0: e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
1: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531 8340 2806.
0: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
1: Insieme possiamo fare
0: una grande differenza.
2: Eccoci.
3: Eccoci qua.
2: Sulla allora, sindrome dell'emigrante.
3: La sindrome dell'emigrante è molto pericolosa, perché alla fine se uno deve cercare di trovare una chiave di felicità, no, la felicità, perché la felicità non mi piace molto come parola, ma contentment, quindi una specie di serenità della vita, uno si deve ovviamente adattare e accontentare. Qui si accontenta, gode, questo è uno dei proverbi più importanti. E allora, se tu continui a dire, ah, in Italia facciamo questo, in Italia facciamo quest'altro, fammi finire. La reazione delle persone è dire, ma perché non te ne ritorni in Italia? Tu vai in Italia, perché mi è successo a me tante volte, quindi parlo con esperienza personale, e dici, ma noi qui in Australia rispettiamo le code, facciamo, siamo
2: vero,
3: più puliti, non sputiamo sul pavimento.
2: Perché non te ne torni?
3: E allora dici, ma perché non mi rovi? Perché, te l'ho detto la storia, quando io la domenica stavo a Roma, e la domenica ovviamente volevo prendere delle torte, qualche cosa, pasticcini, per la mamma, come al solito in Italia ti dicono no, non puoi andare in quel posto, oh no, terribile, devi andare in questo posto, devi andare in quest'altro posto. Allora ognuno ti dice, questi sono i pasticcini migliori del mondo, è come il piccolo terreno che c'hanno un terreno che non ci mai ne fai nemmeno la pipì sul terreno, e dice, oh, questo è dove ci sono gli ulivi migliori, non puoi prendere gli ulivi dal legno del ciliegio per il forno a legna, okay, quella. Allora vado in questo posto che a me dovrebbe, a detta dei miei parenti, amici, era il pasticcini migliore di Roma. Arrivo lì, una bolgia infernale, perché ovviamente la domenica verso le 10, le 11, o vanno a messa, non vanno a messa, o gigigigo, quello che fanno la mattina, poi si fanno la doccia se ce la fanno, vanno a prendere i pasticcini che mangiano dopo il pranzo, come dicono a Roma, il pranzo. Allora arrivo lì e c'è la fila. Tutti che si imbucano. Ok? Dalla sinistra alla destra, eccetera, sì, quello sì, che saluta il codice, eccetera, perché c'è il panico, non il panico, ma c'è la, ovviamente c'è la fila, e allora la gente cerca di fare i furbi, che in Italia è lo sport nazionale, che uno deve fare il furbo,
2: anche quando
3: deve essere
2: l'autobus,
3: più furbo, perché tu sei un fesso.
2: Perché ci divertiamo, creativo, dai.
3: Però a me tanto non mi diverte, perché in questo io sono più tedesco, e quindi a me piace rispettare le cose e dire, tu stai in fila, c'hai il numerino e aspetta in fila. E allora dopo un po' mi sono girate le scatole e ho cominciato a dire, in Australia. Allora questo mi ha detto, ma perché non te
2: ma vattene in Australia.
3: I romani, perché poi i romani sono ancora peggiori, hanno questa indolenza, pigrizia, proprio come Alberto Sordi, che era il classico
2: romano,
3: che impersonificava il romano con tutti i buoni lati del romano, ma anche i lati cattivi, che è la pigrizia, l'insolenza, il fatto che è una città che è sempre vissuta sulla burocrazia, non sulla produzione, ma sulla burocrazia, per via della Chiesa, dei ministeri, eccetera, eccetera, eccetera. E allora tu impari a tenere la bocca chiusa per un momento.
2: Per
3: e quindi dici, sono in Italia, devo comprare i pasticcini per la mamma, mi devo adattare.
2: Faccio l'italiano.
3: E faccio all'italiana. E se no, te ne torni in Australia, e anche in Australia tieni la bocca chiusa e dici, count your blessing, e allora vedi questo bellissimo paese, la pulizia,
2: e però non trovi pasticcini,
3: anche
2: non
3: se
2: non trovi la fila, tutti in coda ma non trovi pasticcini.
3: Sara, tu sei arrivata non tardi, no, non sei arrivata tardi, ma sei arrivata da poco, la Paola un po' prima di me, io sono a metà, due terzi delle cose, perché 83, quindi sono 43 anni,
2: io sono 86
3: anni.
2: Sono arrivato
3: 60, 70.
2: Tu sei arrivato nel 1970?
3: No, 83. Tu
2: io,
3: 70.
2: 1986.
3: Ah 86. Allora io sono il più vecchio. Io sono il più emigrante più vecchio. Allora,
2: ci vuole tempo da adattare.
3: Allora, se tu vedi quello che era non la cultura, perché questa è una parola troppo grossa, ma fai conto i cornetti o il caffè o l'olio d'oliva o il vino, bla bla bla, possiamo parlare di 50.000 cose, il pane. Nell'83 era come andare in Mozambico quando c'era la carestia delle locuste, eccetera. Quindi da allora adesso è come il
2: ciò che incise,
3: è come dalla notte al giorno.

0: italiani, ma di cose europee, un portoghese vero, paziente, e siccome ero stato in questo posto a mangiare, che era un posto nuovo brasiliano, e allora sai che in Portogallo, al Brasile, non parlano portoghese, in Brasile, eccetera, eccetera, gli ho detto, ma c'è qualcosa di autentico portoghese in Adelaide? Perché c'è una piccola comunità di portoghesi, non brasiliani, perché la comunità di brasiliani è più grande dei portoghesi, e soprattutto i brasiliani gli piace la Gold Coast, quindi nel Gold Coast ci sono un sacco di brasiliani, gli no, giovani,
1: chiamali scemi,
0: a me la Gold Coast non fa né caldo allora, né freddo, protegge. Ma allora questo portoghese gli ho detto, ma allora a paziente, perché se vuoi, tu sai che quando vedo i miei pazienti io non parlo dei loro problemi, parlo di tutte altre cose che mi interessano di più, allora gli ho detto, allora dai, e allora ha detto no, ristoranti portoghesi non ci sono, però c'è questa business che si chiama Saudade, well, i brasiliani pronunciano Saudade, saudade, credo che il portoghese pronuncia Saudade, che è una parola bellissima che non si riesce a tradurre facilmente in italiano o in inglese, ma è una specie di nostalgia per le cose che ti mancano, eccetera, eccetera. Triste nostalgia, quindi come una specie di lamento e quindi una bella parola portoghese, che mangiano, dove fanno le Portuguese
1: tarts.
0: E ho visto che ci sono, dov'è che l'ho visto adesso un'altra? Ma forse sulla parade?
1: In alcuni posti ci sono.
0: Ci sono, questo Saudade, sì. E secondo questo portoghese le tarts, le Portuguese tarts sono ottime,
1: fatte proprio,
0: sono fatte proprio come lo prendi a Lisbona o Porto.
2: Io penso che nella parade sono dentro, vicino a Foodland,
0: vicino a Foodland, perché io sono andato a qualche parte e l'ho vista, ma c'è un altro paio, forse alla Central Market, quindi c'hanno due o tre outlets, e quindi alla fine piano piano con l'immigrazione diciamo continua di queste nuove culture, diciamo, di altre persone, la massa, perché il problema dell'immigrazione fino a un certo punto, fino a proprio agli anni 90 forse, anche la migrazione italiana, è che era sempre una piccola minoranza, quindi la Adelaide, quando sono venuto io, era estremamente anglosassone, sì. Estremamente anglosassone. Allora, se tu apri, e la Paola te lo può dire, se tu apri un ristorante italiano, alla fine non puoi fare la cucina all'italiana al 100%, perché sennò la gente non viene. Quindi devi adattare, fai tipo l'americana, dove tu vai in questi posti italiani e mangi delle schifezze assurde. È la ragione, perché sono lì per generazioni e devono servire le cose tipo la mozzarella, il mozzarella stick che fanno in America, che ai bambini piace, sì. Ma sono schifezze. Ma sono cose che agli americani ovviamente...
2: Io mi ricordo, perché noi avevamo il ristorante, quindi i primi anni è stato molto difficile. Però dopo, quando abbiamo preso insomma posto, allora dopo è stato molto più facile, un po' con i giornali, un po' che scrivono, un po' la gente ha cominciato a viaggiare, a conoscere un po' la cucina italiana, perché io avevo gente che veniva dentro e diceva, ma io voglio il spaghetti con le meatballs, lei ha sbagliato il ristorante, e uscivano, perché secondo loro non era la cucina
0: quello che volevano.
2: Ma dov'è che a Bologna mangiano spaghetti? Se tu vai a Bologna in una trattoria,
0: adesso forse li fanno, perché devono, non credo, non lo so.
2: Mi ricordo che l'ultima volta che sono andato appunto in una trattoria mandarono via della gente, perché erano entrati e dicevano che volevano appunto gli spaghetti con le meatball a Bologna, le tagliatelle, ma non...
0: Sì, lo so, ma anche lì la pasta, la qualità della pasta, eccetera. Però alla fine, come dicevamo prima con la Sara, uno si deve adattare e uno deve fare delle scelte e non può. La cosa peggiore per un emigrante è di stare come nel guado, a metà, tra una parte e l'altra. Uno alla fine deve... mettersi l'anima in pace, dice questa è la mia nuova patria, io qui mi riesco ad adattare. Non è che uno deve rinunciare alla propria identità, deve capire il bene che uno prende da questa terra, e noi come emigranti credo che non possiamo essere troppo criticati, perché ci siamo adattati, molti italiani si sono adattati, ci sono quelli che hanno avuto più difficoltà, come sappiamo ci sono quelli che hanno cercato di tornare, no, in Italia dopo un po', qualche anno dopo diceva no, io vengo in Australia per un periodo breve, poi dopo
2: è quello che diciamo tutti in sostanza.
0: Beh, io non ho mai pensato, una volta che io ho lasciato il mio lavoro, perché sai, soprattutto negli anni 70, gli anni 80 in Italia la disoccupazione era molto alta e la disoccupazione medica era ancora più alta del normale, perché c'era questa produzione di medici classiche in Italia.

0: c'erano migliaia e migliaia di medici disoccupati, per cui io avevo un lavoro buono all'università, all'istituto dell'ortopedia a Roma, e il mio capo, il professore dell'ortopedia, io me ne ero andato per un anno e mezzo, poi sono ritornato, e quando ho deciso di tornare in Australia, lui mi ha detto: caro amico del sole, se tu te ne vai non è che ti teniamo il posto,
1: no, è logico,
0: fino a quando
1: è
0: chiami logico, cose. E quindi ho capito che la seconda volta, che era all'inizio dell'87, perché sono venuto qui nell'83, poi alla fine dell'85 sono tornato in Italia, avevo già un figlio e la moglie, e sono sopravvissuto a Roma per un annetto, e poi ho preso la decisione di tornare qui, no, sì. E sapevo che era una decisione irreversibile.
1: Ma questo è il punto, uno si deve adattare, poi dire faccio a... Io personalmente non mi sono mai adattata.
2: No, questo l'avevamo un attimo capito.
1: No, io ho sempre avuto l'idea di tornarmene in Italia, purtroppo non è possibile perché ho un'unica figlia e vive qui e ha la sua famiglia qui, quindi io cosa vado a fare in Italia? Cioè, allora, non è che sono attaccata, però...
2: No, ma è giusto così, ma lo capisco.
1: Vado a vivere là, perché cosa? No, adesso non certo. È più possibile, l'avrei fatto anni fa se lei decideva di tornare.
0: Ieri ho un altro paziente italiano, senza fare nomi, che mi ha detto mi ha raccontato una storiellina, un aneddoto della sua vita che mi ha fatto molta tenerezza, che lui era arrivato in questo paese, in provincia di Avellino, un paio d'anni fa, per vedere dei parenti, e si è reso conto che vendevano la casa dove lui era nato.
1: Oh.
0: Ovviamente era un'altra famiglia, quindi che non aveva nessun contatto diretto con lui, non erano cugini, nipoti, zio, eccetera, eccetera, e lui l'ha comprata. La casa dove lui era nato, che lui ha detto che l'avevano rimessa tutta a posto, adesso il paese non me lo ricordo nemmeno più, ma sarà un paese tipo 10-20 km da Avellino, quindi nelle colline della campagna. Lo sai quanto ha pagato per la casa?
1: No.
0: Fammi una cifra.
1: Beh, non ho idea.
2: Non sappiamo.
0: Una casa tutta rifatta, con nuovi, no, pulita, eccetera, eccetera, con bagni. Adesso non ho chiesto quanti bagni ha, se c'è il bidet, se c'è quello, ma sicuramente con riscaldamento.
1: L'hanno tutti
0: con riscaldamento, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Beh, dipende da dov'è la zona.
0: Beh, una zona di campagna Avellino, quindi non è che si parla delle Bahamas o di Monte Carlo.
1: Non lo so.
2: Non ho idea.
0: 33.000 euro.
1: E com'è possibile?
0: È possibile perché i prezzi in Italia, nella Campania, nella Basilicata, nella Calabria.
2: A Milano compri il bidet.
0: In Milano, Milano
1: neanche.
0: Ma anche Roma è più economico. Se a Roma tu compri un appartamento in una zona...
1: Compri l'aria che c'è dentro.
0: Eh beh, sì, l'aria che c'è dentro.
1: No, Bologna no, forget about it.
0: Non parlare di Bologna, parlo anche di Roma. Roma, se tu vai, non proprio nella periferia, nella sgurgola, ma se vai in un posto non molto chic, un appartamento ti costa meno di qua, sicuramente. Quindi i prezzi delle immobiliari in Italia sono alti solo in alcuni posti, ma nella provincia sono molto più bassi. Insomma, alla fine anch'io avrei fatto lo stesso, 33.000 euro che sono tipo 50.000 dollari. Lui ha parenti che possono dargli una mano per tenerlo, poi lui era nell'industria della costruzione. Certo?
2: Beh, il problema è che ci sia qualcuno lì che possa aiutarlo, perché da qua...
0: Ma noi ce l'abbiamo, la Paola ce l'ha, io ce l'ho, io ho fratelli, ho una sorella, ho cugini.
2: Allora...
0: Quindi l'idea di comprarsi una casetta...
1: Io non ho intenzione di tornare a vivere in Italia, quindi io la proprietà non si...
2: Vendi tutto, Paola, vendi
0: tutto. Tu non ti sei adattata, ma ti sei adattata.
2: No, sei una disadattata qua, insomma.
0: Allora sei ancora più...
1: Ascolta, ma se vado in Italia sono disadattata in Italia.
2: Il doppio
1: perché ormai sono...
2: Insomma, sei una donna a metà che non sai più dove devi stare.
1: Devo,
2: Paola,
1: stare qui.
2: Stai qua ormai. Stai qua.
0: Allora stai qui, ti sei adattata.
2: Basta,
0: perché...
2: lanciamo una pubblicità adesso, sì. Dai.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
8: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella Chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
0: E poi
2: Eccoci.
0: Il discorso
1: di
0: dell'adattamento. Prima di tutto sono questioni di personalità, ci sono quelli che si adattano a tutto, quelli che non si adatteranno mai. Però la mia idea, anche parlando di problemi che io ho con relazioni varie, eccetera, è che all'inizio tu c'hai questa honeymoon period, e allora tu inizi con la contentezza, l'eccitazione delle cose nuove, le cose buone, eccetera, eccetera. E poi ti rendi conto che nulla è tutto così perfetto o buono come pensavi all'inizio, e ti rendi conto che ci sono problemi dappertutto, ci sono problemi in Italia gravissimi, ci sono problemi relativamente gravi anche qua. L'Australia ovviamente per un giovane dà più possibilità, non c'è nessuna discussione,
1: vero,
0: nessuna
1: sì.
0: discussione.
1: Per i giovani,
0: e come al solito poi il problema della vita non è solo la realtà, è la percezione della realtà, per cui se tu percepisci la realtà in maniera positiva, anche se non fosse al 100% positiva, ti aiuta a tirare avanti. Se tu invece hai questo atteggiamento non disfattista, ma un atteggiamento di vedi le cose che vanno male e non riesce ad avere una ragione per essere ottimista, come purtroppo i giovani in Italia, che hanno sempre questo senso di angoscia nel futuro, e allora loro vedono l'Australia come una specie di paradiso, che dice vengono, oh, qui si trova lavoro, oh, si pagano due volte, tre volte, quattro volte
1: è
0: di
1: vero,
0: più.
1: Sì, ah,
0: la storia...
2: È ancora così?
0: Ah, no, sì, ancora così. Ancora
1: non
0: così.
1: Non credo.
0: Beh, per infermieri, pompieri, poliziotti, persone che sono impiegati dal governo, statali in posti fissi, i salari qui sono molto più alti che in Italia. Il costo della vita dipende da dove uno vive, anche in Italia non è tanto cheap, però è un po' più, è un po' più economico. E poi il problema dell'Italia è che la gente non ha questa idea che devono comprarsi una casa, perché sanno che la casa non se la possono comprare, per cui o aspettano che i genitori gli passino la loro cosa, oppure vanno in affitto, pagano l'affitto, come qualsiasi altra parte del mondo più o meno. E l'Australia c'è questa mentalità che uno dopo 25-30 anni prende un lavoro fisso e allora compra una casa. E adesso siamo diventati come qualsiasi altro paese dove le case costano di più di quello che la gente si può permettere.
1: Esatto.
0: E allora c'è questa crisi della cosa. Adesso cosa fanno i nostri amici laburisti? Allora tassiamo di più, perché tassando di più risolviamo tutti i problemi, ed è bullshit, perché tassare non risolve nessun problema. Tassare risolve problemi a breve termine del bilancio dello Stato, ma se uno vuole avere un paese prospero, un paese ricco, anzi le tasse le dovrebbe diminuire, non aumentare, perché il discorso è che uno vuole che la gente spenda. Se tu spendi, compri, accumuli, la gente diventa più ricca. Se tu sperperi il denaro pubblico, come fanno questi governi, tassando le persone e buttandolo dalla finestra, è il modo più sicuro per diventare più poveri, non più ricchi, e questo è il problema. Per cui l'Australia potrebbe essere molto più ricca di quello che è, o gli australiani, cittadini australiani, ma bisogna essere amministrati un po' meglio di come siamo amministrati, questo è il problema. Adesso allora dicono, quando è un po' come la Sara prima, dice: ma perché non te ne ritorni in Italia se tu qui va tutta a rotoli? Allora dico, ma in Italia le cose vanno ancora peggio, nel senso del bilancio pubblico è ancora peggio, perché cosa abbiamo in Italia? Le pensioni, i politici che vengono pagati l'ira di Dio, per cui per rispondere alla domanda di Sara, politici, Italia meglio che l'Australia. Gli stipendi dei politici italiani sono tra i più alti del mondo, ok? Quindi vengono pagati in oro i politici italiani.
2: Ecco perché non mollano mai, come
0: non
2: si dice,
0: molla,
2: la cadrega.
0: Non mollano mai. Quindi i politici italiani sono
1: esatto, sedia.
0: Sono pagati più dei politici, molto di più dei politici australiani. Se lo meritano? Ovviamente no, ma questo è un altro discorso. Però per un sacco di altre professioni, inclusa la professione medica, l'Australia è meglio. Però uno non può fare una decisione di vivere in un paese solo perché prende 10%, 20%, 30% in più di stipendio.
2: No.
0: Ovviamente se uno non ha lavoro in Italia, cerca di trovare lavoro da qualche altra parte. Però se uno ha un buon lavoro in Italia, anche se viene pagato meno che in Australia, può anche prendere la decisione che tutto sommato è il paese dove uno è nato, il paese dove uno è cresciuto, c'ha parenti, c'ha amici, conosce la cultura, eccetera, eccetera. No. Perché rischiare non solo l'infelicità, ma anche no, la salute mentale, che è un grossissimo problema, come sai, degli emigranti, dei problemi mentali, soprattutto quando diventano più vecchi, e allora uno dice si adatta e tira avanti con le cose che abbiamo in Italia e passa la paura. L'altro vero problema, che è un problema gravissimo per l'Europa e per il Giappone, e tutto sommato in una piccola cosa per l'Australia, è il problema della cosa demografica, del bilancio demografico. Se tu non hai giovani, sei fregato. E allora se tu vivi in un paese dove tu hai questa sensazione che avere figli è sbagliato, che è la cosa dell'Italia, perché gli italiani giovani hanno questa sensazione che fare figli è quasi un peccato. Che
2: no, è che non riescono a mantenerli poi,
0: ma sai, alla fine se uno vede i fatti è molto più facile mantenere i figli adesso anche in Italia che 50-100 anni fa, ma 100 anni fa la gente non pensava non posso mantenere i figli, li faceva, hai capito? E allora uno si adattava e tirava avanti. Adesso invece dicono no, perché non posso fare la vacanza a Bali, perché
2: sì,
0: non mi costano comprare le scarpe. Sì, è per questo,
2: è vero,
0: lo sappiamo.
2: È vero.
0: E poi sempre questa influenza delle labbra, delle iniezioni, a meno la gente che spende, sì, le iniezioni, Botox o quello che fanno, fillers, eccetera, ma lo sai che è un'epidemia?
1: In
0: è
1: Italia,
0: un'epidemia,
1: sì,
0: è no, anche qua.
1: No, anche qua, Paola, se
0: anche
1: non lo so
0: qua.
1: Perché io non
2: su via, dappertutto.
0: Anche qua,
1: sì, vabbè,
0: butti
1: ma questa è
0: soldi.
1: Colpa del social media che fa tutte ste donne che le fanno.
2: È colpa
1: vedere.
2: Che non vogliamo invecchiare, non accettiamo che invecchiamo.
1: E purtroppo,
0: ma l'altra
1: ragazzi,
0: cosa che mi fa
1: vi
0: mi preoccupa.
1: Posso dire una cosa, se avete vinto a campare ci arriverete tutti.
0: L'altra cosa che
2: un
0: mi preoccupa.
2: Ma sicuro.
0: Mi preoccupa è che perché è una cosa complicata, e questo ci vorrebbe non una trasmissione, proprio 10 trasmissioni per parlare. Perché questa
1: parlare.
0: Cosa del narcisismo e delle cose, che adesso quando tu, come sono io, vai con queste donne che hanno baggage, perché sono state sposate prima, sono divorziate, separate, eccetera, la prima cosa che ti dicono è che loro, il coso partner era narcisista, egoista, di questo, quell'altro, tutti questi narcisisti. Allora, narcisismo, lo sapete, è una specie di sociopatia e viene descritto nelle cose di psichiatria, eccetera, eccetera. Ma il discorso dell'egoismo e dell'altruismo, e il narcisismo dovrebbe essere il prototipo dell'egoismo sfrenato, di una persona che non riesce a capire e non ha interesse negli altri, ha solo interesse in se stesso, perché il narciso, sapete, che ha affogato guardando l'immagine,
1: come era bello,
0: innamorato della propria immagine nel laghetto dei cigni. Allora, la mia idea è questa, che quando tu parli con queste persone, queste donne che si fanno queste iniezioni eccetera eccetera, facelift eccetera, gli devi dire, io dico a questa donna, il mio amore per te o il mio interesse per te non cambia se tu c'hai il botox o non c'hai il botox, se tu c'hai le labbra come un pesce lesso o no, anzi il mio amore, il mio interesse, il mio affetto per te,
1: ma perché
0: è
1: molto più... basi tu se stesso.
0: Infatti, allora, il discorso che loro fanno è che loro dicono, ma io lo faccio per me. Esatto. Non lo faccio per te.
2: E allora, che è giusto però, perché uno
0: è giusto, ma
2: sé.
0: Non è giusto, perché alla fine, Sara, se tu vuoi vivere in armonia con te stesso e con gli altri, devi avere questa sensazione che tu vivi con altri, non solo per te stesso. Quest'idea che l'egoismo è una cosa giusta e che bisogna essere, no?
2: No, ci vuole secondo me una via di mezzo. Un po' egoisti uno lo deve essere, ma in maniera sana, voglio dire, no? Se io mi sento meglio, che ne so, a farmi una puntura, a tagliarmi i capelli in un certo modo, perché non mi devo sentire meglio? Però ci vuole una via di mezzo, non è che adesso...
0: È una slippery slope.
2: Sì, esatto, hai ragione, infatti.
0: People, adesso parlo come proprio un emigrante, mischiando l'italiano e l'inglese, ci sono stati libri scritti su questo, anche sul fatto della moralità, perché la moralità prima era basata su principi fissi, ok? Ammazzare una persona è male.
2: E va in galera.
0: Rubare a Aldi, come faccio io, è male. Ok? Perché se tu cerchi di fregare il prosciutto mettendo due prosciutti e facendo lo scan uno. Ah, l'altra cosa, devo confessare, perché siccome a me piace fare un po' di shoplifting, devi stare attento perché la tecnologia sta migliorando.
1: Appunto,
0: hai capito? Tre giorni fa, all'Aldi di McGill, è venuta una cosa, non è che mi hanno beccato perché non avevo pagato, quindi non avevo tecnicamente, ma avevo scannato.
2: Perché scannato. Che avevo in Italia scannato. Vuol dire un'altra cosa, però vabbè. Perché c'è la telecamera dall'alto.
0: C'è la telecamera. Allora sta cinese è venuta subito
2: e ha detto
0: "Do you have scan?" Hai capito? Ha detto "I'm terribly sorry, it will never happen ever again." Allora bisogna stare attenti. Allora adesso non so perché ho parlato di questo.
1: Vabbè,
0: di scannare o non scannare,
2: dal botox al prosciutto,
0: fregato. Per i problemi della moralità, perché il discorso della moralità è che se tu hai dei principi come il Vangelo, quindi vai a chiedere,
1: sei di principi sani,
0: allora dice non rubare, non è che non c'è questa cosa ma se tu senti che la cosa è come, se tu pensi che tu sei transessuale allora vuol dire che sei transessuale, se tu pensi che sei aborigeno allora vedi che è aborigeno, no, se sei aborigeno sei aborigeno, se non sei aborigeno non sei aborigeno, non puoi qualsiasi cosa che ti passa in testa,
1: sì,
0: dire,
1: ho capito,
0: hai
1: però...
0: capito, allora questo è il problema di questo egoismo, di questo ma se fa piacere a me vuol dire che è giusto, no, se fa piacere a te può darsi che sia sbagliatissimo, ma non c'è nessuno più che ti dà la bacchettata sulle dita o sulle gambe come un tempo,
1: ma
0: hai capito?
1: Non penso che ci sia bisogno della bacchettata, a un certo punto non so, dipende da come una persona si sente. Giustamente Sara dice io mi sento bene a farmi il botox, per dire, no, perché mi vedo meglio, d'accordo, fallo, non è un problema secondo me quello, il problema è come lo percepiscono le persone che ti stanno vicino. Io mi ricordo una volta dissi una frase del genere con mio marito, lui disse perché ti devi far questo, a me va bene come sei,
2: ma infatti quello che dicevamo,
1: appunto, il problema in fondo è alla fine poi dico ma ha ragione lui, perché io
2: ha ragione lui, ma hai ragione anche tu secondo me, perché,
1: sì, abbiamo ragione tutti e due,
2: uno
1: però...
2: ha la sua, non è che devi vivere in funzione allora degli altri, di quello però, che tuo marito ti dice, no?
0: E questo è il problema, Sara, di questo io sono un po' in disaccordo con te, perché il vero discorso della vita è che tu devi vivere per gli altri, se tu vivi per te stesso e metti te stesso al centro della cosa, nella mia modo di pensare adesso, a questo momento, ovviamente ero molto diverso quando ero giovane, perché quando ero giovane pensavo a me, quello che dovevo fare per la mia vita, la mia carriera, eccetera, eccetera, ma adesso che ho quasi quasi 70 anni, tra meno di due mesi.
2: Vabbè, sarà una roba generazionale.
0: Io penso che la tua vita deve essere dedicata in un certo senso agli altri.
1: Sì,
0: non può essere dedicata per
1: te. Vestiti per piacere a te stesso, ma anche agli altri. Sì.
2: È un discorso molto bello e molto lungo.
1: Non lasciamo perdere.
2: Purtroppo stamattina abbiamo dei tempi un po' serrati.
1: Lo riprenderemo la prossima settimana.
2: Ma lo riprenderemo perché ci piace molto.
1: Sì, un argomento interessante.
2: Esatto.
1: Il perché queste donne si fanno, hai capito, addirittura...
0: Il discorso della moralità. Se uno può pensare che quello che uno pensa sia giusto, o uno deve accettare che ci sono dei principi che non sono... negoziabili, che sono principi che se ti piace o non ti piace, questo è quello che è giusto e non è giusto. Come dire, una moralità più assoluta, invece che avere questa moralità relativa, che qualsiasi cosa te piace, tutto sommato è giusto perché è per te.
2: No.
0: Siamo esseri, come dire, umani. Cose umani che vivono in tribù. E la tribù è meglio del vivere singolo.
2: Allora lasciamo questa riflessione ai nostri cari radioascoltatori stamattina.
1: Ascoltateci.
2: Ringraziamo il dottore e noi ci risentiamo fra poco, io e te Paola, col mondo della donna.
1: Sì, col mondo della donna.
2: Grazie.
1: Grazie Orso.
0: Ciao.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 10:04.
10: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
11: Felce Azzurra profuma la tua vita.
12: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531.
1: Mamma, il frigo è vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: Radio Italiana 531, buongiorno, bentornati al mondo della donna. Buongiorno Paola. Allora, buongiorno. Stamattina abbiamo l'onore di avere in studio qualcuno che ci parlerà di salute, quindi di un tema molto importante che è il diabete. Abbiamo in studio e do il benvenuto al dottor Rocco Di Vincenzo. Buongiorno dottor Rocco Di Vincenzo.
7: Buongiorno Sara, come andiamo?
6: Buongiorno, ci sente bene?
7: Tutto a posto.
6: Perfetto. Ecco come si dice. Allora, innanzitutto benvenuto a Radio Italiana 531. È la prima volta che parliamo con lei. Siamo nel programma Al Mondo della Donna. Le presento Paola, che presenta questo programma con me. Allora Rocco, raccontaci chi sei innanzitutto.
7: Ok, quindi mi chiamo Rocco Di Vincenzo, sono un dietologo presso la mia clinica qui in Brunswick a Melbourne, e essenzialmente sono un dietologo da più di 30 anni di lavoro che faccio, quindi essenzialmente lavoro con persone ad uno, e quindi ciò che faccio è di più di quello che un dietologo fa normalmente, perché sono anche, ho delle qualifiche per quanto riguarda la medicina erbale, e quindi implemento varie strategie nel trattamento dei pazienti che vedo.
6: Ok, quindi il fulcro, diciamo, del tuo lavoro è comunque sempre l'alimentazione, corretto?
7: Più che altro sì.
6: Più che altro sì.
8: Ma anche il colesterolo e il metabolismo, vedo.
7: sì, ma diciamo la maggior parte di ciò che del mio lavoro si tratta, per quanto riguarda ovviamente persone che hanno problemi con il colesterolo, diabete, anche problemi digestivi,
8: sì.
7: E vedo tanti pazienti che hanno problemi, come per esempio bambini che soffrono dell'autismo e altre malattie che tratto, sì.
6: Ok Rocco, senti Rocco, tu oggi sei qui per parlare in particolare del diabete.
7: Giusto,
6: perché cosa succede sabato 23 maggio a Melbourne, ricordiamolo?
7: Quindi c'è un programma tramite quello che noi chiamiamo il NDSS, un'organizzazione che viene tramite il Diabetes Victoria, dove faremo un programma per persone italiane, è un gruppo essenzialmente per persone italiane, e parleremo per quanto riguarda il trattamento del diabete sia dal punto di vista alimentare, ma anche dal punto di vista di come poter monitorare il diabete.
6: Ok, allora parliamo un attimo del diabete, che è una condizione, mi sembra, sempre più diffusa. Per esempio, il diabete in Australia sta crescendo così tanto? È così diffuso?
7: Purtroppo sì. Noi abbiamo, ovviamente, ci sono due tipi di diabete. C'è il diabete che è insulina dipendente, che l'incidenza è molto di meno a paragone di coloro che hanno il diabete che non è insulina dipendente.
6: Magari spiegaci questo insulina dipendente, che spesso le persone diciamo diabete, ma in realtà appunto ci sono due forme di diabete.
7: Sì, ci sono due forme di diabete, quindi il diabete che è insulina dipendente essenzialmente è una malattia autoimmunitaria dove non si sa essenzialmente perché questo succede, però dove le cellule del pancreas vengono distrutte e quindi la persona non riesce a produrre insulina. E insulina è un ormone essenziale per mantenere per la manutenzione del livello dello zucchero del sangue. Quindi quando il pancreas non funziona, queste persone hanno bisogno di ottenere l'insulina da fuori, cioè esogena o exogenous. Okay. Però per coloro che hanno diabete tipo 2, il problema è che quando vengono scoperti che hanno il diabete, sì, c'è un problema con il pancreas, che il pancreas non produrrà sufficiente insulina, ma ancora lo produce. E quindi è una combinazione di sia insufficiente insulina, ma anche fino a un certo punto una resistenza all'abilità dell'insulina di funzionare bene. E quindi noi, questo programma che noi svolgeremo questo sabato che viene qui a Reservoir, a Melbourne, si tratterà per lo più per quanto riguarda il diabete tipo 2, quindi parleremo più per quanto riguarda lo stile di vita, suggerimenti alimentari.
6: Ecco, quindi quanto conta davvero l'alimentazione in questo senso come prevenzione per questo tipo di diabete?
7: Questo sì, è essenziale. Quindi parleremo per quanto riguarda...
8: Quali sono i sintomi iniziali di questo tipo di diabete? Ci sono sintomi che insomma uno si rende conto che qualcosa non funziona, oppure solo con esami?
7: Sì, spesse volte la persona non ha sintomi, quindi viene scoperto tramite delle analisi di sangue, dove si verifica che lo zucchero del sangue è molto alto.
8: È molto alto.
7: Però ci sono anche le persone che soffrono sintomi abbastanza conosciuti, dove può essere per esempio molta sete, andare in bagno spesso, molto più spesso del normale, non sentirsi bene, specialmente con un livello di stanchezza che è quasi eccezionale. Quindi ci sono tanti sintomi che la persona può sentire, ma ci sono tante persone che non sentono sintomi affatto. Okay. E camminano in giro con un livello di zucchero molto alto.
8: Quindi è necessario controllare gli zuccheri abbastanza spesso, insomma, nella nostra vita.
6: No, quindi, no, perché credo che è luogo comune pensare che lo zucchero sia proprio il nemico numero uno di questo tipo di diabete, o ci sbagliamo?
7: Come, puoi ripetere quella domanda?
6: No, dico, è luogo comune pensare che lo zucchero sia il nemico numero uno per questo tipo di malattia.
7: Sì. Cioè, questa è una cosa che uno pensa, e sì, è una cosa logica, che se la persona consuma eccessiva quantità di zuccheri raffinati, questo crea abbastanza pressione sul pancreas di produrre sufficiente insulina per mantenere il livello glicemico nel sangue normale. Però noi sappiamo che ci sono altri fattori che possono essere presenti, che possono contribuire a problemi glicemici. Quindi, per esempio, persone che mangiano cibi molto raffinati, che non sono zuccheri per sé, però diciamo pane bianco,
6: ecco,
7: pasta.
6: Pasta, quindi i carboidrati vanno un po' tenuti a bada?
8: Sì.
7: Giusto, quindi i carboidrati raffinati.
6: Quelli bianchi, raffinati. Quindi...
7: E particolarmente quelli raffinati. Che sono molto raffinati.
6: Perché hanno più zuccheri rispetto a quelli integrali, è corretto?
7: Hanno un indice glicemico
6: più alto.
7: Quindi quando vengono consumati contribuiscono ad un'elevazione di zucchero nel sangue, esatto. Diciamo sbalordente. E quindi quello che generalmente si fa è di eliminare questi zuccheri raffinati e sostituirli con diciamo carboidrati che hanno un indice glicemico molto più basso.
8: Cioè?
7: E quindi di questo possiamo parlare, per esempio, se si tratta per esempio di pane, possiamo scegliere per esempio tipi di pane che sono più integrali che sono diciamo preparati più all'antica, diciamo quello che noi chiamiamo sourdough.
8: Sì, sourdough, yes.
7: Che spesse volte viene infatti meglio digerito, cioè sono meglio per il nostro sistema digestivo.
8: Esatto.
7: E poi, diciamo, generalmente questi cibi vengono sempre consumati all'insieme di altri cibi, quindi con proteina, che sia per esempio carne o legumi, verdure, insalate, eccetera. Quindi la combinazione di un alimento, diciamo, più misto aiuta anche a ridurre l'impatto glicemico. Diciamo.
6: Quindi ci stai dicendo che bisogna abbinarli a proteine e verdure. Cioè,
8: esatto.
6: Il pasto completo è un carboidrato non raffinato abbinato a proteine e verdure.
7: Giusto. E quindi e questo è quello che io generalmente vedo in clinica, che le persone generalmente non consumano sufficiente proteina e generalmente sono più spinti verso a consumare carboidrati e quindi c'è bisogno di un bilancio, di creare un bilancio.
8: Esatto.
7: In
6: il piatto deve essere sempre bilanciato.
8: Senta, e il riso può essere un aiuto oppure è meglio?
7: Sì, infatti, il riso può essere molto utile. Con il riso ci sono tante varietà di riso.
8: Sì.
7: E noi generalmente suggeriamo quei tipi di riso che hanno di nuovo un indice glicemico basso, come per esempio il basmati o mahatma o dungara rice. Quindi questi hanno un indice glicemico molto più basso e quindi quando vengono abbinati con più proteine, verdure, eccetera, assistono molto per quanto riguarda aiutare a mantenere il livello dello zucchero del sangue più normale. Quello che si può fare anche qui è cucinando per esempio il riso e poi mettendola in frigorifero, così diciamo generalmente in frigorifero per il prossimo giorno e poi se viene riscaldata. Questo aiuta molto perché crea un tipo di amido che è resistente.
6: Ah, ecco, questo è
8: una buona cosa,
6: un
8: sì.
6: Buon consiglio.
8: Sì, esatto.
6: Quindi è meglio preparare il riso il giorno prima,
8: esatto,
6: lasciarlo in frigo e mangiarlo il giorno dopo.
7: Sì, e infatti in inglese lo chiamiamo resistant starch, quindi
8: okay.
7: Un tipo di amido resistente alla digestione dove la digestione fa un po' più fatica a digerirlo e con questo aiuta a mantenere il livello dello zucchero del sangue ancora più meglio controllato.
8: Ah,
7: e si pensa anche che diciamo questo tipo di amido resistente ci fa molto bene alla salute per quanto riguarda la nostra digestione perché aumenta la produzione di alcuni componenti che noi chiamiamo in inglese short chain fatty acids, che sono dei componenti che vengono creati da batteria che consumano questo amido resistente e aiuta a controllare il livello dello zucchero del sangue ancora di più, il colesterolo, e ci sono altre cose, altri benefici di questo.
8: Senta, dottore, posso farle una domanda? Io sono stata operata anni fa da di una ciste al pancreas e il mio pancreas non lavora più normalmente come dovrebbe, quindi devo prendere queste tablet, queste medicine che si chiamano Creon.
7: Non Creon so se... Food, yeah.
8: Yeah. Lei cosa pensa questa, di questa medicina? È una cosa...
7: Diciamo Creon Food è essenzialmente un enzima.
8: È un enzima, sì.
7: Digestivo che viene prodotto dal pancreas.
8: Sì.
7: E quando... Quindi questo infatti è interessante perché ovviamente questa cista che voi avevate...
8: Sì.
7: Ha avuto un effetto negativo per quanto riguarda la parte digestiva del pancreas,
8: sì, è vero,
7: non
8: sì.
7: la parte ormonale, cioè no. che produce l'insulina.
8: No, e infatti, quando... infatti non ho il diabete, però l'unica cosa che mi manca, però per il resto, no, mi dica pure, scusi che l'ho interrotta.
7: sì, però il problema è che quando il pancreas non produce questi enzimi digestivi, bisogna rimpiazzarli
8: con
7: come Creon Food. Quindi purtroppo quando questo succede il pancreas semplicemente non produce questi enzimi e quindi bisogna ottenerli da fuori.
6: Ecco, e per quanto riguarda invece, quindi abbiamo parlato dei carboidrati, quindi evitare i carboidrati complessi, raffinati, ecco. E per quanto riguarda invece le proteine, c'è qualche proteina più consigliata per chi ha questo tipo di diabete numero 2? Qualche proteina che è migliore?
7: Vedi, generalmente quello che io consiglio è di scegliere vari tipi di proteina, sia dal punto di vista proteine di animali, che di piante, quindi
6: i legumi,
7: si può trattare per esempio di noci, semi, si può trattare per esempio i legumi, particolarmente per gli italiani è una fonte di proteina molto buona e contiene anche altri nutrienti come fibre, altre vitamine e minerali, però abbinarlo questo con fonti di proteina di animali, quindi per esempio che sia il pollo o che sia per esempio il tacchino, vitellino, agnello, eccetera.
6: Quindi sempre carne abbastanza magra.
7: Sempre carne piuttosto abbastanza magra e ognuno di noi siamo diversi, quindi quello che sappiamo è che ci sono persone che riescono a tollerare meglio per esempio il pollo, il pesce, il tacchino, anziché la carne rossa, per esempio di vitello, eccetera. Quindi, però alla fine dei conti è importante che tutti noi consumiamo sufficiente proteina ad ogni pasto. Generalmente il minimo dovrebbe essere intorno ai 20 grammi di proteina ad ogni pasto.
6: Ad ogni pasto.
7: Colazione, pranzo e cena. E la quantità viene generalmente determinata dal peso della persona. Quindi se una persona, per esempio, pesa intorno agli 80 kg, dovrebbe consumare generalmente un minimo di un grammo di proteina per ogni chilogramma di peso. Quindi un 80 grammi di proteina al giorno, però se il fabbisogno della persona a causa di complicazioni che hanno di salute eccetera, questa quantità può aumentare fino al livello di 1,5 grammi di proteina.
6: Sì, certo, poi ognuno deve sempre rivolgersi a uno specialista, diciamo
8: esatto.
6: Anche questo, senza fare delle diete fai da te. Giusto.
7: Giusto.
6: Invece ero curiosa, se posso chiederle, per quanto riguarda invece i formaggi?
7: Sì, di nuovo i formaggi possono essere di nuovo una fonte molto buona di proteina e generalmente non hanno un effetto negativo per quanto riguarda il mantenimento dello zucchero del sangue, però il problema qui dipende. Ci sono vari tipi di formaggi.
6: Ecco, infatti.
7: Infatti uno dei problemi è che dal punto di vista calorifico i formaggi possono essere abbastanza pesanti, specialmente se noi parliamo del parmigiano reggiano e altri formaggi più duri. Quindi generalmente sempre è meglio scegliere più i formaggi teneri o soffici, come per esempio la mozzarella, bocconcini, ricotta. Generalmente contengono meno grasso, sono più facilmente digeriti e generalmente meglio tollerati. E quindi di nuovo il suggerimento che uno dà per quanto riguarda quale formaggio è meglio consumare generalmente dipende di come la persona presenta. Quindi se ti posso dare un esempio, una persona che soffre molto di problemi di sfocchi sulla pelle o prurito eccetera, Generalmente è meglio evitare quei formaggi duri come il formaggio, come il parmigiano reggiano, eccetera, perché contengono più, non lo so come si dice in italiano, però histamine, queste sostanze che portano più prurito, eccetera. E quindi la persona generalmente va, è meglio scegliere i formaggi soffici. Però puoi avere, per esempio, una persona che soffre di IBS o Irritable Bowel Syndrome, e i formaggi che contengono più lattosio possono essere problematiche per loro.
8: Hanno la diarrea.
7: Sì,
8: sì, unfortunately. Cioè, capito, ci vuole un giusto bilancio dappertutto,
6: certo,
8: vero?
6: Come al dottore. Un giusto bilanciamento. Ma allora, dottore, adesso abbiamo parlato un po' di alimentazione, ma per questo tipo di diabete numero 2 possiamo pensare di passare a parlare anche di come deve essere una giornata poi per queste persone? Cioè, l'attività fisica è importante? Aiuta?
7: È proprio essenziale.
6: Ah, ecco.
7: L'attività fisica è molto importante per, di nuovo, assistere l'abilità del corpo di ottimizzare il livello glicemico nel sangue, perché i muscoli hanno l'abilità di attrarre lo zucchero nel sangue e di essere utilizzato nel muscolo. Quindi
8: che
7: anche
8: tipo
7: basta
8: di
7: camminare,
8: camminare.
7: Basta anche camminare una bella mezz'oretta al giorno, però se questo è un problema, anche usando per esempio queste biciclette stazionali
6: da casa,
7: sono molto buone.
6: Vanno bene.
8: Sì.
7: Vanno molto bene.
6: Quindi un po' di movimento, poco tutti i giorni, fa bene.
7: È essenziale.
6: Quindi, per esempio, fate le scale e non prendete l'ascensore, per esempio. Esatto. Cambiate delle piccole abitudini quotidiane.
8: E fatevi una passeggiata di mezz'ora tutti i giorni.
7: E infatti quello che generalmente funziona molto bene è di suggerire, diciamo, ai clienti o pazienti di fare una camminata dopo ogni pasto principale per un 15 minuti.
6: Ecco.
7: E se la persona si può abituare a fare questo, l'impatto positivo sul loro controllo dello zucchero del sangue può essere incredibile.
6: Dottore, che dire, ci ha dato un sacco di delucidazioni e di consigli e ci ha fatto sicuramente conoscere più da vicino il diabete, che mi sembra sia una malattia di cui purtroppo
8: si sente parlare
6: molto.

0: Perfetto.
1: E sarà presso il Reservoir Community and Learning Center, la biblioteca di Reservoir Library.
0: Ok, dalle 10 alle 12, corretto?
1: Dalle 10 alle 12, l'indirizzo è il 23 Edward Street in Reservoir. Quindi se coloro che sono interessati vogliono venire, sì? Non si fa niente e possono...
0: È gratuito. E sarà tenuto in italiano?
1: In italiano, sì.
0: Perfetto. Perfetto, dottore, la ringrazio. E speriamo allora di risentirci.
2: Presto, con le ultime novità,
0: esatto,
2: sul diabete.
1: Sicuramente parleremo di nuovo.
2: Di nuovo, grazie.
0: Grazie, dottore, una buona giornata. Grazie mille.
1: Buona giornata anche
0: a voi. Grazie.
1: Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Zio, hai sentito la notizia?
2: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
2: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
2: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
2: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Ciao, sono Anna, di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: E sulle note di Salda Vinci torniamo in studio io, Paola, ridendo. Ridiamo sempre quando ascoltiamo Salda Vinci.
1: Sì, esatto.
0: Però oggi volevo dire una cosa seria su Salda Vinci.
1: È giusto, ma anche allora, bisogna parlarne seriamente.
0: Ogni tanto perché... parliamone, perché alla fine comunque piace o non piace, cara Paola, ci sta rappresentando in giro per il mondo anche, perché sai che poi... Sì, comunque, tornando a te, sì, c'è stato l'Eurovision Song Contest 2026.
1: 2026.
0: Si è svolto a Vienna quest'anno, esatto, in Austria.
1: E ha vinto la...
0: Aspetta, era la 70ª edizione, intanto, e ha vinto quest'anno la Bulgaria.
1: La Bulgaria,
0: con
1: sì,
0: la cantante Dara. Però la curiosità che ci faceva piacere raccontare stamattina è che uno dei grandi protagonisti di questa edizione è stato proprio il nostro Salda Vinci, che ricordiamo ha vinto Sanremo 2026 con la canzone appunto che abbiamo appena
1: no, ascoltato.
0: Si chiama Per Sempre Sì, Paola,
1: per sempre
0: il
1: sì,
0: titolo
1: no,
0: per
1: no
0: sempre
1: io
0: sì.
1: E te era il ritornello.
0: Io e te siamo io e te qua che cantavamo e ballavamo fuori onda. Sì, quindi lui nella tradizione appunto la regola vuole che il primo che vince Sanremo vada a rappresentare l'Italia all'Eurovision Contest Song. Quindi l'Italia in questo momento all'Eurovision ha un po' stupito tutti.
1: Esatto.
0: Perché è stata un'Eurovision di brani molto moderni, molto elettronici, ma Salda Vinci in realtà ha portato qualcosa di completamente diverso. Quindi
1: esatto,
0: una canzone molto romantica, quasi di un'Italia d'altri tempi.
1: Altri tempi, esatto.
0: È qui che si apre un po' la diatriba
1: su
0: Salda Vinci.
1: Salda Vinci.
0: Però, leggendo i commenti, l'hanno definita una delle performance più emozionanti.
1: Esatto. Perché allora, la canzone parla
0: amore,
1: matrimonio.
0: Famiglia, quindi tutte quelle promesse che durano tutta la vita e che forse al giorno d'oggi... Boh, correggimi un po' se sbaglio.
1: No, non sbagli.
0: Non sbagli.
1: No,
0: non sbaglio. Al giorno d'oggi il matrimonio, la promessa, insomma, sono un po', non sono così come...
1: Oltrepassati.
0: Beh, sì, se pensiamo alla donna dei tempi che aspettava solo di sposarsi, e non parliamo di tanti anni fa, perché è negli anni 50 e 60,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì,
0: quindi...
1: è vero.
0: Quindi sì, lui ha portato questa canzone sicuramente... un po' diversa da quelle che c'erano. All'inizio ho letto dei commenti, dicevano che sembrava che il brano fosse troppo tradizionale.
1: Sì.
0: Poi però, ascoltandola, una volta dopo l'altra, si è scoperto che tutti l'amavano. Quindi
1: è piaciuta praticamente.
0: È piaciuta molto, perché porta un po' più... è molto autentica.
1: Ma forse c'è anche un po' bisogno di cambiamenti, perché veramente l'Eurovisione è bello e tutto quello che vuoi, però a un certo punto... Se tu guardi, il tema è un po' lo stesso, insomma, sempre, come
0: è sempre
1: dici
0: l'amore,
1: tu,
0: sì.
1: È l'amore, però in
0: l'amore
1: diversa.
0: Visto come esatto, una promessa alla donna, all'uomo che si ama, esatto, per stare sempre insieme. E infatti molti l'hanno definita una canzone perfetta per innamorarsi lentamente.
1: Oppure per sposarsi.
0: Oh, vabbè, poi dopo uno si sposa. Però, leggevo, molti giovani hanno votato per lui. Quindi, in realtà, mi chiedo, c'è un bisogno, un ritorno?
1: Per me sì, c'è un bisogno.
0: A questi valori
1: esatto,
0: un po' più forti?
1: Sì,
0: cosa dici
1: forti,
0: Paola?
1: Sì,
0: abbiamo perso un po' la retta via?
1: Esatto, perché io penso che oggigiorno molte donne, senza rendersene conto, si trasformano e secondo me i giovani hanno un po' paura. Cioè hanno paura
0: gli uomini in genere.
1: Gli uomini, insomma. Parlo dei giovani perché ovviamente a una certa età ormai ti sei messo il cuore in pace. Però quando sei giovane, questa donna moderna, così donna, così, come posso dire, attrice, quello che vuoi, fa un po' paura. E allora trovi che tornando ai valori
0: forse
1: di una volta...
0: Perché... Dici che noi come donne abbiamo vissuto in questi ultimi anni questa corsa a voler la parità?
1: Senz'altro.
0: Che è giusto.
1: È giustissimo.
0: Assolutamente.
1: Però, ci sono
0: però abbiamo lasciato indietro forse un po' di romanticismo.
1: Esatto, la femminilità e il romanticismo, perché tu vedi che le ragazze di oggi non è che sono molto romantiche, cioè se tu le guardi...
0: La vita è cambiata, però mi faceva specie parlare con delle ragazze l'altro giorno e allora raccontavo che sabato è il mio anniversario di nozze e vabbè, ormai adesso lo dico, sì. Perché, no, ed è curioso perché, vabbè, a parte che tanto non se lo ricorda nessuno perché ci siamo sposati un po' tipo da soli io e mio marito, quindi sì. Nessuno se lo ricorda, però alla fine facciamo 17 anni di matrimonio.
1: E quindi non è poco.
0: No, infatti al giorno d'oggi queste ragazze mi hanno guardato e mi hanno detto... Oh! 17 anni insieme. E io ho detto, in realtà sono 24, perché poi se conti gli anni in più in cui siamo stati insieme. E mi guardavano e mi dicevano, ah, ma io non ci arriverò mai.
1: Sì, vedi, partono già in partenza perdenti, nel senso che...
0: mi dispiace anche, un po'.
1: No, perché secondo me un Sal da Vinci ci vuole che...
0: un po' ci fa, sì, ricordare,
1: ci fa ricordare gli altri
0: questi valori, gli altri
1: valori,
0: tempi.
1: Sì,
0: ma soprattutto... sì, dai, devo dire che ricordarli è sempre bello.
1: E ci rende anche romantici, perché a un certo punto...
0: abbiamo perso un po' del...
1: sì, del romanticismo del passato, secondo me. Molto...
0: ma io credo che sia anche... forse non ci si crede più neanche nel matrimonio come istituzione.
1: Ma senz'altro, neanche all'amore eterno si crede
0: neanche
1: più. Forse neanche all'amore, voglio dire, non esiste più, però sono valori che... Dovrebbero essere riportati, perché ci aiutano a vivere comunque.
0: Hai ragione.
1: Perché
0: hai
1: se
0: ragione,
1: tu fossi sola cosa faresti?
0: No, alla fine l'amore trionfa su tutto.
1: Quindi Sal da Vinci lo sta dimostrando, vedi?
0: Allora, cari radioascoltatori, diteci la vostra sull'amore, l'amore eterno.
1: Esatto.
0: Chiamateci allo 407700. Vi aspettiamo qui a fra poco, fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11
4: e un minuto.
5: Notiziario locale sponsorizzato da
6: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. One Nation entra con forza nel Parlamento del Sud Australia. Nel suo primo discorso ufficiale, la deputata di Naranga, Chantelle Thomas, ex make-up artist e consulente Lifeline, ha dichiarato di voler affrontare il mandato con Dio dentro di sé. Thomas ha ribadito posizioni nette contro le politiche net zero sul clima, a favore della riduzione dell'immigrazione e fermamente pro-life. Ha anche criticato l'agenda per la scuola, promettendo di difendere i diritti dei genitori e i valori cristiani. Tra i temi locali, la Thomas ha citato il divieto di pesca al dentice nella York Peninsula, sostenendo che molti residenti ritengono che la fioritura algale non abbia ridotto realmente il numero dei pesci. Nel frattempo, anche il leader di One Nation in Sud Australia, Cory Bernardi, ha tenuto il suo discorso inaugurale in Parlamento attaccando le restrizioni Covid, le politiche gender e la cultura politicamente corretta. Alcuni parlamentari dei Verdi hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Cambiamo argomento. Tornano le case a media densità nei sobborghi di Adelaide. Il governo statale ha annunciato un nuovo piano per rilanciare il cosiddetto Missing Middle, cioè abitazioni con duplex e piccoli complessi di appartamenti, praticamente assenti dal mercato locale da decenni. L'obiettivo è velocizzare le approvazioni edilizie, grazie a un sistema di progetti già approvati che permetterà ai costruttori di evitare parte delle normali procedure urbanistiche. Il programma dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell'anno. Secondo l'esperto immobiliare Peter Koulitsos, Adelaide si è concentrata troppo a lungo solo su due estremi, piccoli appartamenti in centro oppure grandi case lontane dalla città. Con questa iniziativa invece si punta ad offrire abitazioni di dimensioni intermedie nei quartieri interni e semicentrali. Tra i progetti pilota c'è una casa a Blair Atoll con 6 abitazioni disponibili attraverso un sistema rent to own. Il ministro alla pianificazione Nick Champion sostiene che queste nuove soluzioni renderanno più accessibile vivere nei sobborghi già consolidati della città. Voltiamo pagina. Torna al centro del dibattito politico in Sud Australia la questione dell'aborto tardivo. La consigliera indipendente Sarah Game ha ripresentato in Parlamento un disegno di legge per limitare le interruzioni di gravidanza oltre le 24 settimane e 6 giorni. La proposta arriva dopo che un precedente tentativo era stato bocciato nel 2025. Secondo la Game, la legge attuale avrebbe portato un aumento degli aborti nelle fasi avanzate della gravidanza. A sostegno della campagna è intervenuta nuovamente la docente universitaria Johanna Hove, che ha definito le pratiche di aborto tardivo non assistenza sanitaria, chiedendo una revisione urgente della normativa. Sarah Game sostiene che i bambini nati a 25 settimane possano oggi sopravvivere grazie alle moderne cure neonatali e ha dichiarato che il Parlamento deve affrontare una conversazione onesta sui limiti della legislazione vigente. Il nuovo disegno di legge potrebbe avere maggiori possibilità di successo rispetto al passato, dopo l'uscita dal Parlamento di alcuni esponenti che in precedenza si erano opposti alla proposta. Dall'Australia, AUKUS, difesa e minerali critici saranno le priorità del nuovo ambasciatore americano in Australia. David Bratt, scelto da Donald Trump per guidare la sede diplomatica a Canberra, ha illustrato i suoi obiettivi durante un discorso al Senato statunitense. Bratt ha definito l'alleanza tra Stati Uniti e Australia essenziale per la stabilità della regione Indo-Pacifico e ha promesso di accelerare la cooperazione militare, in particolare sul patto AUKUS per i sottomarini nucleari. Tra le priorità anche il rafforzamento degli accordi sui minerali critici e degli investimenti reciproci tra i due paesi. Durante l'audizione, alcuni senatori repubblicani hanno chiesto a Canberra maggiore impegno contro l'antisemitismo e controlli più severi sugli investimenti stranieri legati alla Cina. Bratt, ex membro del Congresso e oggi dirigente della Liberty University in Virginia, ha rivolto anche un messaggio diretto agli australiani, dicendo di amare tutto del paese, dal tennis fino all'umorismo locale. La nomina arriva dopo oltre un anno di vacanza diplomatica, successiva all'uscita dell'ex ambasciatrice Caroline Kennedy. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Un nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Felce azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Bellissima canzone. Il
1: caffè, lasciamola un po' andare in sottofondo, Paola. Vedi che ti ho messo questa canzone bellissima.
0: Questa è bellissima di Salda Vinci. Infatti, secondo me, lui è venuto fuori proprio con questa canzone, anche se lui ha fatto un po' di tutto, ha fatto cinema, ha fatto teatro, ha scritto canzoni,
1: sì,
0: ha cantato.
1: Sì, infatti, perché lui... allora, intanto il suo nome è Salvatore Michael...
0: Da Vinci.
1: Sorrentino.
0: Sorrentino. Ah, vedi che Da Vinci è il nome d'arte.
1: È nato a New York.
0: Nel
1: 1969, perché no, suo papà era un famoso cantante napoletano, Mario Da Vinci.
0: Ah, dai.
1: Era suo papà. Ed era in tournée negli Stati Uniti, quindi Sal Da Vinci è nato negli Stati Uniti, crescendo però a Napoli, perché poi è tornato a Napoli.
0: Sì, infatti parla il napoletano.
1: Esatto,
0: benissimo.
1: Assolutamente. ha iniziato a esibirsi subito, già da bambino. Lui aveva già lo spettacolo nel sangue. Infatti non tutti forse sanno che è un artista a 360 gradi, perché ha recitato anche nei cinema e nei teatro, ha lavorato nei musical e ha anche partecipato a diversi film con dei grandi nomi del cinema italiano.
0: Esatto.
1: Come Carlo Verdone e Alberto Sordi.
0: Alberto, è dir poco,
1: Quindi, no, infatti, quindi ha sicuramente fatto la sua gavetta, diciamo così, in Italia.
0: Sì, ma è rimasto quasi sempre sconosciuto, tranne
1: esatto,
0: appunto...
1: Esatto, non è mai emerso.
0: Non è mai emerso, infatti.
1: Forse magari a Napoli lo conoscevano di più.
0: Ma sì, perché ha cantato anche con Gigi D'Alessio, con
1: cantava,
0: tanti altri
1: esatto,
0: cantanti
1: esatto.
0: napoletani. Ci sono anche con, come si chiama quello... Beh, insomma, ha cantato,
1: comunque ha cantato
0: diversi
1: certo,
0: cantanti certo. importanti, quindi, però era sempre in sottofondo, cioè non era mai
1: protagonista.
0: Poi improvvisamente nel 2024 con questa canzone proprio Rossetto Caffè. È saltato alla ribalta. E
1: devo dire che è molto bella la canzone.
0: No,
1: è
0: una
1: bella canzone.
0: Belle, sì. Sì. È una delle più belle.
1: Una bella canzone. Proprio... Però tu eri affascinata dalla sua vita privata.
0: Sì, ero affascinata perché... È
1: perché?
0: No, semplicemente perché ha un figlio di 32 anni.
1: E cioè... ma lui, scusami, allora intanto da bravo italiano legatissimo alla sua famiglia.
0: Ecco, che è una bella cosa.
1: Esatto, ed è sposato dal 1992 con Paola Pugliese.
0: Con Paola Pugliese,
1: e
0: esatto.
1: Qui si apre il tuo dramma, Paola.
0: Sì, perché io, non so, non gli davo un'età veramente. Cioè,
1: a Sal Da Vinci?
0: Sì, no, non
1: come
0: riusciva,
1: non gli davi un'età?
0: No, cioè non riusciva.
1: Oddio,
0: capire.
1: Adesso non lo so quanti anni ha, però...
0: Ovviamente se è un figlio di 32 anni
1: 60 li avrà, no?
0: Però non li dimostra, insomma, cioè non riusciva a capire, mi sembrava un giovane di altri tempi, cioè sai quei giovani,
1: sì, sì,
0: quei
1: sì.
0: poeti, quelle cose
1: che non hanno età.
0: No, non gli dà un'età, ma quando... poi parlava dei suoi figli, il suo bambino che era stato male, questo qua. Io pensavo che fosse un bambino di 3 anni.
1: E invece abbiamo scoperto...
0: 32 anni! Mi è venuto un mezzo in faccia, ma quanti anni ha sto cristiano?
1: Ma attenzione, allora, intanto si chiama Francesco, suo figlio.
0: Suo figlio, esatto.
1: Ha 32 anni e poi ha anche una figlia che si chiama Anna Chiara.
0: Anna Chiara.
1: Che invece ha...
0: giovane, 27 anni.
1: 27.
0: Appunto.
1: Francesco lavora nel mondo dello spettacolo, perché canta, sì, e recita anche lui.
0: Ah,
1: ah
0: sì.
1: E anche, per esempio, per chi segue, ha partecipato a Gomorra.
0: A Gomorra.
1: Il figlio
0: italiana, o lui?
1: Il figlio. Ah, il figlio. Una serie italiana molto famosa.
0: Molto famosa,
1: sulla,
0: sì.
1: Inventata a Napoli. Mentre la figlia, no, fa tutt'altro e lavora nel mondo della moda.
0: Della moda.
1: Esatto.
0: Addirittura tra i nipoti, ecco. Quindi è nonno. Io me li immaginavo, sai, quegli uomini di 40 anni... Che, hai
1: che poteva averne 40 come 50 come 60.
0: Sì, però gliene davo 40, 45
1: comunque.
0: Quindi lo immaginavo molto più giovane. Ma lui parlava forse dei suoi nipotini quando parlava dei bimbi. Perché non può
1: ma
0: un figlio di 32.
1: Beh, però
0: non
1: i so, figli sono pezze core. Quindi lui parlava del suo figlio di 32 anni come suo bambino.
0: Come suo bambino, esatto. Anche perché sembra che quando è nato ha avuto problemi. Quindi è dovuto in ospedale.
1: Sicuramente sono molto legati. Esatto.
0: Appunto, quindi ha tre nipotini. Potini, Salvatore, Nina e Antonio, quindi...
1: Ah, sai tutto, Paola!
0: Ciao, tutto!
1: Ma tutto! Tu... Allora, Paola, se avete qualche domanda su Sal Da Vinci, chiamate Paola all'83407700.
0: Però una frase bella che lui ha detto sempre, i figli si amano, ma i nipoti si adorano, ed è vero.
1: Ma questo è quello che ci siamo...
0: Tutte nonne, guarda, tu non sei nonna, non
1: no,
0: lo puoi sapere.
1: Ancora no, perché io non ho 60 anni, Paola!
0: Ma si vede che non gli...
1: Grazie, cara.
0: Ma lui, sai, forse perché è così moro, così, insomma, alto, non so.
1: Così, forse perché si è tinto i capelli.
0: Vabbè, può darsi.
1: È un po' troppo moro. Questa la devi indagare, Paola. Voglio sapere se si è tinto i capelli Salda Vinci.
0: No, perché io gli uomini con i capelli tinti non li sopporto.
1: Via, uomini con i capelli tinti.
0: Se hai i capelli tinti.
1: Ah, e qua si apre un dibattito, perché adesso lo scopriremo.
0: Cosa?
1: Se hai i capelli tinti.
0: Ah, no, lo so come faremo a scoprirli. Mandiamo un messaggio? Scusami, Salda. Tinti i capelli.
1: Chiediamo a ChatGPT se Salda Vinci ha i capelli tinti.
0: Se qualcuno lo sa, per favore, ce lo dica.
1: Fatecelo sapere perché non dormiamo stanotte.
0: Stanotte non dormiamo stanotte. Lo pensavo in 2 secondi.
1: A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dunmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
6: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
7: Let me see you dance, babe.

0: radio italiana 531. Salutiamo anche il nostro zucchero. Questa canzone è sempre molto carina.
1: Molto
0: eccoci,
1: carina,
0: siamo tornati qui io e te. Allora, Paola.
1: Allora, chiudiamo l'argomento Sal Da Vinci, che è veramente, lui è una persona molto carina, molto simpatica, ha una canzone molto bella.
0: Zucchero? Cosa stai dicendo?
1: Rossetto e caffè, volevo dire, lo zucchero va nel caffè ma non c'entra. E poi anche l'ultima canzone che ha fatto al Festival di Sanremo, che ha vinto, quindi anche se so che a molte persone non piace, soprattutto ai giovani, penso che non sia una canzone.
0: Beh, secondo me non piace, però poi alla fine di quelle canzoni che rimangono un po' sì, nella tua testa.
1: Rimangono nella tua testa, speriamo.
0: Speriamo che magari aumenti il numero dei matrimoni, cosa ecco, dici?
1: È vero, esatto, esatto.
0: Vero? Bah, vediamo, esatto, vediamo cosa
1: perché
0: succede.
1: Ce ne sono pochi,
0: ce ne sono
1: al
0: pochi
1: momento,
0: hai ragione
1: momento, sì.
0: Detto ciò, Paola, io so che tu eri molto affascinata da questa piccola storiella che abbiamo sentito già la settimana scorsa ma non siamo riusciti a raccontare. Cosa sta succedendo a Ravenna, Paola?
1: A Ravenna sta succedendo l'inferno, perché
0: addirittura
1: sì, perché io conoscendo adesso questi animali sono bellissimi, perché sono bellissimi, forse sono i più belli del regno animale, perché i pavoni sono meravigliosi.
0: Parliamo di pavoni.
1: Quando si aprono e fanno la loro entrata, insomma, sono veramente belli.
0: Eh beh, l'apertura della coda del pavone, insomma,
1: è una cosa eccezionale, insomma. E quindi, infatti, poi c'è anche il verbo, sì, non ti pavoneggiare.
0: Non ti pavoneggiare, certo,
1: quindi,
0: è diventato
1: insomma,
0: poi
1: è diventato
0: l'uomo
1: cosa
0: che si non fare il pavone,
1: non
0: no?
1: Fare
0: io
1: il
0: dico
1: pavone,
0: sempre,
1: insomma,
0: esatto.
1: Perché veramente sono animali molto belli, però sono disastrosi, nel senso che non vi auguro di abitare vicino a una strada, una villa, qualcosa che ha i pavoni, perché questi alle 5 di mattina si svegliano e fanno degli
0: rumore,
1: urli disumani.
0: Allora, è successo ciò in questa frazione di Ravenna che si chiama Punta Marina Terme,
1: che non è poco, è una porta.
0: No, i pavoni sono il simbolo, diciamo, informale un po' di Ravenna, innanzitutto. Sì. Secondo varie ricostruzioni, i primi esemplari sono comparsi fra gli anni 80 e 90,
1: esatto,
0: vicino alla ex aeronautica militare. Col tempo poi si sono riprodotti nelle pinete, perché è una zona con molte pinete.
1: Molte pinete, esatto.
0: E hanno iniziato un po' a spostarsi nelle aree abitate. E durante il lockdown sono cresciuti tantissimo.
1: Logico,
0: ricordiamoci, perché il lockdown in Italia è stato molto molto forte, quindi gli animali hanno un po' ripreso diciamo possesso di ambienti che in realtà di solito non andavano, perché ci passavano gli umani, quindi durante il lockdown.
1: Ma poi penso anche perché questi animali erano contenuti in ville,
0: fattorie,
1: posti del genere,
0: cioè, ci si sono avvicinati alle zone abitate. Infatti sono stati avvistati nei giardini privati di case, sulle strade del Lido, sui tetti delle case e nelle pinete. E all'inizio gli abitanti li trovavano quasi affascinanti,
1: è
0: no?
1: Logico, perché sono bellissimi,
0: perché sono affascinanti, sono pittoreschi, però poi
1: e poi
0: che
1: adesso
0: succede?
1: Te le trovi sulle strisce pedonali ai passaggi a livelli e non sai cosa fare, perché mica puoi continuare, cioè non le puoi abbassare.
0: No, però soprattutto, come dicevi, abbiamo capito che il problema è il rumore.
1: È il rumore, soprattutto è il rumore, perché veramente io, come dico, ti raccontavo prima, ero in vacanza in questa villa e mi avevano avvertito che alla mattina presto c'erano i pavoni, ma non immaginavo mai una cosa del genere, perché l'urlo che fa il pavone sembra che sia una persona che viene sgozzata, insomma ammassata, assassinata,
0: addirittura
1: sono allucinanti, ti fanno venire.
0: Ma
1: proprio
0: sia le femmine che i maschi fanno così.
1: Da io non gliel'ho chiesto.
0: Non gliel'hai chiesto, Paola.
1: Però ti posso assicurare che la mia vacanza ha dovuto andare a comprare i tappi nelle orecchie,
0: addirittura,
1: perché veramente era proprio
0: fortissimo.
1: Una cosa. E ho chiesto al padrone di casa, ho detto: ma scusa, ma come si fa? Disse: guarda, purtroppo non ci possiamo fare niente, perché nei dintorni li hanno questi
0: sono
1: animali.
0: Liberi.
1: Beh, sono liberi nei giardini, poi naturalmente se dopo escono, adesso io non so, perché da anni che manco dall'Italia,
0: certo,
1: però non ti so dire com'è la questione, ma effettivamente gli urli che fanno alla mattina sono molto...
0: Perché io ho sempre questo ricordo del pavone, no? Quando andavo a vederlo da bambina, perché poi il pavone
1: andavi
0: allo zoo, Ed era sempre un po' antipatico, perché tu arrivavi e stavi lì ad aspettare che questo aprisse la coda.
1: E non l'apriva.
0: Non l'apriva. Il momento in cui tu ti giravi e te ne andavi, boh, apriva la coda. Io ho sempre questo ricordo del pavone
1: dispettoso
0: e antipatico, devo dire.
1: Ma effettivamente lo è. Infatti se lo chiedi agli abitanti di Ravenna,
0: alcuni si sono lamentati tantissimo, anche perché fanno dei danni poi nei giardini, logico. Ma anche solo al traffico se te li trovi in mezzo alla strada.
1: Esatto,
0: quindi...
1: ma sui tetti, immaginate i tetini. Italia non è facile, perché hanno le tegole, quindi
0: no,
1: possono...
0: poi non sono piccoli, insomma, fanno
1: un po' di timore,
0: vedendotelo, esatto, lì in mezzo alla strada ce l'hai. La cosa curiosa è che comunque Ravenna ha un forte legame già con i pavoni,
1: vabbè,
0: grazie ai suoi mosaici bizantini. Sai che nei monumenti ci sono un sacco di mosaici e sono spesso rappresentati i pavoni, le colombe e altri animali che hanno dei simboli molto religiosi legati all'immortalità e alla rinascita.
1: Ecco, forse perché lì non li ammazzano.
0: E infatti, e nel simbolismo cristiano antico, pensa, il pavone rappresentava la vita eterna.
1: Allora.
0: Perché si credeva che la sua carne non si decomponesse facilmente. Quindi
1: questo non lo so. So che io l'ho mangiato, era buono, però non ti so dire poi.
0: Ho mangiato il pavone, Paolo.
1: Ho mangiato il pavone, pensa te. Beh, almeno me l'hanno proposto come pavone, poi non so. C'era un posto in Italia vicino.
0: Ma sai
1: a...
0: che non lo sapevo che si mangiava il pavone?
1: Non lo so, io c'era un posto in Italia vicino a Mantova, mi sembra, un ristorante dove andavi, non ordinavi, ti portavano qualcosa come 17 portate.
0: Di carne?
1: Di tutto e di più. Abbinate al vino, naturalmente io non bevo, quindi l'abbinavo all'acqua minerale, però
0: una gioia proprio
1: però ci siamo andati perché volevo provare questo ristorante, quindi effettivamente erano piccole portate, ovviamente come assaggini, no?
0: Sì.
1: Però effettivamente erano cose veramente veramente buone, veramente eccezionali, e mi sembra che un piatto era appunto il pavone arrostito, insomma, quindi un pezzettino di carne di pavone che poi insomma alla fine non era diversa da otto.
0: Potremmo suggerire
1: se avete problemi
0: di mangiarli,
1: appunto. Se avete problemi,
0: ma... però non lo sapevo che si mangiavano, magari non lo sa, ma loro lo fanno perché simboleggiano un po',
1: sì, appunto, hanno troppe cose,
0: la vita eterna, la forse
1: vita
0: hanno
1: eterna,
0: paura di una,
1: esatto. Infatti,
0: di un malocchio.
1: Mi ricordo che questo ristorante, che non mi ricordo il nome perché purtroppo parliamo forse di 20-30 anni fa, dava agli ospiti o ai clienti un piatto del buon ricordo, e c'era proprio il pavone sopra.
0: Ah, piatto del buon ricordo. Una volta, sai che mia mamma ce l'aveva tutti, aveva una parete piena.
1: Allora glielo devi chiedere, perché lei saprà di questo ristorante.
0: E mi veniva sempre l'ansia perché li appendevano in questa parete, sì. Io mangiavo lì sotto e ho detto: mamma, prima o poi questi piatti cadono.
1: Ecco, i piatti del buon ricordo.
0: Piatti del buon ricordo.
1: Ed era, faceva parte, il ristorante faceva parte
0: di questa catena che dava,
1: quindi
0: i piatti.
1: Quando andavi a cena o a pranzo da loro ti davano poi questo e mi ricordo che il loro simbolo, perché ogni ristorante ha un simbolo, ha un qualcosa,
0: sì, era il pavone.
1: Ancora, cioè, era il pavone, proprio perché forse facevano questo. Beh, poi te la davano di intendere, magari era pollo, che ne so io. No, cioè tu vai lì,
0: non lo so
1: ti
0: questo
1: fidi,
0: mi...
1: dici, beh,
0: ti fidi,
1: che pavone,
0: sicuramente
1: dici, pavone, no? Come tu sai, abbiamo diversi tipi, no, abbiamo il pollo, poi c'è il tacchino, poi ci sono altri tipi di animali, quindi te lo servono.
0: Sì, però è la prima volta che sento mangiare
1: l'oca. Poi cosa c'era? L'anatra.
0: Beh, no, l'anatra, sì.
1: La
0: gallina
1: faraona. La
0: gallina, certo.
1: La faraona, quindi c'era anche
0: il pavone.
1: Però adesso non vorrei dire una fesseria, me l'hanno pioppato, poiché era pavone.
0: Non diamo per certo che fosse pavone.
1: Beh, io adesso non lo posso analizzare, però se vado a rivedere i ristoranti
0: adesso
1: di buon ricordo,
0: ti darò un compito, cerca in che ristorante
1: sì,
0: sei
1: appunto.
0: Andata.
1: Mi ricordo che era vicino a Mantova, però esattamente come si chiamasse il ristorante, ma era famosissimo.
0: Amici di Mantova, facciamo un appello.
1: Se qualcuno di Mantova sa di questo ristorante,
0: Fateci sapere se mangiate il pavone. No, adesso troviamo qualcuno di Mantova. A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per
4: giovedì 21 maggio: Balmoral Road, Dynancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dalley Road, Paradise, Grave Street, Newton e Hectorville Road, Hectorville.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
5: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
5: Romeo,
4: Drake's,
5: Foodland,
4: Coles,
5: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
5: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
5: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
5: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
8: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
9: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
8: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
9: Vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
9: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
8: 8340 2806.
9: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
7: Insieme possiamo fare
9: una grande differenza.
10: Il mondo della donna
11: è sponsorizzato da
10: CFC Australia.
12: Malizia, profumo d'intesa.
13: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: veramente non piacciono, invece...
1: No, ma allora, gli ho sempre avuto i ricci fino a un certo momento.
0: Esatto.
1: In cui conosco mio marito. Questo è il sliding doors. No, ogni tanto me li stiravo, sai, quando avevi la cerimonia, sì, davi la parrucchiera, sì, così. E lui a un certo punto ha iniziato a farmi capire che...
0: I capelli ricci non le piacevano.
2: Non era aria.
1: Gli piacevo di più coi capelli lisci. Poi da lì stira una volta, stira due volte. Allora, devo riconoscere che tenere il capello liscio, e tutti lo dicono che hanno i capelli ricci, è molto più semplice, perché il riccio, se lo vuoi tenere bene,
2: c'è,
1: devi lavare
2: lavoro.
1: I capelli tutti i giorni, dalla mattina, esatto, tutti devi alzare e lavare i capelli. Esatto. E quindi, considerato che poi ne ho tanti, insomma, il liscio sicuramente mi ci metto un po' a asciugarlo, perché poi comunque ovviamente devo stirarmelo ogni volta, però lo tengo un po' più facilmente.
0: E invece tu, Stefano?
2: Io sono entrato in studio, allora, buongiorno.
1: Buongiorno, infatti, scusate, ho mandato i capelli ricci, ma
0: ci vuole anche un uomo.
1: Benvenuto
0: la sua
1: a Stefano, a noi
2: grazie.
1: Piace l'opinione di Stefano.
2: Come mai stiamo parlando di questo? Perché io sono impazzito,
1: sono entrato
2: in studio durante la pubblicità e durante la canzone di Gabù, ho detto finalmente sono riuscito a prenotare un appuntamento per...
0: La mia
2: la tosatura.
1: La tosatura.
2: Perché, insomma, sono un po' wild.
1: Ha fatto un po' crescere la barba.
2: Ecco, io poi quando non riesco a prenotare, la barba cresce molto velocemente. Ho prenotato da Anna.
0: Ok.
2: Quindi sabato andrò da Anna Marin, che salutiamo, che è il nostro sponsor di Mondo della Donna. E ho chiesto alle ragazze qua, ho detto io un po' ne ho, non ne posso più di questa barba così lunga.
0: Esatto.
2: Voglio cambiare, già i capelli sopra li sto cambiando.
1: Questo è un posso dirlo? Cioè quando uno vuole cambiare inizia una nuova vita, come esatto, noi donne, quando andiamo al parrucchiere e tagliamo, cambiamo look, è perché qualcosa nella nostra vita è cambiato.
2: Esatto,
1: senza
2: quello è un
1: a...
2: segnale
1: e
2: grossissimo,
0: quindi,
2: no?
0: Bene. Allora,
2: il capello me lo sto allungando. E devo ancora ora rifare un po' il taglio, non sono ancora convintissimo, vediamo Anna che cosa mi fa. Esatto. E mi piace perché con lei posso, capito,
0: dialogare,
2: riflettere sulla cosa. E poi c'è la parte della barba,
0: che
2: è lunga. E allora ne ho abbastanza e la voglio accorciare tanto, sempre tenerla, ma accorciare. Allora sono entrato in studio e ho chiesto alle ragazze durante ma... Qual è, secondo voi, la cosa che nell'altra persona che magari ha un'attrazione per voi, qual è la cosa che le la fa passare? Cioè, qual è l'elemento vostro? Non quello che dice, oh, non mi piace il mio naso perché è aquilino. Ma quello sono io che non mi piace il mio naso. Qual è la cosa di me, Stefano, che la gente dice...
1: Se deve cambiare o...
2: Ma ci sarei andato a cena, ma perché c'ha la barba non
1: ci vado.
2: Secondo me la mia cosa è la barba.
0: Il tuo punto debole è la barba.
2: È il maggiore turn off che ho io.
0: Ok. What about you, Sara? Cioè, qual è il tuo?
1: No, allora adesso è una domanda che non mi ero
0: preparata.
2: Mai posta nella
1: vita.
2: Non mi ero
1: posta, devo dire la verità.
0: Beh, forse il capello riccio.
1: Perché infatti pensavo all'unica cosa che può essere il capello riccio, perché per esempio molti mi dicono ma i capelli sono stupendi, sono meravigliosi, perché non li tieni ricci? Ma un'altra parte invece mi dice...
2: È una di quelle cose divisive, no?
1: Che divisive, appunto, però devo
2: o
1: dire...
2: O ti piace
1: che,
2: proprio o no?
1: Esatto. Però alla fine io sono una che sono un po' decoccio e sicuramente scelgo per me stessa, ecco.
2: Chiaro.
1: Puoi darmi il là, ma poi...
0: sì.
1: Quindi,
0: tu prendi il do.
1: Io posso... Vabbè, questa me la sono meritata.
0: Ma bisogna anche ridere un pochino, sennò la vita è troppo seria.
1: Stamattina fra orso e te, stamattina me le sono prese. Va bene, si vede che era la mattinata in cui me le meritavo.
0: No,
1: comunque sì, il capello. Però devo dire che, per esempio, il capello non è solo un turn off, ma è il mio punto debole.
2: Sì,
1: cioè io il capello
0: però devo dire la verità, il capello in una donna è molto importante,
2: importantissimo, più in una donna che in un uomo.
0: Esatto.
2: Io sono sempre stato un po' strano con i capelli, mi fisso, non mi piaceva neanche essere portato da bambino. E quando poi sono cresciuto io facevo molta fatica a andare da un parrucchiere che non conoscevo, cioè faccio grossa fatica, le mani in testa me le deve mettere chi ha con chi ho
0: Confidenza.
2: Confidenza, esatto. Vabbè, la confidenza che puoi avere con un parrucchiere, ma comunque.
0: Beh,
2: già
0: insomma, sempre confidenza. Ho questa... Oppure insomma, accettarlo come il parrucchiere.
1: Anche
0: bravo.
1: Io è stata dura a cambiare quando sono venuta qua e provarne, perché poi devi trovare
2: devi,
1: la.
2: Lì devi esatto. tentare.
1: Devi tentare, devi andare. Quindi...
2: Ah, mi ricordo.

0: che aggiungo, poi vi saluto. Mi ricordo quando poi mi sono sposato, il padrino, insomma, di mio marito è un hairstyler di fama mondiale. Lui faceva i capelli a Madonna, cioè ho visto delle foto con Madonna nei set fotografici a New York. Quindi lui era di Sydney, sui 25 anni ebbe questa opportunità di andare a New York, faceva i capelli a Madonna, la Crawford, insomma
1: Sì,
0: le top model delle top
1: le top
0: model.
1: model a quei tempi. E che top model a quei tempi.
0: Cindy Crawford si
1: Cindy
0: chiama.
1: Crawford.
0: Ok. E ho visto le foto, cioè tutto vero. Allora io sti capelli, non sapevo, insomma mi sposto da Adelaide da Melbourne ad Adelaide, vado in vacanza con lui a Sydney, arriva questo e ho detto, ma ora mi farà una rivoluzione, perché non è...
1: Certo.
0: Mi fa, no, io te li raserei a zero,
2: Oh my God.
0: super corti, corti, corti, per vedere come ti stanno con la tua faccia. Io sono rimasto un po' male, perché ho detto, Dio buono, ma con i
1: Ti
0: miei bei capelli,
1: aspettavi?
0: cioè, con i capelli che comunque ho io, che sono
2: Sono
0: folti, che
2: belli,
0: sono tanti,
1: tanti,
0: cioè, di solito
2: ricci.
0: un parrucchiere ci può giocare anche di più, dice, posso farci tantissime cose.
1: Però
0: Rasateli.
1: magari vedi
0: Sono
1: come
0: rimasto
1: sei rimasto male.
0: malissimo.
1: Però devi vederla, leggerla un po' in modo diverso, perché lui voleva vedere la tua faccia e forse se tu gli davi fiducia avrebbe ricostruito un'immagine con
0: Vedi,
1: un altro
0: però lì
1: taglio.
0: sarebbe stato un grosso rischio per me.
2: Ah sì, e non l'hai fatto ovviamente.
0: Non, ovviamente non gliel'ho permesso.
2: Non gliel'ho
1: Non gliel'ho
2: permesso.
1: permesso.
2: Guarda, tagliateli dentro ai capelli, che va bene, ma i miei li lasci
0: gliel'hai
2: così.
0: fatti anche a Madonna, quello che ti
1: Gliel'avrei
0: pare, ma
1: fatto a chi vuole, ma i miei non li
0: i miei non li tocchi se tu me li vuoi rasare, sei impazzito?
2: È vero,
0: Rimasi
2: è vero.
0: scioccato per
2: No, hai
0: questa cosa,
2: ragione, hai
0: però,
2: ragione.
0: allo stesso tempo quello che dice Sara è l'altro risvolto della medaglia.
2: Cioè.
0: Lui poteva darmi il là per qualcosa
1: Beh, perché immagino che sia
0: di
1: uno,
0: nuovo,
1: esatto, lui
0: esplorare,
1: ha studiato anche,
0: rischiare.
1: lui rischiava tantissimo a pettinare queste persone, perché se sbagliava, insomma,
0: Cioè,
2: quindi infatti.
0: anche Madonna lo accorciò i capelli, perché c'è il video, il periodo di Vogue, che lei ce li ha
1: Certo,
0: molto corti, quindi
1: corti, corti.
0: siamo negli anni 90, cioè lui sperimentava, cosava, insomma
2: Se
0: è
2: però
0: uno
2: dice
0: che...
2: non su di me,
0: Ma non me lo farà a me nel
1: hai
0: 2000...
1: avuto poco coraggio,
2: Madonna,
1: Stefano.
2: Madonna, io
0: Cioè nel
2: non lo voglio.
0: 2019 non mi puoi rasare a
2: No,
0: zero.
2: non lo
1: Però in
2: puoi rasare
1: effetti
2: a me.
1: vorremmo vederla di più la tua faccia. Allora iniziamo
0: Per
1: con
0: carità
1: l'accorciare
0: del
1: la barba.
0: Signore.
1: No!
0: Oh,
1: Io voto per l'accorciamento della barba.
2: Quello si
0: Quello
2: fa,
0: sì, dai,
2: quello lo
0: proviamolo.
2: capisce anche lui che la deve accorciare, se no diventi proprio
0: Lo
2: barbone,
0: percepisco
2: barbone.
0: che se...
1: Se no facciamo la
0: Se no
1: treccina, come dicevamo.
0: non mi portano fuori a cena.
1: Esatto.
2: E il capello, non so adesso, corto corto non ti ci
0: No,
2: vedo.
0: no, no.
1: No,
0: Lo
1: secondo me
0: mantengo lungo, solo deve dargli
1: aggiustando un po'.
2: Anche perché il capello corto corto deve avere una zucca perfetta, un cervello, insomma,
0: È
2: perché se
0: vero,
2: no,
0: sì, perché
2: ma
0: c'è
2: se
0: delle
2: no
0: teste
2: vedi tutte
0: strane in
2: delle
1: sì,
2: teste strane. Quindi vai in autobus,
0: Paola.
2: vedi questa roba, non è vero,
0: Sì,
2: scusa.
0: sono
1: Però ai
0: d'accordo.
1: tempi le scoprivi, perché a 18 anni tu ti spediti a fare
0: Il
1: il
0: militare.
1: militare ed erano rasati. Io l'ho
2: Sì,
1: visto tornare
2: vabbè,
1: così, mio
2: però.
1: fratello, e abbiamo scoperto che aveva una bella testa e che stava bene. Quindi
2: Vabbè,
0: non lo sapevate.
2: però il militare erano tutti così, quindi non faceva
1: Beh,
2: effetto.
1: però ti riscoprivi, vedi, tu
2: No.
1: avresti dovuto tagliarli a zero.
0: Chissà la forma della mia testa, un testone enorme.
2: No,
0: Mia mamma mi ha sempre
2: ma
0: chiamato
2: delle volte il
0: testone.
2: testone non è niente, le vedi anche tutte storte, so, dici, ma quello lì non è meglio che ci metta un cappello invece.
0: È così, io
1: Paola,
0: direi
1: vediamo che
0: il cappello.
1: chiudiamo oggi.
0: Grande Paola. È vero però, c'è cioè, delle teste è meglio coprirle.
2: Eh beh, no, se
0: Sono
2: sei la
0: d'accordo con
1: testa. Non solo
0: te.
1: le teste, dai, adesso se vogliamo.
0: Solo tu potevi dirlo in questo modo, ma è il modo più
1: Modo
0: giusto per dirlo.
1: elegante
0: Non
1: l'hai
0: c'è
1: detto,
0: altri modi.
2: Paola. Guarda cosa posso dirti. E con la testa oggi chiudiamo
1: Con la
2: l'argomento.
1: testa chiudiamo l'argomento. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
2: Spero che vi siate divertiti, perché oggi è stata una trasmissione un po'.
1: Abbiamo spaziato.
2: Abbiamo spazzato.
0: Anche spazzato, sì.
1: Spazzato e spaziato, come si dice. Scusate, mi fanno ridere questi due insieme. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito.
2: Andate a riascoltarci,
1: Andate ad ascoltarci
2: imparerete
1: perché
2: dei
1: ne vale la
2: pavoni.
1: pena. Pavoni, Diabete, Saldavinci,
2: Saldavinci.
1: La barba di Stefano, insomma.
2: Più
1: Nel
2: interessante.
1: minestrone abbiamo messo tutto, come ci
2: Tutto.
1: piace fare al giovedì al Mondo della Donna. Ci risentiamo giovedì prossimo dalle 10:30 a mezzogiorno. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata
1: Buona
2: a tutti,
1: giornata,
2: buon
1: ciao
2: weekend a
1: ciao. Buon
2: tutti,
1: weekend.
2: ciao ciao.
3: Radio Italiana 531. COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12
2: e un minuto.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Notiziario locale sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
1: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. One Nation entra con forza nel Parlamento del Sud Australia. Nel suo primo discorso ufficiale, la deputata di Naranga, Chantelle Thomas, ex make-up artist e consulente Lifeline, ha dichiarato di voler affrontare il mandato con Dio dentro di sé. Thomas ha ribadito posizioni nette contro le politiche net zero sul clima, a favore della riduzione dell'immigrazione e fermamente pro-life. Ha anche criticato l'agenda per la scuola, promettendo di difendere i diritti dei genitori e i valori cristiani. Tra i temi locali, la Thomas ha citato il divieto di pesca al dentice nella York Peninsula, sostenendo che molti residenti ritengono che la fioritura algale non abbia ridotto realmente il numero dei pesci. Nel frattempo, anche il leader di One Nation in Sud Australia, Cory Bernardi, ha tenuto il suo discorso inaugurale in Parlamento attaccando le restrizioni Covid, le politiche gender e la cultura politicamente corretta. Alcuni parlamentari dei Verdi hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Cambiamo argomento. Tornano le case a media densità nei sobborghi di Adelaide. Il governo statale ha annunciato un nuovo piano per rilanciare il cosiddetto Missing Middle, cioè abitazioni con duplex e piccoli complessi di appartamenti, praticamente assenti dal mercato locale da decenni. L'obiettivo è velocizzare le approvazioni edilizie, grazie a un sistema di progetti già approvati che permetterà ai costruttori di evitare parte delle normali procedure urbanistiche. Il programma dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell'anno. Secondo l'esperto immobiliare Peter Koulitsos, Adelaide si è concentrata troppo a lungo solo su due estremi, piccoli appartamenti in centro oppure grandi case lontane dalla città. Con questa iniziativa invece si punta ad offrire abitazioni di dimensioni intermedie nei quartieri interni e semicentrali. Tra i progetti pilota c'è una casa a Blair Atoll con 6 abitazioni disponibili attraverso un sistema rent to own. Il ministro alla pianificazione Nick Champion sostiene che queste nuove soluzioni renderanno più accessibile vivere nei sobborghi già consolidati della città. Voltiamo

Pagina. Torna al centro del dibattito politico in Sud Australia la questione dell'aborto tardivo. La consigliera indipendente Sarah Game ha ripresentato in Parlamento un disegno di legge per limitare le interruzioni di gravidanza oltre le 24 settimane e 6 giorni. La proposta arriva dopo che un precedente tentativo era stato bocciato nel 2025. Secondo la Game, la legge attuale avrebbe portato un aumento degli aborti nelle fasi avanzate della gravidanza. A sostegno della campagna è intervenuta nuovamente la docente universitaria Johanna Hove, che ha definito le pratiche di aborto tardivo non assistenza sanitaria, chiedendo una revisione urgente della normativa. Sarah Game sostiene che i bambini nati a 25 settimane possano oggi sopravvivere grazie alle moderne cure neonatali e ha dichiarato che il Parlamento deve affrontare una conversazione onesta sui limiti della legislazione vigente. Il nuovo disegno di legge potrebbe avere maggiori possibilità di successo rispetto al passato, dopo l'uscita dal Parlamento di alcuni esponenti che in precedenza si erano opposti alla proposta. Dall'Australia, AUKUS, difesa e minerali critici saranno le priorità del nuovo ambasciatore americano in Australia. David Bratt, scelto da Donald Trump per guidare la sede diplomatica a Canberra, ha illustrato i suoi obiettivi durante un discorso al Senato statunitense. Bratt ha definito l'alleanza tra Stati Uniti e Australia essenziale per la stabilità della regione Indo-Pacifico e ha promesso di accelerare la cooperazione militare, in particolare sul patto AUKUS per i sottomarini nucleari. Tra le priorità anche il rafforzamento degli accordi sui minerali critici e degli investimenti reciproci tra i due paesi. Durante l'audizione, alcuni senatori repubblicani hanno chiesto a Canberra maggiore impegno contro l'antisemitismo e controlli più severi sugli investimenti stranieri legati alla Cina. Bratt, ex membro del Congresso e oggi dirigente della Liberty University in Virginia, ha rivolto anche un messaggio diretto agli australiani, dicendo di amare tutto del paese, dal tennis fino all'umorismo locale. La nomina arriva dopo oltre un anno di vacanza diplomatica, successiva all'uscita dell'ex ambasciatrice Caroline Kennedy. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port Road, Haymarsh. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Buongiorno Antonia.
1: Grazie Giovanna, buongiorno e buongiorno ai tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì, quando io dico la bravissima Antonia, tu muovi il capo dicendo no. Invece non è vero, sei molto brava. Grazie per tutto quello che fai. Allora, oggi ascolteremo brani scelti dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, poi brani di Offenbach, Bellini, Puccini, Mozart, Grieg, Gounod, Massenet, Verdi e poi le vostre richieste. Buon ascolto! E iniziamo subito con il primo brano dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. Ascoltiamo il preludio. L'orchestra e il coro sono dell'opera di Berlino, il direttore d'orchestra Loren Mazel.

e questo era il preludio all'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. L'orchestra e il coro erano dell'Opera di Berlino e il direttore d'orchestra Lorin Mazel. Due parole su quest'opera. La Traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi sul libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal romanzo d'Alessandro Dumas Figlio, La signora delle camelie. Viene considerata l'opera più significativa e romantica di Verdi e fa parte della trilogia romantica assieme al Trovatore e al Rigoletto. La Traviata è il dramma lirico che racconta la storia d'amore fra un giovane di onorata famiglia e una contigiana di dubbi su costumi. I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall'amore, qualche minuto prima della morte di Tisi di Violetta. Due sono i cardini del dramma: amore e morte, e intorno a questi si aggira l'ispirazione del musicista, che forse non salì mai tanto in alto nell'esprimere il dolore. La morte, già negli estenuanti accordi con cui si apre il preludio che abbiamo appena ascoltato, sembra che Verdi intenda darci col preludio dell'opera una sintesi rapida del dramma, e vi riesce mirabilmente. Ora l'azione si svolge a Parigi intorno al 1850. Durante una festa mondana in casa di Violetta, che accusa un malore, Alfredo propone un brindisi e dichiara alla donna il suo amore. E ascoltiamo il brindisi.

E abbiamo ascoltato il Brindisi dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, il Brindisi ovvero di Biamo nei lieti calici. Il tenore era Giacomo Aragal nel ruolo di Alfredo e il soprano Pilar Lorengar in quello di Violetta Valerie. Ascoltiamo ora Giacomo Aragal nel brano Un dì felice eterea mi balenaste innanzi. E Giacomo Aragal naturalmente canta nel ruolo di Alfredo.

Christ.

E abbiamo ascoltato Un dì felice eterea, mi balenaste innanzi, e questo era Alfredo che dichiarava il suo amore a Violetta, e Violetta era Pilar Lorangar. Andiamo ora al quarto brano, sempre dal primo atto. Abbiamo infatti preparato questo questo pezzo del programma, e sono brani scelti dal primo atto dell'opera. Ascoltiamo ora È strano, ah, forse è lui, sempre libera. E il soprano è Pilar Lorangar, e si sente qualche nota cantata poi da Giacomo Aragal nel ruolo appunto di Alfredo.

Ha fatto un bel acuto, una bella fine. Allora, abbiamo ascoltato il quarto brano, iniziando dal preludio, poi abbiamo ascoltato il Brindisi, poi un Di Felice Terea, Giacomo Aragall nel ruolo di Alfredo e Pilar Lorengare in quello di Violetta. E l'ultimo brano era È strano, ah, forse è lui, sempre libera. E qui era appunto Pilar Lorengar e Giacomo Aragall, si sentiva la sua voce come da lontano, ma era lei che pensava a lui. E con questo abbiamo mandato in onda i brani scelti dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. L'orchestra e il coro erano dell'Opera di Berlino, il direttore d'orchestra Laurent Mazel. Ora abbiamo un brano di musica sinfonica, molto bello questo. Allora, da Orfeo in the Underworld, io ho trovato la traduzione Orfeo all'inferno, trasmettiamo Can Can, e questo è un'opera di Offenbach. L'orchestra è quella filarmonica slovacca diretta da Johann Windner.

0: daar veel in de underworld, ovvero all'inferno, abbiamo trasmesso Can Can. E la filarmonica era quella slovacca diretta da Johann Windner e questo era un brano di Offenbach. C'hai una richiesta, sì?
1: Sì, andiamo alla richiesta di Santino di Victor Haber e dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi andiamo a ascoltare il coro dei schiavi ebrei.

0: Abbiamo ascoltato dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi il coro dei schiavi ebrei e che era per Santino di Victor Haber.
1: Sì, questo coro mi fa tanto pensare ai poveri schiavi, Antonia, che sì, erano lì sulle rive del Nilo, prigionieri, e pensavano alla loro patria e volevano ritornare alla loro patria, quindi è molto commovente pensare.
0: Sì, giusto.
1: Bene, ritorniamo al programma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Bene, allora abbiamo dal primo atto dell'opera I Puritani di Vincenzo Bellini, ascoltiamo Son Vergine Vezzosa. Il soprano qui è Montserrat Cavaé, gli altri interpreti sono il contralto Giulia Hamari, il tenore Alfredo Kraus, i bassi Agostino Ferrin e Stefan Elenco. L'orchestra è la filarmonica diretta da Riccardo Muti e il coro è dell'Opera Ambrosian.

Dal primo atto dell'opera I Puritani di Vincenzo Bellini abbiamo trasmesso Son Vergine Vezzosa. Il soprano era Montserrat Cavallé, gli altri interpreti erano il contralto Giulia Hamari, il tenore Alfredo Kraus, i bassi Agostino Ferrin e Stefan Elenco. L'orchestra era la Filarmonia diretta da Riccardo Muti, il coro era dell'opera Ambrosian. E ora abbiamo un'altra richiesta da Angelo Maria, che vuole ascoltare la canzone Mare Chiaro, cantata da Mario Lanza.

0: Abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Lanza Mare Chiaro ed era la richiesta di Angelo Maria. Maria Teresa e Marino lo facciamo dopo, no?
1: Sì.
0: Ritorniamo al programma. Bene, ora abbiamo il finale del primo atto dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Ascoltiamo il duetto O soave fanciulla. Il tenore è Luciano Pavarotti nel ruolo di Rodolfo, il soprano Mirella Freni in quello di Mimì. L'orchestra è la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan.

0: E questo era il finale del primo atto, ovvero il duetto Soave Fanciulla, il finale del primo atto dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Il duetto era Soave Fanciulla, il tenore era Luciano Pavarotti nel ruolo di Rodolfo, il soprano Mirella Freni in quello di Mimì. L'orchestra era la Filarmonica di Berlino, diretta da Herbert von Karajan. Facciamo quella richiesta, sei pronta o no? O andiamo avanti
1: sì,
0: con...
1: Sì, è pronta la richiesta.
0: Sì.
1: È la richiesta di Maria Teresa, sì, che è la nostra scelta. Abbiamo sì, scelto un Ave Maria interpretata da Luciano Pavarotti, perché siamo ancora
0: nel mese di maggio, quindi sì, in onore della Madonna. Anch'io nella seconda parte ho messo un Ave Maria.

0: Abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Schubert, interpretata da Luciano Pavarotti, che era la nostra scelta per Maria Teresa.
1: Bene, stiamo ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Se desiderate ascoltare qualche brano voi gradito, fatecelo sapere e cercheremo di accontentarvi, ma sempre nel limite del possibile, perché alle volte è impossibile mandare in onda quello che chiedete.
0: Ritorniamo al
1: Ritorniamo
0: programma,
1: al
0: sì.
1: programma. Bene. Allora abbiamo di nuovo un brano dalla Bohème. Dal secondo atto ascoltiamo O Mimì, tu più non torni, il duetto tra Placido Domingo nel ruolo di Rodolfo e Cheryl Mains in quello di Marcello. L'orchestra è la Filarmonica di Londra, diretta da Sir George Scholti.

0: Dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso il duetto dal secondo atto O Mimì, tu più non torni. Il tenore era Placido Domingo nel ruolo di Rodolfo e Cheryl Means in quello di Marcello. L'orchestra era la Filarmonica di Londra diretta da Sir George Scholti. C'hai la richiesta o vado avanti col programma?
1: Col programma.
0: Bene. Allora abbiamo un brano di Mozart. Dalle nozze di Figaro, appunto, di Mozart, ascoltiamo Bravo signor padrone. Il basso qui è Cesare Siepi e l'orchestra quella filarmonica di Vienna diretta da Erich Kleiber.

0: Dalle nozze di Figaro di Mozart abbiamo ascoltato Bravo signor padrone e se vuol ballar signor Contino. Il basso era Cesare Siepi, scusate la mia voce. L'orchestra quella filarmonica di Vienna diretta da Erich Kleiber. Adesso abbiamo un'altra ricetta richiesta.
1: Sì. Sì, la richiesta di Giovanna Fabrizio che vuole ascoltare in inglese, il titolo è A Declaration of Love e il compositore è Alfred Snitke.

0: E abbiamo ascoltato un brano musicale, The Dried Awakens, che era di Julian Cochran, e io mi devo correggere perché all'inizio del brano ho dato il titolo e compositore sbagliato. Invece questo era The Dried Awakens, compositore Julian Cochran, che è
1: di Adelaide.
0: E questa era la richiesta di Giovanna Fabrizio.
1: Un bel brano, grazie Giovanna. Andiamo avanti col programma?
0: Sì.
1: Bene. Allora, abbiamo ora un brano di Grieg, da Pia Gint di Grieg. Ascoltiamo Il Mattino. L'orchestra è la Royal Philharmonic, diretta da Mark Emler.

0: questo era Il Mattino da Pia Gint di Grieg. È l'orchestra alla Royal Philharmonic diretta da Mark Emler. Ora, un'altra richiesta?
1: Sì, la richiesta di Italia Vella e lei vuole ascoltare La Donna Immobile dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi e questa versione interpretata da Johannes Kaufmann.

0: Abbiamo ascoltato La donna immobile, interpretata da Jonas Kaufman, che era la scelta di Italia Vella, e questo brano, La donna immobile, è dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi.
1: Ritorniamo al programma?
0: Sì.
1: Bene, allora ora abbiamo John Sutherland nel brano Io voglio vivere, dal primo atto dell'opera Romeo e Juliet di Gounod. John Sutherland canta nel ruolo di Juliet. L'orchestra è quella della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra Francesco Molinari Pradelli.

Dal primo atto dell'opera Romeo e Juliette di Gounod abbiamo ascoltato A Io Voglio Vivere. Il soprano qui era John Sutherland nel ruolo di Juliette. L'orchestra della Royal Opera House con Covent Garden e il direttore d'orchestra Francesco Molinari Pradelli. Ritorniamo a Puccini. Dalla Madame Butterfly ascoltiamo Addio fiorito asil, il tenore Luciano Pavarotti nel ruolo di Pinkerton e John Kearns in quello del console americano a Nagasaki. L'orchestra è la Filarmonica di Vienna, diretta da Herbert von Karajan.

Dall'opera Madame Butterfly di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso Addio Fiorito Asile. Il tenore era Luciano Pavarotti nel ruolo di Pinkerton e John Kearns in quello del console americano a Nagasaki. L'orchestra, quella filarmonica di Vienna, diretta da Herbert von Karajan. Ascoltiamo ora questo bellissimo brano dall'opera Thaïs di Jules Massenet. Meditation. E il violinista qui è Nigel Kennedy, l'orchestra che lo accompagna National Philharmonic diretta da Richard Bonin.

e abbiamo ascoltato il brano Meditation da Thaïs di Jules Massenet. E il violinista era Nigel Kennedy, l'orchestra quella National Philharmonic diretta da Richard Bonin. E passiamo ora a un'opera di Verdi. Dal quarto atto dell'Otello ascoltiamo l'Ave Maria. Il soprano qui è Maria Callas, l'orchestra quella del Teatro alla Scala di Milano diretta da Tullio Serafin.

Dal quarto atto dell'opera Otello di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso l'Ave Maria. Il soprano era Maria Callas e l'orchestra quella del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Tullio Serafin. Abbiamo un brano ora sempre del compositore Puccini. Dalla Fanciulla del West ascoltiamo Che la mi creda, libero e lontano. Il tenore qui è Mario Del Monaco.

0: bellissimo brano, bellissimo. Dalla Fanciulla del West di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Che la mi creda libero e lontano, e il tenore era Mario Del Monaco. Abbiamo un'ultima richiesta. Purtroppo non.
1: Yes, l'ultima richiesta di Fernando, che dal Carnevale dei animali, che il compositore è francese, Sanson, il cognome Camille Sanson.
0: Camille Sanson.
1: E Fernando voleva ascoltare perché questo Carnevale è in tanti.
0: Sì, tanti animali.
1: Tanti animali.
0: Secondo l'animale hanno scritto le note, no?
1: Sì, non. Non abbiamo trovato la trota, faccio un po' di ricerca, ma mandiamo in onda
0: il cigno,
1: il cigno,
0: che è molto più conosciuto per noi.
1: Sì.

0: Dal Carnevale dei Animali abbiamo ascoltato Il Cigno. Il compositore era francese Camille Saint-Saëns, che era la scelta di Fernando. Lui voleva ascoltare un pezzo titolato La Trotta, ma devo fare la ricerca.
1: Va bene, sì. La prossima settimana, se Dio vuole.
0: Sì.
1: Ok, con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo alla nostra Antonia e arrivederci la prossima settimana. Ciao da Giovanna.
0: Grazie Giovanna e grazie a tutti per la vostra compagnia. Restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio che presenta il programma Italiano allo specchio. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: giovedì 21 maggio. Balmoral Road, Denancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton e Hectorville Road, Hectorville. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana.

Gentili ascoltatori, bentrovati. Siete in ascolto del programma L'Italiano allo Specchio con Michele Giglio e fra poco l'immancabile Albina, sarà anche lei con noi. Al momento state ascoltando la nostra sigla e colgo l'occasione per salutare tutti coloro che ci ascoltano assiduamente, come gli Antoni, Antonio Damiano, Antonio La Vista, e poi ci sono c'è Cosimo, e poi abbiamo Filippo e Assunta, e poi ancora abbiamo Santino, che ancora sarà a Vita Hava, speriamo che questo bel tempo pesca qualche cosa, ce lo fa sapere, e poi naturalmente tutti coloro che, come Angelo, Mario, che di cui ascolteremo qualcosa più tardi, insomma tutti coloro che assiduamente ci ascoltano e ci fanno sentire il loro affetto e la loro vicinanza. Questo è quello che vorrei dirvi, e al momento, come ho detto, sarà per arrivare anche a Vina, ma per il momento ascoltiamo la fine della nostra sigla.

0: Il grande Lucio Dalla, veramente ogni volta che ascolto questa canzone è veramente una poesia di cui parleremo anche più tardi, avremo anche diverse persone che ci telefoneranno, immagino con le loro poesie, una senz'altro che verrà da Melbourne, il nostro Tom Padula. È un personaggio molto particolare perché ha fatto un po' di tutto, ha fatto l'attore, ha fatto il cantante, ha fatto il presentatore, insomma, e poi ha scritto due libri e ancora sta scrivendo, quindi lo ascolteremo più tardi, fra una mezz'oretta. Al momento una piccola introduzione riguardo la lingua italiana, perché in effetti io non è che sto qui a difendere la lingua italiana, però vi do delle delucidazioni, delle idee che potete o non potete ascoltare, ma comunque se avete qualcosa da dire il numero di telefono è sempre quello 83 40 77 00. Allora, parlando della lingua, volevo parlare un attimino delle varietà della lingua, perché non è che la lingua la parlano tutti nella stessa maniera. Difatti, quando si parla in italiano, generalmente riusciamo a capire da quale zona dell'Italia proviene, più o meno. Quando entrate qui alla radio sentite parlare milanese o toscano. Oppure se c'è qualche ospite, naturalmente napoletano, calabrese, quello che sia. Ma la cosa importante è che riuscite, o perlomeno la persona che ha una certa esperienza nel campo linguistico, riesce a capire da dove viene la persona, se viene dal nord o se viene dal sud. A proposito di questo, vi volevo ricordare che c'è una distinzione geografica molto particolare e molto generale, che è quella della linea che va dalla Spezia a Rimini sul Mar Adriatico. È una linea linguistica al di sopra della quale ci sono tutti i dialetti, o le lingue vorremmo chiamare, settentrionali. Invece sotto la linea La Spezia Rimini, tutto ciò che riguarda le parlate, i dialetti, le lingue meridionali. Dice, ma perché questo succede? Non lo so, io ho degli amici di Fano, Fano è molto vicino, è proprio al di là della lingua, al di là della linea, e loro parlano appunto con l'accento riminese, diciamo, ecco. Mentre al di sotto, verso Pescara, già si parla una lingua meridionale. Comunque, a prescindere da questo, se noi per esempio ascoltiamo dei personaggi qui alla radio, Stefano, appena lo ascoltate subito capite che è toscano, non dico fiorentino ma toscano, perché anche i toscani, anche nella lingua toscana, nel dialetto toscano ci sono delle variazioni anche molto importanti. Lui è di Prato e la Donatella è di Pistoia, quindi parlano praticamente lo stesso dialetto, ma chi viene da Firenze parla in qualcosa di differente. Comunque, che siano toscani si capisce subito. Poi se parlo io, si capisce subito che sono romano, immagino, anche se mi sono un po' imbastardito con il napoletano e il calabrese, essendo qui alla radio, avendo molti amici napoletani e calabresi, ormai sto perdendo l'accento romano, che riacquisto, ahimè, per fortuna, quando vado a Roma e lì ritrovo un po' la parlata romana, ecco. Ora, più che una parlata, è una parlata, ma è anche una cadenza, è importante questo. Non esiste, infatti, una lingua italiana comune a tutti gli italiani. È inutile che lo diciamo, è una fesseria. Anche coloro che leggono il giornale radio in Italia si sente che hanno una leggera cadenza che è facilmente riconoscibile. Sia che sia un italiano piemontese, quindi c'è un italiano piemontese, un italiano ligure, un italiano pugliese, un italiano toscano, un italiano romano, uno napoletano. Insomma, ogni regione ha un italiano della propria zona, che è un italiano particolare. Perciò questi cosiddetti italiani regionali sono i diversi modi in cui la lingua italiana è parlata nelle varie regioni. E adesso ci sentiamo fra un attimo, prima ascoltiamo un po' di pubblicità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.
0: È interessante come tutti questi club sono nati praticamente uno dopo l'altro, a partire dal Focolare Furlan, che forse è stato il primo, poi ci sono seguiti subito altri club come appunto Lanzano Club e poi il Veneto Club nel 74. Quasi tutti sono nati in quel periodo, ma anche la radio del resto ha fatto 50 anni. Quindi questo 50 anni fa era un periodo in cui gli italiani si sentivano di essere vicini e di aver bisogno di dialogare e di stare insieme ai loro paesani. Ecco qua. Benissimo. Adesso torniamo un attimino ai nostri italiani regionali, che sono i diversi modi in cui la nostra lingua è parlata nelle varie regioni. Quindi le varietà regionali sono le risultanze delle tradizioni linguistiche dialettali e della tradizione linguistica nazionale e che si sono formate mano a mano che la lingua nazionale conquistava le aree dialettali. Mi ricordo che quando ho fatto il militare spesso ascoltavo questi ragazzi del nord che erano venuti, perché l'ho fatto a Avellino, che erano venuti appunto nel sud, e quelli del sud li mandavano nel nord. Questa fu una specie di un espediente studiato da coloro che volevano appunto che l'Italia parlasse tutte la stessa lingua. Va bene, allora torniamo a noi. La lingua, dunque, abbiamo detto che le varietà regionali sono la risultante delle tradizioni linguistiche e dialettali, e quindi mano a mano che queste tradizioni vengono, la lingua cambia nello spazio e la diversità tra regione e regione. Ora, ci sono delle differenze fonetiche. Noi parliamo di lingua, non parliamo di dialetto, parliamo della lingua italiana regionale, parlata nella regione. Per esempio, ci sono delle differenze fonetiche, cioè di pronuncia e di cadenza. Il Veneto, per esempio, non pronuncia le doppie. Dicono, per esempio, belo invece di bello. Invece a Roma facciamo il contrario. Subito, vengo subito con due B, che significa che vengo prossimo. Non c'è bisogno dei due B, perché una volta dice vengo subito. E poi, per esempio, rubare con due B. Chi ruba, ruba due volte, con due B. A Roma abbiamo questo problema di raddoppiare, dare, forse per dare più enfasi, non lo sappiamo. Comunque a me succede anche spesso, è una cosa terribile, terribile, con due B, è tutto. Il meridionale tende a pronunciare la O aperta, per esempio non dice canzone ma dice canzone, canzone, non dice per esempio piccone ma dice piccone, non dice leone ma dice leone, quindi la O è aperta. I settentrionali in genere usano la O aperta e la O chiusa come vergogna, corridoio, quindi ci sono delle piccole differenze di queste O aperte e O chiuse. Poi le Z sono anche notevoli, nazionale, servizio, alzare, in Toscana si pronunciano nazionale, servizio, quindi la Z ha una cadenza particolare, una pronuncia particolare a seconda da dove viene. Poi a Roma non ne parliamo perché la Z la mettiamo dappertutto, anche con la S, la borsa, con la Z. Comunque vi faccio degli esempi, prima do il benvenuto anche a Albina, non c'è gli auricolari, va a tappiare gli affari, comunque non ha importanza. Benvenuta Albina, Albina che poverina sarà pure stanca, perché ha fatto le ore piccole, è vero?
5: Ho messo a pulire la casa, ho appena finito, quando mi metto faccio troppo.
0: Non ho capito. Comunque scusa che non avevo messo, ripeti un po' che hai fatto.
5: Ho detto che mi ho messo a pulire la casa ho appena finito.
0: Hai capito?
5: Quasi, quasi che ti telefonavo e dicevo che non venivo perché mi sento stanca.
0: E c'hai tanto da fare a casa.
5: Guarda,
0: mamma mia,
5: io sono sempre fuori, quando per le bocce, quando per questo, quando per l'altro. Allora oggi era l'unico giorno che mi potevo mettere
0: mamma
5: a fare qualche
0: mia.
5: Cosa in
0: mi
5: casa.
0: Mi dispiace che ti costringa a venire qua.
5: No.
0: Perché Albina va dove c'è bisogno, questo è importante. È una persona veramente molto cara. Allora Albina, ci sono delle differenze dialettali?
5: Capito, sì.
0: Ne parleremo fra un attimo, ti diamo tempo tu settle down. Okay. Mettiamo una canzone, e praticamente una canzone che senz'altro... Riccardo Cocciante, te lo ricordi?
5: Molto, mi piace molto Cocciante.
0: Ascoltiamo un attimino Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, ascoltiamolo.

0: Bene, adesso concludiamo questo punto che stavamo facendo e volevamo dire due parole su ieri sera, che è stata veramente una serata interessante.
1: Sì, è stato bello, sì.
0: E anche perché la presentazione di tutti i programmi,
1: sì,
0: è stata veramente...
1: Sì, non si vede che erano 68 programmi che facciamo qui, eh?
0: L'importante è che chi fa i programmi venga sempre,
1: sì,
0: quello è importante.
1: Sì.
0: Comunque, torniamo alla nostra differenze notevoli tra differenti... regioni, per esempio, ci sono delle differenze lessicali, anche l'uso di vocaboli fra regione e regione. Per esempio, al nord dicono adesso, in Toscana dicono ora, al sud dicono mo, quando vieni mo. Poi c'è la parola formaggio, al nord la chiamano formaggio, in Toscana e anche in Italia, anche a Roma. Usiamo la parola cacio. Cacio e pepe è famoso. Ma hai mangiato il cacio e pepe? Tu?
1: Il formaggio e pepe?
0: No, no, cacio e pepe, i spaghetti, cacio e pepe.
1: Ah.
0: Non l'hai mai mangiati?
1: No.
0: E sono famosi a Roma.
1: Sì.
0: Se tu vai a Trastevere, a Trastevere sarebbe la zona dove c'erano i cocci dei romani, che buttavano i cocci perché le anfore non potevano essere usate. Una volta che le usavi per la... per l'olio, le dovevi buttare.
1: Yeah.
0: Allora le buttavano e le rompevano e le aggiungevano a questa montagna di cocci, e quello è chiamato testaccio, appunto, da testa.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: La parola testa, per esempio, a Roma si chiama capo o testa, oppure diciamo al sud pure dite
1: come, capo o testa, lo
0: tutte
1: stesso,
0: e due, sì,
1: sì. Sì, sì.
0: Allora testaccio era appunto quella zona dove buttavano.
1: E come al mio paese diciamo pure ora, non diciamo mo.
0: Io non... Sì, lo so, ma questo tanto per dire, no?
1: Sì, sì.
0: Mo a Napoli soprattutto, ma comunque tanto per dire, quella, la zona del cacio e il pepe, cacio, è appunto la zona meridionale, si chiama cacio. Poi la cosa interessante, al nord si dice insegnare e anche al centro, però al sud si dice io imparo, non insegno. È una cosa strana, perché insegnare significa... che tu dai qualche informazione e qualche indottrinamento a qualcuno.
1: La maestra insegna.
0: Imparo invece che significa che sono io che imparo.
1: Yes.
0: Quindi non so per quale ragione c'è questa differenza. Poi c'è lavorare. Noi lavoriamo tutti, al nord e al centro, ma al sud faticare. Io fatico. A Roma il lavoro è una fatica. A Napoli il lavoro è una fatica. Bisogna dirlo. Poi rovesciare il vino. Si dice no. Poi in Toscana dicono versare il vino, mentre al sud dicono buttare, sto buttando il vino.
1: Non l'ho mai sentito veramente.
0: Ma comunque è una ipotesi,
1: sì.
0: No? E vabbè, queste sono alcune ipotesi, adesso facciamo un po' di pubblicità e poi torniamo a noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04-74-82-06-41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

0: E questo l'abbiamo fatto perché sappiamo che Santino sta pescando e può darsi che i pesci, sentendo questa canzone, abboccano prima. A Santì, mi raccomando, se pigli qualche cosa faccelo sapere. Ma comunque, volevo terminare questo. Grazie a Maria Teresa e anche a coloro che ci hanno telefonato prima.
1: E Giuseppina ha telefonato pure, sì.
0: Allora, se ognuno parla il suo italiano, perché abbiamo detto l'italiano regionale, è la lingua che parlano tutti i giorni le persone, oggi in Italia. Qui invece in Australia parliamo invece il dialetto del paese nostro.
1: Sì, proprio.
0: Che è la cosa vera e propria. Allora abbiamo detto che se ognuno di voi parla un suo italiano, ma esiste un italiano modello. Qual è l'italiano modello? Quello della televisione? Beh, mica tanto. Se esiste, in che cosa consiste questo italiano? Potremmo dire che l'italiano modello è forse la somma di tutte le varietà regionali, la somma di tanti italiani. Scusate, questi sono i sintomi di quello che è successo ieri sera. Comunque, a prescindere da questo, in pratica l'italiano modello non esiste. E raramente si trovano persone che parlano la lingua moderna. C'è solo mia moglie che parla una lingua.
1: Lei parla benissimo.
0: Sì,
1: lei.
0: Perché non c'ha nessun accento, una cosa incredibile.
1: Beautiful, yes.
0: E quindi praticamente una lingua che, italiana, priva di inflessioni e caratteristiche lessicali e sintattiche regionali, quasi non esiste. L'italiano più vicino al modello è forse quello dell'Italia centrale, ripulito da tutte le influenze locali, al quale dovremmo cercare di avvicinarci il più possibile senza troppe preoccupazioni e senza preoccuparsi dell'identità culturale. Parlate come va fatto mamma, in altre parole. Ecco, questa è la cosa principale. Non cercate di cambiare le cose, perché la lingua è quella che è. Adesso facciamo un'altra canzone e poi ci metteremo, diremo due parole su il nostro Tom Padula, che è il nostro corrispondente da Melbourne, e poi torneremo di nuovo a voi, gentili ascoltatori. Io devo riavasare.

0: E questo era Io te vorria basare veramente in una interpretazione di un grande cantante molto molto bravo. Allora, volevamo dire due parole su Tom Padula e non facciamo altro che dire quello che diceva la moglie, la povera Nella, che è scomparsa qualche anno fa, forse più di qualche anno fa. Nella Padula scriveva riguardo il marito e le sue poesie, che invitano il lettore in quello che è essenzialmente lo spazio personale della vita familiare e aprono le porte a esperienze ed emozioni che noi abbiamo vissuto e che adesso condividiamo con voi. Questo parla della loro vita familiare ed è molto importante, molto commovente anche, specialmente in retrospettiva, il fatto che è scomparsa adesso.
1: Sì.
0: Alcune esperienze sono divertenti, dice Nella, alcune sono commoventi ed alcune, devo dire, anche personali, ma tutte queste esperienze evocano meravigliose memorie di un passato che noi non cambieremmo per niente al mondo. Quindi prendete ad esempio la poesia I limoni, che speriamo che Tom ci regge. Ricordo una particolare occasione in cui pensavo che i nostri alberi avessero troppi limoni e che pesassero pesantemente sui rami. Così, in un momento di estrema esuberanza, li raccolsi tutti. Ogni singolo limone, ripensandoci, non sono sicura se questo atto di vandalismo fu un atto altruistico per alleviare il peso degli alberi, oppure io avessi un piano ben preciso su cosa fare con le centinaia di limoni che avevo appena raccolto. So soltanto che in quel momento mi sembrò una buona idea. Il poeta, o quella parte di mio marito, non mi ha fatto mai dimenticare questo episodio e adesso che è stato pubblicato, anche il resto del mondo me lo farà pesare. E poi in conclusione permettete di elaborare un poco su chi io penso sia l'autore, il poeta che ha immortalato il momento divertente della raccolta dei limoni. Ed è quindi il romantico che esalta la bellezza della rosa, lo spiritualista che capisce e accetta il ciclo della vita umana e la sua stretta connessione con le stagioni e le ambienti.

0: Don Padula ha molte facce, come un diamante ben tagliato. Lui ha un senso profondo del bene e del male. Lui è offeso dalla disuguaglianza, dall'intolleranza, dall'ingiustizia. Lui si arrabbia per il burrismo e l'allonganza. Lui è un crociato delle cause perse ed avvocato dei deboli. È umano ed umile nella sua interazione con le persone di tutti i gradini della vita, che siano giovani o vecchi.
1: Era molto brava pure lei a scrivere.
0: Molto brava, sì. Beh, lei lavorava per il giornale The Age.
1: She was very good.
0: Quindi era
1: molto interessante.
0: È molto brava, sì, come bilingue anche.
1: Molto brava, sì.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: Ed eccoci qua di nuovo, gentili ascoltatori. Naturalmente, siccome ancora Tom non ci chiama, allora passiamo ai Romani.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo detto la settimana scorsa, o due settimane fa, che i Romani facevano fare agli schiavi quello che oggi noi facciamo con il frigorifero, tutti i lavori domestici. Ma c'era un'altra cosa, che i Romani stimavano indegna del cittadino, quasi tutte le professioni. I Romani non lavoravano proprio.
1: Erano proprio
0: sfaticati. Per esempio, la medicina non la praticavano, non c'erano romani che facevano la medicina, la scultura nemmeno, nemmeno la pittura, l'architettura, tutte le altre. E praticamente tutti i grandi architetti del passato, alcuni erano eccezionali, a cui si devono le costruzioni di grandi monumenti, si confondono con gli uomini manovali. Per esempio, un architetto era considerato come un manovale, un pittore, un grande artista che metteva i mosaici, era considerato anche lui un personaggio, diciamo, umile, ecco, e insomma anche un muratore. Più tardi, anche ai liberi cittadini fu riconosciuta l'eccellenza dell'arte architettonica, come per esempio Vitruvio e Pollione, ma questo è stato molto più tardi. Quindi schiavi, liberti e forestieri, specialmente greci e orientali, esercitavano la pittura, la scultura e la musica. E quindi praticamente uno schiavo aveva ancora i malati, presso ogni famiglia. Qualcuno stava male, c'era uno schiavo che aveva in cura i malati e aveva dei rimedi.
1: Facevano pure noi.
0: Sì, aveva dei rimedi infallibili per ogni male, rimedi che però non raggiungevano sempre il loro scopo, e lì lo schiavo pigliava le botte, insomma, ecco. Naturalmente più tardi, verso il terzo secolo avanti Cristo, vennero a Roma i medici di professione dalla Grecia e dall'Oriente. Tuttavia i Romani diffidavano dapprima. L'arte della medicina venne appresa da molti e predicata da chi era stato per un periodo assistente di un medico. Dopo tale tirocinio, chiunque poteva esercitare la professione, non solo a Roma, ma dovunque. Quindi, chi era medico, uno che faceva l'assistente a uno che magari veniva dalla Grecia e che era medico e vedeva quello che faceva e quindi lo doveva copiare, se era sveglio. Vabbè. Poi, naturalmente, le nozioni che riguarda soprattutto la medicina erano molto imperfette e la cura empirica anche. Si credeva che alcuni organi del corpo fossero la sede dei sentimenti, così il fiele dell'odio, il fegato dell'amore, la milza del riso. Con l'andare dei secoli la medicina progredì e si ebbero medici specialisti versati in date malattie. Inoltre si vennero sempre più distinguendo i medici dagli operatori, chirurgici, per cui si ebbero i pediatri per curare i bambini, i ginecologi per le donne, i dentisti e così via. Io non mi sarei fatto toccare da un dentista romano, per carità. Meglio tenersi un dente malato. Comunque abbiamo detto che in Roma abbondavano soprattutto i venditori di farmaci, i quali preparavano medicinali con succhi di erbe. Tra le piante medicinali la più importante, ce lo dice Plinio il Vecchio, che è scritto appunto, era il laserpizio.
1: Suona il telefono.
0: Non so che cos'è il laserpizio. Comunque al momento mettiamo una canzone e poi dopo, quando riusciamo a parlare con il nostro, anzi no, abbiamo una pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Speed camera locations per
5: giovedì 21 maggio: Balmoral Road, Denancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton e Hectorville Road, Hectorville.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia. Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: questa magnifica canzone che è una delle mie favorite. Tom Padula era un po' in ritardo, quindi adesso facciamo un'altra cosa, perché come ho detto, gentili ascoltatori, vi volevo far ascoltare alcune opere anche dei nostri scrittori, e quindi ci abbiamo Angelo Maria, che c'è questa magnifica storia che si chiama appunto Il primo
1: amore. Ma quante belle ragazze su questo tratto di spiaggia, vero? Disse rivolto al mio vicino d'ombrellone, un ragazzo sulla ventina, alto e, a differenza di me, già abbronzato. Sì, l'ho notato anch'io, confermò, mentre si accingeva ad aprire un libro che aveva appena estratto dalla sua borsa. Almeno qui in spiaggia, continuai, a furia di entrare ed uscire dall'acqua, possiamo vederle al naturale, senza trucco. Le trovo più carine, più innocenti. Mon ami, intervenne con aria da uomo vissuto, ci sono due tipi di maschere, una fatta di creme, cosmetici e colori vari, e una fatta d'acqua e sapone. La prima, visibile e dichiarata, serve a nascondere difetti per accentuare la bellezza. La seconda è invisibile e non dichiarata, perché è pulita, può essere sincera, ma può anch'essa nascondere difetti ed essere insidiosa. Da quel che dici, osservai, traspare dello scetticismo. Sbaglio o hai vissuto una qualche amara esperienza? Pensò alquanto prima di rispondere. Direi piuttosto che fu un'esperienza agrodolce che ha lasciato il segno. Io purtroppo, dissi, non ho mai avuto particolari esperienze. Lo adescai perché raccontasse. Mi piacerebbe saperne di più, ma tant'è, ed attesi. Richiuse il libro che voleva iniziare a leggere. Non c'è molto da dire, iniziò, e subito provai vergogna per essere un gran ficcanaso. Quell'anno, iniziò a raccontare, trascorsi 3 mesi delle vacanze scolastiche lavorando al bar di Matteo, un amico di famiglia. Avevo 16 anni ormai, ma a differenza di tanti miei compagni, non avevo ancora conosciuto il primo amore, quello che a sentir loro infiamma e scuote il petto e la mente. Un giorno entrò nel bar una ragazza che attirò subito la mia attenzione. Aveva il corpo snello e flessuoso, il viso senza trucco, eppure roseo e luminoso, gli abiti castigati ed una bocca atteggiata al sorriso. Mostrava qualche anno più di me, e questa era l'unica nota per me negativa in quella ragazza dalle maniere molto gentili. Almeno una volta al giorno veniva al bar a consumare un cappuccino e leggere una rivista di moda seduta al tavolino d'angolo. Mi sentivo sempre più affascinato dalla sua bellezza pulita e dalla sua simpatia. Dopo qualche settimana era nata tra di noi un po' di confidenza. Disse che sbrigava lavori d'ufficio a casa sua per un'agenzia immobiliare. Mi sorprendevo a pensare a lei sempre più spesso, e se qualche giorno non la vedevo ne sentivo la mancanza. Al solo apparire il mio cuore accelerava i battiti, e forse questo era l'annuncio che mi stavo innamorando. Se fosse stata più giovane di me, forse non avrei esitato a dirle ciò che sentivo in cuore, ma vederla più matura mi frenava, facendomi soffrire in silenzio. Matteo, il padrone del bar, mi insegnò per gioco come scrivere «ti amo» in inglese sulla schiuma del cappuccino, una I maiuscola, un cuore disegnato e una U, «I love you». Per vincere la mia timidezza l'avrei scritto sul prossimo cappuccino. Ricordo che il giorno che le portai il messaggio al tavolo, tornai quasi di corsa dietro il banco per osservare la sua reazione. Dopo avermi regalato un luminoso sorriso, scosse il capo come a significare: benedetto ragazzo, ma com'è possibile? Prima di uscire si fermò al banco per chiedere cos'era quella scritta, e da tanto che volevo dirglielo, ma non mi osavo. Oh, sei un caro ragazzo e ti ringrazio per il messaggio, sorrise. Prima che uscisse mi affrettai a dirle: lei mi permette di accompagnarla sul tram? Potremo parlare più liberamente. Al suo consenso chiesi un'ora di permesso a Matteo e poco dopo mi ritrovai di fronte a lei in fondo al tram, tremante per l'emozione. Come si chiama? Lucia. E tu? Le dissi il mio e soggiunsi: ho sempre pensato che Lucia sia un bellissimo nome e lei lo porta degnamente con la sua bellezza. Pareva che la mia innata timidezza si fosse sciolta d'incanto. Grazie per il complimento, ma come sei romantico! Mi guardava sorridente con un'espressione di ansia di sapere che mi diede coraggio per proseguire. Non so da dove cominciare. Vorrei dirle che... Mi ero bloccato. Lucia venne in mio soccorso dicendo: forse volevi parlarmi della scritta sul cappuccino? Sì, grazie, dissi. Poi, tirato un profondo sospiro, aggiunsi tutto d'un fiato: sono innamorato di lei. È la prima volta che mi succede e non so come comportarmi. E mi piacerebbe che ci conoscessimo meglio, magari uscire insieme, andare a spasso o al cinema. Ho detto tutto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'8362-7199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
3: Bene, adesso andiamo in contatto con Tom Padula, vediamo un po' se riusciamo a contattare. Tom, mi senti? Tom, puoi parlare se vuoi.
5: Sono qua, sono. Ok, mi dispiace di oggi, ma questa volta la testa non è al proprio posto.
3: Vabbè, ma non tutti ci abbiamo la testa al proprio posto.
6: Sente.
3: Aspetta un attimo, vediamo se...
6: Non si sente abbastanza.
3: Si sente, vero?
6: No, abbastanza, lo devo fare un po' più alto.
3: Ho capito.
5: Sono in macchina, ho il mio telefonino.
3: Vabbè, adesso ti sentiamo meglio.
5: Si sente meglio un
3: pochettino? Sì, adesso sì. Allora, diciamo, cosa abbiamo letto quello
5: hai
3: che...
5: parlato di te?
3: Ho detto quello che Nella ha scritto su di te sul secondo volume e aspettavamo una poesia, ma siccome sei fuori strada, sei in strada, non hai il libro con te, allora rimandiamo alla prossima settimana.
5: No, ma questa poesia si abbina a quello che tu hai detto, perché il professore Mukomi, leggendario qui all'Università di Melbourne...
3: Parla più vicino al microfono.
5: Sono qua.
3: Ecco, adesso va benissimo, vai, bravo.
5: Okay. L'ho conosciuto nel 68, è stato mio professore per 4-5 anni, poi ho fatto anche teatro con lui, è diventato mio mentor. Alla fine abbiamo preso dei soldi a Spagna Canto quando ha cominciato la sua attività per il teatro all'università per 3 anni, per Osvaldo Maione.
3: Mi ricordo il buon Osvaldo, sì.
5: Siamo rimasti amici. Poi il 1987, Comic è morto, verso luglio, aveva 63 anni, e io sono andato a casa, siccome lo conosco.
7: Primo amore.
5: Al nostro maestro, è scritto in italiano e in inglese, ma ti do la parte italiana. Ti hanno messo su un colle di Kangaroo Ground a riposo. Il giorno del tuo funerale c'erano tutti che ti conoscevano, come se si fosse...
3: Parla più vicino al microfono.
5: Ad un'altra riunione o festa o cocktail, a teatro, in un ballo, in classe. La tua presenza era nelle lacrime che un po' tutti cercavano di contenere. C'erano anche 2 bambine un po' sonore, ma io sapevo che a te non sarebbe dispiaciuto perché facevano parte della vita che tu amavi. Forse la parola giusta che descriveva la tua partenza è serenità. sembrava così tutto a posto. Tua moglie Joe, che diceva a coloro che ti conoscevano meno di lei, non piangete. I tuoi figli con il dolore sorridevano a tutti e poi hanno preso il tuo peso sulle spalle, così leggero, forse, però per me è un gran peso, che hanno saputo portare con dignità. Il ministro tuo familiare ci ha fatto riflettere sui momenti nei quali ti abbiamo conosciuto ed ognuno fra di noi aveva un ricordo tuo particolare, suo, il secondo che devo, lo più so, ah, ok.
3: Va bene.
5: No, che sia stato da studente o collega, da amico o conoscente, tutti avevano un po' del tuo passato, ormai quello appartiene alla vita degli anni 1924-1987. A 63 anni avevi fatto tanto, and the best was yet to come. È difficile accettare la mancanza che non sarà mancanza, perché la compagnia del tuo ricordo ci rimane e ci darà forza, ci darà a tutti un po' di forza. Il tuo è stato un bel esempio, professor Colin Angus McComb.
3: Senti, che anno era quando è morto Colin?
5: 63 anni.
3: No, che anno? In che anno?
5: L'87.
3: Perché io ero già in Australia, sì, ero già in Sud Australia, perché Colin McCormick è stato un carissimo amico anche nostro, perché è stato lui che mi ha incoraggiato a studiare lì all'Università di Melbourne, era stato anche lui professore mio. Comunque ti ringrazio di aver fatto questa panoramica su Colin McCormick. Parla vicino al microfono, parla vicino al telefonino.
5: Mi ha mandato a prendere un articolo all'AIC, dove mia moglie lavorava, aveva 24 anni, come segretaria all'editorial board of the AIC.
3: È lì dove hai conosciuto tua moglie e poi vi siete rivisti, eccetera. La so la storia, la so.
5: È McCormick che è stato...
3: È stato lui, il cherubino. Va bene. Tom, speriamo che la prossima settimana possiamo, adesso ti devo lasciare perché c'ho altre cose da fare, speriamo che la prossima settimana...
5: No, adesso scrivo nel diario, perché c'ho il diario davanti a me, però non avevo scritto Radio Italia 53.
3: Radio Italiana.
5: Radio Italiana 561.
3: Lo sai che ci abbiamo anche un programma da Melbourne noi, adesso poi mi devo informare quando e chi è... Chi sono questi personaggi che fanno il programma da Melbourne e poi te lo faccio sapere. Ok?
5: Va benissimo. Grazie.
3: All the best. Ciao.
5: All the best to you. Thank you.
3: Bene. Allora siamo appunto abbiamo parlato con il nostro amico Tom Padula, che ci ha raccontato appunto del professor McCormick, che è molto, molto giovane, è stato un po' un'icona della lingua italiana in tutta l'Australia. Fu un grandissimo professore, veramente, era una persona illuminata e amava l'Italia più forse di qualsiasi altra cosa. Era inglese, naturalmente. Sì. Comunque, adesso mettiamo una canzone e poi ritorniamo al racconto che abbiamo cominciato con Angelo Mario.

0: Piccolo grande amore, questa è una magnifica canzone, veramente molto molto bella, di appunto, e naturalmente è una canzone che a noi sta molto a cuore. Va bene, allora gentili ascoltatori, visto che siamo quasi arrivati alla pubblicità, aspettiamo che facciamo un po' di pubblicità e poi naturalmente continueremo con la storia di Angelo Mario che avevamo cominciato, sperando che vi ricordate di che cosa abbiamo parlato.
1: Del primo amore.
0: Il primo amore.
1: Del primo amore.
0: Però prima aspettiamo che facciamo un po' di pubblicità, perché la pubblicità è importante.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
9: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
10: Finalmente, pareva mi fossi tolto un macigno dal petto. Lei mi aveva ascoltato fissandomi negli occhi con un sorriso dolce sul suo viso diventato rosso vivo. Qualunque ragazza sarebbe felice di uscire assieme a un bel ragazzo come te. Ed io pure. Ma, scusami, quanti anni hai? Ecco, lo sapevo che prima o poi saremmo finiti su quell'argomento da me sempre temuto. E abbassando lo sguardo, dissi, 16, anzi, quasi 17. Vedi, caro, e mi prese una mano tra le sue facendomi trasalire per l'emozione. Anche se io avessi la tua età, sarei più matura di te, perché noi donne siamo più precoci di voi uomini. Io ho molti anni più di te. Anche se lei ha qualche anno più di me, non li dimostra. È così fresca, giovanile, intervenni convinto, poggiando l'altra mia mano sulle sue. Vorrei fosse così, ma devo deluderti. Io ho quasi 25 anni. Capisci? Oh mio Dio, mi sentii mancare, non l'avrei mai immaginato. Fra cinquantenni, continuò, 7-8 anni di differenza, sono poca cosa. ma tra te e me, alla nostra età, sono un abisso. Tu sei ancora un ragazzo ed io sono una donna matura. Vedi, io ti do del tu e tu mi hai sempre dato del lei, perché inconsciamente riconosci quanto siamo distanti con l'età. Mi sentii sconfitto. Ma perché, dissi, dovevo proprio innamorarmi di lei? Cosa dovrei fare adesso? Capisco che questa è una delusione per te e mi devi perdonare se ti sembro cattiva. Cerca di rimanere sempre un bravo ragazzo ed evita le cattive compagnie che potrebbero portarti su una brutta strada. Ci sono tante belle ragazze della tua età. Passerà, vedrai. Ci lasciammo così. Aspettavo l'amore. Eccomi accontentato. Lucia mi aveva permesso di continuare a scrivere I love you su tutti i cappuccini. Era passato più di un mese ed io sentivo di amarla sempre di più. Spesso lei mi consolava e mi dava buoni consigli, come una madre può fare col suo bambino, e questo era dolcissimo, ma umiliante per me. Prima di uscire dal bar si fermava sempre al banco per pochi secondi per salutarmi. Un giorno non riuscii a trattenermi dal dirle: Lucia, io l'amo sempre di più, non faccio che pensare a lei. Socchiuse gli occhi e rimase in silenzio a lungo. Ti dispiacerebbe dirmelo di nuovo? Disse a bassa voce, senza riaprire gli occhi e con una piega amara agli angoli della bocca. Sorpreso dalla sua richiesta, lo ripetei e soggiunsi: ma perché? Esitò alquanto e: perché anch'io mi sto innamorando, disse guardandomi con occhi rossi prossimi al pianto. Ed è molto bello sentirsi dire parole così sincere da un ragazzo puro come te. Ma questo non deve succedere, non è possibile. Penso sia meglio non vederci più. Si stava innamorando di me. Oh mio Dio, sentivo il mio cuore vibrare felice. E poi, cosa aveva detto di non vederci più? Oh no, reagii, non può farmi questo. Le prometto che non le dirò più nulla di sconveniente. Mi dica lei, cosa devo fare? Le mie ultime parole le raggiunsero che stava già uscendo. La seguii con lo sguardo mentre attraversava la strada e col fazzoletto pareva si asciugasse gli occhi. Perché tutto questo? E perché piangere? Ero confuso. Pensavo che l'amore fosse qualcosa di bello, invece ero rimasto deluso. Lucia venne ancora al bar. Le chiesi il perché di quelle lacrime e mi rispose con un mesto sorriso: posso solo dirti che stiamo soffrendo in due, nient'altro. Gianni, un mio amico vicino di casa, trentenne, quel giorno era venuto per consumare un caffè e leggere il giornale sportivo, come faceva spesso. Lucia entrò ed andò a sedersi al suo tavolino all'angolo. Dopo qualche minuto Gianni la raggiunse salutandola, come se fossero amici, e le si sedette accanto. «Oh, vi conoscete?» chiesi quando andai a portare il solito cappuccino. Avevo notato un evidente imbarazzo ed irrossore sul viso di lei. «Sì, ci conosciamo», disse freddo il mio amico. Temendo che la mia presenza potesse essere inopportuna, tornai al mio lavoro. Quando Gianni si avviò verso l'uscita, lo trattenni al banco per chiedergli: «Come mai vi conoscete?» «La conosco, ma non siamo amici. Lei è soltanto un squillo». Quella parola non era ancora molto nota alla fine degli anni 60, perciò chiesi candidamente cosa fosse un asquillo. È una donna che tutti possono avere pagandola, cioè è una prostituta. Il bicchiere che stavo lavando mi cadde dalle mani, mentre percepii un vuoto nello stomaco. Cercai di respingere quella scusa dicendo che lavorava come ragioniera per un'agenzia immobiliare. No, no, lei lavora con i suoi clienti in camera d'albergo. Io l'ho conosciuta così e ho rischiato grosso perché non sapevo fosse una minorenne. Difatti non ha ancora 20 anni. In quegli anni si era maggiorenne a 21 anni. Mi sentii cadere il mondo addosso. Ero rimasto incredulo, allibito. Lucia, dal suo tavolo, aveva seguito il nostro dialogare ed aveva capito, anche dalla mia espressione stralunata, che stessimo parlando di lei. Si alzò e, coprendosi il viso con la borsetta, ci passò davanti quasi di corsa, uscendo dal locale e dalla mia vita, insieme a sogni, speranze, illusioni e dalla mia innocenza. Tu innamorato di quella? Ma non scherzare, fu il freddo, cinico commento di Gianni. Non mi sentivo bene, perciò chiesi a Matteo il permesso di andare a casa, assillato da tante domande. Come era possibile che una ragazza come Lucia scendesse così in basso? Chi l'aveva messo su quella strada? Quali e quanti segreti nascondeva?

e innocente. Dolore e delusione lasciarono un segno nella mia adolescenza, ma ho sempre rifiutato di giudicarla per il suo ignobile lavoro. Nei miei ricordi Lucia rimane quella ragazza pulita, piena di grazia, gentile, che aveva cercato di evitarmi delusioni ed aveva rispettato la mia innocenza. Lucia rimane comunque il mio primo amore. Così dicendo, senza aggiungere una parola, gettò il libro sulla sedia a sdraio e si diresse verso il bagnasciuga, dove rimase fermo a fissare il mare. Mi resi conto di aver toccato una ferita ancora aperta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise.

0: Ingolfar, Fullerton, Goodwood and Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Bene, gentili ascoltatori, eccoci qua di nuovo, l'Italiana allo specchio. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno telefonato, soprattutto Assunta recentemente, e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Speriamo che anche la nostra Albina possa venire.
1: Sì.
0: E naturalmente noi vi abbracciamo, vi salutiamo. Oggi abbiamo parlato di tante cose, speriamo che il racconto di Angelo Mario vi abbia un po' in qualche maniera interessato, e poi anche Tom Padula ci ha letto una poesia su Colin McCormick, professore di italiano, che è stato forse il pioniere della lingua italiana in Australia, è stato colui che ha lavorato di più, lo ricordo con tanto affetto perché anche a me quando è arrivato dall'Italia mi ha aiutato molto.
1: Sì.
0: E poi naturalmente abbiamo parlato di lingua italiana, abbiamo parlato anche dei medici e delle professioni e di come i romani non volessero fare nessuna professione che fosse diversa da quella del commercio.
1: Facevano solo usare,
0: sì,
1: gli schiavi.
0: No, non volevano usare le mani,
1: no.
0: Usavano solo gli schiavi. Con questo, gentili ascoltatori, io ringrazio Albina che è sempre presente e quando ha bisogno lei è sempre pronta. Mi raccomando, vi passate una buona settimana e arrivederci a tutti.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per le telefonate e le belle parole che avete detto. Alla prossima, ciao.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Osteria 531 è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Giovedì 21 maggio. Balmoral Road, Dunancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Salve a tutti, carissimi amici e amiche di Radio Italiana 531, qui dallo studio Sanremo di Hindmarsh. Il mio nome è Marco The Mangus Birra e il nome di questo programma prende spunto dal mio nickname, in quanto si chiama La Mangusta. Partiamo subito con una breve introduzione su quello di cui vi sto parlando e che andrò a condurre. Il main focus è sicuramente sulla musica rap italiana, ma non quel tipo di musica da classifica che già sicuramente tutti conosciamo, ma piuttosto musica di nicchia non facilmente trovabile. Rap con testi con una dialettica che potrebbe essere complicata e con una profonda connessione alla parte più nascosta dei nostri sentimenti. Ma non preoccupatevi, perché per ogni traccia spiegherò la storia dell'artista stesso, analizzandone il testo e provando a renderlo il più semplice possibile. Ma inoltre parleremo di storia della boxe e dei pugili italiani e non, che hanno fatto la storia di questo sport. Ma non è finito qui, amici. No, ne abbiamo sempre delle belle per voi che ci ascoltate da casa, perché di tanto in tanto ospiteremo persone creative o artisti di qualsiasi genere. E inoltre qualche volta porterò alla vostra attenzione qualche notizia curiosa o di attualità riguardante la tecnologia. E ora

ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531. Spero che vi sia piaciuta questa sigla, che vi abbia messo un po' di energia addosso. Questa sigla era di Mamma Maria e Clementino con Robine. E ora ritorniamo un po' di storia. E sì, oggi vi parliamo di storia della box, come avevo anticipato prima. E perché dovete sapere che nel ring non si combatte solo con i pugni, ma soprattutto con il cuore. La box è uno degli sport più antichi del mondo. Le sue origini addirittura risalgono all'antica Grecia, dove era disciplina olimpica già nel 688 a.C. Niente guantoni, niente round, solo resistenza, forza e coraggio. Con il passare dei secoli questo sport si evolve. In Inghilterra nel XVIII secolo nascono le prime regole moderne grazie a figure come Jack Broughton, che introduce concetti fondamentali per la sicurezza di tutti i combattenti. Ma è tra l'Ottocento e il Novecento che la box diventa leggenda. Arrivano i guantoni, i round e soprattutto arrivano i grandi campioni, nomi che ancora oggi fanno vibrare gli appassionati, come Muhammad Ali, simbolo di talento e carisma, Mike Tyson, potenza pura sul ring, e Rocky Marciano, imbattuto e immortale nella storia. La box non è solo uno sport, è una scuola di vita, è sacrificio, disciplina, cadute e rialzate. È il racconto di chi parte dal basso e prova a conquistare il mondo un pugno alla volta. E oggi, tra palestre di periferia e grandi arene internazionali, lo spirito della box continua sempre a vivere, perché sul ring alla fine non si combatte contro un avversario, ma si combatte soprattutto contro se stessi. Restate con noi perché la prossima storia è sempre dietro l'angolo. E ora andiamo con un banger, Smith and Wesson Freestyle by Gue, Marrakesh and DJ Ash. Bye!

Bomba, signori, ripeto il titolo: abbiamo ascoltato Smith & Wesson Freestyle di Marrakesh, Gue e DJ Harsh, contenuto nell'album Fast Life 4, album che vi consiglio davvero vivamente di ascoltare perché ogni pezzo è una bomba, ogni pezzo è una hit. E ora andiamo avanti con la prossima storia. Oggi vi parlerò di Murubutu. Allora, questo rapper sicuramente alza il livello, perché vi parliamo di una storia che unisce cultura, rap e identità. Una storia che parte da lontano ma arriva dritta dritta nella vostra mente. Parliamo di Murubutu, nome d'arte di Alessio Mariani. Siamo a Reggio Emilia, nel cuore dell'Emilia Romagna, e qui nasce, cresce in una terra che ha sempre avuto una forte tradizione culturale e musicale. Ed è proprio questo contesto che contribuisce a formare il suo stile così particolare. Murubutu non è sicuramente il classico rapper. Prima ancora di salire su un palco, è un insegnante di storia e filosofia alle scuole magistrali superiori di Reggio Emilia. E questa doppia identità si sente tutta nella sua musica. Le sue canzoni non sono semplici tracce, sono racconti spesso ispirati a eventi storici, romanze o storie inventate, ma incredibilmente realistiche. Ogni brano è costituito come un piccolo viaggio, dove le parole hanno un peso preciso e nulla è lasciato al caso. Ma ogni artista ha le sue radici, e anche nel collettivo, e anche nel suo collettivo e nella sua crew. E Murubutu fa parte della Cattiveria Crew, una crew storica della scena underground italiana, un gruppo che ha rappresentato e rappresenta ancora un certo modo di intendere l'hip hop, sicuramente autentico, lontano dalle logiche commerciali, legato alla scrittura e al messaggio da dare. All'interno della Cattiveria, Murubutu cresce artisticamente confrontandosi con altri rapper e producer, sviluppando quello stile narrativo che oggi lo rende assolutamente unico. Non si tratta solo di fare musica, ma di costruire qualcosa che resti, che abbia contenuto e che faccia pensare. Nel tempo il suo percorso si evolve, arrivano collaborazioni importanti, tra cui quella con Clever Gold, con cui crea lavori intensi e profondi, capaci di mescolare ancora di più rap e letteratura. E mentre molti cercano il tormentone del momento, Murubutu continua per la sua strada, una strada fatta di libri, di cultura, di storie, di musica che richiede assolutamente attenzione. Non è un artista da ascoltare distrattamente, è uno da vivere. E allora, ovunque voi siate, chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare, perché con Murubutu ogni traccia è un racconto e ogni racconto è un mondo. Dunque restate con noi, il viaggio continua, e ora ascolteremo Murubutu con Anna.

S'era spento in inverno, aveva perso la voglia di guardarsi dentro per sentirsi meglio. Ora sognava un'altra vita, un'altra aurora. Ehi, Anna, bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Sognava un nuovo amore che la portasse altrove, le ridesse ancora la gioia di non morire sola. Marzio arrivò nell'ora di un pomeriggio di maggio, tradotto da Regina Celi nel braccio numero 4. Lei lo vide d'un tratto, fu incanto mentre bagnava le dahlie. Lui con la chioma amaranto intanto sorrideva le guardie. Marzio Febraro, figlio di un operaio, era stato fabbro, fioraio e soprattutto ladro. Soprattutto ladro, diceva, di cose e di cuori. I migliori anni io li ho spesi appresso a donne e fiori. Anna annaffiava le ginestre di fronte alla cella corrispondente per seguirne i racconti. Lui amava dirle: se le case hanno gli occhi nelle finestre, beh, le tue, bella mia, piangono tutti i giorni. Prendi le

0: Tremola alba tra i gelsi, rododendri di incensi intensi, mandorli in fiore tra le felci della valle dei templi, gli arcobaleni e gli steli sono accomunati dall'indaco, i sentieri della moschea azzurra di Istanbul. Nessuno potrà separarci, bella mia, perché saremo due cuori allo specchio nello stesso momento del tempo, e nessuno potrà liberarli di me, perché tu vedi quello che vedo adesso.
1: Senti quello che sento.

0: Sono quanti cuori soli, ehi, segno PTA.
1: Passò un anno più un anno, marzo finì di scontare la pena. Era il mese di marzo e fuori già si allungava la sera. Aspettami fuori, domani sera sarò fuori per cena. Lei rideva di gioia la bocca e con gli occhi piangeva. Arrivò puntuale all'orario previsto, aveva una giacca in mistolino, sul viso un sorriso bellissimo. Attese paziente sotto un fico fiorito in anticipo. Ma per quanto attese fece mattino senza averlo visto. Dopo ore di attesa ne volle capire il destino assurdo. Così triste e tesa si rivolse al secondino di turno. Gli chiese di Marzio descrivendogli il tipo: signora mia, qui questo marzo febbraio non è mai esistito.
0: Prendi le viole più belle, stupende.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Radio Italiana 531.

Che viaggio, che musica che abbiamo appena ascoltato, che profondità, signori. Questa era Murubutu con Anne e Marzio, ed essendo che non è un testo semplice, ci terrei ad analizzarlo insieme a voi. Questa storia, anche se all'inizio può sembrare semplice, molto familiare, pian piano ti porta altrove. Anna è una donna che ha perso tutto, è vedova, vive una quotidianità silenziosa, sospesa con quel bisogno umano e potentissimo di tornare a sentirsi viva. E poi succede qualcosa, una sorpresa. Dall'altra parte della strada, nella cella del carcere di fronte a casa sua, arriva un nuovo detenuto. Si chiama Marzio. E qui la realtà inizia a sfumare, perché Marzio non è solo un uomo. È affascinante, sensibile, ama i fiori proprio come li ama lei. È come se fosse costruito su misura per riempire quel vuoto che Anna si porta dentro. Tra i due nasce un legame fatto di sguardi, promesse, immaginazione. Lui le dice che quando uscirà viaggeranno insieme. E per un attimo sembra tutto così possibile. Ma questo non è solo una storia d'amore. Perché il vero colpo di scena arriva alla fine. Un finale che non ti dà risposte chiare, non ti accompagna per mano. Ti lascia lì, sospeso, a chiederti cosa sia reale e cosa no. È tutto successo davvero? Oppure è stato il bisogno disperato di Anna di creare quella presenza? E forse è proprio questo il punto, non tutto deve essere spiegato. A volte una storia funziona proprio perché lascia spazio a chi ascolta, perché ti costringe a entrare, a immaginare e a completarla con le tue emozioni. Anna e Marzio è così, una linea sottile tra amore e illusione, tra realtà e desiderio, e ci ricorda. Ricorda che quando il cuore ha fame di felicità può arrivare a vedere o a inventare qualsiasi cosa pur di non sentirsi soli. E dunque non sentiamoci soli, cari amici ascoltatori, restate qui con noi perché abbiamo sempre delle novità.

Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, abbiamo appena ascoltato Rove con Pelé, Kate Maker, un ragazzino del 2001 della provincia di Milano, di Ro, che insomma negli ultimi periodi in Italia ha fatto parecchio successo ed speriamo, e noi di Radio Italiana speriamo, che continui ad andare così. E ora cambiamo di nuovo argomento, altro argomento, altro rapper, parliamo di Clava Gold. Al secolo Dario Ingiusto cresce lontano dai riflettori delle grandi città, ma proprio da quel contesto sviluppa una sensibilità più unica che rara. La sua musica non cerca il rumore, cerca il significato. Fin dagli inizi si distingue per uno stile introspettivo, crudo, profondamente umano. Nei suoi testi non c'è finzione, ci sono fragilità, paure, ricordi e quella continua lotta inferiore che molti vivono ma pochi riescono a raccontare davvero. Clava Gold è uno di quei rapper che appartengono alla scena underground, quella più autentica, lontana dalle mode. Una scena dove conta quello che dici, non solo come suona, e lui lo fa con una scrittura che colpisce, diretta ma poetica. Nel suo percorso artistico, un capitolo fondamentale è l'incontro con Murubutu, rapper di cui abbiamo citato prima, di cui abbiamo parlato prima. Insieme danno vita a progetti intensi e narrativi, dove il rap si fonda con la letteratura. Album come Infernum, ispirato alla Divina Commedia, sono veri e propri viaggi tra musica e cultura, capaci di trasportare l'ascoltatore in mondi oscuri e affascinanti. Ma ciò che rende Clava Gold unico è la sua capacità di trasformare il dolore in arte. Le sue canzoni non sono facili, non sono leggere, ma sono assolutamente vere. E proprio per questo arrivano dritte e senza filtri. In un panorama musicale spesso dominato dall'apparenza, Clava Gold resta fedele a se stesso. E forse è proprio questa la sua forza più grande, non avere paura di mostrarsi per quello che si è. Quindi, se avete voglia di ascoltare qualcosa che vi tocchi davvero, nella profondità, nell'anima, sapete cosa mettere in cuffia. E ora andiamo all'ascolto di Clava Gold con Anima.

Carissimi ascoltatori, siete sempre su Radio Italiana 531 con Marco The Mongoose Birra. E questo è il momento in cui rallentiamo i giri per andare più a fondo. Ci sono artisti che non scrivono semplici canzoni, ma scattano vere e proprie radiografie dell'anima. Uno di questi è senza dubbio Clubber Gold. Quello che abbiamo ascoltato è Anima Nera, un brano estratto da quel gioiello di introspezione che è l'album Melograno. È un pezzo che scava tra i sensi di colpa, le fragilità e quella parte di noi che spesso cerchiamo di nascondere ma che in fondo ci rende più umani. Clubber ci invita a fare pace con i nostri errori e a guardare in faccia la nostra oscurità per trasformarla in consapevolezza. Dunque, ora andiamo avanti e...

0: ascoltato Top Boy di Jolier e Maze, contenuto nell'album Obe. E ora ritorniamo alla box, ritorniamo sul ring, perché oggi vi porto indietro nel tempo, ma molto indietro. Non nei ring illuminati di Las Vegas, non nelle arene moderne, ma nella polvere e nel mito dell'antichità. Oggi parliamo di un pugile leggendario, Entello, così leggendario che si trova dentro l'Eneide, il capolavoro di Virgilio. Qui non troviamo solo dei e battaglie, ma anche uomini veri, fatti di orgoglio, fatica e onore. E tra questi c'è lui, Entello, un vecchio pugile siciliano ormai ritirato, o almeno così sembra. Durante i giochi funebri organizzati da Enea, un giovane arrogante sfidante, Darete, lancia il guanto. Nessuno ha il coraggio di affrontarlo. Il silenzio cala, finché dagli spalti si alza Entello. Non è più giovane, non è più veloce, ma porta con sé qualcosa che il tempo non può consumare: l'esperienza. All'inizio esita, poi accetta la sfida. Indossa i guantoni dell'antico maestro Erice, pesanti, duri, quasi brutali, e questo non è solo un combattimento, è uno scontro tra epoche, gioventù contro saggezza, arroganza contro dignità. Il match inizia, Darete è rapido, colpisce, si muove, Entello sembra lento, quasi fuori tempo, ma aspetta, studia, resiste, e poi succede l'imprevedibile, succede qualcosa. Con un colpo potente, Entello cade, il pubblico trattiene il respiro, sembra finita, ma il vecchio si rialza, e in quel momento cambia tutto. Non combatte più solo per vincere, combatte per dimostrare chi è. Parte l'attacco con una forza primordiale, travolgente. Darete non riesce più a reggere, i colpi arrivano come martelli, finché Enea stesso deve fermare il combattimento per salvare il giovane. Entello ha vinto, ma non è finita. Per dimostrare che la sua forza è ancora intatta, colpisce un toro con un pugno e lo abbatte. Da qui cade il silenzio. Non è solo una dimostrazione di potenza, è un messaggio. Il vero combattente non è quello che non cade mai, ma è quello che sa rialzarsi. E allora amici, la prossima volta che pensate che sia troppo tardi, che il tempo sia passato, ricordatevi Entello, perché a volte la forza più grande arriva proprio quando nessuno se l'aspetta.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: E ora andiamo avanti con la prossima hit super.

nuovo al successo, ne ho le view su YouTube. Queste tipe, sti vestiti, ste collane sono in più. Sai, non lo faccio per moda, più che altro per bisogno. Che ho bisogno di sta roba per non tornare sul fondo. Sto mangiando al ristorante.

Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, abbiamo appena ascoltato Notti di Sfera e Basta, contenuta nell'album omonimo. Wow, wow, wow! Ma ora è tempo di ritornare al rap che sta fuori dalle classifiche. Eh sì, amici della radio, oggi vi porto dentro una delle storie più autentiche dell'hip hop italiano. Una storia che non nasce nei riflettori, ma tra le strade, le esperienze vere e una passione che non si è mai piegata alle mode. Oggi parliamo di Stocca e Mad Body. Stocca e Mad Body, al secolo Francesco Romito e Marco Gorgone, classe 73, attivi dal 1998 a Palermo, sono un duo formato da due artisti che hanno costruito il loro percorso passo dopo passo, lontano dai grandi circuiti commerciali, ma sempre vicini alla cultura hip hop più pura. Stocca, con il suo stile diretto e incisivo e la voce che racconta senza filtri. Le sue rime parlano di vita vissuta, di strada, di realtà quotidiana. Dall'altra parte c'è Mad Body, produttore e mente musicale del progetto, nonché rapper, capace di creare sonorità essenziali ma profonde, perfette per accompagnare testi così intensi. Le loro radici affondano nella scena underground italiana dai primi anni 2000, un periodo in cui l'hip hop era ancora

in una storia o in un beat. La loro forza sta proprio lì, nella coerenza. In un mondo che cambia velocemente, loro sono rimasti fedeli a se stessi, diventando un simbolo per chi crede ancora nell'hip hop come forma di espressione autentica. E allora, amici, se volete capire davvero

Ed eccoci ancora qui in live. Abbiamo ascoltato Attraverso il vetro di Stocca e Mad Buddy. E ora facciamo una piccola analisi del testo, perché sembra chiaro e concisa questa canzone, ma secondo me nasconde un grosso significato interno. Dunque abbassiamo le luci e guardiamo fuori, o forse dentro, e parliamo di questa canzone. Un brano che sicuramente non urla, ma ti resta addosso. E c'è un'immagine centrale che regge tutto il pezzo, tutta questa traccia, cioè il vetro separa, protegge, ma soprattutto isola. È trasparente, quindi ti illude. Puoi vedere tutto, ma non puoi toccare niente. Ed è proprio qui che nasce il senso della canzone. Il protagonista, o i protagonisti, osservano la realtà come se fosse dietro una barriera invisibile. La vita scorre, le persone si muovono, le emozioni esistono, ma lui è lì distante, non completamente fuori, ma neanche davvero dentro. È una posizione scomoda, quasi sospesa. A livello emotivo, il brano è attraversato da una malinconia lucida. Non è disperazione, non è rabbia pura, è più una consapevolezza amara, quello di chi ha capito come funzionano certe dinamiche sociali, personali e relazionali, e non riesce più a viverle con leggerezza. C'è anche un tema forte di alienazione urbana. La città non è un luogo vivo, ma uno scenario osservato. Le relazioni sembrano filtrate, come se tutto passasse davvero attraverso questo vetro metaforico. Schermi, distanze emotive e incomunicabilità. Musicalmente il beat accompagna perfettamente questo stato mentale, non invade, non distrae, ma crea uno spazio quasi intimo. È come se ti invitasse a stare fermo, ad ascoltare davvero le parole e a entrare in quel silenzio pieno che il testo costruisce. E poi c'è un altro dettaglio interessante: il vetro non è solo una prigione.

0: prigione. Può anche essere una protezione, perché a volte stare dietro significa evitare di essere feriti, evitare il caos, ma il prezzo è alto, perdi il contatto reale con ciò che vivi. In definitiva, Attraverso il vetro è un pezzo che parla a chi si è sentito almeno una volta spettatore della propria vita. Non offre soluzioni, non cerca di confortarti, ti mette davanti a quella sensazione e basta. Ed è proprio questo il punto di forza, non cerca di rompere il vetro, ti fa rendere conto che esiste.
1: E ora andiamo ad ascoltare il prossimo banger con Elea e Nerissima Serpe in Oceano, contenuto nell'album di Elea Acqua. Questo

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
6: E mi fai impazzire.
7: Affezionatissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, purtroppo siamo arrivati al termine di questo primo viaggio, perché questo è solo il nostro primo dei nostri tanti viaggi che faremo insieme. E dunque è tempo di chiusura con questa bellissima sigla di Fra Quintale, chiamata Sì.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: Nubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Osteria 531 è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Giovedì 21 maggio. Balmoral Road, Dunancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton, and Hectorville Road, Hectorville.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
7: Napoli in farmacia.
8: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Io sono Rosalia.
7: Io sono Angela.
8: E io sono Lilian.
9: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
6: Un po' di informazione, un po' di musica
7: e anche un po' di gossip.
6: Vi aspettiamo ogni mercoledì
7: dalle 2 alle 4
6: su Radio Italiana 531.
9: The best of the best.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

doveva so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.com.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!
2: In questo mondo ci vuol tutto.
3: Sognavo per noi una vita come tante.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione ed immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
5: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon della District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
5: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e la regione nordcoreana. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
4: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardi per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani sarebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da $70 miliardi destinato ai fondi per l'agenzia anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
5: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina di arrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somacal e Muriel Oddenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. l'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Buonasera Adelaide, siamo tornati in compagnia del duo delle meraviglie, visto che abbiamo spedito Halla, Gianni Giovanni,
1: a Caravan.
0: E siamo belli e puntuali come ogni sera a farvi compagnia. Ehi, nonnetto, la cuffia non c'è, però sei sbarbato, stasera sei bello.
1: Sono sempre bello. È perché pensavo che ritornava Giovanni. Ho fatto un errore.
0: Giovanni, chi è Giovanni? Giovanni o Gianni?
1: Alla molfetta è Giovanni.
0: Giovanni con la chitarra.
1: La chitarra.
0: Esatto.
1: Ehi, ho fatto un errore madonnale.
0: Tanto per cambiare.
1: Ho chiesto, diciamo, al computer che ora è in Italia, no?
0: Yeah.
1: Allora mi diceva che erano 5:30, però io non ho visto se era AM o PM. E l'ho chiamato Giovanni, stava ancora.
0: E l'hai svegliato almeno. Oh, a me fa qualcosa anche lui, non è che devi dire sto qua.
1: Ha detto mi devo alzare, mi devo preparare un breakfast.
0: E vabbè, Giovanni è Giovanni, dai, ci manca perché portava la
1: Gianni
0: dalle 8 alle 10 viene.
1: Un po' di mattino o di sera?
0: Quando
1: conviene, no?
0: Bravo, come mio nonno che era sordo quando voleva lui. Buonasera Adelaide.
1: Buonasera a tutti.
0: A chi ci ascolta da Adelaide provincia, dall'altra parte magari Gianni. Ringraziamo Marco per la tecnicità che ci ha dato, perché sono un po' in hurry, sono arrivato proprio al momento giusto. Te l'ho detto, 5 minuti arrivavo, non netto.
1: I tuoi sono 5 minuti, mi stai andando un po' più lunghi di 5 minuti.
0: I 5 minuti foggiani sono un po' più lunghi del solito.
1: Ma 7, tu non 8. Sei foggiato, tu modenese.
0: Ti tiro sta scarpata dietro. Il cuore è
1: sul è uno pista. Zingaro.
0: Sei romantico stasera.
1: Sì,
0: cosa è successo? Non
1: è la canzone che mi fanno ricordare un po' il passato.
0: Tu hai fatto i compiti?
1: Compiti
0: che
1: fatti.
0: Poi io ti interrogo, lo sai,
1: E fai. Però mi devi dare i voti alla fine.
0: Ok, ti stai già muovendo troppo su quella sedia e fai fastidio più del mio collega al lavoro. Quindi, con calma, nonnetto, non ti agitare troppo. Ti vedo elettrico stasera. Cosa è successo? Cosa hai messo nel caffè?
1: Aspetta, c'è la canzone, ma cosa hai messo nel caffè?
0: Ok, do io il allora, Giuseppe sta agitando i numeri. 83407700. Sei bello carico stasera.
1: Eh sì, perché ho fatto 4 caffè insieme.
0: Beata te, io ho fatto cena in macchina. Fatti conti, come sono ridotto.
1: È meglio così, perché la digestione ti arriva prima.
0: Devo anche perdere qualche chiletto, devo perdere. Quello ti do perfettamente ragione, non netto. Ma chi si vuol far sentire, benvenga. Vedi che ogni tanto qualcosa di buono la fai. Hai già il telefono con te? Sei pronto?
1: Sì, ho preparato tutto io.
0: No, il caffè per Michi non c'è.
1: No, tu sei troppo viziato, io non so cosa, un piccolo errore devo fare e boom.
0: Ristretto non corretto, che ci vuole fare?
1: Ristretto.
0: Se ce la faccio mi faccio.
1: E con che? Ehi.
0: Non ce la faccio, mi butto a fare
1: ma
0: un
1: ma tu
0: caffè.
1: Stai dando i numeri.
0: Da stamattina alle 8.
1: Tu hai detto che lo vuoi corretto, con cosa?
0: Con humor, con simpatia. Ti ricordi la gag di Lino Banfi?
1: Sì.
0: Un po' di humor, un po' di simpatia. Un po' freddo, un po' caldo.
1: No, io a volte lo faccio corretto.
0: Ma
1: io.
0: Sai che noi abbiamo un concorrente molto forte per il caffè qui in Australia? C'è una città che su tutte spicca perché ci sono più caffetterie che a momenti locali. Se indovini qual è la città, ti do un cioccolatino. Ti do.
1: Dammene due.
0: Perché
1: è Melbourne.
0: Mamma mia, Giuseppe.
1: Ma non mi chiama Giovanni.
0: Cacchitarra. Ma cosa hai fatto? Hai mangiato un dizionario o cosa?
1: Ho bevuto 4 caffè, poi sono stato 3 ore a vedere un po', a trovare canzoni dal passato.
0: Oh, io quelle voglio, sai che sono. Dopo i nomadi le mettiamo sempre quelle.
1: La prossima volta perdi tu 3 ore a trovartele.
0: Se io prendo 3 ore, sai che ritorno a casa stasera a mezzanotte?
1: No, ma non stasera, quando non lavori il weekend, no?
0: Il weekend non si lavora, neanche domani, e neanche domani probabilmente.
1: Ah, appunto, allora c'hai tempo.
0: Mezzogiorno luna sono fuori.
1: C'hai tempo per trovarti le canzoni che a te piacciono del tuo passato, hai capito?
0: Mio passato.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Da tua gioventù, dovrei dire.
0: Dopo faccio uno squillo a Rene e dico: "Che hai fatto al nonnetto che è così sveglio oggi?" Complimenti.
1: Aspetta, cosa hai fatto?
0: Pensaci uno stacchetto e poi mettiamo una delle tue canzoni che hai sparato adesso, che ne hai sparate troppe, ok?
1: Stavamo preparando le olive.
0: E la ricetta arriva dopo, non è te. Già, io già sono mezzo affamato, che ho mangiato qualcosa per poco per strada.
1: Ma queste qua sono olive che non tutti penso che la
0: con la soda caustica, anche
1: appunto.
0: Tu. Te vuoi ammazzare qualcuno, non è te, mangiato la scorsa settimana queste olive.
1: Ma io non sono morto per tanti anni che dalla nonna.
0: Però dei numeri, vedi.
1: Vabbè, ma non va al cervello.
0: Uè, non è te, il telefono squilla, andiamo con lo stacchetto e torniamo subito.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: E ne approfitto subito a fare un bel caffettino.

0: Bellissima canzone, grazie Nonnetto, la tua compilation so che non mi deluderà mai. Ogni volta che arriva una canzone targata Giuseppe, subito meraviglia veramente. Grazie Nonnetto.
1: E prego.
0: Ringraziamo pure chi ci ha invitato a prendere un caffè in questi giorni. Adesso vediamo se facciamo o sabato o domenica, che sabato sono un po' busy.
1: Bisogna
0: fare un bel caffettino dove sappiamo noi e in compagnia. Però, visto che siamo galantuomini, lo offriamo il caffè. Te che dici, Nonnetto? Ci è arrivato questo invito, non possiamo dire di no, dai. Non facciamo nomi, non diciamo dove, però diciamo che saremo insieme, io e te, e chi ci ha invitato fuori, prendiamo un caffè.
1: Ma tu me l'hai chiesto prima di annunciarlo?
0: Io ti ho detto di sì, perché mi sentivo così contento, perché è una persona che ti chiama, ci dicevo... Che poi deve essere un po' ammiratrice, deve essere Giuseppe, che poi non so, però mezzo molfettese, mezzo barese, no? I don't understand Molfett House. Però abbiamo fatto, a Modena siamo si dice? Abbiamo fatto centro, hai visto, abbiamo parlato, ci hanno invitato e ci andiamo a fare un bel caffettino insieme domenica, dai.
1: Sì.
0: Sveglia, dottore.
1: Non riesco a sentire con queste cuffie, hai capito?
0: E cambia le cuffie, cambia la testa.
1: Allora facciamo così.
0: Cambia la testa. peccato che non posso farti la foto, che io ho il telefono pure scarico stasera. Però ringraziamo veramente chi c'ha e le dedichiamo una bella canzone, dai. So che c'è già visto l'uomo che si sta preparando e... Magari facciamo anche una bella sorpresa a chi ci sta ascoltando. Nonnetto, che stai scrivendo? Le mie prigioni stai scrivendo?
1: Le tue prigioni, non le mie.
0: No, le mie prigioni, quelle le ho già purgate. Che stai facendo, Nonnetto? Ti vedo busy. Noi siamo alla radio, Nonnetto. Lascia stare le ragazze, lascia stare WhatsApp, Facebook.
1: Mi hai incaricato di darti la lista per le canzoni che devi mandare in onda stasera.
0: Esattamente.
1: E poiché io sono sempre... quello che c'ha la lista delle canzoni.
0: No, tu hai la lista bella delle canzoni.
1: Ah, bella, bella per te.
0: No, perché ogni volta, come è giusto dirlo, Nonnetto, ogni volta che la gente ci chiama, come questa bravissima donna che ci ha chiamato, grazie Enzo, cosa succede? Noi apriamo il nostro cuore, dedichiamo una bellissima canzone e facciamo magari un piacere a chi dall'altra parte ci sente e ci vuole bene, dai Nonnetto. Abbiamo i nostri fans, soprattutto tu.
1: Io mi sto concentrando.
0: Nonnetto, lascia stare, non fare il piccolo scrivano Molfett House. Dobbiamo stare concentrati, siamo alla radio.
1: Allora, ascoltami un po'.
0: Al 215 Port Road, Aimarsh, allo studio Sanremo.
1: Come come ustrupio.
0: I don't speak Molfett House.
1: I don't speak Molfett House, I don't speak italiano.
0: Un pochettino. Un fac simile.
1: No, allora... Dimmi. Tu che sei, diciamo, dovresti essere intelligente.
0: Ah, qualcuno dice che lo sono, anche oggi però, non lo so, sometimes, io non mi ci vedo però.
1: No, voglio sapere da te.
0: Spara, Nonnetto.
1: A Modena?
0: Yes.
1: E a Modena che quel signorino...
0: Che è successo il fattaccio, purtroppo sì. Yeah. Una cosa molto triste, devo essere sincero, è purtroppo, per fortuna, queste cose non si dicono mai. C'è stato un brutto attentato. Un ragazzo di origine marocchina, che poi è una via famosissima a Modena, quella. Meno male che c'era poca gente, meno male. È la via che praticamente è una laterale della via Emilia che porta sotto la Ghirlandina, che è il nostro tipo, dove c'è l'uomo.
1: Una donna ha perso le gambe.
0: Due donne.
1: A due?
0: Due
1: tutte
0: donne.
1: E due le gambe una?
0: Yes, tutte e due, perché le ha prese... No. Tagliate. E meno male che c'era un medico e un'infermiera lì dietro.
1: E l'hanno fermato
0: e l'hanno salvato probabilmente la vita. Uno era una modenese, un altro una turista tedesca che era lì, si trovava per caso. Qualcuno se l'era scampata, dalla mia parte, famiglia, amici, tutto bene, ringraziando il cielo, però ti fa capire quanto è vero, ci vuole veramente poco purtroppo. Modena ha retto benissimo, il disgraziato, senza fare nome e cognomi purtroppo, voleva fare una strage e l'hanno fermato in tempo, peraltro dei modenesi, aiutate anche da padre e figlio egiziano e due del Bangladesh che hanno bloccato l'attentatore, diciamo così. Sono quelle cose che purtroppo uno non si aspetterebbe mai di sentire, però che dobbiamo fare, Nonnetto? Le hanno chiamati in casa e è brutto che ci riteniamo, quello che fa fastidio.
1: No, ma quello che perché io guardo quasi ogni mattina il telegiornale italiano, quella mezz'oretta che danno più brutte notizie che buone notizie alla fine, no? C'è stato anche un altro che mi ha sono rimasto a bocca aperta. Sto ragazzino è salito sul pullman, però non ha pagato il biglietto.
0: Sto ragazzino ha cambiato discorso adesso.
1: Sì, sì, no, parlo di un'altra notizia. Ti ho detto, sono notizie che ascolto la mattina nel telegiornale.
0: Tu che hai tempo?
1: Io che c'ho tempo. Allora, sto ragazzino non ha pagato il biglietto. Sai cosa è successo?
0: È successo?
1: È successo che l'autista l'ha preso a pugni in faccia.
0: Oh, mamma mia.
1: E si sentiva un bambino, perché uno lo stava registrando, si sentiva il tuo ragazzo. Ho capito. Toccazzino, ogni volta che prendeva un pugno in faccia, grideva come...
0: Oh my God.
1: E il dolore era forte. Non è mica una cosa bella.
0: No, no, not really good, non è detto. Purtroppo è quella che c'è la differenza tra i regionali nostri, italiani, e quelli australiani. Anche se ultimamente gli australiani stanno dando molto più spazio alla cronaca. Non è una buona cosa, non è detto.
1: Non è una... Ma purtroppo succedono.
0: Yeah, sono quelle cose che non devono veramente mai accadere. Cerchiamo di portare comunque sia un po' di buon umore, un po' di allegria. Che tutte le quante, come cantava anche Augusto, le cose vanno a posto. Ci vuole un po' di tempo, tanta pazienza, però ci saltiamo fuori. Così come i miei concittadini modenesi, ci vorrà solo pazienza. Dai, 83 40 77 00. Team Botta Modena.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: giovedì 21 maggio: Balmoral Road, Denancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton e Hectorville Road, Hectorville.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
5: Eccoci qua che siamo tornati, non netto, con un proverbio che è veramente realtà. Chi trova un amico, trova un tesoro.
6: Sì.
5: È vero. Guarda, a volte non bisogna averne 10.000, bastano pochi e fidati. Come dicevo,
6: uno è buono.
5: Esatto. Se stanno in una dita di una mano, diceva mio nonno, hai fatto bingo nella vita. Quindi non dico tanti, ma pochi ma buoni. È la cosa importante. E qua è un po' difficile,
6: ma
5: vero?
6: Non è facile.
5: Esatto, dimmi, dimmi.
6: Non è facile trovare un amico sincero proprio. Non... diciamo. Ci stanno sempre quel qualcuno. Tu 10 amici che c'hai, una metà sarà un po', saranno un po', ma gli altri. Ecco perciò poi alla fine tu frequenti sempre quei buoni e gli altri cominciano ad essere gelosi, dice come mai vai con loro?
5: Esatto.
6: E cominciano un po'.
5: Ah, ma ti ho visto l'altro giorno nelle bici che passeggiavi, and what is the problem?
6: Beh,
5: ti do perfettamente ragione. Bisogna anche scegliere con chi passare il proprio tempo, mi viene
6: ma è
5: a dire.
6: Logico.
5: Non è sempre così, sai, perché a volte magari quando fai, faccio un esempio, organizzi una cena o un pranzo, cosa preferisci, pranzo o cena tu?
6: No, non c'è nessuna differenza, basta che si mangia.
5: Bravo, io direi pranzo, sai, perché a volte inizi e poi finisci.
6: E poi finisci.
5: A quando finisci? A volte quando fai, non dico la lista, quando chiami uno, chiami l'altro, ah, ma quello no, quello sì. Poi ti senti in colpa se magari hai chiamato qualcuno che non ti va tanto a genio. Bisogna fare un po'... lasciare andare le persone ogni tanto, che fa anche bene secondo me.
6: Ma io frequentavo sempre amici che avevano le sorelle.
5: Allora siamo in due. Che poi arrivavano a dire: ma mica è venuto per me o per mia sorella?
6: Ah, è quello il problema.
5: Fai te tu. No, è vero, è un po' diverso. Te sei un bel malandrino secondo me.
6: Sono stato
5: marinai, guarda, come mio nonno. Non ne parliamo.
6: Marinai,
5: donne guai, mamma mia. Però siamo sul tema dell'amicizia adesso, non netto. Mi hai tirato fuori, allora, mi hai tirato fuori dalla tua playlist due canzoni stupende che ci hanno aperto l'argomento della serata, l'amicizia. La prima è un capolavoro, la conoscevo, però ne ho cercato sul titolo, ma oggi sei sveglio e pimpante. Un amico in più di Cocciante, che mettiamo subito dopo questa nostra chiacchierata.
6: Ok.
5: Perché a volte, sai cosa succede, non netto? Magari a volte, come diceva anche tanti amici, a volte l'invito di un caffè è semplicemente dire a un amico: voglio passare del tempo con te. che fa pure rima.
6: Ma non è che puoi invitare tutti, hai capito?
5: No,
6: perché
5: pochi,
6: ci sarà sempre qualcuno che ti rovina la serata.
5: No, mamma mia.
6: E sai quando ne ho trovati?
5: Yeah, purtroppo è capitato anche a me.
6: Li devi separare, devi fare la distinzione, no? Fino alla fine.
5: No, ma vabbè, però noi parliamo della parte buona, della parte che vogliamo.
6: Sono tutti buoni.
5: No, non hai capito. Fammi finire di parlare. Sei. Allora, io vado piano che sono un po' stanchino. Tu invece galoppi. Dov'è? Sei mica l'ippodromo qua.
6: Eh no, sono le 8.
5: No, li fa mezzogiorno, mezzanotte.
6: No, vabbè. Io non voglio essere monotono, ma questi orologi... Non voglio dire quello molfettese cosa disse. No.
5: Molfette sono lei, vediamo subito.
6: No, quello che disse che se tre orologi avrebbero segnato lo stesso orario si sarebbe sposato.
5: That's good. A Molfette sono le 11 e 5 minuti.
6: Le 11 di sera o di mattina?
5: Di mattina ovviamente, di sera
6: è possibile. Io quando ho chiamato a Gianni mi sono confuso, no?
5: Ma te sei sempre confuso, non è? Però aspetta, tu chiami Gianni e poi quando ti chiamo io mi fai la paternale, mi fai. Ah, sono in piedi, ah, sono qua, ah, sono là.
6: Tu devi sapere che alle 7:15, io 7:30, guardo un telegiornale.
5: E sapere che alle 7:15, ma io per andare a lavorare, solo oggi, oggi.
6: Quello sono fatti tuoi, non i miei.
5: Vabbè, devo portare la pagnotta a casa, non è che c'è da fare. Cioè, poi la pagnotta a casa, la gente che sta ammalata.
6: Ma senti, se tu per caso vuoi... un security guard quando porti i soldi a casa te li porto io,
5: me li mettono in banca, me li accreditano subito.
6: Allora non puoi fare la camorra.
5: No, tu sei una bella cambialona secondo me, altro che. A proposito di cambialone, ti ricordi quando in Italia si andava a fare la spesa e segna qua, segna oggi, segna domani?
6: Oh yes,
5: sai che ho provato a spiegarlo agli australiani?
6: Sì.
5: Lo facevano anche loro perché gli avevano portato gli immigranti, però lo facevano, diciamo, con chi conoscevano o con chi...
6: si poteva.
5: Esatto, non a tutti, che a volte presa anche delle belle. Ma te lo ricordo quando e segni? Quanto si pagava di solito? Quando arrivava i soldi o...
6: Io ti dico la sincera verità. Dimmi. Io non sono stato mai coinvolto su quelle cose. Perché, diciamo, quando io ho navigato, io mandavo un pochettino a casa e resto in tasca mia.
5: Non avevo dubbi.
6: No, diciamo, la mamma ci aveva sempre quei soldi.
5: That's portati, good.
6: Ma alla fine, anche se lei, diciamo, mio papà che navigava lo stesso, per mandare i soldi ritardavano, l'armatore ritardava. Lei chiedeva alla sorella di prestarlo fino a quando avrebbe avuto la paga del papà.
5: Però era molto comune, vero? Che andava a segnare.
6: Sì, ce n'è, ma io non ci ho mai fatto.
5: Dalla nostra parte invece Modena era molto comune tra modenesi e modenesi. Non è una cosa bella da dire, essere sincero, perché purtroppo loro dicevano le botteghe, sai, quelli che portavano la roba magari, dicevano... C'è capitato una volta e poi l'hanno abusato. E aspetta qua, sono spariti. E allora non sono tanto fidati.
6: Ma tutto sta da quando loro ricevono le paghe. You know, se nel frattempo ritardano,
5: esatto.
6: Un po', devono andare a comprare i viveri. Allora mettono sul libretto là
5: e segnavano. Segna qua, segna là invece.
6: Poi non lo so se si prendevano un po' di percentuale.
5: No. Diciamo c'è più il rapporto di fiducia, che se magari te non andavi a quella bottega, andavi a quella della via dopo magari. Quindi ti tenevi buono il cliente,
6: buona. Ho capito.
5: Era un po' diverso. No, anche noi, mamma guai, cioè proprio zero. Papà invece, che è cresciuto nel paese, su prendere dalle parti di Gianni. Loro segnavano tutto, al bar, alla merceria, allo shop, alla bottega, al tabacchino, tutto segnavano. Poi quando andavano al mese, si distribuivano i...
6: E non rimaneva più niente.
5: Sì, perché papà è una bella bocca da sfamare, papà era ed è, ovviamente. Però, sai, quando ho spiegato con gli australiani come si faceva, qualcuno si ricordava, remember, gli italiani lo facevano, però solo con loro trafficavano in sito. È una cosa nostra, non è che è una cosa che ne abusiamo, io ho detto il motivo, perché sono più bocche da sfamare, magari per necessità si faceva, ma era una bella cosa, sai perché? Perché c'era rapporto di fiducia. Adesso invece guai se non c'è, se ti manca il dollaro devi lasciare giustamente la roba.
6: No, è vero, perché
5: sono cambiati i tempi, non è,
6: non c'hanno fiducia.
5: E difatti mai chiedere, diciamo, mai chiedere 1.000 lire a un amico tuo, che se no te lo perdi per sempre. Lo sapevi questa
6: è una
5: storia.
6: Buona idea.
5: Allora,
6: se io voglio perdere qualcuno, gli chiedo 10 dollari e lo perdo.
5: No,
6: perché
5: non lo so, c'è
6: un po' di persone che me lo vogliono togliere dalla scatola.
5: Rimuovi l'amicizia, se fosse così facile, no. Però ci manca. Però è vero, a volte può capitare che magari per quando ci sono i soldi, si rovinano anche le famiglie, purtroppo. I soldi e la gelosia.
6: Ma deve essere una grande quantità.
5: Non netto per ognuno sa che croce porta.
6: La maggior parte delle volte quando muoiono i genitori, i figli incominciano a fare, quello ha preso 50 dollari, io ne ho preso 25, allora incomincia la storia. Ne sentiamo di tante di quelle storie là.
5: Pensavo che fosse un male solo in Italia, ma anche qua.
6: No, tutto è in Italia, ma però non, diciamo qua, sembra in mezzo alla nostra comunità.
5: Però sì. la cosa bella, sai, quella volta quando faccio il telefonato a mamma, papà o alla mia sorella, dico che tante cose che ci sono qua erano come erano in Italia tempo addietro, che poi i tempi si sono cambiati. Quando magari, giustamente, tu pratichi con le persone della tua età, vi capite come era loro, come qua. Per me, che sono di qualche annetto un po' più grande, un po' più piccolino di te, quando lo dico a papà, lui sorride. Vanno gli italiani, dice, della stessa mentalità. Gli italiani sono quelli che...

0: diciamo, intrometto ancora.
1: No,
0: lasciamo stare.
1: Lasciamo ai radioascoltatori pensare, magari
0: dare la loro opinione,
1: un'idea, magari all'8340-7700. Sai perché non netto? A volte nell'amicizia trovi veramente, a parte il tesoro, ma queste sono quelle piccole cose che ti permettono veramente di aprire il cuore. A volte pensaci, è più amico magari uno che conosci da poco che uno che hai frequentato da una vita.
0: Sì.
1: Io di fatto devo essere fortunato, perché per il fatto di Modena che è successo, ho sentito praticamente 2000 persone, cioè mi ha aperto il cuore. Gli amici che a volte magari sai non senti più qualche settimana, poi diventa un mese, poi diventano due, però quando riattacchi il rapporto stai lì, magari ti pare mezz'oretta al telefono e neanche te ne rendi conto. E doesn't matter se è l'orario che vai a letto, che sei sveglio alle 4 di notte, però è una cosa bella. Qua sono fortunato, devo essere sincero, perché ringraziando a volte uno dei
0: c'è quello di sopra o quello di sotto?
1: Quello che sta piano di sopra.
0: Quello sopra, piano di
1: però
0: sopra.
1: Bisogna anche ringraziare che siamo delle brave persone, siamo non netto. Io ti reputo una brava persona, devo essere sincero, ti conosco da quasi 10 anni, che un po' faccio 10 anni che sono qua in Australia, ti reputo una brava persona. Quando c'è la testa al solito posto, cioè
0: un gap
1: sul collo.
0: Ah, sul collo. Sopo canereuz.
1: Un canereuz. Niente, ma fare il programma morfettese mi fa con il sottotitolo.
0: Oh, yeah. Ci sta un programma morfettese.
1: Stacchetto, vai. Telefonate e dopo per un amico in più Riccardo Cocciante.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local Pick a 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local Pick a 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Bellissima canzone, Riccardo Cocciante, la dedichiamo a chi ha un amico e ci trova veramente un tesoro dentro. Che a volte sono quelle cose non nette che ci mancherebbero solo nella vita. Un amico, un qualcosa che ti riempie il cuore e l'anima. Trovi un amico, trovi un tesoro. Questo era l'argomento che abbiamo introdotto alle... Oh mamma, sono le 7 meno 10, non netto. Non guardare quell'orologio che...
1: No, quello là è le 7:10. Quello dell'altro studio, vedi?
0: Non netto, tu devi guardare a me. Che altro... Te stai guardando la finestra, stai guardando... Che stai guardando adesso? Ti perdi le telefonate, sei pure perso.
1: Io sto guardando il telefono, mentre ho l'orologio.
0: Mamma mia, vedi che quando c'era Gianni ti controllavamo bene, ma invece fai quello che ti pare, scrivi, logico, leggi, parli al telefono, le tue amiche, le canzoni.
1: Quale canzone ha chiesto?
0: Non ti preoccupare, è business mio, si dice a casa.
1: Meno male che te lo ricordi tu.
0: Perché sennò qua non c'è. Chi stai guardando? C'è Marco, la saluta.
1: Sì, anche lui. Ma l'ho salutato.
0: Dammi anche il bacio a te.
1: Abbiamo fatto un caffè insieme pure.
0: Lo so, io per ragioni. Per una telefonata sulla East Avenue, sono dovuto fare inversione, tornare indietro, andare a vedere che cavolo era.
1: Ma tu quando sei venuto, al posto di entrare nello studio, ti avevi... con calma ti facevo il caffè, un cappuccino e poi venivo nello studio, perché ci stavamo già noi che potevamo andare avanti.
0: Cioè, non, cioè cornuto e mazziato.
1: Io non ne bevo te.
0: Cornuto e mazziato pure. Sono venuto qua per te, che ti ho fatto il piacere, perché Gianni...
1: Per me.
0: No, aspetta. Te sai che ti voglio bene, ma adesso senza Gianni ci serve una spalla, quindi ci vuole qualcuno che ci dà una mano, perché tu sei pagato dallo Stato, io sono pagato a pomeriggio per lavorare adesso, quindi è un po' difficile, però la mattina me la sciallo, non ti preoccupare, quando non ti chiamo alle 8 del mattino perché vado a lavorare. Va bene anche a me, perché a me piace sinceramente la mattina godermela, passeggiare, breakfast, fa anche il pranzo l'altro giorno.
1: It's not breakfast, it's breakfast, perché fast è veloce.
0: Il
1: in
0: caffè
1: inglese.
0: Sulla spiaggia, te lo godi lì? What is the problem? O il pane al cioccolato,
1: breakfast.
0: O croissant. Ma a proposito di colazione, tu che sei molto continentale, bello ciotto, colazione dolce o colazione salata?
1: Stai parlando di colazione a me?
0: A te, a casa tua, come lo
1: io
0: fai?
1: Io non ne faccio colazione, la colazione mia sono il caffè, doppio caffè e basta.
0: Mi cade un mito, perché pensavo che...
1: No.
0: Come no?
1: Quando mi viene l'appetito, allora mangio le mezzogiorno, così. Dove mi trovo, mangio.
0: Ma non mangi magari in mezzo? Cioè, tipo alle 10?
1: No, niente.
0: Com'è possibile?
1: No.
0: Siamo un po' agli opposti, non è detto, sai perché? Io invece sono il contrario. La mattina non riesco a fare troppa colazione, però, come dicevamo, spilucco. Alle 10 una bella frutta, muesli bar magari, poi a mezzogiorno questo granocchio o qualcosa, poi alle 2 o alle 4 però mangio come dice mia nonna, no, come dice mia nonna, mangio come un uccellino, mangio tutto le bracciole di cosa?
1: Di carne.
0: Maiale, dici?
1: No.
0: Ah, oh,
1: non lo dico, non lo direi mai di maiale. Yeah. A te, hai capito?
0: No,
1: che tu sei così delicato che...
0: Molto delicato.
1: Se mangi un mozzichino...
0: Guai. L'ultima volta che me l'ha fatta a tradimento Arturos, il collega che c'avevo a Sanfresh. No, Michi, no, io sono saluto italiano, non c'è maiale. L'ho mangiato, sai che hanno fatto il barbecue, hanno fatto.
1: Okay.
0: Era buona, con la cipolla caramellata, buona. Vado ad addentare, appena lo sento, era troppo tardi, l'ho mandato giù, ci ho avuto per 3 giorni nello stomaco. Che era tipo la salsiccia di maiale. Mamma mia, l'ho benedetto a lui fino alla 7ª generazione di greci.
1: Come sei delicato.
0: Non netto, c'è chi lo fa per vizio, c'è chi lo fa per vezzo, io lo faccio per... Perché sono delicato, porta pazienza.
1: Sa la gente come te cosa dovrebbero fare?
0: Sentiamo.
1: Andare al servizio militare.
0: L'ho fatto, non è detto 10 mesi, te l'ho anche detto.
1: E tu mangiavi tutto ciò che ti davano loro.
0: Ma guarda, ero anche fortunato, sai perché? Era i tempi male. Che stava cadendo via la leva. Cosa mi hanno detto? Abbiamo gli aspiranti chef che gli fanno da mangiare. Quindi erano magari persone che erano veramente sapoliti. Sono stato là, chi poi mi volevano bene, c'era sempre la razione buona per me. Ma a proposito, ho una notizia per te, Nonnetto, che mi ha appena flashato sul telefono.
1: Che è successo?
0: Stasera, anzi tra 5 minuti esatti, a Launceston, Tasmania, giocherà Hawthorne contro i Crows.
1: Speriamo che perdano.
0: Ti è? Allora, mi perdo la radio, mi perdo pure i Crows stasera, che ho un impegno fuori. Come facciamo adesso, Nonnetto?
1: Te la vedi tu a mese di maggio. Tu lo
0: siamo
1: sai
0: già
1: a mese
0: di maggio, Nonnetto.
1: Tu sai come dicono?
0: No, sorry.
1: Non l'hai sentito mai.
0: I don't speak more for Taos.
1: I'm lo fetto di clavità o mesh the mesh.
0: The mesh? Che è un mesh? Mesh. Mamma. Ma ti ricordi quando abbiamo iniziato? Adesso già c'è un tempo. Quando abbiamo iniziato il programma pugliese, come ce la intendavamo, Nonnetto? Eravamo più belli?
1: Io sono ancora bello.
0: Io ho fatto la caduta.
1: Tu ormai...
0: mi sono perso per strada.
1: Appunto.
0: Eravamo organizzati, tu venivi, sì. Cioè, mi trattavi come un figlio, mi volevi bene, guarda.
1: Ti venivo a prendere dalla cugina, ti riportavo a casa la sera.
0: Ci sciallavamo, mangiavamo, ci divertivamo, Pensa purtroppo. 10 anni, no, non si dice purtroppo, pensa come sono cambiati.
1: L'unico problema che c'avevo io quando andavamo a mangiare, che dovevo pagare sempre io, tu non hai voluto mai pagare.
0: Ti cresce il naso, Nonnetto, ma dopo questo, guarda, te lo dedicare una bella canzone, te lo dedicare un po' romantica, un po' molto attuale.
1: Vedi che... Enzo sta ancora aspettando la sua canzone.
0: Nonnetto, se dobbiamo candidare tutte le richieste che abbiamo stasera, ci abbiamo ben 4 in coda. Secondo me, se cosa facciamo? Chiediamo all'amico tuo John se possa rimanere un po' più tempo stasera. Così accontentiamo tutti.
1: No, Enza.
0: Non ti preoccupare.
1: Abbiamo un minuto.
0: Noi accontentiamo tutti. Noi siamo democratici.
1: Quella canzone, dammi solo un minuto. Te la ricordi?
0: I Pooh, che piacciono tanto a mia cugina. Che piacciono tanto a mia cugina, me lo devo segnare. Ho dimenticato lo zaino, ho dimenticato la capa al lavoro.
1: Ma non è che tu mi hai dimenticato pure il cervello, che non c'è.
0: Io non ce l'ho mai avuto, non è
1: che tu non ce l'hai mai avuto. Non c'è
0: poca roba, mi hanno detto, poca roba.
1: Allora non c'è niente da sordarti, allora.
0: No, magari la mamma quanto si arrabbiava da piccolo con me, fa mica sei troppo distratto, e ta mamma un detto, se non avevi la testa attaccata al collo sull'autobus te lo saresti dimenticato.
1: Che non lo era distratto,
0: mamma mia, perché sai cosa mi dicevano a me? Miki, fai troppe cose e veramente cresci e hai ragione. Veramente, i consigli dei genitori, che è il nostro argomento dopo che verrà, sono sempre veri. Uno più cresce, più capisce che avevano ragione loro.
1: Loro ci hanno più esperienza di noi.
0: Assolutamente. Nonnetto, sono le 7 e tutto va bene. 83 40 77 00. Prendo io le parti del Nonnetto, chiediamo scusa se il Nonnetto non risponde a tutte le telefonate. Si stanno accavallando e noi molto volentieri accontentiamo a tutti quanti. Abbiamo 2 linee, prova a stare attento qua se il Nonnetto non mi distrae. Torniamo subito con una bella canzone.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche La radio italiana 531.

0: Debussy.
1: Sal Da Vinci, che bella canzone, la canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, che ha fatto tantissima polemica perché non era bella, non piaceva, non era orecchiabile, troppo, tra virgolette, napoletana. Però dai, ha fatto anche quinta arrivata all'Euro Festival, l'Eurovision, l'Euro Festival, non so, che è stato molto politico anche quest'anno ovviamente.
2: Ma c'è stata un po' di confusione.
1: Come ogni anno, detto, purtroppo cercano sempre di...
2: No, perché hanno messo la legge... I paesani che potevano votare per 10 volte ogni persona.
1: Esatto, no? Purtroppo è andato così.
2: Non si fa così.
1: No, non ci vuole. Potete, come ti dicevo, molta politica e meglio lasciare stare, perché a volte veramente non sappiamo che farci, non netto. Ringraziamo, adesso possiamo dire, le telefonate che abbiamo perso, che ci hanno richiamato back. Purtroppo può capitare ogni tanto quando siamo busy che ci perdiamo qualcosa. Il nonnetto, deve essere sincero, non è troppo sveglio stasera. Sei partito bene, ma ti sto perdendo, nonnetto. Ti vado a fare un caffè?
2: No, dopo dobbiamo... Sì, dopo, quando finiamo il programma ci facciamo un caffè.
1: Esattamente, poi sai che io sono short e purtroppo stasera va così. Mi dispiace, però vedo 2 ore te l'ho dedicata, nonnetto.
2: Sì, va bene.
1: Due ore a settimana ti sopporto.
2: Se continui a parlare passerà anche un'altra mezz'ora, manda in onda la canzone, ok? Fa come ti dico io.
1: Jawohl, my Frau. Non mi hai dato il titolo, non mi hai dato la canzone. Che metto qua?
2: Te l'ho detto, rivoglio te, non io. È la canzone che ha scelto Elsa. Ok?
1: E chi la canta?
2: Teppisti dei sogni.
1: Mamma mia, che bella canzone ha scelto Elsa.
2: Questi qua dormono in piedi, teppisti dei sogni.
1: Ma tu eri un po' teppista, secondo me, da giovane, altro che... Hai fatto il bancolotto quando sei sposato a Rina. Perché tu
2: è meglio che
1: sai chi mi ricordi? Mio nonno, sometimes.
2: Vedi che meno male che sta 5 metri di distanza fra te e me.
1: E c'è anche una sedia, fai attenzione.
2: No, e ci sta la finestra.
1: No, ma è...
2: Non approfittarne.
1: Vai, nonnetto, metto la canzone e tu rispondi al telefono. Subito! No.

0: Bellissima canzone. Adesso ci stiamo buttando un po' sul lato romantico, che non dovrebbe mai mancare, non tra gli amici ma magari a chi portiamo nel cuore, vero Nonetto? Stasera ti devo fare i complimenti, hai dei picchi, dei momenti sei insopportabile, altri momenti non te reggo più, ma sulle canzoni devo dire che mi stai rendendo felice. Well done, Nonetto.
1: Io dovevo essere DJ, voglio.
0: Tu sei un jukebox ambulante, secondo me.
1: Un jukebox ambulante. I soldi quando me li dai?
0: I don't understand more for town, sorry.
1: La cerquarra tuscana rafaola. Hai capito niente?
0: Io ho sentito qualcosa nelle orecchie, non era la sedia, non era Nonetto, ehi.
1: Allora, ascolta. Tu quando vai al jukebox...
0: Quando andavo, ma insomma,
1: vabbè, quando
0: ero piccolo.
1: Andavamo al jukebox. Yeah. Allora era 100 lire tre canzoni.
0: 100 lire tre, è buono.
1: Allora a turno facevamo tre canzoni a testa con gli amici, no? Mm. E ascoltavamo le canzoni. Poi tutto è andato a finire a schifì, e chi se n'è andato in America, chi se n'è andato in Inghilterra.
0: Terribile. No?
1: E vabbè, va. Ma però le canzoni sono sempre rimaste quelle di allora.
0: Quelle belle.
1: Quelle belle di allora, sì.
0: E come... Allora, io non ho vissuto l'epoca del jukebox. Da noi, diciamo, c'erano già le radio libere, c'era la musica che andava per la maggiore, quindi l'ascoltavi al bar, al pub.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: c'era.
1: Sì.
0: L'unica volta che mi è capitato un jukebox, non mi ricordo se in Canada o negli Stati Uniti, cosa è successo? Praticamente andavo in questo locale che era tipo anni 50, anni 60, molto bello per dire. Penso che c'è anche uno qua dell'Aite, ma mi ricordo. Però la prima volta che ho provato io il jukebox, mettevi tipo i $2 canadesi, esatto, c'erano tre canzoni, c'erano.
1: Sì,
0: ma le compilation, cioè, non c'era roba moderna, tutta roba bellissima, Nonetto, ma musica bella.
1: Certo.
0: Allora mi hanno chiesto con... la waiter, sai che poi ci parli
1: Ti ha chiesto di ballare?
0: Non esageriamo adesso. Diceva che tante volte le persone vengono per ascoltare la musica e ritrovare le vecchie atmosfere.
1: Vedi, tu sei capito bene, quelli là del jukebox non mettevano mai le canzoni moderne.
0: No.
1: Mettevano sempre quelli dal passato, perché tutti, anche se la gioventù roba va, ritornava sempre alle canzoni del passato.
0: Bellissimo, beh, bellissimo.
1: Perché le canzoni moderne non si capiva un fico.
0: No, quelli da allora c'era la passione. Poi pensa che adesso, questo ho parlato con un'amica l'altro giorno, che è qualche anno più di me.
1: E tu c'hai amiche.
0: Amiche, amici, perché no, Nonetto?
1: Io lo dico a tua moglie che c'è un'amica.
0: Ma lei non è gelosa. Allora, no, per amore del cielo. Ma mi ha fatto bello il discorso. Pensa, una volta, quando volevi ascoltare una canzone per radio, anche qua in Australia, aspettavi per sentire la canzone. Adesso invece, YouTube, Spotify, e ce l'hai subito. Perdi la gioia dell'attesa. Perché tutto va veloce, dicono. Va così veloce che prima ascoltavi la radio, magari aspetta, la chiedevi, poi te la mettevano. Cioè, erano altri tempi. Mo è tutto e subito. Invece io sai cosa dico? A suo tempo. A volte capita che magari, sai, rispondiamo dopo, non ti preoccupare. Le compilation, metti la sezione random e ascolti le musiche. A volte non è se ascolti quella che c'ho in macchina io, tiro fuori certe canzoni e dico, oh mamma mia, mi si apre il mondo. L'altro giorno invece ero in ufficio, parte una canzone che non sentivo da almeno 20 anni, minimo. Una canzone di Offspring, un gruppo americano, penso. Mi ha riportato indietro a una serata magica che mi ha fatto con i miei amici in Italia. Eravamo in vacanza in Svizzera. Con degli amici svizzeri, ovviamente, che andavamo a sciare, a pattinare. È stato un bel gruppetto, si era creato. Per farci quasi un regalo, avevamo tipo affittato una pista da pattinare, solo per noi. Abbiamo portato da bere, tanto da bere ovviamente gli svizzeri, da mangiare, da divertirsi. Cioè, quando è partita quella canzone, che neanche me l'aspettavo, boom! Si era aperto il cassetto della memoria. Io mi ricordavo quella sera che faceva freddo, ma ci siamo così divertiti. Abbiamo bevuto tantissimo. Io no, perché non è che bevo tanto, ma divertiti con poco. Magari dice, cavolo, e quella canzone ha aperto il cassetto della memoria ricordandomi quella serata lì. È bello se ci pensi, eh?
1: Ma no. Ti riporta al passato.
0: Esatto, tutto va troppo veloce, invece prendete tempo per voi.
1: Però a volte tu non vuoi ritornare al passato, c'è stato un po'...
0: Quello lo cancelli, sai che la memoria... questo è uno studio, è vero. La memoria tende a farti dimenticare le cose brutte che sono passate per non farti rivivere quelle brutte emozioni. È come un meccanismo di difesa del cervello. È una cosa bellissima se ci pensi, Nonnetto. È bello, dai.
1: Vabbè, ma non è che poi tu dimentichi tutto.
0: Però sai, se ci hai sofferto, Nonnetto, dopo un po' deve passarti. A proposito di sofferenza, è qua, e questa la dedica al Nonnetto prima di andare in stacchetto. A Launceston i Crows sono avanti 18-7. Hanno segnato in un minuto Isaac Rankin e Capitan Skipper Jordan Dawson. Adelaide 18, Hawthorne 7. Go Crows! E voi le prendete
1: posso
0: sabato?
1: Posso dire una cosa?
0: Voi le prendete sabato al Carlton, non vi preoccupate.
1: Posso dire una cosa?
0: Vi do 10 secondi, vai.
1: Posso dire una cosa?
0: Occhio che ti metto bip.
1: E chi se ne frega?
0: Dopo questo, guarda, ti chiudo, rispondo al telefono, Nonnetto, che almeno una cosa buona la stiamo facendo stasera.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: E dopo, dopo il tango del nonnetto, che questo Giorgio Consolini non ascoltava questa canzone da 1544, nonnetto
1: 43, scusa.
0: Complimenti per la scelta, perché devo dire che abbiamo fatto un bel salto nel passato. E wow, oggi
1: un
0: sei romantico.
1: Tuffo nel passato.
0: Cosa ho detto io?
1: Un passo nel passato.
0: Oh mamma mia, sorry, perché sono multitasking. Allora, listen nonnetto. Da una parte c'ho il collega al lavoro che è in panico. Vabbè, ci sta, ragazzi, ci sta.
1: A quest'ora sta.
0: Dall'altra parte mi dicono che i Crows sono 19-8 contro Ofo. Devo sopportare a te. C'ho un messaggio, Gianni non si è fatto sentire. Ma magari sarà bisissera. È l'amico tuo quello. E mi sta venendo fame, nonnetto.
1: Stasera non c'è niente.
0: Io ho fatto pranzo, ho fatto cena in macchina. Come non...
1: Allora hai mangiato, non ne hai bisogno.
0: In teoria no, devo perdere anche un po' di peso. Devo perdere.
1: Oh.
0: Che è sta risata? Che succede?
1: No.
0: Ho detto la verità.
1: Se c'è per le ossa. E dove
0: c'è ciccia, non è tu.
1: Ma che ciccia?
0: Oh, quando sono tornata alle vacanze, guarda che ho messo su qualche chiletto. Si mangiava molto bene. Quando il buffet è gratuito.
1: Vedi che tu hai bisogno di un po'.
0: Un buon psicologo.
1: Un buon paio di occhiali.
0: Me l'hanno detto anche a me, me l'hanno detto anche oggi.
1: Hai visto?
0: Oh no,
1: allora... Tu ti vedi ingrassato. Tu devi fare attenzione che in tempo di temporale il vento.
0: In tempo di temporale?
1: E perché? Quando fanno il temporale?
0: Col brutto tempo, si dice.
1: Quando stanno. I temporali, no? Quando il periodo dei temporali,
0: yeah.
1: Un temporale ti può portare per aria, perché sei troppo leggero, no? Ma hai visto?
0: Whatever you say, non è okay. Io sai che te l'appoggio sempre, quindi non... Esattamente. Allora, stavo pensando a una bella cena. Adesso cosa si potrebbe mangiare? Che inizia a fare un po' freschetto. È periodo di zuppe, di minestra, minestrone. Cosa consiglia lo chef Molfat House?
1: Una bella zuppa di cicale.
0: Cicale di mare?
1: Di mare.
0: Oh, col sugo rosso?
1: Ma quello appunto lo vedi tu.
0: Mamma rosso, mia, che ricordo. Oh.
1: Rosso, verde, marrone.
0: Ma con le cicale non ti fai sempre fuori le dita?
1: Quando le devi pulire, no, quando sono...
0: Mamma mia, che male, mi viene male solo a pensiero.
1: Ma io non toglievo la pelle, io lo rompevo e con il,
0: E tiravi, esatto. Non sono mai riuscito, lo sai.
1: Non ci so.
0: Ma in quella zuppa di cicale, dimmi come la facevate voi? Io ho dei bei ricordi, che era saporitissima, era molto saporita.
1: Ma è facilissimo, è solo aglio, olio e pomodori.
0: E però insieme alle cicale ci metteva anche qualcos'altro, ci si metteva.
1: Oh.
0: Come no?
1: Tu mettevi l'acqua a bollire con tutto.
0: Esatto.
1: Poi quando diciamo l'acqua si vedeva che si era, cosa voglio dire, cambiato colore un po'.
0: Yeah.
1: Mettevi le cicale dentro e le facevi cucinare.
0: Però la nonna, cioè il banco, vabbè. Cioè ci metteva anche, allora, le teste del pesce ci metteva. Per darci il sapore alla fucina. Era un po', non dico come un cacciucco, ma era un po' più particolare. E mi ricordo che, a parte la tirare le teste e buttare, però danno sapore, danno l'assaggio quello. Ed erano veramente buone. Abbiamo provato a fare centinaia di volte, ma non c'è stato pezzo, non netto.
1: Chi è Maria?
0: La mamma, no.
1: Ah, la mamma di...
0: La mia mamma,
1: la tua
0: per
1: mamma.
0: Dire, ma mamma, mia zia, per amore del cielo.
1: Ah, come faceva la nonna, dici.
0: Esatto,
1: tu.
0: Mai.
1: Quando cominci a mischiare i pesci, devi avere sempre della stessa generazione.
0: Della stessa generazione.
1: Sai,
0: cioè?
1: Le cicale, non puoi usare la testa dei pesci.
0: Aspetta, non è detto. E forse era una zuppa di pesce, mi viene a dire, più che altro.
1: Zuppa.
0: Però il sapore che ci dava ad ogni singola cosa era la fine del mondo.
1: Sì, ma quello lo stavo per dire, hai capito? Tutto dipende
0: come la accompagni,
1: sì. Io preferisco sempre quando, diciamo, qua è difficile.
0: Anzi,
1: devo dirti una cosa. A Newton, un paio di settimane fa, c'è un negozio che aveva le cicale, no?
0: Oh, che non è facile trovarle qua, eh?
1: No. E allora, diciamo, per me, se usi la cicala, ci puoi mettere qualche pesce, però non una testa, un pesce un po' di quei come whiting, che è un pesce gentile, non è, yeah, diciamo, bello smooth a mangiare, no? Come si dice in inglese. E no, ci stanno tanti pesci che puoi mettere tutto. E no, perché le cicale sono già crostacei.
0: È vero,
1: okay?
0: Stelle cicale.
1: E poi ci stava la canzone Cicale, Cicale.
0: Esatto, quella di Heather Parisi. Yeah, veramente, quando pensi alle ricette a volte, se ti abbini al freddo dipende, perché noi abbiamo la tradizione, soprattutto di mangiare roba molto pesante e grassosa, perché ti danno un po' quella botta per sostenere il freddo, perché qua magari non ci possiamo lamentare in un netto, perché se guarda la temperatura adesso, siamo veramente dei signori, siamo, che Adelaide in questo momento dice 15 gradi. Not too bad. La sera farà 11, domani torna a 20 gradi, quindi stiamo abbastanza bene, siamo. Sarà un fine settimana so, un po' di pioggia messo, però le temperature sono ancora apprezzabili. Perché dico Launceston? Perché ovviamente stanno giocando la Ecrews a Launceston, adesso fa freddissimo, 4 gradi, e stanotte farà 1 grado, quindi farà molto freddo a Tasmania. Però secondo me viene da dire che in autunno, inverno, ogni, poi lo sa meglio di me, a seconda della stagione puoi cucinare.
1: Non puoi cucinare.
0: A seconda della stagione, noi legati alle tradizioni, mangiamo quello che ci portava una volta la stagione.
1: Oh, yeah.
0: Ma invece si frizza tutto. E al supermercato giustamente trovi tutto quanto per fare ciò che vuoi mangiare.
1: Vabbè, perché tu devi pensare che se il maltempo i pescherecci non andavano per mare,
0: esatto,
1: a pescare, perché è troppo pericoloso. Non...
0: Ma secondo te conviene più prendere direttamente al molo, se si fa ancora, oppure avere il... Yeah, perché molte tutte le certificazioni, leggi, controlli...
1: No, effettivamente, mi ha detto mio figlio che per... più di un mese, quasi un anno, hanno proibito di pescare alcune qualità di pesci.
0: Per via delle alghe blu?
1: No, perché non ce ne stanno abbastanza, devono lasciare crescere.
0: Fa senso.
1: E tutti quei pesci, uno è migliore dell'altro, ma però anche i calamari pure.
0: Poca roba quest'anno, quasi ho ragione. E super cari, molto molto alti di prezzi anche.
1: Oh, vabbè, quando come tutte le altre cose, quando non si trovano assai sul mercato, alzano i prezzi.
0: È vero.
1: Non è che...
0: Difatti, anche guardando un po' in giro, i prezzi sono aumentati veramente del pesce in maniera stellare. Poi, se uno si vuole accontentare sulla roba congelata, è un altro paio di maniche.
1: A me è stato detto la settimana scorsa da uno che conosco che era andato per comprare i gaffish filettati.
0: Oh, roba buonissima.
1: Sa quanto stavano?
0: Quanto?
1: Quasi $100.
0: Mamma mia.
1: Perché crudi, diciamo, sani, stavano già $65.
0: Mi è arrivata una domanda per te, Nonnetto. Mi chiedono... Chiedi a Giuseppe cosa è meglio cucinare, con la cipolla rossa o la cipolla bianca?
1: Tutto dipende da cosa che devono
0: il
1: cucinare.
0: Pesce, stiamo parlando di pesce.
1: Il pesce con la cipolla.
0: Per il sughetto, stiamo parlando della zuppa di cozze, la zuppa.
1: Va bene, per me la cipolla, quella bianca, è più forte della rossa e ti dà più sapore. Quella
0: la bianca.
1: Quella la
0: per
1: mia
0: fare zuppe, per diciamo, di pesce. Perché,
1: ma che non si fa la zuppa di pesce con la cipolla?
0: Come no? Non netto. Quando prepari il sugo che ci metti? Il
1: ma pomodoro. Cos'è che stai...
0: Mi hanno chiesto per preparare una buona base per fare la zuppa di pesce. Cos'è meglio, cipolla rossa o cipolla bianca? Questo mi ha chiesto, non netto. Io non sono un chef.
1: Senti, io ti dico la sincera verità. Io non userei mai la cipolla per fare la zuppa di pesce.
0: Ma come fai a saporire su il pomodoro?
1: Con l'aglio.
0: Ok.
1: Anche se ne devi mettere 3, 4, 5, 6, buttali dentro.
0: L'aglio ci va sempre, perché l'aglio qua non è un granché, sinceramente parlando. È molto secco. Non ha sapore.
1: Ok, tu vuoi fare... se tu stai parlando solo della cipolla rossa, la cipolla esatto. bianca, io userei quella bianca perché è più forte della rossa.
0: È più forte di quella rossa.
1: C'ha un sapore un più... po' più intenso della rossa, ok? Grazie. Però io userei l'aglio.
0: Solo l'aglio. La scuola molfettese dice l'aglio. Adesso magari dopo che chiama mamma glielo chiedo anche a lei. Che mi è venuta la curiosità questo messaggio, mi ha spiazzato, non ho detto porta pazienza, io sono bravo a mangiare, si vede però però andiamo con uno stacchetto e dall'enciclopedia nel nonnetto mi hai tirato fuori Mietta, che non ascoltavo dal
1: Mietta,
0: non ascoltavo dal 1544. Bei tempi nonnetto 83 40 77 00. Vediamo le ascoltatrici come cucinano la zuppa di pesce.
1: Ma vediamo, a Mietta la devi chiedere.
0: Sta scrivendo al telefono, io se risponderei.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo un piccolo momentino che purtroppo la canzone ci ha abbandonato. Adesso stiamo salvando un attimino in auge. Portate pazienza, scusate, purtroppo le canzoni del nonnetto oggi non ci hanno dato troppo spazio. E devo darò la colpa ovviamente al nonnetto, perché io so già che lui l'ha fatto in buona fede. Nonnetto, mi ha dato una canzone che non ha portato gloria.
1: Che è successo?
0: Se è finita la canzone.
1: È finita la canzone. E tu non ce n'hai una canzone in mente di quando eri da ragazzino?
0: No, io sto pensando che sono le 7:36, nonnetto, mi ha fatto tardi, sorry.
1: Le 7:36?
0: Yeah, cioè. Hai avuto una bella telefonata, ma la signora ti richiamerà, ha detto dopo, però hai detto, guarda, noi
1: perché
0: siamo un po'
1: sciocchi. Perché sapere della cipolla?
0: Probabilmente si voleva parlare con nonnetto, secondo me mezza paesana dovrebbe essere, non lo so.
1: Vabbè, vediamo un po', perché ognuno poi alla fine dei conti, ognuno ha il modo di cucinare il suo personale. Io preferisco.
0: Però a volte sai cosa succede? Aspetta, nonnetto, sai cosa succede a volte? Che uno fa le ricette e poi le personalizza. Tu magari mi dai la direzione, però uno magari la personalizza, no? Può capitare.
1: Ma non lo so, io non so cosa dirti.
0: Allora non sei manco chef. Che è?
1: Io mi cucino le cose che piacciono a me a modo mio.
0: Vedi che sbagli. Noi dobbiamo. Ti porto con me al lavoro più tardi.
1: Io a scuola di cucina.
0: A scuola di cucina sei pure andato.
1: Non ci sono andato.
0: E che hai fatto?
1: Ci passavo da vicino, no? Mi sentivo l'odore e sono andato next door, dove imparavi a diventare motorista, hai capito?
0: Imparavi a diventare motorista?
1: Motorista navale.
0: Oh!
1: E io ce l'ho la patente da motorista navale.
0: La patente di che? Per guidare?
1: Per guidare le barche. Per andare... No, per lavorare giù in macchina.
0: Ok, ma... Che c'entra la scuola di mangiare? Fammi capire. Hai imparato a far da mangiare?
1: Io ci passavo da vicino alla scuola di mangiare, però continuavo la porta accanto era dove io dovevo andare per imparare, no? Non per imparare a cucinare. Mo, hai finito di insultarmi? Mo?
0: No, non te regga più, non è...
1: meno male.
0: Non te regga più. Allora, nonnetto, facciamo un piccolo annuncio, mettiamo un'ultima canzone per chiudere, che ci concediamo un po' prima del solito stasera.
1: Vabbè, perché tu c'hai fame, devi andare a casa a mangiare.
0: Ne avessi azzeccata una.
1: Oh, what a...
0: Ne avessi azzeccata una, nonnetto, mamma mia.
1: Dove devi andare?
0: Dove devo andare, secondo te, per un altro paio di ore? Dai, nonnetto.
1: Non è che devi andare al bagno?
0: No, magari. No,
1: deve andare... no. Ah, come si dice? Tu devi ritornare al lavoro.
0: Esatto, come si dice? Devo fare tipo assistenza agli anziani, che il collega è un po' rimbambito. Ci vuole pazienza. Vabbè, dai, un'oretta e mezza.
1: Un'orina.
0: Un drag a chi non netto. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e la dedichiamo a chi adora Gianni Morandi e ci sta ascoltando, non netto.

0: bei ricordi, eh?
1: Le nostre canzoni, bei ricordi.
0: Esattamente, mamma mia, che cavalcata di emozioni, non netto. Complimenti per la playlist.
1: Ma io ce n'ho un'altra 51.
0: Un'altra 51, questo mi risulta nuovo. Però ti devo dire una cosa, è stata una cavalcata bella, ci siamo divertiti. Mi è dispiaciuto un po' per le telefonate che anche per colpa abbiamo perso purtroppo, perché ho risposto alla telefonata, ti richiamerà, ha detto questa signorina molto simpatica che magari deve essere dalle tue parti. E niente, purtroppo come dicevo ci dobbiamo congedare un po' prima del solito stasera, giusto 5 minuti prima del solito, perché c'è qualcuno qua in mezzo che deve andare a fatica. No, ma è poco, giusto un'oretta e mezza. Se me la cavo bene, un'ora. Se va male, un'oretta e mezza. Dai, diciamo che alle 9:30 sono a casa stasera.
1: Qualche fessacchiotto che deve andare di nuovo a lavorare.
0: Ma mi ha chiamato mentre qua era a mezza strada per un allarme che era partito. Ci vuole. Bisogna fare assistenza agli anziani, si vede.
1: Ehi, sai cosa dicevano da noi?
0: Chi?
1: Fai da fesso per non andare alla guerra.
0: No, quello è vero, quello è vero. Però quando sono arrivato era un po', vabbè, dai, ci vuole pazienza, dai. Ci si dà una mano a vicenda e ci si apre.
1: Dovrebbe essere così.
0: Okay, io prendo giorno per giorno, un po' oggi, domani a mezzogiorno comincio.
1: Ma come mai una persona soltanto sa controllare quel...
0: Siamo un po' sotto organico questa settimana, quindi chi ha fatto la mattina lunga, io ho fatto oggi dalle 8 alle 9, vabbè, domani ci riposiamo, non detto, qual è il problema?
1: Allora tu saresti più intelligente in quella fabbrica?
0: No, io sono...
1: Appunto, mi ero meravigliato
0: a
1: capire che tu saresti stato il più intelligente.
0: Nonnetto, io ho dedicato 2 ore apposta per te, sacrificando mezza giornata, uguale, mi tratti così.
1: Vabbè, ma io dico la verità.
0: Glielo dico a Gianni quando torna, eh? Ma a proposito, torna. Aspetta, Gianni.
1: Una cosa.
0: L'ultima ma, e poi ci concediamo.
1: No, la signora.
0: Yeah?
1: Quando mi richiamerà? Se ci abbiamo pochi minuti, sarà la prossima
0: next
1: volta.
0: Next week, dai.
1: Vabbè. Va bene, così mi preparo anche me, vado a vedere Google.
0: No, lo fai apposta allora. Lo fai te, magari vai a casa, sembra il cucco nel forno.
1: No, non
0: c'ho...
1: ci sta il cucco stasera.
0: E che mangi stasera di buono?
1: Ti dico sinceramente.

0: ma ci vuole pazienza, Ronetto. Noi ci ritroviamo la prossima settimana,
1: non ti
0: che siamo qua in diretta, e che sarà sta già il
1: che è successo?
0: Il mio calendario è come l'orologio, un po' impazzito. Siamo a maggio, no, adesso?
1: No, è ancora il padrone.
0: Trovato.
1: È come il padrone.
0: Siamo qua, oh mamma mia, il 28 maggio saremo in diretta nuovamente col programma Non Verrego Più dalle 6 alle 8. Te sarai il lunedì prossimo invece?
1: Sì, dalle,
0: esattamente.
1: La stessa orario. Dalle 6 alle 8. Dopo di noi ci saranno i calabresi, no?
0: E invece dopo di noi ci saranno i campani, che vi terranno compagnia fino alle 10 di sera. E noi ci concediamo ricordandovi che Adelaide sta vincendo 32-20 a Launceston.
1: Oh, la vuoi finire?
0: Do un aggiornamento a chi vuole rimanere online, ma sulla partita.
1: Ehi, tu
0: che me la perdo pure,
1: ma
0: stasera.
1: Tu me le devi rispettare, che non ti voglio sentire di parlare dei Crows.
0: Dei Crows.
1: Io quando
0: chi sono i Crows?
1: Quando vado a casa, guardo la televisione.
0: Vabbè,
1: se fanno vedere i Crows, spengo,
0: non ne ho idea,
1: io
0: purtroppo.
1: Spengo la televisione, se no mi vedo. O me ne vuoi.
0: Voi invece, voi e la razza vostra giocate sabato alle 5? Oh mamma mia, è sabato, giocate sabato sera, auguri. Quindi sarà pieno il centro di Bifolchi. Porta Adelaide contro Carlton alle 7:05 all'Adelaide Oval.
1: La mattina o la sera?
0: Hai fatto anche strozzare. Buonasera Adelaide, giocate la sera.
1: Buonasera a tutti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la forte scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha svegliato l'intera area flegrea in provincia di Napoli, 4.4 a magnitudo con epicentro a largo di Bacoli. Non si registrano ferite neanche danni significativi, danneggiato l'arco del Belvedere di Bacoli dove oggi le scuole rimarranno chiuse. E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia. Per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vice premier della Repubblica Ceca Montecitorio. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe, trascinati sul pavimento. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Adesso vedremo quali iniziative adottare, aggiunto, per dare una risposta. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace, aggiunto Tajani. Si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Il servizio della redazione.
4: Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
3: Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York. Nei pressi di Wall Street un veicolo della Metropolitan Transportation Authority ha preso fuoco attorno alle 18 locali vicino al celebre Charging Bull, la statua del toro di Wall Street, provocando un forte boato. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, mentre le autorità sono a lavoro per capire le cause dell'esplosione. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Il calcio giocato adesso, Europa League, finale senza storia, l'Aston Villa travolge il Friburgo, Emery quinto trionfo, il servizio.
5: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
3: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei play-off per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai play-off e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Buonasera a tutti, carissimi ascoltatori. Siamo qui nello studio Sanremo con la 531 e siamo con voi le prossime due ore, 83407700. Se volete partecipare con noi, a noi ci fa molto molto piacere. Allora, andiamo subito a dare un buonasera al nostro tecnico Francesco Ventrice. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Campani, buonasera a tutti, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Vi ricordo, state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Rai Italiana 531. Sono 11 minuti passate le ore 20. Oggi è il 21 di maggio 2026. Bellissima giornata, al momento la temperatura 14 gradi. Buonasera Campani, che è bello vedere le vostre facciazze.
0: Buonasera. Andiamo subito a salutare al nostro collega Domenico Zollo. Domenico, buonasera.
2: Giovanni, buonasera. Buonasera qua ai nostri nello studio e buonasera voi a casa. Restate con noi, Giovanni vi ha dato il numero, ma io lo ripeto, 83407700. Diteci la vostra settimana, come l'avete passata. Io un po' commosso questa settimana, però voglio sapere da voi che ve ne avete fatto, così magari posso anche io fare qualcosa del genere. Aiuto a cogliere la oliva e di fatela l'olio ancora. C'è qualcuno che è stato una settimana a cogliere olive? Voglio sapere da voi che ve ne avete fatto. 83407700.
0: Grazie Domenico. Andiamo subito a salutare, stasera è tutta preparata, fascicollo, maglia, cappotto, giac. Quel fascicollo di chi è?
2: Io suo.
3: My beloved Christ.
0: Oh, buonasera Maria.
3: Buonasera John, Domenico, Tony, Francesco. Siamo qua, passata un'altra settimana, ci siamo invecchiati ancora un'altra settimana. Avete capito?
0: Sì, i giorni passano e noi ci facciamo sempre più anziani.
3: Sì.
0: Andiamo subito a salutare a Tony. Tony, buonasera. Francesco, vedi se funziona i microfoni.
1: All good. Situation is good.
4: Buonasera a tutti qua, John, Domenico, Maria. Devo salutare per prima, come preferenza. Francesco, bravissimo sul tecnico. E buonasera anche a Tony Giuliano.
2: Buonasera anche a Tony Giuliano.
4: Comunque è un piacere essere qua con voi di nuovo. Speriamo che tutto va bene e che ci godete una bella serata, ci godiamo.
0: Grazie Tony. Noi ragazzi, noi quattro, siamo stati insieme con i volontari ieri sera. Vogliamo salutare a tutti i nostri colleghi che finalmente siamo avuto l'opportunità di conoscere, di ascoltare dal lunedì fino alla domenica, dalla mattina alla sera, i vari programmi. So, a tutti coloro che stavano lì ieri sera ad Altavilla Club, un saluto particolare. È importante che noi ascoltiamo i vostri programmi e loro ascoltano i nostri programmi. Così, quando ci incontriamo, possiamo sempre migliorare. Parlando, per me, a me non mi interessa se hanno qualcosa da dire, se è buono o male, ditelo, perché l'unico modo che noi ci possiamo migliorare quando l'attenzione, e se non ce lo diciamo fra di noi, perché è bello di vedere tanta persona, 60 programmi, tanta volontari che veramente si dedicano tantissimo tempo, non soltanto loro, ma anche i partners, perché partners, lo voglio ripetere, lo ripeto ieri sera, continuo a ripeterlo, non è, questo è una famiglia, dicono famiglia, è vostra, e la radio è nostra, se la radio è nostra, è di tutti e dobbiamo stare tutti insieme.
1: Bellissima serata, però io ho ancora fame. Yeah, di Francesca, non sai che cosa mi ha detto? È Francesca che era anche lì.
0: Tu sai parlare Francesca, tua moglie?
1: È fosciù, perché non è che c'è altre, è Francesca, c'è Francesca che è mia moglie, che era anche lì, che ieri sera, che lei mi ha detto, ma tu sei una buffone, ma che mi ha detto? Io ho detto, oh, ma no, scusa, io ho lavorato tutto il giorno, ma è job is hard, no? Che ci ho detto, io, sai come, poi era anche Dina, ci ho detto, I hungry, no? Che mi ha detto, ma non vuole, adesso andiamo a casa ti faccio due spaghetti con l'aglio olio.
2: Dovevi dare anche a noi allora.
1: Sorry.
2: Quando è tardi una spaghettata ci va bene.
4: Noi yes. Facciamo gli spaghetti a mezzanotte, diciamo sempre.
2: Eh sì, certamente.
0: Ma Francesco, tu stavi vicino alla cucina, solo con il profumo e l'odore della cucina, avevi la cucina a una spalla, la tua destra.
3: Il bar da quell'altro.
0: Il bar all'altro lato.
3: Solo il profumo ti dovevi
1: assaggiare. Sì, dovevo fare la fine di Giuseppe che l'hanno buttato fuori. Non hai sentito Giuseppe prima, che Giuseppe fa anche i programmi,
0: senti,
1: qua.
0: Però tu devi pensare.
1: L'hanno spinto fuori.
0: Si presenta uno come Giuseppe avanti alla porta. Yeah. E dove devono passare?
1: Non puoi entrare in cucina.
0: No, ma se tu ti presentavi tu alla porta, che tu c'hai sempre fame.
1: No, no, io assolutamente non entro nei posti che non deve entrare.
0: Una persona poteva passare perché tu sei fino.
3: Eri piccolino.
1: Sì, ma io non ero il cameriere, non era detto che a quei lavori, capisci? Però sai com'è, lui doveva dire toc toc, è possible go in, non so cosa ha chiesto, però sai com'è la situazione. Comunque, tutto bello ciò che è bello, ragazzi.
2: Allora, prima che andiamo ai nostri sponsors, per coloro che sono tifosi del... football, vi do, siamo a metà tempo. Ok, Crows 34, Hawthorne 47.
3: Oh,
2: è solo metà tempo.
3: Solo metà tempo.
2: 13 punti. Ce la faremo.
0: Allora Mario Fascicolo può cominciare a buttare.
3: No. Fino all'ultimo, all'ultimo minuto c'è sempre speranza.
0: Domenico, dacci l'ultimo perché dobbiamo se ne deve andare a casa stasera senza tuo Fascicolo.
2: No, io voglio che cose devono vincere.
0: No, quella è come essere napoletana. A Napoli quando deve partire una partita si tiravano a casa
2: mandavano a San Gennaro a Chilo Paese.
3: Cancelli fatta al miracolo.
0: Come on, ragazzi.
2: No. Allora, i nostri sponsors credo
0: andiamo
2: che...
0: ai sponsor.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
6: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
7: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
6: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
8: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
9: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
10: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: Questa qua è una canzone che è bellissima, l'abbiamo vista tanti anni il cinema, la dedichiamo a una signora che abbiamo parlato oggi. E ha detto, so che è un pochettino chicca, ha detto telefoni per una canzone, ma ha detto no, metti qualcosa, io non posso telefonare. Poi la salutiamo e speriamo che questa canzone sia adatta per lei e per tutti gli altri ascoltatori.
1: Maruzzella, cantata da Renato Carosone. Faccia.

0: Ok, siamo qui di nuovo con voi. Se appena voi vi siete acceso o state con noi, ci fa molto molto piacere. E noi stavamo parlando dell'ottima atmosfera di incontrarci con tutti i volontari ieri sera ad Altavilla Club. Ok, ora andiamo a vedere. Domenico, vedo che c'è qualcosa molto molto importante. Andiamo a vedere cosa c'è.
1: Giovanni, qua si parla di mollare soldi, però se fate i bravi nessuno vi tocca. Parla della polizia che ha preso più di 46.000 autisti con i telefonini sulle gambe, on your lap. Non è che ce l'avevano in mano, però stava sull'app, è contro legge. Loro quest'anno financial year, siamo quasi alla fine del financial year, hanno preso quasi 27 milioni di dollari di multe solo per i telefonini. Ogni volta che vi prendono sono 660 dollari. Tradotto, 500 più dollari per la multa, più c'è, cioè, più di 100 dollari victims crime levy. Yes. Ok? Un'altra cosa che dobbiamo stare attento è questo recente, queste nuove speed limits vicino alle scuole.
0: Parliamo un poco di più su
1: il telefono.
0: Questo fatto che tu c'hai telefonini sulle gambe. Sa, anche io tante volte pensava che avendolo sulle gambe, solo a risponderlo, non a fare i numeri, niente. Ma loro, vedi, ora con queste nuove camere che c'hanno,
2: ti prendono.
0: So. Allora, carissimi amici, l'unica cosa che dobbiamo fare, cari ascoltatori, metterlo nel glove box, chiuderlo, e se vogliamo rispondere al telefono o fare una telefonata, parcheggiamo la macchina. E stiamo attento, perché quando cambi linea per correre per andare il telefonino, se perdi la telefonata, non è che hai perso l'aereo. So, allora è importante di cominciare.
1: Quel, Giovanni, quel secondo che guardi chi è che ti telefona, you're in trouble, perché l'ho visto io tante volte, la gente sulla strada, mentre che guidano, guardano, e mi sembra che la macchina subito tira a un lato, e quello la persona non è che lo fa perché solo guarda, allora tira, come hai detto tu, cambia linea, e si trova in disagio.
0: Ma
1: qualche
0: se
1: macchina
0: stai
1: accanto.
0: Su una strada come noi alla sera e al giorno per venire qua cambiamo parecchie strade, singole strade, doppie strade e anche terze strade.
1: Sì.
0: A terza
1: linea, corria.
0: Terza corria. Linea. So, se tu stai a destra e uno ti telefona e vuoi andare a parcheggiare, devi stare attento, perché tante volte qua a fretta che tu vai non vedi la macchina vicino. E allora, carissimi amici, poi se succede, oggi prima cosa, e Francesco ce l'ha detto, queste macchine nuove non è facile come prima. Prima andavi là, due martellate, un poco di spray, un po' che stucchi e aggiustavi. Oggi o deve cambiare tutto. O ti dicono off the road completamente, perché lui c'ha ragione, non c'hanno neanche persone qualificate di aggiustarla. Allora state attenti, perché le cose si stanno facendo molto serie, e poi vedi tanta gente non hanno i soldi per andare a comprare la roba per i figli, per i bambini, per gli anziani, per loro stesso, e poi con questi blari telefonini che...
2: E poi devono pagare la multa.
0: Ma se non hai i soldi dove prendi?
3: In qualche modo
0: per pagarli, in qualche modo offrendo.
3: Devono uscire. Veramente,
0: ma se avete visto questa sera quanta gente dorme nei parklands, su Hart Street, dove vanno lì aiuto per mangiare, non c'hanno, non possono
2: dormire.
0: Più servire alla gente.
2: Sono pieni.
0: Carissimi amici, noi
3: io
0: non ci dimentichiamo di ringraziare a Maria Immacolata per lo spuntino,
3: oh yeah,
0: e a Tony per il vino.
4: Anche Maria è qua, brava.
0: Sì, ma sono famiglie che
1: Francesco
0: hanno...
1: ti ha abbuffato?
3: Thank you very much.
0: Sono famiglie che hanno cresciuto, e allora non basta la salsa, poi la braciola, poi i meatballs, poi i ribs, poi l'insalata, poi a molignana fritta, so, poi il dolce. So, vuol dire, noi italiani è molto difficile, noi amiamo stare solo a casa.
4: Quello veramente, incluso me stesso, ma tutti noi dobbiamo ringraziare la compagna che avete, che avevo anche io, avevo, e ce l'ho ancora adesso, una bravissima veramente, devo salutarla. Che quando si fa la cena così è una cosa fantastica proprio.
1: Bene. Certamente, guarda, noi grazie a Dio mangiamo bene a casa, tante volte capita un po' di fretta, allora lesto, metti una cosa mia sul pane e passa, però, come ha detto Giovanni, c'è gente che ne ha bisogno. Dormono sotto i giornali fuori.
2: Cartoni, certe volte.
1: Sì. Vogliono qualcosa caldo, specie adesso che fa freddo, e come ha detto Giovanni, Hot Street è pieno, non possono servire più gente perché non ce la fanno più, la cucina non ce la fa.
4: Guardate, adesso vi faccio un esempio, scusate, perché quelli, ognuno di noi abbiamo i nostri, come si dice, tutti ci abbiamo. Mi ricordo, mio figlio lavorava in città, ma parliamo di 40 anni fa. E diceva che a Light Square c'erano quelli che erano sul banchi e lui ci dava sempre già giorno. Mia moglie disse, ma Giulio, quelli sono possono anche lavorare. Lui disse, ma se loro avevano un pochettino di cervello, un po' di common sense, non stavano là.
0: Sarebbero perché tanta gente si abbandona.
4: Si abbandona, e quella è la cosa peggiore che può esistere, così siete noi.
1: Tony, ho visto pure gente, ho sentito di gente che erano in business, e il business è andato in fallimento, e per continuare a vivere si sono rivolti a queste agenzie come Vinnie's, come Hub Street, Savacinami, eccetera, per continuare a vivere un pochino, per cercare di rimettersi. Dunque c'è gente che non sono lazy, non sono
0: il cervello, il scosso che tu prendi quando te ne accorgi che non puoi pagare, perché il fatto rimane finché che i fornitori ti forniscono. E ci sono tante persone che sono molto occupate nel lavoro, specialmente i tradespeople, vanno a lavorare, poi alla sera dovessero fare i conti per pagare i bill in orario, tempo, come e quando, anche quando danno i prezzi.
1: Sì.
0: Perché se danno i prezzi che non ci vai a riuscire, tu dai un prezzo da un altro prezzo, poi come fai? Io ho stato 3 giorni a Granello, 3 giorni. Prima cosa, abbiamo scelto 3 ristoranti, ma la mattina mi alzava presto alle 6 perché voleva i giornali, che voleva, perché tu dormi, ora basta.
1: Sì.
0: Quando passava e vedeva la gente che dormeva avanti i negozi, mamma mia, mi faceva una pena, mi dicevo, ma guarda qua, hanno speso tanti soldi per giustare Jedi Road. E ora, sa quando i shop hanno l'entrata un poco dentro, la gente stava lì. Io scandava di vedere questa gente che stava lì, che dormiva.
2: E ancora ci vuole un mese ancora per arrivare ancora all'inverno. Perché siamo ancora in autunno. Perciò figuratevi che in questi altri 4 mesi che dovranno venire, come questa gente, come può superare questa loro...
0: E ora che ci ritroviamo su questo che succede, anche quello che ha fatto il tesoriere federale, so, con questo capital gain, con questo negative gearing, con trust, so, vuol dire che ci sono tanta gente che non possono. E poi il Trecia, c'è un pezzo di giornale dove dice che aumenta l'affitto appena a $2. Invece ci sono persone esperte e dicono quanto tante persone vendono la casa perché non c'è più incentivo di comprare un'altra casa. Le case non ci sono perché non ne fanno abbastanza. La gente dove va? Deve aumentare.
3: Scusate Campani, posso dire anch'io la mia sui clochard, no? Su queste persone che dormono così, che all'aiaccio. Però secondo me le cose non funzionano bene, perché primo, ok, sono d'accordo, c'è persone anche che hanno bisogno del cibo, problemi fisici, quella via dicendo, però la maggior parte, che come dite voi che non c'è enough per soddisfarli, vanno a comprarsi il drink con i soldi, vanno a comprarsi l'alcol, no, vuota, alcol, le sigarette, e dopo vanno lì su questi centri che distribuiscono il food, perché ubriachi dicono I hungry, no, amore mio, ok, io sono d'accordo, ci vuole un'assistenza, ma non a livello così, a livello di vedere di recuperarli. Non vendete alcol a persone che sapete che sono alcolized, prima di tutto. Poi tra l'altro spendono i soldi, sigarette, alcol, drugs, e poi vanno a dare problemi in questi centri che distribuiscono food, che non riescono proprio ad amministrare anche per le persone che bisognose, che secondo me dovrebbero vedere un po' di aggiustare un po' le cose. My opinion, sorry.
0: Ma devi anche aggiungere che tanta gente quei 4 soldi se le gioca.
3: Ah, ma non parliamo di gamble, perché sai, io non volevo entrare su quel discorso, no, Rami?
0: No, no, ma è importante. Io ho visto che domenica ha trovato l'articolo dove dice aumenta appena $2. Ma tu
1: questo è l'affitto. Non ce la faranno con $2, non vale niente, innanzitutto. Poi dicono che finché arriva a qua, questo $2 svanisce nell'aumento di index. Dunque, $2 per me
3: è un'elemosina.
1: Guardate, c'è gente, Francesco, sì, un minuto e dopo andiamo ai nostri sponsors. Invece di dare diciamo questa elemosina a questi incontanti, dategli a cartellini per mangiare, per roba così, perché dopo loro la moneta certamente si trovano l'arma. Io faccio una bottiglia di vino, mi riscaldo, sto buono tutta la notte.
3: Good point.
1: Mi dispiace, non dovrebbero mai dare a moneta a contanti.
3: Exactly. Pubblicità?
1: Pubblicità.
3: E questi pagano,
1: Va bene.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
7: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
9: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: stanno lì ora a fare questione. Poi il presidente americano è andato in Cina. Come quello è tornato, il presidente russo è andato in Cina. Ora non si capisce. Il presidente indiano è andato in Italia. Ora vuol dire che non si sa quale lato del mondo, come e quando. Quello cinese ha detto vicino all'americano: tu lasciami Taiwan e io ti lascio, dico all'amico mio Meruis, che ti fa passare in nave. Quell'altro ha detto, e ci sono dei problemi, perché se guardi International News ti fa mettere veramente paura.
1: Giovanni, qualcuno deve cedere per venire la pace. Se ognuno son poste per in terra, la pace non verrà mai. E ognuno tira per conto proprio. Io voglio che tu la fa così. No, non si fa così.
0: Domenico, non è solo la pace, è anche noi gente. Noi gente ora ci siamo. Tu hai visto quello che è successo in Parlamento qui? Quando ha parlato Bernardi, i Green se ne sono andati. Ora, i Green che hanno tanta forza per tutto il mondo, ok, loro vogliono che non si deve inquinare, però quello che dicono in Italia, loro pagano 75% di più l'elettricità, la Francia 20%, la Spagna, tutta l'altra parte dell'Europa, e loro dicono: come noi possiamo andare avanti? Se tu prendi l'amico qui che lavorava in fabbrica, loro hanno un mucchio di elettricità che usano, acqua, elettricità, la corrente. Se non c'è abbastanza elettrica, il molino come funziona?
2: Quello è vero.
0: Allora, ma se qua diciamo paghiamo 75% di più, come possiamo competere? E il problema ora non c'è nessun angolo del mondo, però se non sei, e tu dove dice qui un'altra parte pure, scava, dig.
1: Ora, questo è stato pure un problema al Parlamento, che uno dice dig, l'altro dice no.
3: Agguata.
1: No, agguata, però non vogliono fratturare
3: le cose.
1: Sì, ma per trovare gas, eccetera.
0: In Italia, Domenico, in Sicilia a una parte ci hanno più gas dell'altra parte del mondo. In Puglia, all'altro lato, quando Renzi è andato al pubblico, il governo Renzi ha perso, perché la gente ha detto non devi scavare. Poi Ancona c'è altro gas, non devi scavare. E allora voi italiani cosa volete? Andate a votare che non si deve scavare, ok? E il gas da chi vu? Dalla Russia l'hanno chiuso, da Meristo ora l'hanno chiuso, quelle che portano dall'America in Copenave.
1: Giovanni, ma
0: tanto di più.
1: Ma pure qua stiamo arrivando al punto che il gas sì, ce l'abbiamo, però questi Greens vogliono natural stuff, solar power and the wind turbines. Se tiro il vento giusto, bello, piano piano, va bene. Se tiri troppo forte, quegli elicotteri si fermano. Se non ci sta il sole, non ti produce electricity. E noi che sappiamo, dobbiamo comprare i cerotti?
0: Sì, ma Domenico, negli ultimi anni questi convegni che hanno fatto internazionale, tutti hanno accordato per prendere voti che per il 2035 noi dovevamo avere tutte le macchine elettriche. Okay. Hanno visto e considerato in Europa tutte le fattorie delle macchine hanno dovuto chiudere. L'America ci ha dato tanti soldi a quello che si è comprato la Fiat, l'Alfa Romeo, le macchine italiane, l'hanno chiuse. Perché la macchina che ha fatto Musk, elettrica, non funziona. I clienti non comprano le macchine elettriche. Ora, tu ammetti in Australia, se tu volessi ripiazzare tutte le petrol station per andare a Melbourne e ritornare, ogni 200 chilometri tu devi fare
1: di
0: l'elettrica per

0: caricare. Finché che non fanno queste batterie, che tu come solo peno, 20 anni fa l'elettricità si perdeva, ora hanno fatto queste batterie.
1: Batterie.
0: Ma queste batterie ora la roba principale ce l'hanno alcune nazioni.
1: Per the fare material.
0: Yeah. So, sì, sì, sì. Se noi guardiamo ora quel sbaglio, però nessuno vuole accettare dei governi. Nessuno vuole accettare.
1: Guarda,
0: noi abbiamo sbagliato, ora noi non possiamo.
1: Chi di noi si,
0: non possiamo avere,
1: si dà colpa?
2: Si fida dei
0: non
2: dei...
0: possiamo avere. Hanno chiuso le elettricità a gas, hanno chiuso a carbone, e cosa ci abbiamo? Francesco.
3: Scusate campani, voi siete campani e io sono calabrese, però siamo tutti italiani. Ogni che regione ha le sue culture, il suo brand, il modo di pensare che di fare. Però my opinion, questi green, di come dicono, queste che associazioni, queste sono state create e sono la stessa cosa dei sindacati. O no, di Voremi, is the same thing. I sindacati nelle fattorie.
1: Ribelli.
3: No, sono dei servi delle multinazionali, via dicendo, che o no, Voremi, fanno quello che le viene detto. Non è che diciamocela chiara, i verdi sono perché la pollution, quella. Perché se sarebbero proprio così, con l'ideale che hanno, il nucleare non verrebbe. Diciamo investiti soldi per le bombe e via dicendo, per le centrali nucleari di controllate, come che a Sydney, non so se vi ricordate, Sydney, una grandissima città, I think una delle best city in the world, ha sviluppato alla grande, subito ha fatto, perché una volta c'erano proprio le centrali nucleari per l'elettricità. Poi le hanno chiuse quando hanno fatto quello che dovevano fare,
0: che l'hanno fatto
3: un successo. Ma era un successo. Hai visto Sydney che è successo? Sì, ha fatto. Sì. The best city. Why l'Australia non ha continuato il modello del nucleare, visto che in questo country
0: hanno votato, caro Francesco, yes. In Italia hanno fatto l'elezione. Ora in Italia hanno fatto l'elezione. Volete sì o no? Ti ricordo l'ultima?
3: Ma io parlo dell'Australia,
0: l'Australia, l'Italia, tutte le parti del mondo hanno fatto le elezioni e hanno detto di no. So, qua in Australia hanno fatto le elezioni e hanno detto di no.
3: Eccola là, hanno detto di no. Why? Perché? Perché naturalmente, come funzionano tutte le cose, questi che comandano hanno messo questa imposizione, e non ha sviluppato.
0: Popolo, se tu vai alle elezioni, ora in Sud Australia sono fatte le elezioni e tu. Abbiamo sentito, abbiamo parlato, abbiamo visto, no? Ok, so, tu devi pensare, quelli che volevano per scavare il petrolio, c'hanno appena 5 persone in Parlamento, quell'altro ce n'ha 28, 38. So,
2: no, la maggioranza vince.
0: La sì. Maggioranza del popolo, ok, ha dato... supporto
2: a quelli là.
3: Sì, però la maggioranza del popolo, purtroppo, ahimè, non ha votato. Qua funziona così, sappiamo tutti.
0: Aspetta. No, le votazioni statali sono composte, non come in Italia.
3: Sì, ma io sto dicendo che la maggior parte di persone sono in employment. Qua c'è gente che non se ne frega proprio delle votazioni. Loro basta che prendono i suoi soldi. Quella però non funziona così il progresso di uno Stato, Pipu. Qua ci vuole gente che sa gestire la situazione, anche delle persone che non sono in grado di dare la sua opinione giusta. Qua è un governo dei franceschini, qua ognuno fa quello che
0: tutto
3: che vuole.
0: Il mondo.
3: Tutto il mondo, però noi guardiamo qui che in Australia si potrebbe, noi stiamo bene, però si potrebbe anche stare meglio. O no, what I mean?
1: Per ancora quattro tempi.
0: Per ora vedi, bene. Questa pressione già in Queensland lui ha cominciato a scavare. Perché il governo del Queensland ha detto, aspetta, noi ce l'abbiamo qua dove c'è il petrolio e scaviamo questo petrolio.
3: Sì, ma doveva farlo prima. Ma lo sapete anche come funzionano qua le situazioni? Perché tante volte la gente parla solo perché ha la lingua in bocca. Qua bisogna agire, perché io sento in giro le persone, ok, ci abbiamo il governo che ci abbiamo, però tutti si lamentano. Come si spiega che c'è il governo, tu dici che l'hanno che votato, e perché la gente che si lamenta? Io sento più persone che si lamentano che persone che sono contente. Allora non, che non funziona la maggioranza, no?
0: Andiamo ai nostri sponsor.
3: È meglio, va. Anyway, Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: Va bene, siamo qui nello studio. Sanremo.
1: Giovanni, prima, okay. Prima che andiamo avanti, voglio dare i risultati.
0: Toglierà, tu vuoi stasera che Maria sa dalla vascia?
1: No, dico la verità. Io tifo per il Cruyff. Ok. Però
0: ora per voi è risultato buono. Okay.
1: Stiamo nel terzo tempo. Cruyff 43. Hawthorn 62.
0: Allora, ma ricominci dalle palle.
2: No, ma quella, scusa, deve accettare quella e quella poi.
0: No, ma quello si è messa perché essa tifava e dice che loro vincevano.
1: Ora,
3: quando scendi in campo c'è 50-50%.
0: Però se perde non puoi andare con quella.
3: Ma ancora non è l'ultimo minuto.
0: Oh sì, aspetta. Quando sta la differenza? 30 punti.
1: 20. No, 22
3: con
1: punti.
3: Con tre gol fai.
1: Francesco, quando siamo incominciati la serata, ha detto che
4: c'aveva ancora fame.
1: Cioè, questa pizzeria a where are we? Leibethal.
4: Tutta questa strada che devo fare.
1: Oh mamma mia, guarda che ti era ancora più fame. Ha preso tre spicchi da giudice italiano per la migliore pizzeria dello Stato. Three Slices, that's Enrico in Leibethal. Ha preso questa gambero rosso dall'Italia per la migliore pizzeria. Dunque,
0: loro vanno giudicando per il mondo e qui hanno trovato una sola in Sud Australia.
4: Good.
0: Andiamo in sponsor, poi ne parliamo di più.
1: Ok.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
8: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
9: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Va bene, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio. Domenico, cosa ci vuoi presentare?
1: Giovanni, prima che andiamo avanti con questi pezzetti di giornale, voglio salutare al nostro Pietro Rosato in Italia. La settimana scorsa lui mi ha mandato un messaggino, però l'ho visto troppo tardi. C'aveva degli amici con lui, stavano pranzando. Oh. Ha detto salutateci perché stiamo pranzando. Questi amici venivano dall'Australia. Dunque mi dispiace Pietro se sei in ascolto, ce li saluti se li vedi ancora. Purtroppo tante volte uno non guarda i telefonini mentre che parla e ci siamo passati sopra. Dunque di nuovo un augurio a voi in Italia e sono sicuro che qualche telefonata in appresso ci avverrà. Dunque Giovanni, siamo parlato un pochino di questa pizzeria nell'Eupethal. Io guardo, vedo che noi italiani ci diamo da fare e è sempre buono ad avere qualche posto che fa da mangiare come ci piace a noi, pure uscendo una domenica del pomeriggio, fai una camminata, una gita e ti fermi e trovi qualcosa che ti puoi gustare a tipo nostro. Voglio cambiare pagina e qua parla On Hunt for Lost Billions. Il governo australiano ci affermi più quasi 3 miliardi di dollari per persone che magari se l'erano dimenticato o qualcuno se n'è andato all'altro mondo, non ha rimasto diciamo testamento fatto, i figli non sanno niente e vogliono rintracciare sta gente. Però 3 miliardi, guardate, il governo ci fa profitto sopra perché loro li investono. A te ti danno solo quelli che ti tocca. Dunque, se voi conoscete qualcuno, anche voi stessi, vi credete che presentatevi a qualche ufficio del governo, Services SI, certamente ci vogliono i documenti per dire sì, io sono Tizio e Caio, voglio investigare questo fatto qua.
0: Domenico, è ancora più grande il problema, quello che tu dici, no? Allora, diamo l'esempio della comunità italiana. Noi alcuni anni fa, tanti di noi, bancavamo tutta Glint. C'erano tutte le banche, maggiormente lì c'era il negozio italiano, cose che tu andavi in banca a Nazareno. Poi, quando nasceva un nipote o qualcosa, aprivi un acconto. Pure io ho fatto dei compari, quella volta si usava, gli aprivi il biglietto, il libretto alla banca.
1: Bancario.
0: Poi questa gente cambia indirizzo, cambia posto. La banca scrive, ok? Scrive e scrive, dopo tanto tempo loro chiudono l'acconto. Devono dare questi soldi in questo acconto del governo e la gente non si fa avanti. So, è molto importante. Quante volte noi abbiamo detto, anche su questi programmi, è importante che una persona fa una fotocopia dei libretti di banca, ok? Dell'assicurazione, dello strumento, di tutto quello che tu c'hai che è molto molto necessario. Allora, tu fai una copia. Ognuno di noi ha una famiglia allargata ora. Dai una copia a uno, un compare, amico, figlio, a chi sia. Non mantiene l'uovo dentro un panale. Perché un momento all'altro, quanti di noi, si comincia a dimenticare la mente. Io ho avuto tanta gente che mi ha telefonato e mi dice: John, io voglio vendere questa casa, però io ho messo alcuni soldi, ora non mi ricordo più dove l'ho messo nella terra. Ma questo capita.
1: Guarda, Giovanni, seriamente, l'ha fatto anche papà. Prima che lui, dopo entrava più nell'età, io e mio fratello abbiamo obbligato di vedere dove erano, levarli da là e fare altre cose. Come hai detto tu, uno si dimentica, o magari arrivi a un punto che, come è capitato papà, è andato all'ospedale, non è tornato più a casa. Dunque, ci sono circostanze che dopo i figli non sanno, vendono la casa e qualcuno è un bonus che resta là. Qua, questo signore, il governo tiene in mano dei fondi. The largest single unclaimed amount is almost $1.5 million. Sono qualche famiglia milionaria e non lo sanno. I fondi stanno fermi là. Un'altra cosa, Giovanni, che qua mi dice che le banche sono obbligate a mantenere i soldi fermi per 7 anni dopo che hanno esaurito di cercare queste persone che questi soldi.
0: E dopo le devono dare a loro.
1: Sì, devono dare al governo.
0: Perché loro ogni anno le banche ci hanno debito, come tutti,
1: sì,
0: e che controllano quei soldi devono passare. So, è molto molto importante. Io lo dico pure, anche se andate via on holiday e voi andate in Europa, in America o dove vai, è importante di mantenere. Quando noi una volta, alcuni di noi siamo andati in Italia, noi prendiamo l'aereo per andare da Perth, Adelaide, Perth a Roma, vado lì, non trovo più the American Express card. Fortuna che all'ufficio gli aveva una fotocopia. Ha fatto in 2 minuti, preso il numero, hanno cancellato. Se no, per scancellare, per bloccare, se io l'ho persa ora che mi è caduto a terra, e se qualcuno la prendeva in mano...
1: Sì, era moneta liquida che potevano usare.
0: E allora è importantissimo. Ora, noi, quando si parte qualcuno, c'è sempre di fare tutto. Passaporti, perché ora, tu sai, ieri sera ha cenato con noi. Lui ha perso il passaporto in Italia. Ce l'abbiamo nelle mani. Quanta fastidio tu dentro una città che ti trovi che non sei
2: pratico.
0: Del paese pratico in andare, hai perso,
1: non sai a chi rivolgerti.
0: Io ho avuto una signora che aveva il figlio che non stava tanto bene, si è fatto il viaggio, ha partito, poi l'hanno trovato in Europa, e si è andato a trovare il figlio dopo che stavano tutto pronto, ha perso il passaporto. Io gli ho detto, cara signora, ritorna perlomeno al paese dove è nato, perché se non ritorni al paese dove è nato non ti possono aiutare per il passaporto. Come fai dall'Australia? Mi telefono questo, un amico, dice, John, tu conosci, vedi, ma dove vai? Dove vai senza che non sai
2: niente,
0: come e quando? E allora è molto molto, molto importante per tutti i documenti. Ma quanta soldi? Noi ora, per esempio, io ho cambiato banca 5-6 volte. Chissà quale dei miei figli c'ha un acconto, ma pure di $100, $200, una cosa non grande.
1: Ma sono sicuro che, guarda, Giovanni, tu hai detto che una volta si usavano questi bank books, un neonato gli facevi il battezzo, allora gli davi il regalo. Ok, questo ragazzo, ragazza, cresce, dopo si dimentica pure, perché la tecnologia cambia, non ci sono più questi libretti a mano che devi portare alla banca, farle stampare, eccetera. Ti dimentichi pure. E là sta il fatto. Qua parla pure il fatto che c'è gente che goes back, includes money from old banks. Allora, tante di queste banche sono cambiate nomi, sono chiuse branches dal 1950, figurate, sono più di 70 anni fa.
2: Dunque,
0: diciamo ai nostri sponsor che ritorniamo, perché è una cosa molto molto importante per informarci noi tutti.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Ogie Road, Clemzig. Non mancare!

0: Dove ci porti, Francesco?
1: Adesso siamo in EA, ragazzi. Vi porto qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Allora,
0: vogliamo iniziare, perché poi ci abbiamo altre dediche. Allora, voglio parlare che domenica scorsa al Campania Club c'è stata la cappa di Newton Building Supply. Il patrone Frank Ferella, che è tanti anni, una ditta che da veramente una ditta che poi ci dai fiducia, molto molto rispettosa, e se ti promettono che a tale ora, a tale giorno ti portano il materiale, Newton Building Supply a Newton, e ha sponsorizzato questa cappa. Andiamo a vedere i qualificati. Sono numero 1 Erminio Ranaldo con Angelo Addabbo, numero 2 Tony Maio e Leonardo Ferella, che sarebbe il padre di Frank, numero 3 Achille Rossi e Vince Marotti, numero 4 l'amico che stava vicino a te seduto ieri sera, Angelo Callisto e Tony Petroccia. So, congratulazioni a questi ragazzi.
2: Bravi, li conosco anche.
0: Tony, sono amici, ci hai giocato con questa gente?
2: Sì, abbiamo sempre giocato assieme, ma siccome domenica avevamo altri... sabato abbiamo avuto un funerale, poi domenica abbiamo avuto un pranzo all'altro, giochiamo le bocce sulla San Bernardo Road là, e allora non ho potuto partecipare anche io là.
0: Se no fossi partecipato.
2: Sì, vado anche io.
0: Ok, tanto. Andiamo a scrollare questa canzone delle bocce, ballate e divertitevi.

0: Ok, siamo in ritorno e continuate sempre a giocare.
1: A ballare.
0: Tu ti devi fare libero e a giocare bocce come fatti in Duccia.
2: Eh no, devo fare, ma io però faccio là, là, là, là, a un certo punto non arrivo a fare tutto quello che dovrei fare.
0: Allora veramente. Tu fai come quei bambini, allattano due parti.
2: Più di quello veramente.
0: Ah, tu allatti pure sotto la vacca.
2: Beh, no, io gioco solo a San Bernardo, tu, due volte alla settimana.
0: Però a Caracalinga, là può comprare pure una capra.
2: C'è tanto... C'è...
0: Quel latte della capra è ancora meglio. Allora tu dopo allatti a 3-4 parti.
2: Se piano piano tutto si fa, se Dio vuole. Anyway.
3: Però la capra è pure buona che ti mangia il lawn, allora non ci serve...
0: No, ti pulisce il giardino.
1: Pure il prete.
0: Ho visto un documentario una volta, una piccola montagnella, hanno detto qua è difficile, ci hanno buttate...
3: 3 o 4...
0: No, un mucchio di capre. L'hanno pulito. Quando un poco di settimane dopo... Non c'era niente, solo i legnami.
3: Era pulito, sì.
0: Pulito, ma sai quelle spine? Ma ste capre come fanno a mozzicare le spine?
3: Tu le vedi, io ce n'avevo uno che la portava a pascolare, mia mamma tu. Dice...
0: Allora la conosci?
3: Sì.
0: Allora ha bevuto il latte della capra?
3: Sì.
0: Lo puoi prestare a Tony?
3: Devo andare a prenderla in Italia.
2: Veramente, io lascio i conigli dentro, là, dentro l'onno da me. È molto...
0: Ma i conigli non dopo bevo il latte.
2: No, ma cioè, i conigli no, mangiano l'erba.
3: Per pulire l'erba.
0: Ah, per mangiare l'erba.
2: Veramente vorrei prenderle, ma loro scappano prima che arrivo io.
0: Ma non la chiappi a coccotone al forno con le patate?
2: Come faccio a prenderle?
0: Ma loro sono conigli selvaggi?
2: Quelli selvaggi, sì, sì.
0: Ah, non è che tu
2: no,
0: sei...
2: No. Quelli a casa neanche non ci ho mai avuto più io, perché anni fa li tenevo come pet per i bambini.
0: Ma là, Caracalinga, cosa c'hai nel blocco?
2: No, è l'on, c'ho piante di olive, piante tutto così.
0: Ora già hai fatto l'olio o no?
2: Sì.
0: Oh!
2: E tu, giovedì scorso, per quello non siamo venuti, no? Anzi, abbiamo fatto una bellissima settimana con mio figlio.
0: L'olio quest'anno esce di più o in meno?
2: Dipende da tutte le olive che c'hai. Io ho fatto più di 500 kg, ho fatto più di 70 litri d'olio veramente.
0: 70 litri d'olio?
2: Poi, bellissimo.
0: Un litro alla settimana ti basta?
2: Per me e la mia famiglia è anche troppo.
0: Ho capito.
1: Allora, metti a bancarelle dopo tutto passo.
2: No.
0: Quanto va al litro ora l'olio?
2: Beh, non so, io ho sentito che le vendono più di $350 a 20 litri, sai? Ho sentito.
0: Domenico, dividi...
1: Non so, perché l'ultima volta che abbiamo comprato l'anno scorso, dunque ce l'ho ancora un pochino. Guarda,
0: no, 350 per 20
1: per
0: litri.
1: 20 litri sono $16 al litro.
0: Oh, ciò vuol dire l'olio costa di più da benzina.
2: Vedete.
0: Allora la macchina, che noi diciamo che costa tanto, ma la persona costa tanto.
2: Vedi, adesso vi dico un'altra cosa. Tu sai che una volta Don Evangelista è stato quello il primo che aveva aperto il frantoio a Salisbury là, no?
0: Sì.
2: E non so come ho fatto, l'ho trovato, ho portato un po' di olive, un po' mi ha cambiato. E io quell'anno là, che parliamo di più di 20 anni fa, più 30 anni fa saranno, pagai l'olio $15 al litro.
0: Oh, tanti anni fa già.
2: Tanti anni fa, è quello che lo
0: vendeva. Allora tu sai dire, 20 anni fa già costava caro.
2: $15 al litro, 30 anni fa era come $30 adesso.
0: Ho capito.
2: Però così...
0: Tu sai la storia, come Evangelista ha fatto quel trapito?
2: Sì. No, lui era per me era bravissima persona.
0: Ma non sai.
2: Lo so. Che
0: no,
2: sì, che non lo sai. Le olive in città, eccetera.
0: Non lo sai.
2: Non lo sai allora.
0: Allora, Maria e Domenico, se volete sentire, e Francesco, questa è una... Aspetta, dobbiamo andare in sponsor, poi diciamo la storia.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
7: Sei arrivato in Australia da poco? il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
2: Oh, devo salutare una signora che ci siamo incontrati l'altro la domenica, parlando, ho detto che ci ascolta, anche mi ascoltava da prima, da voi, prima che venivo anch'io. Saluta Maria, saluta John, Domenico e Francesco, che è bravissimo. Siccome non mi ha sentito a me per un po' di settimane, Tony, ma com'è che non vai più tanto? Dove veramente io una volta c'è una cosa, ma tu c'è l'altro, non vado. Poi piano piano abbiamo parlato di altre cose e mi ha nominato mia moglie. Ha detto, ma come conosci te? Ha detto, ma io lavoravo da Spinelli. Allora adesso voglio salutare anche la signora Spinelli e tutti quanti, tutte le ragazze che lavoravano là. E mettiamo la canzone Romagna mia per tutti quanti e ascoltatori, anche per la signora Spinelli maggiormente.

0: cari, siamo ritorno, siamo qui sempre con voi. Tony, ti sei dimenticato, hai dedicato la canzone a tutti, ma non a Maria. Maria ha lavorato con le sorelle da Spinelli, ma per quanti anni?
1: Va bene, lui ha detto a tutte le ragazze di Spinelli.
2: Veramente, ma Maria, quella signora che abbiamo parlato, che mi ha detto l'altro giorno, Franca, di nome, ma non, resto, non mi ricordo. Bellissima signora, bravissima signora, mi ha detto, io lavoro da Spinelli. E si ricordava di voi, che ascoltava sempre prima di me, e si ricordava quando mi arrivo la prima volta qua sul programma di Campani.
1: E non si ricordava di me che lavoravo a Spinelli, però.
2: Ma non abbiamo fatto parlare di quello là. Solo mi ha detto, Maria, noi la conosco, è molto brava sulla radio, quello e quello, no?
1: Non lo so chi è.
2: Ma io sono rimasto, molto piacere, abbiamo fatto una bellissima parlata assieme. E ho detto, devo salutarla. E ha detto, guarda, ha detto anche, com'è che tu Tony una volta sei e una volta no? Certo, beh, signora, reverente, dico...
0: Tony, l'olio lo filtri pure o no?
2: No.
0: So, l'olio si apposa?
2: Quello viene così...
1: Come viene crushed, così...
0: No. Ora ce l'hai nelle bottiglie o dentro?
2: No, sono quelli container di 20 litri.
0: Ah, ho capito.
2: Poi 5-6 mesi più o meno li travasi come il vino e li metti in quelli stainless steel, cioè io. Li metti dentro là e puoi tenerli anche 2-3 anni, non c'è problema. Oh, dopo.
0: Non si perde?
2: No. Poi non... dipende il posto dove ce l'hai.
0: Cioè, devi avere sempre il fatto della temperatura.
2: Sì, la temperatura. Anzi, se è troppo freddo non è good, perché
3: si ferra.
2: Non è che si ferra, ma
1: ci viene quella cosa
2: non
1: sopra.
2: Viene più non ti chiarisce proprio bene com'è. No.
0: Benissimo. Domenico, cosa c'hai di novità?
3: Giovanni,
0: stai guardando fatta
3: si
0: da
3: sta parlando, sì, fra poco vi dico i risultati. Si sta parlando di cogliere olive, eccetera. Ognuno di noi ha comprato, ha bevuto, ha assaggiato, scusate, orange juice, Nippy's orange juice. Il signore che l'ha cominciato, lui si chiamava Alec Nispel, ha incominciato nel Riverland nel 1930, c'aveva un piccolo ortaggio di aranci, e mano a mano che questi aranci crescevano, dopo i figli, negli anni 50-60, hanno cominciato a fare juice nella cucina della casa e lo vendevano da là. Questo è, diciamo, oggigiorno Nippy's Orange Juice è sparso per tutta l'Australia, uno dei migliori orange juices che conosciamo noi. È una cosa eccezionale, questi signori, lui può darsi che non c'è più qua, non mi dice se è ancora vivo o no, però i figli
1: gestiscono
3: il business. To help business increase productivity, loro girano sui 12 milioni di dollari all'anno per questo juice. Certamente adesso comprano pure altri aranci per fare sì che c'hanno abbastanza. Macchinari che vengono dall'Italia per far sì che è un prodotto buonissimo. Dunque, Giovanni, giusto perché ci trovavamo a parlare di come fare olio, questo signor evangelista che è andato in Italia, ha comprato il frantoio, eccetera, ha portato qua e mano a mano ha costruito anche lui un business per fare olio. Questo in certo qual modo è orange juice, però lo stesso, se uno si dà da fare, c'era ancora da fare.
2: Rischiare, sì, e io so tanti, sorry che ti fermo, tanti che come di quello là, come dici, che c'avevano le farme là, quelle parte della Riverland, quei contratti con questo Nippy's.
3: Sì.
2: Aranci che crescevano, avevano i contratti con loro.
3: Loro si compravano tutto per sì, perché sì. Ci voleva. Yeah.
2: Con mio compare, lui c'aveva una grande farm là.
3: Oranges.
2: Limoni, eccetera. E lui c'aveva il contratto con la compagnia.
3: Guarda,
0: Domenico, l'altro fenomenale, Franta, che lui ha portato questa pressa molto, quella volta non c'era tanto domanda, però negli ultimi 2-3 anni, tanti anni fa, è venuto 3-4 persone hanno portato questi trapiti. I giapponesi hanno venuto in Italia alla fiera, hanno fatto le foto, dopo un anno c'avevano lo stesso macchinario fatto al Giappone per mezzo prezzo.
3: Ma succede quasi sempre così, uno fa la stampa, se non ci mette il brevetto sopra, se lo prendono un altro e te lo fa per...
0: Ora il figlio di Evangelista, noi andiamo a comprare il pane da lui, ha comprato panini proprio.
3: Sì.
0: Questo ragazzo, ora sposato, no?
1: Gestisce Panini Brothers,
0: sì,
1: adesso,
0: un modo all'altro fa quel business.
4: E vedete come funziona l'ignoranza della situazione, perché io mi ricordo quando ero un ragazzo, anzi un bambino, negli anni 70, forse vi ricordate anche voi, in Italia distruggevano proprio le raccolte di aranci, come è successo anche con i pomodori, con le patate, e queste grandi coltivazioni dicevano che c'erano tumacce, aranci qua e là, anche addirittura le mandavano al macero. Pensate un po' voi l'ignoranza della mentalità come avevano che in Italia, che allora invece guarda qua adesso la Nipis fa gli orange juice, via dicendo, fanno business nel mondo. Gli italiani invece no, che facevano? Le distruggevano.
3: Francesco, è successo pure qua nella Riverland, no, non arrivavano
1: persone per raccoglierle,
3: macchinari che dovevano cogliere, levare questa frutta dagli alberi e dopo si macinava nella terra.
4: È successo anche qua di questo?
3: Sì.
4: Che è stato così?
3: Pochi anni fa è successo anche qua. Non trovavano operai per cogliere, e là la frutta, sì, c'è questo macchinario, però...
4: Vedi di come cambiano le cose, che adesso dite che c'è gente che addirittura li pagano per portarli, poi dicono che li distruggono. Qua non si capisce proprio un attimo mai. È un casino incredibile, ragazzi.
1: Quello è stato il caso, che venivano i studenti dall'Italia, che venivano e facevano vacanze qua, e loro si offrivano per cogliere frutta qua. Però quando è venuto il COVID ha spezzato tante di quelle cose, che non potevano viaggiare, non si poteva fare niente, allora è stato tutto bloccato. Allora quei poveri che avevano questa frutta sugli alberi non avevano nessuno per coglierla, allora l'hanno persa.
4: Ah, ma se parliamo delle pandemie è differente storia, ma io parlo in Italia, nel progresso, un'Italia proprio che era che sullo sviluppo, tu vai, dai, come on, vai a buttare che la roba, che no? I think no, è piccolo dell'Italia c'ha problemi, ragazzi, perché non hanno un big organization, no?
1: Ma solo l'Italia, siamo dappertutto nel mondo, ci sta sempre qualcosa che non funziona.
3: Francesco, anche qua, se la manodopera ti costa di più della valuta del frutto, tu cosa fai?
4: Ma lì non era questione di manodopera, lì era per mantenere i prezzi alti, era tutto un business, era quello. Ok, ma se tu non riesci a mantenere i prezzi, ma regalala, dalla all'estero, ma non macera, ma dalla anche gratis, c'è gente, come si parlava prima, che muore che è di fame, fai qualcosa, dalla a quei country che non ce l'hanno,
2: scusate che mi fermo, io so che per quella parte di Virginia, eccetera, là, i pomodori, quelli che erano un pochettino più rossi, diciamo, li buttano perché non vogliono abbassare il prezzo. I cetrioli, io ho visto che hanno quelli binni pieni, quelli che sono un pochettino troppo grandi o un po' bendati, li buttano per le pelle.
3: I supermercati non li vogliono.
2: No, ma perché non li vendono più cheap? Loro non li mettono più cheap perché hanno paura di abbassare il prezzo, quelli normali.
3: Li vendono a questi gente che fanno il week.

0: erano pure per 2 o 3 anni, ma tanti anni fa non c'era. Ora per esempio il vino, tu fai l'uva, lo mantieni, l'olio, tu fai l'olio, lo mantieni. So, ora tutto completamente, da quando lui dice, ora per esempio il grano, da quando non è potuto venire fuori dall'Ucraina, so, vuol dire il grano qui in Australia ha preso a doppio prezzo, perché lo maceni, lo fai, però per arrivare a pane ci vuole tanta fatica e tanto lavoro.
1: Sì, quello è vero.
0: Non è che tu pigli e ci dai o piano o grano all'occelli. So, con tutto quello che ora noi facciamo, tutto il mondo sta venendo fuori, per esempio, ora anche se tu cresci carote, le macinano e fanno il gelus di carote. So, le mele, l'amico tuo Ceravolo a Calabrese, qui nelle montagne, lui ha fatto chissà quando, prima tutte le mele che crescevano, non le vendi e le devi buttare via. Ora tutto quello è poggiunto.
2: C'è speculazione, però non so se vi ricordate ai tempi antichi, sai, si faceva il maiale. Giustamente il maiale tu quando te che ammazzi lo devi di mangiare, che non c'erano i frigoriferi. Però che facevano? Li mettevano di sotto l'anzugna, facevano cose che sale. Si conservava sale, pepe, voreva, sabbia, anything, ma conservavano le cose. Anche quando partivano con le navi, moltissimi anni fa, che non c'erano i frighi, si organizzavano, perciò c'era quello di, c'è sì, un modo, un sistema di conservare.
0: Non era commerciale come ora. Tu per esempio, mi dicono, io sono tanto tempo che non ho visitato, ma mi dicono, se tu vai a vedere, lui c'ha tantissimi operai, perché ha potuto fracellare questa mela e fare il juice.
3: Sì. Davvero, c'ha delle quasi fattorie là, certi capannoni, ma...
0: Tu l'hai visitato
3: recentemente? Sì, sì, ci siamo...
2: C'è speculazione, sì. Anyway, perché come dite voi, però io mangio mele oggi che le compro, io compro mele che le mangio, sono acerbe, dai, diciamo, parliamoci chiaro. La situazione non è che funziona. Le mele devono essere mangiate mature. Se tu le prendi che sono verdi, le porti a casa, le metti nei frisi o voreva, tu quando mangi poi la mela, anche se piano piano cambia il colore, non ha quella sostanza,
3: Francesco,
2: no, Voramin?
3: Devono essere raccolte acerbe, se no per arrivare, diciamo, da qua... Interstate o
2: ma tu pensi che si matura che sulla barca?
3: No,
2: si deve maturare sull'albero.
3: Però se la cogli già matura, marcisce.
2: Ma non dico è matura, ma almeno in condizioni che già è
3: allora,
2: già nuovo.
3: L'ultima cosa su questo fatto qua, noi ogni tanto andiamo a visitare Filippo e Assunta, c'è un blocco vuoto non troppo lontano dalla casa sua. E c'hanno alpacas, non so per italiano come si dice, alpacas, però ci sono montagne.
2: Il lama è come un lama.
3: Lama,
2: è quello che ti sputa.
3: Ci sono montagne di rifiuto, piuttosto vegetable. E questi animali sono belli, grassi, perché c'è da mangiare, ho visto... carote, patate, peperoni, insalata, tutto là, questi animali stanno bene.
0: Che si deve marcire.
3: Si deve marcire, loro, come hai detto tu Giovanni, lo danno per senza niente, quelli che le crescono, i supermercati che devono buttare via roba, e costa per buttarlo via tu, il camion che si viene a prendere la roba non te lo fa per niente, allora vanno là, si riempiono la macchina
4: e
3: se ne vanno. Prima che andiamo a casa, Giovanni, voglio dirvi che stasera Maria si deve togliere la sciarpa. Hawthorn 75, Adelaide Christ 66, 9 punti.
0: Finito. Hanno finito.
3: Hanno perso.
4: Bene.
3: Ma ti cercagli tutti quanti.
2: Non mi mai.
3: Non mi.
2: Non mi.
1: No,
3: perché?
1: Giocavano in Tasmania, si vede che se non fate freddo.
0: Allora fa un poco freddo. Allora c'hanno ragione.
1: Si caccrune pigliano un poco scurriato, ci facevano una bella...
3: Ma no, c'era per dare la bottiglia di vini, Tony.

0: No, non
1: mai saputo gli aperoli sopra il fuoco.
2: No, ma là c'hanno pure vino buono.
0: E c'hanno pure le mele buone.
2: Sì.
0: Ad Ashmania.
2: No, ma c'hanno pure le castagne che tu giro
1: porta. Le castagne della
2: Allora, Francesco, quando io andavo in mercato con la mia reception, l'amico Ceraulo, lui aveva quelle mele più grandi.
3: Beautiful.
2: Ce le dava. Perché lui, quelle mele che accapavano pronto per vendere, dovevano essere tutte della stessa qualità, perché sennò i supermercati non le volevano.
0: La stessa misura.
2: Quelle grandi. Io una volta lui mi ha dato due bin. Le siamo portate alla radio lì in città. Faranta che, perché il bin non ci andava in da porta, mi ho fatto dare un bin vuoto, abbiamo portato in da porta elata. Faranta che noi portavamo le mele dentro,
0: sono sparite.
2: Hanno andato più fuori che dentro. A gente a vedere dove stavano, perché facevamo un radiofon, volevamo dare 3-4 mele.
3: Bello.
2: Di regalo, no?
0: Sono partite.
2: Però quelle mele, quando hanno visto tutte queste mele,
3: beautiful.
2: Mamma mia, alcune persone che io ho detto datemi una mano a portare dentro. Io andavo a vedere.
0: Data la mano.
2: Non ci stavo, correndo per
1: dire. È
2: stato dove avevano apparcate le macchine. Correvano per dire in macchina.
0: Che busto in mano per portare.
2: No, scaricavano qua a box, Apple Box. E portavano la cassa vuota. Yeah. Oh, ma che ti ho fatto? Dice
3: quando la frutta voleva è matura, quando tutte le cose che sono mature sono che debba essere, è come tu prendi adesso. Io non voglio entrare su questi dettagli un po' scabrosi, che anche su di noi, no, vorami, quando sei acerbo non è buono, no, vorami fare i contatti. Questo allora, vale anche allora sulle cose siamo, che si mangiano,
1: siamo, perché siamo maturi,
3: esatto.
1: Siamo the best.
3: The best. La roba è matura e ready to go, mai.
1: For sure.
3: Ok.
1: Go where?
3: A casa adesso. Yeah.
2: Allora Tony comincia a salutare perché
4: siamo arrivati,
2: ci dobbiamo andare.
4: Brava. Va bene, salutiamo a tutti gli ascoltatori, speriamo che sia stato di gradimento, speriamo ci telefonate la prossima volta se volete una canzone. Ci ho detto alla signora Isa, telefona, faccio sapere se ti è piaciuto o no, ma non mi ha telefonato, vuol dire che...
1: Ci è piaciuto.
4: Se è piaciuto o non ci è piaciuto, è un po' scelta. Saluto a tutti gli ascoltatori, anche tutti i miei amici, parenti, eccetera. Tutti qua nello studio, piacere di essere qua con voi stasera. E poi ci sentiamo la prossima settimana se ti vuole.
2: Grazie Tony. Maria, dispiaciuta?
0: No.
2: No. Ogni tanto si deve anche... Per vincere
4: sicuramente.
0: Buonasera a tutti, ci sentiremo la prossima settimana. Ciao ciao.
2: Ciao. Domenico.
1: Giovanni, sì, anche da parte mia, voglio salutare tutti quanti. Grazie della vostra compagnia stasera e senz'altro ci risentiremo giovedì prossimo. Ciao ciao.
2: Ciao Domenico. Allora, io voglio ringraziare a voi tutti. In particolare il nostro Francesco, grazie, arrivederci e buona fortuna.
3: Buona serata anche a voi e campani, sono 54 minuti passate le ore e 21, vi ricordo avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio della 531, i campani in compagnia, e oggi è il 21, il 5 di maggio del 2026, 13 gradi di temperatura al momento, è bellissima giornata, poi domani sarà 17 gradi di temperatura alla massima. A me non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e augurarvi a tutti una buona nottata.

Ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Conseguenze ieri del primo caldo Blikra, il velocista della 1X che è arrivato fuori tempo massimo di circa un minuto e mezzo, quindi non è partito quest'oggi alla pari di Van Etvelt e Bax. Problema caldo che insomma ritieni possibile quest'oggi per il gruppo, Giovanni Visconti?
3: Il problema caldo esiste, Blikra ne ha pagato le conseguenze. Oggi forse ancora più caldo, però tappa decisamente più tranquilla. Il gruppo ha deciso di lasciare andare via la fuga giusta, uomini non preoccupano, li stanno tenendo lì. In questo momento strano, ma si può capire il fatto di non vedere la Lidl Trek davanti tirare insieme alle altre squadre. Probabilmente sta cercando la Lidl Trek di innervosire un po' le altre squadre, visto che il nervosismo è all'interno della propria squadra per adesso. Quindi l'unica cosa da segnalare in questo momento, secondo me, è proprio l'assenza di uomini Lidl a tirare.
2: Sarà volata e dunque ci sarà l'impegno da parte della squadra di Milan, Ghiro?
4: Deve, è obbligata a farlo, perché Milan è venuto qua per vincere una tappa, puntava subito alla prima e non l'ha portata a casa. Bisogna anche dire che questo percorso, proprio in una parte dal chilometro 95 al chilometro 107, chilometro 123, proprio banale non è, perché lì ci sarà da scalare 2100 metri di dislivello, quindi è vero, potrebbe essere volata, ma tutto può succedere.
2: Assolutamente, 5 davanti, 1.14 di vantaggio a 118 chilometri dalla fine, linea un giorno da pecora, ci risentiamo alle 15.05.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Giorno da pecora.
7: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
8: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
9: E io, scusa.
8: Oggi con noi c'è.
10: C'è Francesco Paolo Sisto, della giustizia, il viceministro.
7: Francesco Paolo Sisto, per
8: vice ministro della giustizia, così.
7: Hai capito quanto siamo importanti? Gente che viene qui,
8: ma
7: da noi.
8: È incredibile. Senta, ma mi chiedevo questa cosa: voi di Forza Italia,
9: sì,
8: non siete un po' dispiaciuti se Meloni fa il record del governo più lungo togliendo il record a Berlusconi?
9: Cavolo,
8: è un record di Berlusconi.
9: Ma ci siamo anche noi nel governo,
8: sì,
9: quindi va bene.
8: Però quello si chiamava governo Berlusconi, questo è il governo Meloni.
9: Vabbè, comunque noi siamo nel governo e questa è la cosa più importante.
8: Ah, pensavo dispiacesse un po' che togliesse un record a Berlusconi.
9: Non c'è problema.
8: Senta,
9: magari avete tutti questi record nel governo di centrodestra,
8: certo, sarebbe... certo. No, perché il rischio è che più dura il governo più uno dice, certo, ma cosa avete fatto in questi 5 anni? Se il governo dura come le medie, che dura 420 giorni,
9: questo è un tema. Noi riteniamo di aver fatto, diciamo, tanto, poi saranno gli italiani a giudicare se è sufficiente o meno.
8: Hai visto che Calenda l'altro giorno è andato a Palazzo Chigi della Meloni?
9: Ma sì, davvero? Me lo so perso.
8: No, dico, ma le piacerebbe che Calenda entrasse in maggioranza?
9: Perché no, più siamo e meglio è.
8: Che Calenda.
9: Certo.
8: Chiunque. Ma quindi, scusi, meglio Calenda o meglio Salvini?
9: Beh, Salvini è già al governo, certo, quindi va bene, Salvini va benissimo. Se viene pure Calenda, va bene.
8: Ma quindi meglio Calenda o Vannacci?
9: Personalmente?
8: Come la penso io,
9: sono più vicino a Calenda, sicuramente.
8: Calenda.
9: Diciamo moderato, progressista, diciamo. Vannacci c'ha qualche idea un po' estrema.
8: Però come fate a non allearvi con Vannacci se ci sono le elezioni?
9: Ma questo si vedrà più sotto, capirà, diciamo, sono scelte che richiedono, diciamo così, tempo, organizzazione, feeling, discussione, preparazione.
7: Manca ancora tempo.
9: È un po' complicato. Non è una scelta da sì o da no.
8: Si sente più vicino, si prepari, questa è una domanda super nociva.
9: Va bene, soffrirò in silenzio.
8: Vice ministro.
9: Soffro in silenzio, nel senso che posso avere la facoltà di non rispondere.
8: Si sente più vicino a Schlein o a Vannacci?
9: Posso dire la verità, mi sento lontano tutti e due abbastanza.
8: Questo va bene, una risposta nociva questa, però
9: è una risposta onesta.
8: Ma
9: non c'è una quantità.
8: Aspetti, è meno lontano da Vannacci o è meno lontano da Schlein?
9: Credo che al momento la mia risposta, poiché questo presuppone un appoggio politico all'uno o all'altro. Non è una domanda culturale, è una domanda politica. Io dico equidistanza né all'uno né all'altro.
8: Però qui, perché si dice che se ci fosse un pareggio voi di Forza Italia fate il governo col PD?
9: No, assolutamente no.
8: Come avete fatto già un sacco di volte, tra l'altro.
9: Beh, no, perché un sacco di volte.
8: Tante.
9: È successo una volta
8: No, poi siete stati al governo insieme, non da soli, anche con altri governi, Draghi.
9: Draghi è un governo tecnico, un concetto, anche quello è un governo Letta. Tecnico, un po' diverso.
8: No, ce ne sono stati parecchi.
9: Parecchi non direi.
7: Comunque lo escluderebbe.
9: Assolutamente sì. Noi siamo un partito di centro-destra.
8: Senta, e una volta lei ha detto di recente in un'intervista che sua mamma le diceva sempre che lei era bravissimo al musichiere quando era bambino.
9: Sì, cioè, questo me lo raccontava mia madre, che all'età di 3 anni, così diceva lei, io quindi non avevo nessun motivo di non crederle, io indovinavo già le canzoni del musichiere.
8: A tre anni? Ma come faceva?
9: E che ne so, ero bravo, che ci posso fare?
8: Era un talento incredibile.
9: Ero molto portato per la musica.
8: Senta, e siccome lei è molto portato. A tre anni.
9: Mia madre non diceva, perché lì c'era questo gioco, era che si suonava la campana.
8: Sentiva la canzone, inizio la canzone.
9: Campana, chi corriva suonava la campana. Mia madre mi diceva che io a 3 anni indovinavo le
7: suonava la campana.
8: Senta,
9: mia madre diceva.
8: Vice ministro Sisto, possiamo metterla alla prova su questo?
9: Sulla sua mamma?
8: No, sul riconoscere le canzoni.
9: Proviamo.
8: Però ci è venuta un'idea così malsana come al solito.
7: Bene. Nociva.
8: Sì, nociva. Nociva. Cioè, non da solo, vogliamo che lei sfidi, fosse il più grande campione di riconoscimento musicale, musichiere di Sarabanda, perché adesso con noi c'è...
7: Chi c'è?
8: L'uomo gatto, buongiorno. Buongiorno, il più grande campione di Sarabanda di tutti i tempi. Scusi, stiamo cercando di organizzare un po' di aspetti qua, signor Sisto.
7: Con i potenti mezzi, noi ci spostiamo così. Fortunato.
8: Buongiorno, ecco qua l'uomo gatto, ricordiamo per chi non lo conoscesse, campione di Sarabanda per svariati, per 79 puntate.
7: No. 79 puntate?
8: Mazzola. Lei l'ha mai visto Sarabanda?
9: No.
8: Sarabanda era il musichiere.
9: No, so come funziona.
7: Il musichiere moderno.
8: Moderno. Signor Uomo Gatto, buongiorno. Salve, metta il microfono che così la si sente.
7: Signor Uomo Gatto. Signor Uomo Gatto. Va bene, buongiorno.
8: Allora, lei incontro il suo vestito tipico di quando
7: vinceva.
11: Sì, poi ho messo una maglietta, visto della mia passione musicale, Beatles.
8: Vice ministro Sisto, vi siete presentati con...
9: Ora sì,
11: con, piacere.
9: Onorato.
8: Con l'Uomo Gatto. Vuole salutare l'Uomo Gatto?
9: Miau.
8: No.
7: Perfetto.
8: No, quello,
7: giustamente.
8: Uomo Gatto, sì. Lei conosce il vice ministro Sisto?
11: Sì, conosco, però io scrivendo, facendo il giornalista, non scrivo di politica, scrivo di sport e di musica.
7: Di sport e di musica.
8: Ricordiamo, campione di Sarabanda su Italia 1 per 79 puntate consecutive tra il 2002 e il 2003, alcuni dicono anche 80, insomma. E ricordiamo che nel gioco finale 7x30 riusciva spesso a indovinare i brani dalla prima nota proprio. Ma perché si chiama Uomo Gatto?
11: Perché viene da quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Ho lavorato in un villaggio del Ravennate e quell'anno facevamo Cats, il musical del Sir Andrew Lloyd Webber. E quindi mi piacque tanto il musical, allora volevo portare il nome del personaggio, però sai, l'inglese... Allora è nato Uomo Gatto.
8: Uomo Gatto. Signor Sisto, se lei volesse un soprannome per lei, come si chiamerebbe?
9: Piano Man. Mi piace molto, perché è una roba...
11: Billy Joel.
9: Billy Joel. Quindi anche Elton John.
8: Elton John.
9: Piano Man, he makes a sound.
11: Sì, quella però è...
9: Rocket Man.
11: Tiny Dancer. Tiny Dancer del 1973.
9: Posso dire una cosa? Ho detto Rocket Man per vedere se stavi attento.
8: Quindi abbiamo l'uomo gatto contro Piano Man. Allora, come funziona questa prima sfida? Noi facciamo sentire una canzone all'uomo gatto, vediamo se indovina, poi una canzone quindi non c'è da dove arrivare.
9: Posso dire, avete fatto Capurso contro Bayern di Monaco? No. Cioè, c'è pure la roba del
8: Capurso
9: è un paesino vicino Bari, quindi la squadra del Capurso contro il Bayern.
8: Non si butti
7: giù. Ma noi ci fidiamo.
8: È pur sempre vice ministro alla giustizia. Iniziamo con il vice ministro Sisto. Questa canzone, la prima è per lei, sentite, dopo poche note deve indovinare lei, signor Sisto.
9: Brava, facile, Mina.
8: Qui c'erano le parole, certo, quelle parole andrebbe vietato. Comunque, primo punto per il ministro, il vice ministro Sisto. Andiamo con la canzone per l'uomo gatto. Ce l'ha.
11: Summer 68, Pink Floyd da Atom Earth Mother 1970 è la seconda canzone del lato B.
8: Niente,
7: che aspetta. No,
8: avevo il dubbio che fosse la prima del lato B, no, invece no, la seconda.
9: No, posso andare?
8: No. Così si prepara anche per le lezioni, no? Ma dico, nel caso si assista, no? Dove, per le sconfitte, nel caso. Prima, dico,
9: però vabbè. Se sono queste sconfitte va bene.
8: Però andiamo avanti, non si butti giù.
9: No. La canzone come fosse una bambola.
8: Esatto, no, aspetti, adesso però...
7: L'ha indovinata?
9: Dice sì. All the times in the world.
8: La canzone come si intitola, Vice Ministro? Perché è importante il titolo della canzone.
9: What a wonderful world.
8: Aspetti, what a wonderful
7: l'ha
8: world.
7: Detta, bravo, l'ha detta,
8: bravo,
7: yes.
8: Bravo, l'ha detta.
7: Giusta.
8: Andiamo con l'uomo gatto.
7: Difficile.
8: Ma è tutta, vogliamo sentirla?
11: Passo questa proprio non...
8: Ma come non la sa?
7: No.
11: Che brano è?
8: Ma come non la sa? Uomo gatto, è sicuro?
9: Ma sentiamo ancora un po'.
8: No, è tutta. Ma sentiamola tutta. Uomo gatto.
11: Ma...
8: Ah,
7: La sa.
11: No, aspetta.
8: Due, giusto, sì. Niente, l'uomo gatto.
7: Niente.
8: Ma mangiate i gorgatini oggi?
11: No.
9: Questa potrebbe essere Fragile Chain di Wurkswolf.
7: No,
9: una cosa completamente inventata, ovviamente.
8: Massive Attack, Teardrops ha sbagliato l'uomo gatto.
7: Niente,
8: quindi,
7: strano.
11: Ragazzi.
8: Ma la vita è fatta così.
9: Questo è un vantaggio incredibile.
11: Anche l'uomo gatto è un uomo.
8: Ma per dire...
7: 2-1 per il
8: Vice ministro Sisto pensava di vincere il referendum e l'ha perso, per dire, quindi non è che...
9: Ma questo non è mica un referendum, questo no, voglio dire, no, voglio dire.
7: Non si sa mai dove vince e dove perdi.
8: No, dico, l'uomo gatto pensava di indovinarle anche tutte, invece no. Andiamo con la terza per il vice ministro Sisto.
9: Quando?
7: Vabbè, questa è
9: Tony Renis.
7: Va bene.
8: Che era anche amico del presidente.
7: Quando di Tony Renis.
9: Ma anch'io l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo.
8: Avete suonato e cantato insieme?
9: Siamo visti a cena una volta e abbiamo cantato senza musica insieme.
8: Ah, che bello. Andiamo con la quarta canzone.
11: No, la terza.
8: La terza. Sono confuso, stavo pensando a Papi. Andiamo con la terza canzone per l'uomo gatto.
12: E io contavo i denti ai francobolli.
11: Allora, questo è un brano di De André.
8: Grazie, sì, uomo gatto.
11: No, allora dovrebbe essere tratto da Storia di un impiegato.
7: Come si chiama il brano?
8: Il brano.
11: Come si chiama?
8: No, questo è quello che abbiamo chiesto.
9: Come si chiama non è la risposta giusta.
8: Questa è una risposta nociva.
9: Come si chiama è nociva.
11: Però potete darmela perché ho indovinato l'autore di Andrei. No.
7: Autore sì, però titolo.
8: La bomba in testa. La bomba in testa.
11: Vedi, dovrebbe essere tratta la storia di un impiegato.
9: 3-1.
8: Le diamo mezzo punto.
9: Vabbè, sì.
7: Mezzo punto.
9: 3-1.5.
8: Quarta canzone
7: più o meno,
8: per il vice ministro Sisto.
12: La me.
9: La Merchatrenè, bellissima.
8: Quindi siamo a quattro
7: punti per il vice ministro.
8: Uno e mezzo
7: per l'uomo gatto.
8: Quarta canzone per l'uomo gatto.
7: La sa.
11: Painted Black, Rolling Stones o il 45 giri, stampa 1965.
7: Molto bene.
11: Tra l'altro c'è anche la versione italiana.
9: Sì,
11: tutto nero di tutto Caterina nero. Caselli.
8: E come fa? La volete fare insieme, a cenare un pezzettino insieme?
7: Tutto nero?
8: Vabbè.
7: Com'è?
9: Come si fa a cantare?
11: Di notte cielo senza stelle, tutto nero.
9: Io faccio tutto nero
8: Andiamo con la quinta canzone per il vice ministro Sisto in questo Sista Banda, in questo gatto miere, insomma, gatto stasera ci sarà Banda Celebrity. Comunque per i fatti
9: dire una cosa, io resisto.
7: Resisto, è perfetto.
8: Sentiamo la quinta canzone per il vice ministro Sisto.
9: Ah sì. ce l'ha. Il paese è in festa.
8: No, come il paese?
11: Sì,
8: no,
11: sì, sì.
9: Il paese è in festa.
8: Però il titolo originale.
9: Il paese è in festa. Il paese è in festa di.
7: In italiano.
9: Dunque, come si chiama quel musicista?
11: No, vabbè, puoi dire il titolo della canzone.
9: È il paese in festa,
11: è quello. Esatto.
9: Ma lui come si chiama?
8: Giusto, non so, mi dicono parole a caso, comunque abbiamo detto è giusto. Cioè, non ho capito, lei ha risposto cosa?
9: Perché il paese in festa.
7: Il paese in festa. E invece la canzone è?
8: È giusto.
7: È giusta.
9: E c'è anche una versione dei Giganti.
7: E quindi è non...
9: Il paese in festa, festa.
8: E a questo punto siamo...
7: 5 a 2 e mezzo.
8: E quindi l'ultima canzone per il
7: l'uomo gatto. Vediamo.
11: È una canzone italiana.
8: Sì. È una canzone già, diciamo, questo. Parla difficile, diciamo.
7: È difficile, sì, questa è difficile.
8: Difficile.
11: Drupi per caso?
8: Drupi per caso non hai il titolo proprio.
7: Ridiamogli un'altra possibilità, questa... perché è proprio difficilissima.
8: Mettiamone un'altra, vediamo.
9: No, questa dovrebbe essere una donna e una storia.
11: Sì.
7: Bravo.
8: Una donna e una storia.
9: No, scusate, l'ho letto sul foglio.
7: L'ha letta, ma non vale.
9: No, ma io, scusate.
7: Lauro, stai attento.
9: Ma in questa trasmissione bisogna essere onesti, anche in questa trasmissione. Ho detto la verità.
8: Eccoci qua. No, perché io non sentivo più niente dalle cuffie.
7: Sì, neanch'io.
8: Va bene, quindi possiamo dire che il vice ministro Sisto batte a Sarabanda, il musichiere, l'uomo gatto per 5
7: a due e mezzo.
8: Straordinario. L'uomo gatto, cosa vuole dire?
11: No, tipo... è stata una bellissima trasmissione che seguo tutti i giorni.
7: Bravo.
11: Sono un appassionato di radio, quindi mi piace Radio 1, Radio Rai, insomma, nella mia autoradio
8: sempre.
7: Ce l'ha memorizzata.
8: Ma avrebbe mai pensato della sua vita di essere sconfitto
7: dal vice ministro
8: Sisto?
9: Meglio io di un altro.
8: Non gli metta le parole di questa, è una dichiarazione spontanea, vice ministro.
11: Dalle mie parti c'era un papa che si chiamava Sisto Quinto.
8: Questo è vero, però era bravo al musichiere.
11: Negli anni in cui lui era pontefice, il musichiere non c'era ancora.
8: Ma e se Sisto, lei vorrebbe diventare papa?
9: No, sarebbe Sisto Sesto, non va bene.
7: Sisto Sesto non va bene. Arrivederci.
8: All'uomo gatto, arrivederci.
9: Ciao. È stato un piacere.
8: Incredibile, grazie. L'uomo gatto in diretta su Rai
7: Radio
8: 1.
7: Grazie.
8: Vice ministro, Sisto, avrebbe mai pensato di vincere una sfida?
9: No, effettivamente no. Io come quando è arrivato 79 vittorie, 80, certo, eccetera.
7: Uno dice, cioè, mamma mia, non vincono mai.
9: Il Bayern,
8: lo so, incredibile. Guardi, certe volte possono succedere delle cose incredibili. Senta, ma come sta il ministro Nordio invece?
9: Bene.
8: Te lo vede.
9: Oggi abbiamo fatto una conferenza stampa con riferimento a delle misure alternative per i detenuti che non hanno domicilio. Abbiamo dato i numeri, come capita spesso, ma diciamo i numeri della situazione carceraria, ci si dà da fare per provare a trovare
8: Vi siete fatti uno spritz di recente insieme o?
9: No, io bevo pochissimo, sincero. Però devo dire la verità, per lui, anche perché voglio sfatare questa leggenda, ma per lui lo spritz è che come se io bevo, non so,
7: l'acqua,
9: un caffè di orzo, per dire, cioè, per lui è naturale.
8: Non so se ha migliorato la situazione.
9: No, migliorata sicuramente, perché voglio dire, non è
7: praticamente
9: che...
7: un ubriacone.
9: Esattamente il contrario.
7: Regge benissimo. Certo.
9: No, è un bene. Scusate, è Veneto.
7: Quindi cappuccino e spritz.
9: È perfettamente normale per i veneti.
8: Senta, ma è che lei è un po' in mezzo in questa cosa. Ha fatto bene Nordio a fare causa Mediaset a Bianca Berlinguer per le frasi di Ranucci sulla possibile presenza di...
9: Non so se l'ha fatta, innanzitutto.
8: L'ha annunciata.
9: Ha fatto bene ad annunciarla? Ma questo non
8: lei è proprio un po' in mezzo lì tra il ministero della giustizia e
9: obiettivamente una causa a Mediaset non è che mi faccia piacere,
8: certo, però l'ha fatta Nordio, però, che è il suo ministro,
9: ma quelli sono diritti personalissimi, ognuno se li gestisce come crede. Secondo me alla fine poi magari non la fa.
8: O quando l'ha visto in corridoio al ministero della giustizia ha detto ma come a Mediaset?
9: No, assolutamente no.
8: Non si dice. Mentre il ministro Piantedosi ha fatto bene a fare causa Dago Spia?
9: Anche quelle sono scelte molto personali. Personalmente, come la vedo io, credo che prendersela con gli organi di informazione è una materia molto delicata, no? Soprattutto il politico deve essere capace in qualche maniera di modulare queste
7: attività. Ma lo sconsiglierebbe in linea massima?
9: Per quello che mi riguarda non sono avvezzo a questo tipo di iniziative. No, ma preferisco magari una riconciliazione, una trasmissione in cui tu possa chiarire, insomma, voglio dire, perché poi alla fine
7: politica.
9: Ma i processi durano tanto, per cui quando poi si arriva magari a sentenza è un piatto che viene servito freddo, quindi non c'è più tutta quella.
8: Senta, che idea
7: bisogna venirsi incontro.
8: Che idea si è fatto della vicenda invece Minetti, della grazia Nicole Minetti?
9: Ma è una vicenda che io ho studiato abbastanza per quello che è stato possibile. Ma io sono. Credo che ognuno abbia fatto il suo, la procura generale, poi la stessa procuratrice ha detto che loro sono stati diligenti ma non perspicaci, quindi questa è stata la definizione.
8: Una missione di colpa.
9: Ma no, diciamo un limite probabilmente delle indagini. Noi ovviamente abbiamo un perimetro che è già disegnato noi del Ministero dalle indagini della procura generale, tant'è che loro emettono un parere e noi emettiamo un parere non vincolante poi per la Presidenza della Repubblica, perché ci fondiamo su quegli atti e sull'ascolto di quegli atti abbiamo dato un parere. Poi la Presidenza della Repubblica, mi sembra che però gli sviluppi delle indagini confermino la bontà del provvedimento, da quello che si riesce a leggere sui giornali.
8: Ma da quello che si è fatto lei, e la signora Minetti ha cambiato completamente vita rispetto a quella precedente in Italia?
9: Anche questa è una domanda nociva. Sì, perché se non conosci gli atti non puoi dirlo.
8: La può essere risposta sì.
9: No, la risposta è questa: non avendo letto gli atti, non sono in condizione di esprimere un giudizio. Questo è un giudizio tecnico, non è un giudizio, non è un'opinione.
8: Certo, ma e secondo lei cambierà qualcosa le indagini, diciamo, che stanno facendo? Ma
9: allo Stato mi sembra che confermino la bontà della richiesta, la correttezza del comportamento.
8: C'è stata una richiesta di proroga da parte
9: di proroga, è giusto. No? Poi il Presidente della Repubblica giustamente ha chiesto un approfondimento di queste indagini sulla scorta delle rivelazioni del Fatto Quotidiano. Vedremo se queste indagini poi portino. Sa, per la revisione è importante che chi porti questa, scusi, non voglio dire, per la grazia, è importante che chi porti queste notizie abbia già esaurito nella sua istanza tutte le ragioni. Sì. Quindi.
8: Senta, lei è appassionato della cronaca giudiziaria, dei casi, no? Tipo Garlasco, nel senso, senza entrare nel mezzo, una cosa che la appassiona, guarda quarto prima grado,
9: assolutamente
8: chi l'ha visto.
9: Io per 41 anni, quasi 42, ho fatto il penalista prima di andare al governo, adesso sono in fase di sospensione, tra virgolette, e sono stato sempre contrario al processo mediatico, cioè il processo mediatico è un processo senza appello e ci vuole grande cautela, anche da parte degli avvocati, da parte di chi interviene, perché molte volte la conoscenza degli atti è inibita nella fase delle indagini, gli atti sono segreti, quindi commentare atti segreti è uno sport un po' pericoloso.
8: Ma nel caso Garlasco non ha avuto la sensazione che si sia parlato un po' troppo presto di altri indagati, di altri possibili colpevoli?
9: Guardi,
8: fosse successa invece con dei politici ci sarebbe stata un'attenzione
9: maggiore. Io condivido invece la valutazione tecnica, perché stavo dicendo prima la revisione, ecco perché collegavo a Garlasco, purtroppo questa cosa ti
8: come revisione, certo, perché anche di Garlasco si parla
9: la
8: di
9: revisione richiede che siano adotte prove capaci di sovvertire il giudicato della sentenza. Quindi, diciamo, è complicato e la domanda è inammissibile se non contiene già tutti questi elementi capaci di cambiare il giudicato. Quindi è un
8: perché
9: po'
8: il caso Garlasco interessa così al paese, cioè se ne parla così tanto?
9: Perché c'è stata una spinta mediatica senza precedenti.
8: Ma perché?
7: Niente ha avuto questo questo
9: Ma io credo che questo fatto che Stasi si sia proclamato sempre innocente, non colpevole, e queste indagini, poi ci sono state delle complicazioni, con delle contestazioni all'allora procuratore della Repubblica, insomma, una serie di eventi che hanno moltiplicato l'interesse.
8: È abbastanza normale per quando un'indagine dura così tanti anni che vengano fuori anche altri.
9: Guardi, allora, il problema della revisione è questo, che l'elemento sopravvenuto, perché ci vuole un elemento sopravvenuto rispetto al giudicato, può anche comparire dopo 5, 6, 7 anni, cioè tu non sai quando arriva l'elemento ulteriore, quello nuovo, quindi purtroppo è nelle cose che possa arrivare dopo troppo tempo.
8: Senta, se assisto, lei che è Vice Ministro della Giustizia, che è stato avvocato del presidente Berlusconi, lo ha conosciuto benissimo. Bene. E adesso è vice ministro della giustizia del governo Meloni.
9: Sì.
8: In che cosa Meloni è meglio di Berlusconi?
9: In niente.
8: Ma come sono due mondi diversi, sono due fuori classe.
9: Sì, io questo
8: certo. Sì, però perché in niente, cioè, Meloni è meglio di Berlusconi?
9: Ma ho detto in niente perché sono due fuori classe. Quindi cioè, ognuno ha avuto una sua dimensione.
8: Ma avrà una dimensione in cui Meloni è meglio di Berlusconi?
9: Allora, innanzitutto sono nati in momenti, diciamo, in momenti, certo, molto diversi.
8: Anche in anni diversi.
9: No, anni diversi, sì, ma proprio in momenti storici diversi. Quello che ha fatto Berlusconi è, secondo me, irripetibile dal 1994.
8: Qualcuno dice per fortuna, lo sa, nel senso.
9: Però posso dire anche di un giorno da pecora, dico, Madonna, peccato, certo, dire, ognuno c'ha il suo.
8: Ma sono quelli che vanno in giro a mangiare i bambini, quello
9: Non mangiano i bambini. Però voglio dire, sono due fuori classe nati in momenti diversi che interpretano in modo corretto il ruolo di.
8: Ma se ne dovesse scegliere uno solo di tra questi due fuori classe?
9: Berlusconi, tutta la vita.
8: Senza,
9: ma per forza, lo stava a sentire.
8: Scusi, non si faccia illusioni. Senta, il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora, con cui ha già suonato anche a un Sanremo da pecora, riassumono questa puntata di oggi che è stata un po' così, diciamo, variegata.
9: Beh, divertentissimo. Io vi ringrazio perché mi avete dato un momento di, meno male, di grande divertimento.
8: Quando mai avrebbe potuto sfidare l'uomo gatto?
9: Mai.
8: No, adesso torna al ministero, chissà Nordio cosa le dice. Dice,
13: beato te, ma come fatto?
9: Nordio è uno che ha molto senso degli humor, quindi.
8: Ma anche l'uomo gatto, e che tra l'altro non perdeva da tanto tempo. Sentiamo il nostro CDM cosa ha prodotto oggi.
13: Una medaglia, questo è il sunto della puntata che
8: si porterà dietro per tutta la vita.
9: Anche oltre.
8: Senta, ma invece, insomma, perché col PD uno dice, sa che la Lega, l'altro giorno Iezzi della Lega ha detto che Forza Italia ormai è uguale al PD, l'ha detto Iezzi della Lega. Ieri l'abbiamo chiesto a Romeo, che è capogruppo al Senato, senta come ha risposto. Forza Italia ormai è uguale al PD.
11: Beh, sotto alcuni aspetti diciamo che un po' si avvicinano, per esempio su questa tematica della cittadinanza facile, per esempio si avvicinano, come su altri temi ci sta, loro guardano al centro, diciamo a una parte del PD che è quella magari più
8: riformista,
11: ci sta, no? Come gli estremi si dice in politica spesso si toccano, lo stesso vale anche per chi sta al centro.
8: Ha sentito Romeo, dice che siete un po' come il PD.
9: Questa immagine che al centro ci si tocca come gli estremi delle volte è straordinaria. Romeo è molto brillante e molto bravo. Ma che noi siamo un partito un po' più aperto degli altri della coalizione, sì.
8: Cioè più di centro?
9: Sì, infatti. Centro-destra, diciamo, no?
8: Cioè, voi siete il centro del centro-destra.
9: Noi siamo il centro del centro-destra, ma...
8: E la destra del centro-sinistra?
9: Beh, la destra e il centro-sinistra è un po' difficile, la destra e il centro-sinistra è un'immagine un po' azzardata.
8: Un po' azzardata.
9: Però diciamo che noi siamo più azzardiva.
13: Perfetto.
8: Grazie Paolo, Francesco Paolo Sisto, vice ministro alla giustizia, ministro Nordio, e vi ricordo che potete ascoltare tutta la puntata su Rai Play Sound, e questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione
13: nociva.
9: Nociva,
8: molto nociva.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Umiliati, picchiati e trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, quanto emerge dai racconti dei primi italiani della flottiglia rientrati a Fiumicino. La Farnesina intanto fa sapere che tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, sono partiti da Israele, mentre il ministro Tajani ha chiesto sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo di Tel Aviv, Ben-Gvir. Giorgia Meloni a Niscemi, la terza visita della Premier dopo la frana del 25 gennaio scorso. La Presidente del Consiglio ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno approvati due interventi da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case nell'area interessata dalla frana. Ascoltiamo le sue parole.
4: Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti.
3: La crisi in Medio Oriente rallenta la crescita economica, lo sottolinea la Commissione europea che rivede al ribasso le sue previsioni. L'inviata a Bruxelles.
5: Come annunciato, l'Unione Europea taglia le previsioni di crescita economica rispetto alle stime d'autunno. In mezzo c'è stato lo shock energetico per la crisi in Medio Oriente, che già poche settimane dopo lo scoppio del conflitto ha fatto salire l'inflazione, ha detto il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis presentando i dati a Bruxelles. Il PIL dell'Unione scende all'1,1 nell'anno corrente rispetto a quanto stimato. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe toccare il 3,1 nel 2026. Se nel 2025 l'occupazione è cresciuta dello 0,5, quest'anno si prevede scenda allo 0,3%. La disoccupazione si attesta al 6%. I dati italiani sono in generale peggiori, l'economia cresce dello 0,5% nel 2026, l'inflazione del 3,2% quest'anno. Unica nota positiva è il deficit, che dovrebbe scendere sotto la fatidica soglia del 3%, è previsto al 2,9% nel 2026-2027, ma il debito salirà dal 138,5% al 139,2% del PIL, diventando il più alto dell'Europa e togliendo il triste primato alla Grecia. Da Bruxelles, Loredana Pianta per GR1.
3: Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi. In Europa ha previsto un taglio produttivo di 800.000 unità. Abbiamo tutto per realizzare le nostre ambizioni, dice l'amministratore delegato Antonio Filosa. Piano ambizioso ma realistico, aggiunge il presidente John Elkann, titolo Stellantis in forte calo a Piazza Affari. Dal Festival di Trento arriva la fotografia dell'economia sommersa in Italia per combattere l'evasione fiscale, le frodi e il riciclaggio. La Guardia di Finanza affronta nuove sfide. L'inviato.
6: 217 miliardi a tanto ammonta l'economia sommersa in Italia, il 10% del PIL. Per contrastare il fenomeno serve un'azione congiunta di prevenzione e repressione, ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento. Positivo contro l'evasione l'effetto della fattura elettronica e del recente collegamento tra registratori di cassa e POS. Ma oggi la sfida arriva anche dalle piattaforme digitali, dove ci sono forme di economia sommersa legate anche a situazioni nuove, i servizi alloggiativi per esempio, il fenomeno degli influencer, per i quali all'inizio c'è stata una sacca quasi totale di evasione. Molto preoccupante poi è la crescita dei medici e dei chirurghi estetici abusivi, non soltanto per ragioni fiscali. Occhi puntati infine sul riciclaggio, che non è legato solo alla criminalità organizzata, ma riguarda anche fatture false, IBAN virtuali e criptovalute. Questa la stima riferita da De Gennaro.
7: Nel quinquennio 2018-2022 la dimensione del riciclaggio sia stata tra i 25 e i 35 miliardi di euro all'anno.
6: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: Stasera Sole 1 va in onda il film Un futuro aprile, che racconta l'attentato mafioso contro il giudice Palermo che coinvolse una madre e due bambini.
8: Ma perché droga a noi?
9: Non lo so, amore mio, non lo so.
0: Era il 2 aprile 1985, due auto, una dietro l'altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. In una c'è il giudice Carlo Palermo, nell'altra Barbara Asta, una giovane madre con i due figli gemelli di 7 anni. Le auto si affiancano per un attimo e proprio in quel momento l'autobomba parcheggiata sul lato della strada esplode. Il giudice viene ferito, mentre Barbara e i suoi gemelli non sopravvivono. L'altra figlia, Margherita, 11 anni, si salva solo perché è a scuola. Per anni il padre lotta per avere giustizia, ma questa non arriva se non quando Margherita, ormai adulta, si costituisce parte civile in un nuovo processo che porta alla condanna dei mandanti. Solo allora decide di incontrare Carlo Palermo, sopravvissuto ma devastato dal senso di colpa. Il giudice è interpretato da Francesco Montanari.
8: Io ho lavorato su questo fantasma che come un demone arriva dentro il cuore di Carlo e lo fa sentire colpevole.
9: Non ho mai pensato a quante coincidenze hanno fatto sì che le nostre vite si incrociassero.
10: Tutti i giorni.
11: Dottore, lei colpa non ne ha.
0: Maurelia Carafa, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
12: Sulle strade del Giro.
13: Siamo trovati da Novi Ligure, dove arriverà quest'oggi in un lungo rettilineo finale la tappa numero 12 del Giro d'Italia, tappa ancora incerta perché lì davanti sta succedendo un po' di tutto. Manuel Codignoni.
14: Allora, all'inizio erano in 6 là davanti, 6 a cui poi si è raggiunto un altro gruppetto decisamente molto numeroso, tanto che erano diventati una ventina in avascoperta. Dopodiché cosa è successo? L'accordo tra questi 20 corridori, che è sempre stato molto labile, soprattutto è durato molto poco perché sono rimasti assieme molto poco, si è rotto e allora si sono tutti quanti un po' sfarpagliati. Davanti a tutti c'è Jacobs, il corridore del team Groupama, a una cinquantina di metri alle spalle Gens e Van der Lee, poco più indietro Tarozzi, Ruch e Lavic, che stanno cercando di riportarsi là davanti. Potrebbe esserci un ricongiungimento, ma tutto questo resta comunque molto labile, anche perché il gruppo della maglia rosa, dove ci sono tutti quanti i velocisti, insegue a decisamente poca distanza. Cristiano,
13: 92 km, 800 metri ancora da percorrere, ma ancora si fa fatica a capire le intenzioni delle squadre presenti in questo giro per questa tappa. Giovanni Visconti.
15: Sì, e adesso è una fase tutta in divenire, perché il gruppo forse ha sbagliato a tenere la fuga troppo vicina sotto il minuto, e a quel punto altri attaccanti si sono fatti ingolosire. Stiamo per arrivare, mancano ormai meno di 20 km alla prima salita di giornata, e hanno provato, sono rientrati davanti, si è formato un gruppo di una ventina. A quel punto di nuovo poca collaborazione, un altro gruppo cerca di evadere in questo momento. Vedremo, perché le squadre dei velocisti hanno tutte degli uomini davanti, dobbiamo capire se tireranno, se sono lì per stoppare.
13: Anche perché insomma sono poche le squadre che finora hanno vinto, soltanto 5, Giro.
16: Sì, su 23, quindi vuol dire che 17 squadre qua in questo giro non hanno timbrato il cartellino, e infatti vediamo che tante stanno cercando di evadere affinché possano in qualche modo anche giocarsi una tappa in questa parte che è un po' complicata, perché ci sono circa 2000 metri di dislivello, quindi come diceva Giovanni Visconti è un po' difficile controllare, perché se vai troppo forte si rischia che qualche tuo velocista si possa anche staccare. Noi facciamo il nome di Jonathan Mila perché è il nostro corridore, è il principe di questa di Giro d'Italia, però ce ne sono tanti altri.
13: Che a Manuel Codignoni, no Manuel, ti disse che l'obiettivo era addirittura la maglia rosa alla prima tappa.
14: L'obiettivo di Jonathan Mila era quello, non è riuscito ad ottenerlo, lo immaginiamo con il dente avvelenato, pronto a cercare di giocarsi le proprie carte in una tappa come questa, però giustamente, come diceva Ghirotto, l'equilibrio è molto sottile tra il fare un ritmo forte per tenere vicino alla fuga, ma quello di rischiare di sfiancare il proprio velocista, mentre si susseguono in testa al gruppo scatti e controscatti, perché ai 6 là davanti cercano di unirsi anche due elementi della Polti.
13: 91 km alla fine, situazione ancora molto fluida, ne parleremo tra poco alle 15.31, linea Roma.
17: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
19: Come parla?
20: Senta, ma lei è fuori di testa.
19: E tu? Come parla?
21: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Tuborame. Sì, perché ieri mi sono trovato con la mia auto nel caos più totale in due strade di Roma Nord, semafori spenti, traffico paralizzato, clacson impazziti, polizia municipale a ogni incrocio nel tentativo disperato di rimettere ordine. Sembrava il set di un film catastrofico a basso costo, però sì. Invece era semplicemente Roma, e sapete perché? Perché avevano rubato i cavi di rame. Sì, il famoso oro rosso. Ormai non rubano più le auto, smontano direttamente la città, pezzo per pezzo. Semafori saltati, quindi illuminazione pubblica KO, blackout, disagi ovunque. Accade di continuo in tutta Italia, stazioni ferroviarie, cabine elettriche, linee ferroviarie, quartieri interi. E noi cittadini fermi agli incroci come partecipanti inconsapevoli di giochi senza frontiere. La cosa incredibile è che ci stiamo quasi abituando. In Italia ormai funziona così: ti rubano il rame, salta la corrente, il traffico collassa e tu devi pure sentirti fortunato se almeno il ladro ti lascia il semaforo o il palo della luce. Siamo passati dalla transizione ecologica alla transizione metallurgica. Ormai il rame vale più del tartufo bianco. Tra un po' nei supermercati troveremo il reparto sicurezza, pane, latte, uova e 2 metri di cavo elettrico sotto chiave con l'antitaccheggio. E noi lì disciplinati a pagare tasse su tasse mentre qualcuno di notte smonta la nostra città come fosse un mobile dell'IKEA. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta nell'Igorale Piazza Social di Radio 1, sotto conduttore del nostro programma, il nostro conduttore, il bassottino Byron, eccolo qui, il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Campanella, redazione Maurizio Merle, un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer
0: immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Lorenzo, ma qual è il video più visualizzato sui social oggi?
2: È proprio quello pubblicato dalla Premier Giorgia Meloni assieme al Premier indiano Modi, che ha fatto oltre 200 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, e il nostro Premier si è aggiudicato oltre 500.000 follower sul proprio account Instagram.
0: Mezzo milione in più.
2: È un video molto semplice, credo che sia questa poi la chiave del successo di questo video, in cui in modalità selfie il nostro Premier Meloni si riprende assieme al Premier indiano con in mano questa bustina di caramelle indiane che sono molto famose lì, e quindi è esplosa anche, no, un po' tutti i video anche diciamo edit, quindi modificati con le canzoncine loro insieme, tutti paragoni di lei come si comporta con gli altri ministri di tutto il mondo e come si è comportata con lui. Quindi è nata anche una sorta un po' di ship a livello ovviamente amichevole di questi due, diciamo.
0: Poi ci sono tante,
2: ormai sono anche oltre che ovviamente sono premier, sono anche delle star in tutto il mondo praticamente, perché sono diventati dei personaggi non solo legati alla politica, ma proprio le persone li amano proprio come i personaggi, come amano i cantanti, gli attori eccetera.
0: Poi ci sono tante fotografie anche di Modi a Roma, di notte,
2: sì,
0: al Colosseo,
2: sono sbizzarriti, hanno fatto veramente tantissime foto insieme, sia sul profilo della nostra Premier che di lui.
0: Lorenzo, vorrei essere proprietario di quella marca di caramelle, ecco, pubblicità globale, certo, mondiale, a costo zero.
2: Mi sarei
0: zero.
2: Anche imbucato nel video.
0: 200.000, già. Ecco Lorenzo, ti mancavano, questo è il caso dei pavoni di Punta Marina, frazione balneare in provincia di Ravenna. A proposito di casi social, è diventato uno dei fenomeni mediatici più sorprendenti di quest'anno. Tutto è partito da un servizio su Rai 1 che raccontava l'invasione dei pavoni nella località romagnola. Animali sui tetti, nei giardini, sulle auto, urla notturne e residenti esasperati. Ma il vero boom è arrivato proprio grazie ai social, Lorenzo, dobbiamo dirlo. Le frasi degli abitanti, come il celebre
3: basta!
0: Ecco appunto,
2: diventati meme.
0: Sono dei veri e propri meme, infatti. Cosa dobbiamo mettergli il ciuccio? Un'altra frase, ecco, sono diventate meme virali su TikTok, Instagram ed X. I servizi televisivi montati con ritmi velocissimi e scene quasi cinematografiche sembravano già pensati per essere condivisi online. Ecco, da lì è partita un'ondata di remix, video ironici e contenuti satirici che hanno trasformato Punta Marina in un tormentone nazionale e poi internazionale. Il caso è stato ripreso perfino da testate come CNN, The Guardian e The Times. E nel frattempo sono arrivati anche i brand, quindi playlist dedicate su Spotify, Amazon Music, meme aziendali, instant marketing, persino, pensate un po', giocattoli immaginari, quindi inesistenti ma creati con l'intelligenza artificiale. Ecco, a proposito. Paradossalmente oggi Punta Marina sta ricevendo una promozione turistica enorme proprio grazie ai pavoni, una località che molti italiani non conoscevano, oppure conoscevano appena, è diventata improvvisamente riconoscibile ovunque, non solo in Italia, quindi semplicemente perché una storia locale è stata raccontata nel modo giusto e si è trasformata in linguaggio social. E qui entra il paradosso perfetto dei nostri tempi. Ecco, ormai non servono più campagne milionarie dell'ente del turismo o di agenzie, basta un pavone che urla alle 3 di notte e una signora disperata che grida:
3: ora di smetterla! Basta!
0: Basta! E i social fanno il resto in tutto il mondo. Una volta per rilanciare una località servivano brochure, fiere internazionali e spot con il drone. Ecco, oggi basta un volatile isterico sul cofano di una panda e una donna urlando:
3: ora di smetterla! Basta!
0: Siamo passati quindi dal marketing territoriale al marketing animale. Tra un po' i sindaci non

0: a tempo per radicalizzazione e contatti con gli ambienti legati al Daesh. Già a ottobre scorso, per la medesima fattispecie di reato, è stato destinatario della misura cautelare del collocamento in comunità, ma il 23 marzo, lo ricordo, è stato ammesso dal giudice al regime di messa alla prova, con conseguente revoca della misura alla quale era sottoposto. Ma com'è possibile, direttore, che un minorenne già attenzionato per terrorismo sia ammesso al regime di messa alla prova dopo neanche 6 mesi? La nostra giustizia è in grado di tutelarci da questi nuovi pericoli? O siamo alla frutta?
1: Guarda, innanzitutto quello che mi colpisce di più di questa vicenda, di queste vicende, il quindicenne di cui parlavi e quella di Modena, è la giovane età degli autori, no? dei protagonisti. Sì. I quindicenni di oggi, lo sappiamo tutti, non sono più i quindicenni della mia generazione o di quelle precedenti, lo sanno tutti quelli che hanno dei figli adolescenti, no? Per cui i ragazzi oggi hanno a disposizione strumenti tali, soprattutto tecnologici, ma non solo, per cui possono fare e fanno cose che noi non ci sognavamo di fare o avremmo fatto molto più avanti. Quindi si è abbassata di molto l'età per fare tutto e bisognerebbe che anche le leggi ne tenessero conto. Detto questo, per quanto riguarda alla tua domanda nello specifico, insomma, è chiaro che le difese puntano soprattutto, no, sul disagio psichico, e quindi i giudici devono valutare, devono fare attenzione perché questo non finisca per diventare un alibi o una attenuante. Però è anche vero, lasciami dire, che in Italia il tema del disagio mentale, disagio psichico, è molto trascurato. Noi spendiamo solo il 3% del fondo sanitario, meno della metà della media dei paesi OCSE. E il dato ancora più inquietante è che l'80% delle persone in cura nei centri di igiene mentale lascia perché gli viene dato un appuntamento dopo 6 mesi. Quindi sì, attenzione, però il tema del disagio psichico c'è.
0: Ecco, parliamo dell'attentato di Modena, tu ne hai appena accennato, gli avvocati chiedono una perizia psichiatrica, ma la GIP, il giudice indagini preliminari, scrive che Salim El Khoudry voleva colpire più persone possibile e che esiste il rischio concreto che possa rifarlo. Al momento non emergerebbe un'incapacità di intendere e volere legata alla sua patologia psichiatrica. Non c'è il rischio che ormai, ogni volta che accade qualcosa di così feroce, ci rifugiamo subito nell'etichetta del disagio mentale, evitando di affrontare anche il tema dell'odio, della violenza, della mancata integrazione di certe possibili derive estremiste?
1: C'è rischio c'è sicuramente, e c'è una, secondo me, una divaricazione, fermo restando quello che ho detto, no, sul disagio,
0: okay,
1: psichico,
0: quello siamo d'accordo,
1: che non va sottovalutato, certo. Però c'è una divaricazione in Italia, no? In Italia ci sono tantissime leggi, forse più che in tutta l'Europa, però finiscono poi per essere messe un po' in contraddizione quando si arriva sul terreno della giustizia, perché vengono poi interpretate in maniera, diciamo, personale. Ora, in questo caso dovranno essere fatti ulteriori approfondimenti. Certo, quello che colpisce è un po' forse la paura anche di dire che magari era un atto di violenza, perché comunque appunto era in grado di intendere e di volere, che però immediatamente, senza sapere perché e per come, ha richiamato alla memoria certi attentati. A me personalmente ha fatto pensare a quello di Nizza, con il camion che andava a zigzag, no? Quindi è come se però si avesse paura anche di dire mi è venuto in mente o ha richiamato alla mente attentati di tipo terroristico.
0: Ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore. Un adolescente.
1: Ciao Lorenzo.
0: L'hai messo paura.
2: Un adolescente su 5 ha pensato almeno una volta di farsi del male o di non voler vivere, e il 31% dei ragazzi si sente più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone in carne e ossa. Sono i dati più allarmanti del nuovo rapporto nazionale sul disagio giovanile. Secondo lei che cosa sta accadendo davvero nel rapporto tra giovani e adulti? È un fallimento educativo e relazionale della nostra società, oppure l'intelligenza artificiale riesce semplicemente a offrire ai ragazzi qualcosa che oggi manca nei rapporti umani, come l'ascolto e la disponibilità continua?
1: Allora, innanzitutto mi piace contrapporre all'intelligenza artificiale, molto importante, no? Gli altri tipi di intelligenza, a partire da quella emotiva, ma anche quella che voi giovani chiamate aging, che poi è la saggezza, no? L'intelligenza che viene dall'età. Ora, non c'è solo intelligenza.

0: intelligenza artificiale, no? Quindi che ci fa discutere molto in questi tempi, però certo i dati della ricerca che hai citato sono abbastanza sconvolgenti. Il problema è che non c'è un decalogo, no? Sì. Una regola nel rapporto tra genitori e figli, è un rapporto che va costruito anche in maniera individuale, giorno per giorno, serve la pazienza, la disponibilità e soprattutto la voglia di trovare il tempo per stare insieme. Quindi Lorenzo, lancio una proposta, la lancio sì. Anche a me stessa, che i genitori e i figli possano stare insieme per dire 15 minuti ogni sera di fronte all'intelligenza artificiale, magari sfidandola anche per verificare insieme se è veramente così completa, se ha delle lacune, se veramente no, può rispondere meglio degli esseri umani. Ora immagino che i giovanissimi stiano storcendo il naso, ma credo che la chiave sia proprio quella di trovare il tempo per confrontarsi insieme sì, con le nuove intelligenze.
1: Grazie al direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Rita Lofano, e buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
2: A presto. Te.

0: Ma c'è con Salvo e con la Pesce la loro cattive abitudini. Siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti, primi secondi a nessuno. Ligoretto, andate a trovarci la collega giornalista e conduttrice televisiva Lorena Bianchetti. Ben trovata, Lorena.
1: Ciao, ciao Igor, ciao a tutti.
0: Che bello riaverti qui nel Ligorà.
1: Sì, è un piacere
0: dai, nostro.
1: Quando amo la radio e poi ci siamo incontrati sui tulipani di Seta Nera, è stato un bel ritrovarci.
0: Una conduttrice eccezionale di tulipani di Seta Nera. Lorena, ti volevo chiedere, ma negli ultimi anni i social sono passati da luoghi di condivisione a piattaforme di puro intrattenimento video. Secondo te stiamo assistendo a uno spostamento definitivo del pubblico dalla TV allo smartphone?
1: Ma guarda, secondo me le due realtà in qualche modo alla fine coabitano. È chiaro che c'è un fascino e un'attrattiva maggiore sui social, anche perché c'è un'offerta più variegata, paradossalmente. Però secondo me non è vero che non si guarda più la televisione. In qualche modo la televisione rientra all'interno dei social, cioè spezzoni, filmati,
0: sì, dichiarazioni. Brevi clip.
1: Esatto, bravi clip, e tutto questo con i tempi appunto dei social, cioè tutto è molto più immediato, tutto è molto più veloce, però ripeto, io ne trovo dal punto di vista proprio autorale un'opportunità, perché c'è una varietà di voci, di proposte, di contenuti che magari la televisione ahimè non prende in considerazione, anzi sto vedendo che i social sono proprio in alcuni casi fonte di ispirazione di contenuti anche per la televisione stessa.
0: Ecco, la televisione perde spettatori lineari ma guadagna visualizzazioni digitali, quello di cui stavi parlando appunto tramite le clip. Ma dobbiamo cambiare il modo di misurare il successo secondo te?
1: Ma guarda, questo è un argomento che richiederebbe tanto tempo, perché Igor, oggettivamente a volte quello che è premiato è il numero dei follower, che come sappiamo non possono dare la statistica effettiva di quanto la persona, il messaggio che veicola, entra nella cultura tanto da apportarne modifiche, cambiamenti o ricchezza. Molto spesso questi follower da parte di alcuni sono anche acquistati, no? Quindi c'è una non verità che non può dare la misura effettiva. Dall'altra parte però, insomma, quando questo invece è tutto vero, è un indicatore importante per vedere dove si può spostare l'interesse, dove si può spostare l'attenzione da parte del pubblico. È vero che siamo in un momento, cioè i social paradossalmente, nel bene e nel male, vivono di una libertà maggiore rispetto a tanti altri mezzi di comunicazione, no?
0: Chiaro.
1: Probabilmente perché sono anche più immediati. Questo comporta rischi, pericoli, ricchezza da una parte. I rischi sono quando magari si danno notizie che non sono state verificate, quindi le fake news. Pur di attrarre attenzione. A volte non si pensa a quello che, diciamo, dicono una parola importante ma nella quale credo molto, cioè al bene comune, ma si pensa a ottenere visualizzazioni, quindi c'è un io che prevale su quello che è il bene poi degli altri, cioè l'attenzione sull'io e poi chi se ne importa. Se passa del male alla società, insomma.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, tutti veri perché ha cominciato a 11 anni e poi perché non aveva una lira prima, no? Su un euro, quindi non si poteva comprare. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, Lorena.
1: Buon pomeriggio, ciao.
2: Hai sempre raccontato storie molto umane e autentiche. Oggi, a tuo giudizio, sui social c'è ancora spazio per contenuti veri oppure prevale troppo l'apparenza?
1: Secondo me c'è spazio per tutto. E ripeto, a mio avviso è una realtà nella quale c'è una molteplicità di offerta, sì. No? Sta a noi poi selezionare. Chiaro che dipende da noi scegliere quello di cui nutrirci. Comunque, insomma, i social sono... possono avere la loro... dipende sempre dal modo in cui utilizziamo le cose, anche per l'intelligenza artificiale,
2: assolutamente,
1: eccetera, eccetera.
0: Vuoi fare un'altra domanda? Abbiamo ancora 40 secondi, Lorena.
2: Molti ragazzi...
1: Aspetta, non so se ho risposto completamente.
0: Ma adesso c'è la seconda, vai veloce, 40 secondi, vai.
2: Molti ragazzi ormai si informano quasi esclusivamente attraverso TikTok e Instagram. Questo ti preoccupa oppure vede che anche degli aspetti positivi in questa nuova comunicazione?
1: soltanto quello, quindi mi baso sulla parola che hai utilizzato, questo mi preoccupa tantissimo. Primo perché ne perdi di appunto pluralità di informazione, e poi perché è chiaro che cioè, è tutto limitato. Io sono cresciuta con le enciclopedie, non so se ce le avevate a casa, quelle enciclopedie terribili, per cui sono cioè, abituata anche alla,
0: io sì,
1: alla
0: lui non lo so, non credo.
1: Ecco, allora è vero che adesso è tutto più veloce, cioè non neghiamo il fatto. Io per esempio mi sono dovuta preparare per un convegno che aveva come tema insomma discorsi di economia, e oggettivamente sono riuscita a trovare tutto in modo più facile.
0: Velocità, sì. Siamo in chiusura, il sabato e la domenica conduce a sua immagine su Rai 1, ma so che sei impegnata anche su un altro progetto estivo. 5 secondi.
1: Allora, la domenica continua, il sabato a partire dalle ore 16 inizierà il nostro tour estivo in giro per l'Italia per raccontare il nostro bel paese dal punto di vista storico, artistico.
0: Bellissimo. Allora, continueremo a seguire Lorena Bianchetti. Certo. Grazie. Buon proseguimento. Igor tornerà martedì prossimo, perché lunedì non andremo in onda sempre in diretta su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e da Byron. A martedì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati in questo momento in A21, tratto chiuso a causa di un incidente tra barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo Asti Ovest verso Brescia. Torniamo a parlare della 12 Roma Civitavecchia da questa mattina, tratto chiuso per incidente tra Torre in Pietra e lo svincolo Cerveteri la Dispoli in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torre in Pietra, dove si sono formati comunque 2 chilometri di code, rientrare in autostrada Cerveteri dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo, andiamo in A4, anche qui lunghe code a causa di un veicolo in fiamme, siamo tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia, uscita consigliata Brescia Est, Desenzano e rientro a Sirmione. Andiamo poi in A13, un veicolo in panne, code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova, ci sono code attratti per lavoro in A10 tra Albenga e Pietra Ligure verso Genova, e un incidente da segnalare in A14, siamo all'altezza dello svincolo Macerata, riguarda entrambe le direzioni ed è coinvolto un mezzo pesante. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
5: Di nuovo trovati da Novi Ligure, 74 km e 600 metri alla conclusione della 12ª frazione del Giro d'Italia, dalla Liguria al Piemonte. Davanti la situazione vede sempre un gruppo composto da 6 elementi, ovvero Jens della Alpecin, Tarozzi, corridore della Bardiani, poi Van der Lee della Education First, c'è poi Jacobs, corridore della Groupama, poi con il dorsale numero 77 abbiamo Rush della Lotto Intermarché, e a chiudere con il 215 Lavic. 1:21 però soltanto sul gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni.
6: Gruppo Maglia Rosa che aveva lasciato sfogare la fuga facendo salire il vantaggio dei 6 in avanscoperta fino a 2 minuti, poi c'è stata una repentina accelerazione da parte del protone della Maglia Rosa che ha fatto sì che il vantaggio quasi si dimezzasse. Fase di salita adesso per la fuga che si sta avvicinando al traguardo volante, dopodiché ci sarà il primo dei Gran Premi della montagna di giornata, quella di Colle Giovo. Cambi regolari per i corridori in avanscoperta, dietro a far accorciare, mentre si arriva al traguardo volante con Tarozzi che passa davanti a tutti, dicevamo, dietro a far diciamo diminuire in maniera importante il vantaggio il forcing da parte degli uomini della Movistar. Cristiano?
5: Evidentemente si lavora per Aular, Giovanni Visconti.
7: Sì, si lavora per Aular, e poi se nella fuga iniziale dei 6 era presente Juanpe Lopez, adesso non c'è più, c'è stato un po' un rimescolio durante le ultime fasi di gara, c'è stato un attacco di circa 20 corridori con tanti uomini dei corridori più veloci presenti a stoppare questo tentativo di fuga, e adesso nuovamente 6 corridori facilmente controllabili dal gruppo e anche Movistar davanti a controllare.
5: Oggi giornata calda, 25 gradi, si arriva in provincia di Alessandria, già tanta gente nonostante il sole ad aspettare l'arrivo della frazione con questo lunghissimo rettilineo finale, gran lavoro della Movistar anche nel gruppo a minare le danze, insomma oggi davvero la possibilità che si arrivi in volata è concreta, anche se arrivano adesso le due salite di giornata, poi però ci sarà tanta pianura fino al traguardo, Ghiro.
8: Sì, ci sarà tanta pianura, però la Movistar di Aular vuole tastare in bocca le squadre dei velocisti, Andrese, Ackermann, Malucelli, Magnier, insomma Groenewegen, che fino a poco fa ha messo la squadra davanti a tenere un'andatura regolare, insomma è una tappa che non ha ancora dato una lettura ben precisa. Certo è che Aular è uno di quei velocisti un po' atipici, no? Sa andare forte ma sa anche tenere su certe salite, e proprio questa è la lettura della sua squadra, vuole mettere in difficoltà i velocisti e il terreno c'è.
5: 73 ancora chilometri da percorrere, quindi di terreno ce n'è come, Manuel?
6: Con i fuggitivi che cercano comunque in maniera pervicace di portare avanti la propria azione, ma la pedalata dei sei là davanti si fa un po' più legnosa, probabilmente anche perché dall'ammiraglia sono stati avvisati del fatto che il gruppo sta rinvenendo e dunque di conseguenza anche dal punto di vista psicologico diventa più complicato cercare di animare questo tentativo. Tentativo animato da una fuoriuscita di Jacobs, che resta infatti il corridore più attivo anche là davanti a tirare, a cercare di dettare il ritmo, ma dietro il gruppo sta rinvenendo.
5: Con Tobias Lund-Andresen, Decathlon un po' in difficoltà, almeno così sembra, Giova.
7: Sì, attenzione perché Movistar si è messa davanti non giusto per controllare, per portare Aulare in volata, o meglio vogliono portare Aulare in volata ma con meno corridori possibili allo sprint, infatti stanno accelerando, sono in salita verso Colle Giovo e cominciano a staccarsi i primi corridori.
5: Evidentemente le difficoltà altimetriche ci sono, e come mena duro la Movistar, Ghiro.
8: Mena duro perché la salita c'è, bisogna arrivare a 514 metri e la salita è circa 9 km, quindi non è proprio così banale. Poi c'è una lunga discesa e altra salita, si arriva a Brick Bertone a 761 metri, poi discesa e poi una lunga pianura fino qua a Novi Ligure, museo dei grandi campioni.
5: Eh sì, c'è il museo dei campionissimi, e campionissimi sono ed è soprattutto Jonas Vingegaard, dietro subito la Movistar, Manuel.
6: Si mette nelle prime posizioni, circondato dai compagni di squadra, non si vuole assolutamente correre rischi, ma anche dal punto di vista psicologico farsi vedere là davanti rispetto ai propri rivali per la maglia rosa significa anche certificare uno stato di forma importante. Non molto lontano dietro di lui c'è anche la maglia rosa Aular, mentre i corridori stanno aprendo tutte quante le loro divise, le loro maglie, perché come detto fa molto caldo, e sottolineiamo anche che fino a questo momento si è comunque andati molto forte, perché la velocità media al momento è di 45,6, ma soprattutto i primi 20-30 chilometri scatti e controscatti per cercare di prendere la fuga sono stati percorsi veramente ad ampia velocità.
5: 72 chilometri sei al traguardo, davanti sei corridori, 45 secondi di vantaggio, ci risentiamo alle 16:30.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
9: Sono Precious, ho 17 anni e sono del Piemonte. Per la mia generazione sogno un futuro migliore. Sogno un posto dove i ragazzi possono esprimersi liberamente. Sogno che le persone possano stare tutti quanti insieme senza giudizio e senza discriminazione verso persone con colore della pelle diversa o con religione diversa.
10: Sono Albert, ho 21 anni e sono di Roma. Per il mio territorio sicuramente vorrei più cura, più attenzione. Sicuramente nel mio territorio mancano i punti di incontro, i punti di aggregazione, e come è stato detto qua l'evento impossibile, comunque pure una biblioteca, uno spazio per studiare, perché magari molti ragazzi non hanno un posto loro e non hanno il classico diritto più basilare allo studio.
9: Sento che nel nostro territorio mancano spazi per i giovani dove potersi incontrare e esprimersi liberamente, e secondo me l'obiettivo principale di questi luoghi dovrebbe essere allontanare i giovani dalla criminalità o da, per esempio, lasciare la scuola, quindi avvicinarli sempre di più alla cultura e al sapere.
11: Mi chiamo Vera e ho 25 anni. In questo momento mi auguro che tutto quanto quello che c'era stato promesso, quindi questo futuro di pace e di globalizzazione in senso positivo, diventi effettivamente realtà, e poi vorrei una maggiore consapevolezza nei confronti di tutti quanti quelli che sono i progetti Erasmus, che offrono a ragazzi da tutte quante le diverse classi sociali, senza alcuna distinzione di centro o periferia, di fare esperienze tutelate in giro per il mondo gratuitamente. si parla tanto del fatto che siamo il futuro, adesso stiamo finalmente, per quanto piano, superando questa narrazione, perché noi siamo effettivamente il presente, ci si promette il futuro ormai da anni e anni, direi che questo futuro a un certo punto deve arrivare.
12: Sono le 15:38, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. Oggi lo facciamo dalla Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Impossibile 2026, organizzata da Save the Children, di cui la RAI è media partner, in corso a Roma negli spazi dell'Acquario Romano, un gioiello architettonico. Le voci che avete ascoltato nella copertina montata dal nostro regista Ludovico Suppa arrivano dalle periferie delle nostre città, perché questo è il tema della Biennale. Nelle aree di disagio socio-economico delle 14 città metropolitane italiane vivono 142.000 bambini, bambine e adolescenti, il 10%, che hanno meno opportunità e possibilità per il futuro. Noi in questo programma parliamo di futuro dei giovani, ma per troppi questo dipende dal luogo dove nascono e crescono. Qui si prova a cambiare le cose, a rendere possibile ciò che è impossibile, a dare risposte a questi ragazzi che reclamano un futuro adesso, come diceva Vera nella copertina. 335-699-2949 il nostro numero per i vostri messaggi. Io saluto Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia. Buon pomeriggio. Con noi anche Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano, un saluto anche a lei.
13: Buon pomeriggio, buongiorno a voi.
12: Fabrizio Arena, presidente dell'associazione Zen Insieme di Palermo.
14: Buon pomeriggio.
12: E due ragazzi che ci racconteranno dalla loro voce i loro desideri, Lorenzo Rossi.
15: Buon pomeriggio.
12: E Sara Sarracino.
16: Buon pomeriggio.
12: Allora, Daniela Fatarella, avete presentato in questi giorni un'indagine, i luoghi che contano, che dà i numeri e il senso di quanto incida il luogo in cui si cresce e sul futuro. Nelle zone disagiate raddoppiano le percentuali di dispersione scolastica, di NEET, di amici, di stigma sociale. Oggi siete partiti da qui.
17: Siamo partiti proprio da questa ricerca che fotografa le 14 città metropolitane, e da qui emerge che i ragazzi che vivono in queste città, uno su 10 si trova in una periferia che, più che essere una periferia geografica, diventa prevalentemente una periferia educativa. Quindi, come è stato appena detto, si hanno tassi doppi di abbandono scolastico, c'è una povertà molto diffusa tra le famiglie, una su due, e c'è soprattutto anche un grande stigma sociale, cioè i ragazzi che vivono in periferia, uno su due ritiene di essere in qualche modo stigmatizzato proprio per il luogo dal quale proviene. Quindi abbiamo ascoltato anche oggi, proprio durante la Biennale, Emmanuel da Palermo, dallo Zen, che dice: nel momento in cui io cito il quartiere dal quale provengo, le persone mi guardano come se non ci potesse essere una persona educata, che studia, gentile, che viene da una di queste zone.
12: È difficile essere solo essere dello Zen.
17: Esatto, e questa difficoltà diventa anche, da una parte, nella narrativa, che non è mai neutra, perché per l'appunto le parole hanno un peso. Quindi se una periferia si descrive sempre con le parole degrado ed emergenza, si ha sempre l'impressione che chi ci viva in qualche modo conti di meno. E invece chiaramente quello che emerge dalle parole dei ragazzi e delle ragazze è che c'è anche un grosso orgoglio, chiaramente attaccamento ai luoghi in cui sono nati e cresciuti, e poi ci sono delle richieste anche molto chiare di quello che vogliono, e prevalentemente esce fuori la richiesta principale, è quella di avere un decoro urbano, quindi di avere un quartiere che sia pulito, nel quale stare bene e doversene in qualche modo vergognare. E dall'altro lato invece proprio la richiesta di spazi aggregativi, extrascolastici, che siano pieni di contenuti, musica, sport, cultura e poi anche campi sportivi. E quello che mi colpisce nelle loro richieste è che sono normali. Quindi non stanno facendo una lista dei desideri incredibili, stanno chiedendo delle cose normali, perché poi che cosa è importante non è l'approccio taumaturgico verso le periferie, ma un approccio empatico, cioè il fatto alla fine di ricreare quella normalità che permette ai ragazzi di trovare la loro potenzialità.
12: Infatti lei ha concluso questa mattinata di interventi proprio con questa parola, la normalità che chiedono i ragazzi di queste periferie, essere normali. Poi li abbiamo sentiti anche nella nostra copertina, le loro richieste sono molto semplici e molto lucide, però, e come diceva, è bello sottolineare questo attaccamento al territorio, anche un territorio disagiato, però con la voglia di cambiare. Emmanuel lo diceva, io voglio lasciare un quartiere migliore, magari lo lascerò io, però voglio lasciare a chi verrà un quartiere migliore. Vado subito dalla vice sindaca di Milano, che tra l'altro sta per intervenire in uno dei tavoli, perché la Biennale continua anche oggi pomeriggio con dei tavoli, dialoghi possibili. Vice sindaca di Milano e assessore alla rigenerazione urbana urbana ed educazione. Intanto le criticità del territorio, perché Milano e le sue periferie è una di quelle realtà dove c'è questo forte contrasto, una delle voci che è intervenuta questa mattina lo ha detto, scintillante ma non raggiungibile da tutti.
13: Sì, è questo una delle frontiere su cui stiamo lavorando, anche perché c'è bisogno di far sì che la città torni a essere accessibile per tutti e per tutte, e questa attenzione che i giovani chiedono è un po' un'attenzione generalizzata per tutti, penso ai bambini, alle famiglie, alle persone più anziane, quindi un riportare al centro quelle che sono le esperienze e i bisogni di ciascuno, e credo che in questo le relazioni fra le persone, quindi degli spazi pubblici che permettano di tornare a incontrarsi senza aver bisogno per forza di spendere dei soldi, e quindi poter avere un accesso a dei luoghi che siano di stimolo, di suggerimento, anche di percorsi che poi ciascuno può fare propri attraverso la cultura, attraverso l'educazione, lo sport, ma che permettano appunto di essere accessibili senza che ci sia una spesa allegata. Devo dire che alcune risposte sono particolarmente interessanti, penso per esempio al lavoro che abbiamo fatto in uno dei quartieri che un po' di tempo fa era conosciuto per essere faticoso, proprio perché è denso anche di presenze di varie comunità, e che quindi un po' spaventava al quartiere di Via Padova, che oggi ha uno dei luoghi per eccellenza più significativi, per esempio che è il Lab 06, dove famiglie possono portare i bambini più piccoli in totale gratuità nel corso della settimana, è aperto alle scuole dell'infanzia e ai nidi, durante il fine settimana lo apriamo insieme ad altri spazi che poi abbiamo gemmato in altri quartieri della città, con l'idea che trascorrere del tempo insieme di qualità in spazi pensati perché siano adeguati, ecco, sia non un lusso ma è il modo di stare in un quartiere, in una città.
12: Ecco, in che modo ascoltate i giovani? Perché questa è un'altra parola che è uscita oggi in questa biennale, l'ascolto dei giovani, il protagonismo dei giovani. In che modo anche come amministrazione ascoltate e coinvolgete i giovani?
13: Racconto per esempio l'esperienza di Baroni 85, che era una scuola dell'infanzia che non aveva più la possibilità di accogliere bambini perché ce n'erano pochi, siamo nel quartiere di Gratosoglio, l'abbiamo trasformata in un luogo invece per adolescenti e giovani adulti, e non l'abbiamo progettata noi, l'abbiamo aperto a quelle che erano intanto le realtà del quartiere, a partire dalle associazioni, dalle scuole, dagli oratori, dai centri già presenti, e poi abbiamo chiamato a raccolta tantissimi giovani che ci hanno aiutato a disegnare gli spazi interni, quindi anche proprio il pensare a che tipo di esperienze ospitare e far vivere dentro Baroni 85 non è stato disegnato dal comune ma è stato costruito insieme a loro. La coprogettazione è un po' quella differenza che spesso ci viene sottolineata, non lavoriamo per i giovani ma lavoriamo con i giovani, e anche questo io credo sia una pista interessante su cui poi fra l'altro abbiamo trovato anche diversi finanziamenti, perché il tema delle risorse non è
12: fondamentale, è la base comunque sulle quali poi intervenire. Grazie vice sindaca Anna Scavuzzo, la lascio ai lavori.
13: Grazie a voi e buon pomeriggio.
12: Ai tavoli di proposte che continuano qui all'Acquario Romano. Andiamo da Milano a Palermo, allo Zen. Fabrizio Arena, il presidente dell'associazione Zen Insieme Palermo, un altro territorio e un'altra realtà di città e periferia difficile.
14: Beh sì, lo Zen, come giustamente ricordava Daniela Fatarella, è un quartiere, una periferia non soltanto in senso geografico ma anche in senso concettuale, perché il resto della città ne ha sempre avuto una visione molto stigmatizzata, molto pregiudiziale. Un antropologo, Ferdinando Fava, che ha studiato lo Zen andandoci a vivere per degli anni, diceva lo Zen è nient'altro che il risultato della narrazione che se n'è fatta per 20 anni. Lo diceva 20 anni fa, ora di anni ne sono passati 40. Quindi un territorio non soltanto difficile in quanto territorio periferico con tutte le sue difficoltà, ma anche un territorio molto proprio escluso, direi io espulso fuori dal resto della città.
12: Quindi difficile anche portare i cambiamenti, questa narrazione.
14: È difficile ricucire proprio il rapporto con la città, ma è quello che noi lavoriamo per fare ogni giorno, anzitutto partendo dai bisogni del quartiere, quindi cercando di dare tutte quelle opportunità che in un quartiere periferico mancano, e quindi spazi sicuri per i giovani, ma soprattutto non soltanto spazi di ascolto ascolto, ma anche spazi di libera espressione, di partecipazione, di cittadinanza attiva, anche laboratori di rigenerazione urbana, di progettazione partecipata con le persone del quartiere. È un coinvolgimento che non è fine a se stesso, fine soltanto al lavoro sul quartiere, ma è finalizzato a ricucire il rapporto con la città.
12: E lei diceva una cosa oggi che mi ha colpito: organizzate un festival, un book festival, Zen Book Festival, una volta all'anno, che coinvolge proprio per bambini e per adolescenti, e lo fate nello Zen, per portare la città allo Zen, perché sarebbe troppo facile portare lo Zen e la periferia fuori dallo Zen. Invece l'importante è, per cambiare le cose, portare la città lì.
14: Assolutamente sì, io dico sempre, quello non è il festival della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza dello Zen, ma della città di Palermo. È l'unico festival con questo target, con questa impostazione della città, è aperto alla città, e la città negli anni è stata sempre più ricettiva, perché teniamo alta l'asticella, dico io, portiamo grandi nomi della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche formatori, c'è anche musica, c'è teatro, molti di questi eventi sarebbero a pagamento in centro città, invece lì li realizziamo gratuitamente, ma l'unica condizione è che le persone debbano recarsi allo Zen, e molti di quelli che partecipano magari non ci hanno mai messo piede, quindi per la prima volta mettono piede in un quartiere che ha luci e ombre, ovviamente, altrimenti non saremmo
12: certo,
14: lì a lavorarci, ma chiaramente si rendono conto che non è quell'inferno in terra che viene raccontato, e questo lo fai solo se dai alle persone un'opportunità per recarsi in un quartiere in cui altrimenti non si recherebbero e continuerebbero a guardarlo con diffidenza.
12: E adesso raccontiamo altri due territori con due giovani, che appunto alla voce dei giovani abbiamo detto ascoltiamo il coinvolgimento. Sara Saracino è di Napoli, ha 23 anni e fai parte del comitato permanente dei giovani di Pianura. Raccontami il tuo territorio, quali sono le difficoltà e che cosa fate, di che cosa avete bisogno.
15: Buon pomeriggio.
12: Ciao Sara.
15: Allora, Pianura è un territorio particolare, perché è una periferia collegata male, quindi abbiamo sicuramente problemi di collegamento, ma siamo in realtà attaccati a quello che è uno dei quartieri famosi per lo stadio di Napoli, che è Fuorirotta. Un altro dei grandi problemi è sicuramente il fatto che non abbiamo scuole superiori,
12: e quindi bisogna
15: spostarsi con i collegamenti che ci sono, e che sono pochi, quindi è un altro grandissimo problema. Ma soprattutto all'interno di Pianura abbiamo una quantità di giovani e giovanissimi che hanno voglia di fare e purtroppo hanno poche possibilità.
12: Ecco, tu con questo comitato, voi col comitato cercate di intercettare questi desideri, e che cosa organizzate?
15: Allora, il comitato si occupa principalmente, ovviamente, di raccogliere i giovani che hanno voglia di fare, e soprattutto di migliorare il quartiere, sia i giovani, ma comunque cerchiamo di coinvolgere tutti gli abitanti del quartiere, sia sulle attività che sulle politiche che cerchiamo di portare avanti. E una cosa che per esempio è attiva all'interno del comitato è il villaggio educativo, creato da qui, un quartiere per crescere, e si occupa appunto con le scuole di dare uno spazio aperto e fruibile per i ragazzi, in modo da appunto toglierli dalla strada.
12: Quello che diceva anche una delle voci in copertina, toglierli dalla strada, dalla criminalità, lontano dall'abbandono scolastico. Se Napoli è la periferia di Napoli è una periferia molto giovane, non lo è quella di Genova, da dove viene Lorenzo Rossi, 24 anni, e
16: non
12: questo è uno dei problemi.
16: Non lo è, infatti i luoghi di aggregazione per i ragazzi, o comunque qualsiasi tipo di spazio per i ragazzi, viene completamente ignorato e non ricreato, perché è questo quello di cui stiamo parlando. In particolar modo nel caso di Genova, definire anche il concetto di periferia forse è un po' complesso, perché estendendosi per lungo è difficile definire che cosa sia la periferia, quindi forse anche su questo dovremmo riflettere, che cosa vuol dire periferia. Faccio l'esempio magari anche della città di Torino e del quartiere di Porta Palazzo, che viene considerato e trattato come un quartiere di periferia quando è a letteralmente 5 minuti dal Duomo di Torino, quindi letteralmente da Piazza Castello.
12: Quartieri che non sono periferici geograficamente, ma sono periferici dal punto di vista educativo e sociale.
16: Esatto, anche da un punto di vista di narrazione, di descrizione di questi luoghi. Ritornando poi appunto accanto al mio quartiere a Genova, quello che quando ero anche più piccolo, quando ero adolescente, ho sempre percepito è stata proprio una mancanza di questi spazi di aggregazione che fortunatamente, grazie a Save the Children, grazie al progetto del Punto Luce, grazie soprattutto anche al movimento giovani Save the Children, che è un gruppo di cui faccio parte in questo momento, ho avuto modo di confrontarmi, di avere a che fare con ragazzi della mia età, cosa che nel mio quartiere, essendo molto anziano, è stato decisamente complesso.
12: Ecco, la richiesta maggiore quindi che arriva dai ragazzi del tuo quartiere è quello di avere luoghi per loro, cioè dedicati a loro, dove poter
16: degli spazi dove potersi incontrare, dove poter coltivare anche le proprie passioni e soprattutto i propri talenti, perché purtroppo anche questo in qualsiasi territorio manca molto.
12: Ecco, tu tra l'altro fai parte del comitato appunto dei giovani di Save the Children, sei rappresentante, quindi lavorate per questo, insomma raccogliete le richieste e cercate di portare quelle.
16: Esattamente, ci muoviamo sia a livello territoriale, siamo presenti in più di 16 città in tutta Italia, principalmente le città principali, però ci muoviamo anche a livello nazionale facendo campagne. Per esempio l'ultima abbiamo lanciato una campagna sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole, in passato abbiamo parlato molto di stereotipi, e quindi comunque ci occupiamo anche alla fine di questo, di spazi e soprattutto di partecipazione giovanile.
12: Partecipazione giovanile, questa è una delle parole, lo dicevamo prima, con Daniela Fatarella, con la quale vorrei concludere, perché da qui lanciate anche proprio una petizione per proposte concrete per questi bisogni.
17: Sì, come sempre cerchiamo di essere poi concreti in quello che vogliamo realizzare e soprattutto la parola partecipazione deve avere anche la parola ascolto attivo, quindi la partecipazione dei ragazzi vuol dire che poi noi dobbiamo attivamente ascoltare quelle che sono le loro richieste. Per questo abbiamo lanciato una petizione che si può trovare sul nostro sito savethechildren.it, che serve proprio per promuovere una proposta di legge che ha l'obiettivo di individuare fondi stabili per la realizzazione di spazi socioeducativi in quelle che sono appunto le zone più deprivate secondo appunto i criteri Istat. E questo è un elemento molto concreto che ci permetterà, e ci siamo sicuri che appunto questo potrà essere, diciamo, un'opportunità proprio per riempire di spazi vivi e gestiti poi dai ragazzi i luoghi che sono abitati dai ragazzi e dalle ragazze.
12: E abbiamo un minuto, che messaggio arriva, viene lanciato da questa giornata, dalla Biennale dell'Infanzia e dell'Adolescenza?
17: Ma io credo un messaggio molto chiaro, ovvero non è possibile in Italia che il futuro di un ragazzo sia determinato dal luogo in cui nasce e che una democrazia si valuta anche sulla base della sua capacità di poter difendere i diritti dei ragazzi e delle ragazze ovunque siano nati, e che investire sulle periferie vuol dire investire sui ragazzi e sul futuro di questo paese.
12: Anche perché sennò poi i ragazzi se ne vanno, e lo abbiamo visto, quando se possono abbandonano questo paese, insomma vuol dire perdere il nostro futuro. Io vi ringrazio per averci raccontato questa giornata, per averci raccontato e fatto capire di che cosa i ragazzi hanno bisogno. Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, Fabrizio Arena, presidente dell'associazione Zen Insieme Palermo, Anna Scavuzzo, che ci ha lasciato vice sindaca di Milano, Lorenzo Rossi e Sara Saracino, ai quali faccio davvero un grande in bocca al lupo per il vostro futuro. Ringrazio chi ha permesso la messa in onda da questo luogo bellissimo, l'Acquario Romano, e alla parte tecnica Serena Mancarella e Davide Santi Marrocchi, Cristiana Fatati e Valeriana Semeraro in redazione, Ludovico Saxarubra per la regia. La linea ora va al GR1 delle 16, noi torniamo martedì perché lunedì c'è lo speciale elezioni.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
19: Deposito Super Smart Premium.
18: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
20: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
6: 112, mi dica.
5: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
7: Ore 16.
8: GR1.
9: E studio Vanessa Giovagnoli, Global Sumud Flottiglia. Il ministro Tajani chiede sanzioni europee contro il ministro israeliano Ben Gvir dopo i video in cui umiliava gli attivisti. I 30 italiani sono tutti partiti da Israele. Il servizio.
10: A 3 giorni dalla loro cattura in acque internazionali, gli attivisti della flottiglia sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat a bordo di aerei charter messi a disposizione dalla Turchia. Sono stati tutti espulsi, conferma il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha ribadito Tel Aviv non permetterà mai violazioni del blocco navale di Gaza. Ma non si placano le polemiche sul trattamento dei 450 attivisti e sul video che mostra le umiliazioni inferte loro dal ministro della sicurezza Ben Gvir. Tanti paesi che come l'Italia hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro estremista e aumentano le pressioni perché vengano interrotte le cooperazioni commerciali e militari con Israele. Ipotesi sinora sempre respinta da Roma. Intanto il giornalista Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, i primi due partecipanti della missione rientrati a Roma stamani, hanno raccontato di essere stati picchiati e bendati, denunciato abusi sessuali e trauma cranici fra gli altri attivisti. Valeria Fraschetti, GR1.
9: La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti a Bryansk, dove i droni di Kiev hanno colpito un'infrastruttura dei trasporti, lo comunica il governatore russo. Zelensky riferisce inoltre di un attacco al quartier generale degli 007 di Mosca nella regione di Kherson. Ci sarebbero un centinaio fra morti e feriti. La Russia deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive su X il presidente ucraino. La risposta della presidente della Commissione Europea von der Leyen alla lettera di Giorgia Meloni sulla deroga al patto di stabilità dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo si apprende da Bruxelles. Dalla Premier la richiesta di scorporare le spese per le misure contro il caro energia, così come è avvenuto per la difesa. Si intensifica la pressione americana contro Cuba. Washington ha schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio delle forze armate statunitense sui social arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Massimo sostegno a Cuba da parte di Mosca, che condanna qualsiasi tentativo di interferenza americana in uno stato sovrano. Stellantis è presentato in Michigan, negli Stati Uniti, il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi. In Europa previsto un taglio produttivo di 800.000 unità. Il titolo Stellantis è in forte calo a Piazza Affari. Allora ci aggiorna in diretta da Milano Sabrina Manfroi.
1: Sì, buon pomeriggio. Il piano della casa automobilistica delude gli investitori. In questo momento sta perdendo il 5,39% in una seduta comunque contrastata con borse nervose dopo gli ultimi annunci dell'Iran sull'uranio che complicano i negoziati con gli Stati Uniti. Milano ora sale dello 0,16%, in calo Francoforte dello 0,23% ed ha aperto col segno rosso anche Wall Street. In questo momento il Dow Jones è sulla parità, ma il Nasdaq perde lo 0,23%, mentre Nvidia, che ha presentato ieri conti brillanti, sta cedendo 0,5 percentuale. Infine uno sguardo al petrolio, che torna a crescere. Il Brent è sopra i $108 al barile, il WTI è sopra i $101. Tutto linea allo studio.
9: L'8 agosto deve diventare la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. È la data in cui il Belgio e l'Italia ricordano la tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori, tra i quali 136 connazionali. Il Parlamento di Strasburgo ha approvato una risoluzione che sollecita la Commissione europea a istituire la ricorrenza. Giro d'Italia, 12ª tappa, Imperia Novi Ligure, 175 km per velocisti, linea in diretta a uno dei nostri inviati.
11: Velocisti che se la dovranno sudare però questa tappa, non solamente per il gran caldo che finalmente va a baciare la Corsa Rosa, mancano 54 km e 200 metri al traguardo. Si sta scalando l'ultimo gran premio della montagna di giornata, il Brig Bertona, manca 1,2 km allo scollinamento. La corsa è vissuta su una mascoperta di 6 coraggiosi: Gens, Tarozzi, Van der Lee, Jacobs, Ruch e Lavic, che sono stati ripresi qualche chilometro fa e il forcing della Movistar, la squadra di Orluis Aular, che è un velocista ma che è in grado di tenere abbastanza anche in salita, sta facendo faticare tanto i velocisti di ruolo. Si è staccata la maglia Ciclamino Magnè e proprio in questo momento si sta staccando anche il nostro Jonathan Milan, che è un altro dei favoriti di giornata. È chiaro che c'è spazio per rientrare, perché dopo questa salita, qui manca appena 1 chilometro allo scollineamento, ci sarà poi una discesa e a seguire un tratto di pianura, però è altrettanto chiaro che questi corridori stanno facendo tanta fatica e potrebbero non essere brillantissimi. Poi qui allo sprint di Nove Ligure, dove splende il sole e da dove con Danilo Ambra vi restituiamo la linea.
9: Grazie a Manuel Codignoni, noi ci fermiamo qui, adesso il pomeriggio di Radio 1.
12: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
0: giovedì 21 maggio, riprendiamo alle ore 16:08 il nostro spazio di approfondimento. Prima di dare la linea alle strade del Giro, al microfono Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
2: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, e a tutti voi all'ascolto. L'Italia fotografata dall'Istat, monitorata grazie al rapporto annuale del nostro istituto di statistica. Questo sarà il nostro primo argomento.
22: Ma prima, ancora prima del primo argomento, arriva la musica, come sempre. La musica, queste le sue dichiarazioni. Scegliere un brano di Umberto Tozzi, scrive lei, per me non è stato facile perché sono una sua fan da sempre. E avendo avuto occasione di cantare dal vivo con lui recentemente, Ti amo, gli altri siamo noi, si può dare di più, ho scelto quest'altra canzone del 1987 che ho sempre amato profondamente. Lei è Laura Pausini, la canzone è Immensamente.

0: E come lei dice, Laura Pausini, la canzone di Umberto Tozzi è un amore profondo, un amore che resta anche nella distanza, anche nelle distanze temporali, si chiama Immensamente.
1: E veniamo ai nostri approfondimenti, dalla perdita di potere d'acquisto al calo della disoccupazione.
2: Dalla rinuncia di mettere al mondo dei figli alle capacità di resilienza.
1: L'Italia secondo l'Istat. Leggiamo dati e tendenze grazie al rapporto annuale reso oggi noto e abbiamo in linea Cristina Freguia, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istituto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo invito.
1: Ecco, tra l'altro i nostri complimenti e ringraziamenti perché si entra nel centenario dell'Istat, buon lavoro a tutti voi. Ecco, in quanto alla fotografia attuale, dicevamo un paese resiliente ma senza slancio, anzi con molti freni.
3: Sì, ma insomma abbiamo fatto e stiamo facendo comunque molta strada e intanto diciamo anche nelle nostre debolezze dobbiamo andare a cercare appunto la via per uscirne fuori. Per esempio per quanto riguarda la fecondità, che è appunto come sappiamo un problema del nostro paese, che è uno tra i paesi più vecchi del mondo dal punto di vista demografico. Noi osserviamo un divario tra i desideri delle persone e le realizzazioni della fecondità, perché la maggior parte delle persone che dicono di non voler avere figli per il futuro hanno rinunciato ad avere i figli desiderati non perché i figli non rientrassero nel progetto di vita, ma per problemi di varia natura, problemi economici, problemi di carichi familiari, anche problemi di salute a volte. Ma questo significa che noi possiamo lavorare affinché vengano rimossi gli ostacoli appunto che impediscono a tante persone di realizzare appunto i loro desideri. Questo è uno degli elementi. Sì.
2: Nel rapporto annuale dell'Istat c'è un dato che emerge molto importante, che è quello dell'occupazione, un'occupazione sì, che cresce, però dall'altra parte leggo invece di una produttività che presenta dei grossi punti interrogativi, stagnante in questo momento.
3: Sì, allora intanto diciamo subito che noi abbiamo nel 25, perché il rapporto naturalmente si riferisce al 25, ha confermato una traiettoria di espansione del mercato del lavoro e questo è importante perché sono aumentate le forme di lavoro standard, no? Quelle più sicure, come dire, a tempo indeterminato o comunque come autonomi con dipendenti che costituiscono quasi 2/3 dell'occupazione totale. Calano gli occupati vulnerabili, quelli per esempio con contratti a tempo determinato oppure con contratti part time involontari, cioè di persone che vorrebbero invece lavorare di più. Quindi sicuramente ci stiamo avviando su un percorso virtuoso. Del resto il sistema economico nazionale riesce ad adattarsi solo parzialmente ai cambiamenti legati alla diffusione della conoscenza, delle tecnologie. L'economia italiana cioè mostra una capacità limitata di riallocazione delle attività verso i comparti a maggiore intensità di conoscenza, quindi con una quota di valore aggiunto nei settori avanzati che consente appunto un più elevato incremento della produttività. Questo sicuramente

0: avuto un calo dell'indice che si chiama di asimmetria, no? Che appunto va a misurare quanta parte del lavoro di cura, del lavoro domestico compete alle donne. Abbiamo avuto un miglioramento negli ultimi 20 anni, ma si può fare sicuramente di più, perché siamo ancora quasi al 69% del lavoro familiare complessivo che è a carico delle donne. Sto parlando di coppie in cui entrambi i lavoratori, entrambi i partner lavorano, quindi diciamo sicuramente questo non favorisce una valorizzazione, diciamo, delle competenze femminili in ambito lavorativo. Sicuramente.
1: Esatto. Cristina Freguia, Istat, la ringraziamo ancora e ancora, come dire, buon compleanno, centenario dell'Istituto.
0: Grazie mille, buona serata.
1: E dalla fotografia del nostro paese uscita appunto dai dati Istat andiamo alla stretta attualità con il professor Angelo Miglietta, insegna economia e management all'Università IULM di Milano. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Ecco, domani previsto il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno le problematiche del caro energia. Scade il taglio delle accise sui carburanti, per una proroga si cercano le coperture.
2: Beh, sono sicuramente, credo che verrà trovata una soluzione. Sono interventi però, mi faccio dire, non di politica industriale, ma di tamponamento ad un'emergenza che stiamo vivendo adesso. Quindi non è un provvedimento di carattere industriale, di strategia industriale.
3: Sicuramente la strategia non può che essere fatta, professor Miglietta, in collaborazione con l'Unione Europea. Peccato che l'Unione Europea in questo momento intanto lascia per ora le porte chiuse al patto di stabilità, per esempio chiesto dal ministro Giorgetti a più riprese una deroga, ma anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma la von der Leyen fa sapere che risponderà appunto entro la settimana prossima. Ci sono le parole però del commissario all'economia Dombrovskis, commissario europeo, che dice in relazione alla situazione internazionale: la guerra in Medio Oriente rallenta la crescita, ha provocato un grave shock energetico, mettendo ulteriormente alla prova l'Europa in un contesto geopolitico e commerciale già instabile, e l'Italia, il nostro paese, è tra i paesi più vulnerabili.
2: Ci sono tre dati che dobbiamo tutti noi italiani sapere bene, ricordare bene, prima di chiederci se dobbiamo fare maggior debito o altre cose. Il primo: siamo diventati il paese con il debito più grande d'Europa sul PIL, ahimè sorpassati persino dalla Grecia. Il secondo: siamo il paese con le condizioni demografiche più critiche d'Europa, che siano in una grave crisi proprio, mi faccio dire, emozionale e di speranza del nostro paese. Il terzo: abbiamo avuto una pioggia di soldi col PNRR, e nonostante sia anche aumentata di un punto sul PIL la pressione fiscale in questi ultimi anni, rimaniamo sempre in condizioni di difficoltà e le previsioni di crescita sono per l'Italia le peggiori d'Europa. Quindi è evidente che noi abbiamo un problema domestico specifico che dobbiamo finalmente iniziare ad attaccare. Sono problemi che nascono da lungo tempo, non sono degli ultimi anni. L'economia presenta problemi sempre, ti dà il conto su lunghi periodi, e tuttavia bisogna ormai intervenire sulla vera causa di questa crisi del nostro paese, che è nella sua eccessiva burocrazia.
1: E con i dati però di attualità, che certo non aiutano, anche l'Istat parla dei rischi di una nuova fiammata inflattiva.
2: Ma purtroppo più che un rischio è inevitabile, e qua nessuno può fare miracoli, perché quando i prezzi aumentano, perché aumentano i costi per ragioni totalmente strane alla politica economica del paese o anche alle decisioni degli operatori economici del paese, come in questo caso per l'aumento dei prezzi dell'energia, ecco che allora è una variabile che subiamo. Certamente fa pensare il fatto che altri paesi europei abbiano un costo dell'energia molto più basso, e ciò sia perché hanno adottato delle politiche di controllo dei consumi più efficaci, sia perché si è intervenuti sulle fonti rinnovabili in modo sia più intenso, ma anche soprattutto credo più efficiente. Ed oggi abbiamo la penisola iberica che gode di un vantaggio competitivo assoluto rispetto al nostro paese, o la Francia per ragioni di nucleare, ma anche la Germania per ragioni di eolico. Quindi è chiaro che

0: a, come dire, invitare alla prudenza rispetto ai conti, ai costi?
1: Direi che non abbiamo noi tutte le ragioni a chiedere maggiore debito.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, professore. Professor Miglietta, che insegna economia e management alla IULM di Milano. Sono le 16:25 minuti. Simona Arrigoni, anche oggi è il momento di salutarci, poi...
2: Ahimè, però torniamo domani.
0: Sì, c'è ancora un venerdì, eh?
2: Sì, allora da sempre le 16:05. Salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 e come sempre salutiamo voi che ci state seguendo. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
3: Alla parte tecnica oggi un saluto a Alessandro Campanella e un saluto anche al nostro regista Alex Messina.
0: Allora Simona Arrigoni, abbiamo detto 16:05, domani il pomeriggio di Radio 1. A tutti voi all'ascolto, buon proseguimento con Radio 1 e invece con Claudio,
3: arriviamo
0: però,
3: all'appuntamento con In Rosa, con le cronache del Giro, con Sulle strade del Giro, con un gruppo che è canadese ma che ha avuto il grande successo negli Stati Uniti, precisamente in California, un successo che è stato istantaneo e poi non se n'è più parlato, però la canzone è rimasta, è tra quelle che sono rimaste nell'immaginario planetario. Una canzone nata dopo una notte, possiamo chiamarla brava, in cui poi la mattina dopo il protagonista, l'autore, il cantante dei Brown Van 3000, così si chiamano, James Di Salvio, si è chiesto: vabbè, ma io son partito dal Canada, sono arrivato in California per passare poi delle notti del genere? Insomma, forse poi tutto è cambiato. Si chiamano Brown Van 3000, Drinking in LA, 1997, appuntamento domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
2: Ore 16 e 30 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino da Sacramento.

0: Rubra in Roma, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre alla parte tecnica c'è oggi Fabio Cardinali. Un saluto a entrambi, 335-699-2949, questo il numero per i vostri WhatsApp o SMS. Oggi da Imperia a Novi Ligure, 12ª tappa, inizialmente sulle strade della Sanremo, comunque percorse al contrario, cioè da ovest verso est, con la costante della Via Aurelia, punto fermo appunto della classicissima di primavera, prima di affrontare gli Appennini, appena dopo Savona, quindi Colle Giovo e Bric Berton, l'ingresso in Piemonte, l'arrivo a Novi Ligure sulle strade dei Campionissimi, prima Costante Girardengo, poi Fausto Coppi, per un totale di 175 chilometri. Per il tennis intanto, buone notizie per Andrea Pellegrino, 29 anni, pugliese di Bisceglie, è entrato infatti nel tabellone principale degli internazionali di Francia, superando un altro italiano, Marco Cecchinato, nell'incontro decisivo delle qualificazioni, confermando così il buon periodo di forma già mostrato al Foro Italico quando ha raggiunto gli ottavi di finale, battuto in quella circostanza da Jannik Sinner, poi vincitore del torneo. E ha appena concluso la sua prova anche Federico Cina, che ha battuto in 3 set il canadese Galarno, anche questo match decisivo del turno preliminare.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
0: Rosa, buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
3: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta da Novi Ligure, città di ciclismo, zona di appassionati tanti presenti sul traguardo odierno della 12ª tappa, 33 chilometri, 400 metri che mancano alla conclusione, gruppo che si snoda lungo le tortuose strade che portano sul traguardo. Davanti nel gruppo la Education First di Michels, il velocista della formazione americana, ma dietro la strana alleanza Milan Magnier. Manuel Codignoni.
4: Eh sì, perché è successo quello che si immaginava, ovvero sia le squadre dei corridori veloci ma che tengono in salita, segnatamente la Movistar che ha iniziato a dettare proprio questo tipo di ritmo in salita per il suo velocista Aular, la Education First che lavora per Michels, ma si è visto anche un forcing del team NSN che lavora per Corbin Strong. Nelle due salite di giornata il Colle Giovo e il Bric Berton, che citava Giovanni Scaramuzzino, hanno fatto il cosiddetto, ci perdoneranno gli ascoltatori, ma in gergo spesso e volentieri in gruppo si chiama così, ritmo bastardo, che ha messo in difficoltà i velocisti puri. Parliamo di Groenewegen, appunto, di Milan, Magnier e Van Uden. Questi ultimi tre, Milan, Magnier e Van Uden, si sono staccati, sono impegnati in una difficile rincorsa. Al momento hanno 1:18 di ritardo nei confronti del gruppo dove sono tutti quanti gli altri, e non sarà facile recuperarli perché ovviamente adesso è iniziata una specie di cronosquadre sia da una parte che dall'altra, perché il gruppo, dopo aver fatto questa fatica, non vuole assolutamente farli rientrare. È chiaro che le difficoltà altimetriche sono terminate, ma è altrettanto chiaro che davanti sono in tanti, mentre dietro sono in meno. Addirittura c'era stato un tentativo di avanscoperta dei due, di Milan e Magnier, che hanno cercato di avvantaggiarsi, ma diventa complicato andarli a riprendere, secondo me, adesso, Cristiano.
3: Gruppo molto allungato, con il gran lavoro, anzi grazie soprattutto al gran lavoro della Movistar, che ci prova come ieri, è arrivato al secondo posto di Mas, oggi però prova a cercare il successo di tappa. Giovanni Visconti.
5: Continua a crederci il team Movistar, oggi sta utilizzando anche un uomo importante in salita come Eric Mas, che sta risparmiando energie importanti per Milesi, che anche oggi ha fatto vedere di avere una grande condizione che potrà essere fondamentale nelle fasi finali di gara. Anche la IF davanti per Michels, che ha tenuto benissimo, e si sono staccati quasi tutti i velocisti.
3: Eh sì, problema per i velocisti duri e puri in questa frazione con arrivo in Piemonte, la prima veramente calda, si sfiorano i 30 gradi oggi, Ghiro.
6: Sì, fa caldo anche qua da noi nella nostra postazione, buon pomeriggio anche da parte mia. Certo, c'è da fare i conti da qui in poi anche del caldo, perché no, le previsioni sono quelle che insomma si chiamano 25, 30, 33 gradi. Oggi è una di quelle, soprattutto una tappa anche tiratissima, questa parte che stiamo, i corridori stanno percorrendo, è veramente difficile, tortuosa, e adesso c'è questo, secondo me, vano inseguimento dei Mina e Magnè. mie, perché caso mai arrivassero, ammesso e non concesso che riescano a rientrare, le gambe saranno veramente vuote di energia, ma dubito, perché davanti la Movistar, la NSN, la F, la Bahrain di Zambanini, attenzione, questo è un altro bel nome che potrebbe anche fare la volata. Cosa c'è da dire? Che Eulalio Maglia Rosa in questo momento è là che aspetta e che guarda, lavorano gli altri e lui va in carrozza.
3: Nelle prime posizioni però del gruppo c'è anche la maglia azzurra, quella di Jonas Vingegaard, Manuel Codignoni.
4: Perché non si vogliono correre rischi, si vuole cercare di stare davanti. La discesa dal Brig Breton è stata molto veloce, non particolarmente tecnica, ma insomma è importante stare davanti, anche perché nella fase di discesa abbiamo visto un corridore del team NSN ruzzolare praticamente per terra, per i prati, poi si è anche rialzato ed ha ripreso la coda del gruppo. Doveva essere il dorsale numero 104 Schulz, e dunque stare davanti in questo caso e magari avere un compagno di squadra abile in discesa che ti disegna le traiettorie è importante per evitare rischi. Jonas Vingegaard lo sa, non a caso ha vinto due Tour de France e in altrettanti corse francesi si è piazzato in seconda posizione, ha vinto anche una Vuelta, sa che bisogna evitare qualsiasi tipo di rischio in tappe che sulla carta rischi non ne presentano, ma come abbiamo visto oggi, quando si va forte tutto può succedere. L'andamento di questa tappa mi ricorda una frazione del Giro d'Italia del 2021, lì all'epoca si arrivava a Foligno, me la ricordo forse anche perché si arrivava dalle mie terre, e il valico della Somma, che divide praticamente Terni da Spoleto, fu affrontato a gran ritmo dalla squadra di Peter Sagan, che è un altro dei velocisti che teneva molto bene in salita, per cercare di staccare gli altri velocisti, e lì ne fece spese Nizzolo, che cercò invano di rientrare in discesa, non ce la fece, e alla fine quella tappa la vinse proprio Sagan. Come dire, il ciclismo non si inventa niente, però bisogna avere le gambe per poterlo fare. Cristiano,
3: meno di 30 km al traguardo finale, davanti Education First e Movistar insieme alla NSN, tutte squadre che ancora non hanno vinto, non hanno lasciato il segno, perché soltanto 5 formazioni hanno ottenuto la vittoria di tappa. Oggi rinuncia la UAE, che ha cannibalizzato le tappe con le 3 vittorie di Narváez e quella di Arrieta, anche perché non hanno sostanzialmente un velocisti, però ne sono rimasti pochi lì davanti, Giovanni.
5: Sì, ma hai appena detto NSN per Ethan Vernon, un altro velocista che è riuscito a mantenere le ruote in salita, il ritmo è stato davvero forsennato e sono pochi velocisti bravi a reggere in questo caso, bravi davvero fino ad ora IF e anche NSN e Movistar soprattutto, che continua a crederci sempre all'attacco. Non è facile vincere anche questa volata, anche questa tappa oggi, però ci stanno provando ed è da ammirare questo comportamento da parte di questa squadra.
3: 28.3 al traguardo, distanti velocissimi a 1.07, studio.
0: Terra di grandi corridori, lo ricordava appunto Cristiano, a partire da Costante Girardengo, se Milano saremo all'attivo per lui, più una tra l'altro in cui fu squalificato per aver tagliato, accorciato per meglio dire, di 200-300 metri il percorso all'altezza di Porto Maurizio, cioè l'odierna Imperia, da dove è partita la frazione odierna. Ebbene, poi in totale ne conquistò 6 il primo campionissimo Costante Girardengo di Milano-Sanremo, con quella che gli fu revocata per quanto appunto abbiamo appena detto, sarebbe a 7 insieme a Eddy Merckx, cioè il fiammingo che ne ha vinte più di tutte. E poi il nome è quello, Fausto Coppi, è inutile ricordare i suoi immensi trionfi, prima di ritornare proprio sul traguardo di Novi Ligure, dove appunto il ragazzino Coppi lavorava in una salumeria. Ascoltiamo i suoi consigli dati a chi si apprestava a fare come lui il mestiere di corridore ciclista.
7: Nella carriera di un ragazzo, di un corridore, insomma, quello che conta soprattutto è di sbagliare meno. Quindi quelli che sbagliano meno sono quelli che vanno più lontani. Prima cosa, gli allenamenti. Bisogna imparare soprattutto ad andare in bicicletta, cercare di farli bene, di farli insomma gradatamente, secondo poi naturalmente anche quei consigli che potete ricevere ognuno nelle vostre regioni o da qualcuno che avete fiducia. Bisogna sacrificarsi molto. Penso che il sacrificio e la passione sia una parte determinante, forse più delle qualità stesse che uno possa avere. Bisogna perseverare, perché ci sono dei momenti duri, anch'io nella mia carriera ne ho avuti tanti, ho avuto molti incidenti e mi sono sempre ripreso grazie soprattutto, penso, alla passione e oltre alle qualità che posso avere io.
0: Questo era Fausto Coppi. Massimo Ghirotto, ti chiedo quanto e se sono attuali le parole del campionissimo.
6: Ma direi proprio di sì, insomma questo è poi le caratteristiche essenziali di un ciclista. Sentire le parole di Fausto Coppi, devo dire la verità, mi emozionano, perché io non ho avuto modo di vederlo, ma ho letto le sue imprese, le abbiamo viste in televisione, ci siamo, come dire, fatti anche una cultura, perché bisogna sempre fare, come dire, guardare il passato per guardare anche il futuro. È una frase fatta, ma è così. I giovani di adesso devono anche guardare indietro e ascoltare queste parole, perché ti rimangono dentro. Insomma, Fausto Coppi è stato uno dei più grandi della nostra storia del ciclismo.
0: Cristiano.
3: Siamo a 25 km, 200 metri dal traguardo, il gruppo va via veloce, davanti Movistar, NSN, poi Education First, a seguire la Visma Bike di Jonas Vingegaard, prima posizione però anche per la Ineos di Ben Turner, con il gruppo di velocisti, quello di Milan Magnè, che è dietro un minuto forse abbondante rispetto al gruppo di testa. Manuel.
4: Diciamo che non ha abbandonato l'idea dell'inseguimento il plotoncino dei velocisti là dietro, perché continuano comunque a darsi cambi regolari i gregari degli uomini che poi eventualmente la volata dovrebbero farla. Diciamo che il volto in particolare di Jonathan Milan, soprattutto quello visto in salita, non tanto quello in questo momento che sta parlando con l'ammiraglia, non è esattamente un volto che sprizza salute, diciamo, e intensità agonistica. È un volto che faceva vedere la fatica, lo dicevi, questa è stata la prima tappa veramente calda di questo Giro d'Italia. E questo mi porta anche a un'altra riflessione che consegno ai nostri amici Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Si parlava in serie di presentazione della tappa, per quello che riguarda gli uomini di classifica, di una frazione come quella di oggi in cui i big avrebbero potuto un po' riposare nella pancia del gruppo. Si è comunque andati tanto forte invece, Cristiano.
3: E si è rischiato anche con il saltello di Jan Christen, lo svizzero, ad evitare una borraccia che era caduta sull'asfalto, per evitare anche una caduta. Giovanni, sulla considerazione di Manuel.
5: Sì, io credo che in realtà il passo fatto sulla salita per staccare i velocisti non è il passo che può mettere in difficoltà gli uomini di classifica, e anzi il fatto che la corsa vada regolare ad una certa velocità è quasi un fattore migliore per loro. Quindi credo che tutto sommato sia una tappa relativamente tranquilla per loro. Chiaramente ci sono sempre momenti della tappa in cui bisogna stare attenti, le discese non sono così facili, però credo che per loro oggi stia filando tutto liscio, tutto come doveva andare.
3: Forse il vero banco di prova, ovviamente, diciamo, sarà la salita, la tappa da Aosta Pila, insomma con le salite di quella frazione. Ghiro.
6: Beh, non c'è dubbio, Vingegaard ha puntato il dito in questa tappa, però è vero che per gli uomini di classifica è una tappa relativamente calma, però bisogna anche dire che sono sempre là davanti e in fila indiana, sempre coperti, attenti i suoi compagni di squadra a guardare che cosa fa il capitano, perché il capitano, Giovanni, lo sappiamo, no? In corsa bisogno di tante cose, vammi a prendere l'acqua, l'attenzione magari quando si ferma a fare qualche bisogno, è normale, no? Anche i corridori hanno bisogno delle volte di fermarsi, quindi sono quelle attenzioni che una squadra deve sempre fare, lo facevamo anche noi per i nostri capitani, Roche, Chiappucci, dico qualche nome.
3: Che hanno vinto, insomma, qualcosina. Neutralizzazione oggi ai 5 km, 23 sono quelli che mancano al traguardo. Manuel.
4: Continua pervicace l'inseguimento da parte dei velocisti. C'è la Sudal Quick Step, che è la squadra di Paul Magnier, che ha fermato due uomini. C'era anche Zana nel gruppo, appunto, degli inseguitori. Ma ripetiamo, si continua ad andare molto, molto forte là davanti e continua ad essere una sorta di crono squadre, sia da una parte che dall'altra. Con la differenza che da un lato abbiamo un gruppettino di 24-25 corridori, dall'altro lato invece sono decisamente di più. Problema meccanico per Ben Turner, uomo veloce del team Ineos, che insomma potrebbe andare a ridisegnare i piani della squadra di Egan Bernal e di Taimen Aresman e di Pippo Ganna in questo finale di tappa. 22 km 8 al traguardo davanti, il grande lavoro continuano a farlo in questo momento la NSN e la Education First, dopo che, l'abbiamo detto, il parapiglia l'ha fatto scoppiare, così come ieri la Movistar
3: molto attiva alla ricerca della prima vittoria di tappa, molto attiva la NSN, la Education First, la Visma Bike di davanti. 22 km alla fine, le difficoltà da qui all'arrivo sostanzialmente soltanto gli attraversamenti cittadini, quindi rotatorie, spartitraffico, rallentatori, questo è soltanto da tenere in considerazione o qualcosa di più, Giovanni?
5: No, poche difficoltà, intorno ai 20 km dall'arrivo ci sarà il chilometro brandizzato su un lieve strappo, una salitella di un chilometro. Io credo che proprio lì capiremo se saranno in grado dietro di poter pensare ancora di rientrare o no, ma già adesso mi sento di dire che diventa difficile perché non hanno uomini a disposizione, sono rimasti in pochi a tirare, gli stessi Magnè e Milan sono costretti a collaborare, mancano solo poco più di 20 chilometri, quindi si fa davvero dura per loro.
3: È una occasione che rischia di essere persa per i velocisti, non ce ne sono tante da quella fine, ci sarà la tappa di domenica con arrivo a Milano, ma poi sostanzialmente forse soltanto come ulteriore possibilità per lo sprint la tappa finale a Roma. 21 chilometri, 600 metri al traguardo, gruppo compatto con i big, con alcuni velocisti, gli altri tra cui Magnè e Milan sono a 1:20. Studio
0: pubblicità.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Sulle strade del Giro.
0: 16:46, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre un saluto a e da Francesco Pio Naglieri, che ha dato il cambio a Fabio Cardinali alla console, quindi alla parte tecnica. Yannick Sinner aspettava di conoscere il nome del primo sfidante agli internazionali di Francia. Ebbene, è una wheelcar transalpina, si tratta di Clément Bur, numero 165 delle classifiche mondiali, 26 anni. Della zona della Loira, Saint-Lambert de la Pouteril, suo paese d'origine. Quello che conta è evitato Djokovic come possibile incrocio, non diciamo subitaneo, ma nel corso del torneo. Potrebbe incontrare Sinner, lo spagnolo Martin Landaluce e anche Luciano Darderi negli ottavi. Luciano Darderi, che è dalla stessa parte del tabellone, che invece esordirà contro l'austriaco Sebastian Hofner, ma è il momento di ritornare al ciclismo.
3: Meno di 20 chilometri al traguardo per il gruppetto lì davanti, con la lotta a tre, o perlomeno l'accordo, forse per meglio dire a tre, tra NSN, Movistar, Education First per fare l'andatura, poi un po' più indietro a Decathlon di Andresen. Manuel Codignoni.
4: In questo momento si sta giovando del lavoro delle altre squadre, così come anche di fatto le squadre dei big, penso alla Visma Lisa Bike, penso alla Bahrain Victorious, penso alla Bora Red Bull. Tra l'altro un ragionamento da fare è anche che il fatto che parlava Giovanni Visconti di come i velocisti che sono rimasti indietro non hanno molti compagni di squadra a disposizione. Ci sono squadre come la Lidl Trek che sono di Jonathan Milan, che sono al giro in una duplice veste, sì per le volate ma anche e forse soprattutto per la classifica generale, in questo caso con Derek G, e dunque non puoi fermare più di tanti uomini perché sei costretta ad stare assieme al tuo leader Derek G, che al momento è in ottava in classifica generale. Questo spiega anche la presenza di Giulio Ciccone in questo gruppetto, che paradossalmente rischia di arrivare in questa tappa davanti al velocista Jonathan Milan. Cristiano?
3: Sì, diciamo che fino a questo momento le tattiche, le strategie, i movimenti, le decisioni della Lidl Trek non ci hanno convinto molto, Giovanni, non so se sei d'accordo.
5: Beh, dice bene Manuel, c'è anche un uomo di classifica che però per il momento non ha dimostrato davvero di poter attaccare il podio fino ad adesso, e dietro un Milan staccato con un solo corridore, con solo Sobrero. Ecco, credo che almeno un altro corridore ci poteva stare con lui, un po' come ha fatto la Sudal, che aveva due uomini. Non si capisce davvero bene in questo il momento della squadra in generale, perché le cose non stanno andando bene e continuano purtroppo a non andare bene. Oggi ormai possiamo confermare che non rientreranno più, perché hanno già quasi 1:30, mancano 18 chilometri, poco più, e per loro ormai chance di tappa finite.
3: Dialogo intanto però tra la maglia ciclamino, Paul Magnier e Jonathan Milan. Manuel.
4: E adesso si sono parlati un po' tra di loro e secondo me non vorrei che fosse stato un segnale di resa quello di Jonathan Milan, perché poi si è lasciato sfilare, ha fatto passare un paio di colleghi e gli ha dato della pacca sulla spalla, come dire grazie e buon lavoro. Non vorrei che fosse il segno della resa questo per Jonathan Milan, che adesso sta andando a parlare con l'ammiraglia, ha preso una borraccia, cerca di risalire le posizioni, ma a occhio l'andatura sembra un po' rallentata da parte di questo gruppo. Non vorrei che si fossero, diciamo, appartati per l'ultima consultazione, diciamo così, Jonathan Milan e Paul Magnet, e quelle pacche sulle spalle che Jonathan Milan ha riservato a un paio di compagni di gruppetto fossero un segnale di resa, Cristiano?
3: Ma a giudicare anche dall'andatura mi sembra, Ghiro, che abbiano rinunciato.
6: Sì,
3: no?
6: Sì, hanno rinunciato, ci hanno provato, ma non c'è niente da fare, insomma, manca ormai pochi chilometri, 17 chilometri all'arrivo, quindi non c'è nessuna speranza. Però volevo anche così porre l'attenzione qua davanti, no? Adesso queste squadre qua, le abbiamo detto, la Movistar piuttosto che la NSN, la Education First, hanno messo davanti i propri gregari a lavorare e non ne hanno proprio tantissimi, quindi sarà da capire chi avrà la forza per fare un forcing in questo rettilineo finale. Negli ultimi 3 chilometri praticamente sono tutti rettilinei intervallati da alcune rotatorie che si percorreranno quasi senza deviazione, ultimi 2900 metri in asfalto 7,5 metri, quindi vuol dire che bisogna riuscire a fare velocità per non farti superare.
3: Eh sì, perché questo ovviamente l'abbiamo anche visto in presa diretta arrivando sul traguardo, il rettilineo finale molto molto largo, quindi strada ampia, però come diceva giustamente il Ghiro, Giovanni, c'è questo rischio.
5: Sì, ha detto bene Massimo Ghirotto, mi viene in mente un nome, Milesi, dalla salita in poi si è messa a ruota, non ha più collaborato, hanno fatto lavorare di più Rubio che è un uomo da salita, proprio per questo motivo, è un finale tutto dritto ma proprio per questo più difficile, poi sale leggermente, c'è tanto caldo, ci vuole uno che sa spingere sui pedali e Milesi potrebbe essere uno di questi per Aular.
3: Prova a rientrare intanto Ben Turner, Manuel.
4: Accompagnato da un compagno di squadra cerca di riprendere la coda del gruppo, sta facendo tanta fatica in questo momento il corridore del team Ineos, ma vede là davanti il gruppo e dunque probabilmente riuscirà a rientrare, da capire quanto avrà speso, diciamo, per portare a termine questo inseguimento, visto e considerato che in questo momento si va molto forte. C'è Jack Haig, gregario storico del team Ineos, che sta accompagnando Ben Turner a bocca aperta, lingua di fuori per entrambi, per uno sforzo che rischia di essere veramente molto molto molto importante, che potrebbe poi pregiudicare anche la brillantezza in quei chilometri dove è importante il posizionamento, ma per il posizionamento servono, come ricordavano Ghirotto e Visconti, anche le gambe, Cristiano.
3: 15 km 2 al traguardo, il gruppone davanti con i big e alcuni dei velocisti intravedono la tratto finale, ma per Magnet, per Van Uden, per Groenewegen, per Milan non ci sarà nulla da fare, sarà comunque volata. Giovanni Visconti, sì.
5: Sarà volata ristretta, neanche tanto ristretta, perché sono circa 80 corridori quelli che compongono il gruppo principale. Oggi mi viene da dire che Magnet ha passato una giornata storta, non rispecchia il suo andamento in questo giro, staccarsi così da così tanti corridori secondo me ha passato una giornata storta. Per quanto riguarda Milan invece conferma che questo non è un buon periodo per lui.
3: Assolutamente, anche perché con la vittoria di ieri di Narvaez, la terza in questo Giro d'Italia, è scivolato in terza posizione nella classifica punti, che, Ghiro, era un altro degli obiettivi di Jonathan Milan, che l'anno scorso al Giro non c'era, tornava quest'anno, ma le cose finora non sono andate bene.
6: No, non sono andate bene e credo che lui sia cosciente di questo, perché oggi comunque ci ha provato, ecco, bisogna riconoscere che nonostante la tattica un po' discutibile, ma loro conoscono le proprie forze, a questo punto c'erano le condizioni per poter rientrare, perché si erano raggruppate tre squadre che potevano cercare di rientrare. Certamente non è sicuramente positivo il bilancio della Lidl Trek, salvo la maglia rosa per un giorno portata a Ciccone.
3: Insomma, Manuel, siamo nella zona del cioccolato anche tra i prodotti locali, ma oggi mi sembra una giornata amara per Milan, che ne dici?
4: Cioccolato amaro, mandorle amare quasi, per voler citare, diciamo, l'odore e l'aroma di un veleno caro, molto caro, diciamo, ai romanzi gialli. Al di là, diciamo, di quanto possa essere benefica più o meno questa tappa, poco fa abbiamo attraversato un centro abitato che si chiamava Molare, credo che qualcuno oggi uscirà con i denti rotti da questa frazione, perché, ripetiamo, sulla carta poteva essere una volata, sulla carta potevano esserci le condizioni per rientrare, come dicevano Ghirotto e Visconti. conti di fatto questo ricongiungimento non c'è stato e l'appuntamento di domenica con l'arrivo a Milano diventa ancora più fondamentale, se così possiamo dire, per le ruote veloci che quest'oggi non parteciperanno alla volata. 1.38 il vantaggio del gruppo davanti sempre l'Education First che sta facendo un lavoro importante nelle prime posizioni del gruppo, oltre a Vingegaard e alla maglia rosa intravediamo anche la maglia di campione nazionale colombiano Diegan Bernal, con addirittura il tentativo di allungo da parte della maglia rosa che cerca di andare a guadagnare qualcosa perché siamo in prossimità del traguardo volante e si sprinta Cristiano anche per gli abbuoni.
3: Sì, con O'Connor che insegue Eulalio, 6-4-2 a primo, secondo e terzo in questo traguardo volante, e 6 se li prende Eulalio. L'abbiamo detto, questo ragazzo ha personalità, Giovanni.
5: Che carattere, non vuole mollare così facilmente questa maglia e a questo punto pensa che tutto fa, anche 6 secondi in più potrebbero consentirgli di mantenere questa maglia. C'è un arrivo molto duro che lo aspetta a Pila, però sicuramente si venderà cara la pelle, non è così facile togliergli questa maglia.
3: 6 secondi guadagnati in classifica per Alfonso Eulalio, 4 ne guadagna Ben O'Connor, l'australiano del team Jaico Alula. La stilettata di Eulalio, Vingegaard non ci ha nemmeno pensato di
6: bravo, non ci ha nemmeno pensato, è la stessa cosa che ho pensato io. Se vanno così a rosicchiare questi pochi secondi da Vingegaard, francamente uso così, scusate se dico se ne frega, perché lui pensa più che altro a Pila, che è una salita terribile e lunghissima, e là altro che 6 secondi, 8 secondi.
3: E non sarà l'unica salita, insomma, non è una tappa monosalita come quella dell'altro giorno, no Ghiro?
6: No, assolutamente.
3: Ci saranno tante salite, ma non quest'oggi, 12,6 km alla traguardo, Eulalio un po' di margine, Manuel.
4: Non si è ancora rialzato completamente, probabilmente rallenterà, io credo gradualmente si farà raggiungere, perché al di là della personalità, al di là della voglia di andare a sprintare, anche suo connazionale, peraltro Joao Almeida, quando abbiamo imparato a conoscerlo al giro di qualche anno fa, sprintava per gli abbuoni, ma io credo che il sale in zucca che gli verrà trasmesso anche dall'ammiraglia, da Franco Pellizzotti, lo indurrà a più miti consigli, e infatti proprio in questo momento si fa sfilare e rientra all'interno del gruppo dove sono tutti quanti i superstiti del forcing della Movistar, pronto ad andarsi a posizionare nella pancia del gruppo, nelle prime posizioni tutti i big, tranne Giulio Pellizzari che ieri ci aveva confidato di non aver ancora superato del tutto quel fastidioso virus intestinale che lo aveva debilitato anche nella tappa con l'arrivo a Corno alle Scale. Si augurava un paio di giorni tranquilli per cercare di recuperare, ci auguriamo che quest'oggi sia riuscito in qualche maniera a salvare la gamba il più possibile, perché altrimenti se non recupera per lui sarà dura nella tappa di Pila di cui parlavate voi.
3: 12 chilometri alla conclusione con Milan e Magnè lontani ormai 2 minuti, saranno gli altri velocisti a giocarsi il traguardo di Novi Ligure, dove arriveranno tra poco i corridori della 12ª tappa del Giro d'Italia. Studio.
0: Grazie, io do il benvenuto a Alice Andreoli, appuntamento con un paio di minuti d'anticipo per le notizie flash delle ore 17. Licia, la tua scaletta prevede la partenza da che cosa?
12: Allora Giovanni, partiamo dal conflitto tra Russia e Ucraina, perché ci sono 2 vittime a Bryansk, dove i droni di Kiev hanno colpito un'infrastruttura dei trasporti, e a renderlo noto è il governatore russo della regione, mentre Zelensky riferisce di un attacco al quartier generale degli 007 di Mosca nella regione di Kherson, e lì ci sarebbero un centinaio fra vittime e feriti. Il Cremlino deve sentire la necessità di mettere fine a questa guerra, scrive su X il presidente ucraino. Poi la flottiglia con i racconti dei primi italiani rientrati a Fiumicino, umiliati, picchiati e trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, è quello che dicono, che hanno detto appunto i primi italiani della flottiglia rientrati in Italia. E la Farnesina fa sapere che tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, hanno lasciato Israele, mentre il ministro Tajani chiede sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo di Tel Aviv, Ben Gvir. Poi il patto di stabilità, la risposta della presidente von der Leyen alla lettera di Giorgia Meloni sulla deroga dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo si apprende da Bruxelles, dalla premier la richiesta di scorporare le spese per le misure contro il caro energia, così come è avvenuto per quelle relative alla difesa. Dazi e crisi in Medio Oriente pesano sull'economia, la Commissione di Bruxelles rivede al ribasso le stime di crescita di quest'anno nell'Eurozona a più 0,9%, per l'Italia indica più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione sarà al 3,2%, spinta dai prezzi dell'energia, e il commissario per gli affari economici Dombrovskis ribadisce la necessità di finanze pubbliche solide. Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione di 6 miliardi dei costi annuali. In Europa ha previsto un taglio produttivo di circa 800.000 veicoli. Abbiamo tutto per realizzare le nostre ambizioni, dice l'amministratore delegato Antonio Filosa. Piano ambizioso ma realistico, aggiunge il presidente John Elkann. Titolo Stellantis in deciso calo a Piazza Affari. Infine il meteo, perché il tempo è in miglioramento su tutta Italia con qualche precipitazione residua tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma le temperature sono in rapida risalita.
0: E lo sentivamo proprio dai nostri inviati alla Corsa Rosa, Alice Andreoli con noi, grazie Alice per l'appuntamento con l'informazione, e ritorniamo appunto fino alla conclusione della tappa sul traguardo di Novi Ligure.
3: Mancano 9 km e mezzo al traguardo di questa 12ª frazione, partita da Imperia, davanti Education First, NSN, poi addirittura la maglia rosa che è andata a sprintare sul traguardo con buoni in secondi. Tra 4 km circa ci sarà la neutralizzazione, resta davanti anche la Decathlon di Andresen. Giovanni Visconti.
5: Eh sì, dovrebbe esserci anche Andresen davanti, che diventa uno dei favoriti, non essendoci Magnè, che pensandoci bene secondo me può avere sbagliato qualche mossa ieri. Ieri è stato uno degli ultimi velocisti a staccarsi nella fase finale di gara, e secondo me ha pagato dazio oggi, perché quando sei un velocista e l'indomani sai che c'è una tappa dove puoi puntare, bisogna risparmiare il più possibile. Ha fatto vedere che sta bene, che va forte anche in salita, ma oggi con il grande caldo e con gli sforzi di ieri probabilmente ha pagato.
3: È rientrato intanto Ben Turner dopo la frattura. Manuel.
4: Due compagni di squadra lo hanno aiutato, Jack Haig, poi la Ineos ha fermato anche Svestad Barsted, che peraltro era anche uno degli animatori della fuga di giornata, che ha movimentato la primissima parte della frazione. È rientrato, è in coda al gruppo, dovrà cercare di risalire, ma soprattutto dovrà cercare di recuperare almeno in questi 3-4 chilometri che precedono poi la accelerazione che determinerà il posizionamento per arrivare poi appunto nelle condizioni migliori qui sul traguardo di Novi Ligure. Gruppo che adesso sembra avere leggermente rallentato, o per meglio dire è un po' meno allungato a serpentone. Cominciano già a formarsi i treni, quella formazione diciamo verticale che si vede da un lato all'altro della strada, dove le squadre si vanno a piazzare per cercare di tenere al coperto i propri capitani e trovare il posizionamento. E manco a dirlo, a 3 km dalla lateralizzazione, chi si mette davanti? La Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard,
3: che evidentemente vuole mettere in chiaro le cose. Ghiro.
13: Naturale, tutto logico, bisogna tenerlo là davanti, bisogna non metterlo insomma a rischio, perché adesso ci sarà la lotta delle squadre dei velocisti, attenzione quelle rimaste, perché grosso modo sono rimasti una cinquantina i corridori lì davanti, quindi pensate che selezione c'è stata e quindi quanto ritmo hanno fatto chi voleva eliminare il Jonathan Mila della situazione. Chiaramente adesso la Visma Lease Bike si mette davanti, vuole fare l'andatura, c'è un tratto adesso di curve e controcurve, quindi bisogna viaggiare in sicurezza, e lo fa anche la maglia rosa perché è appena dietro.
3: Valgren, Education First lì davanti per la formazione di Michels, il campione estone, un po' più indietro adesso in questa fase la Movistar, che ha animato a lungo il tentativo di selezionare il gruppo. Giovanni Visconti.
5: Sì, alla fine la Movistar ha fatto il proprio lavoro, ha lanciato un po', ha riaperto questa gara, ha fatto la più grande selezione e poi ha lasciato fare, visto che altre squadre hanno preso il comando della situazione, si è messa dietro e sta cercando di risparmiare energie importanti perché in finale ci vogliono uomini importanti che sappiano portare il proprio velocista Oulard in volata.
3: Intanto il tentativo di allungo di Giulio Ciccone, vai Manuel!
4: La sparata di Giulio Ciccone, evidentemente il gruppo non lo voleva in fuga nelle sue tappe, allora ha cercato l'allungo in una tappa che sulla carta non si sposa alle sue caratteristiche, ma che in questo momento può evidentemente rappresentare un traguardo. Prova a andargli detto un uomo della UAE a una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa e una decina nei confronti dell'uomo della UAE. Lui questa sparata ce l'ha, gli va dietro a Rieta, dorsale numero 192, che ha già vinto una tappa a questo Giro d'Italia, tappa incredibile, lo ricorderete, è caduto, ha sbagliato strada ma è riuscito a rientrare. Il colpo che non t'aspetti, ma mi viene da dire, Cristiano Piccinelli, fino a un certo punto da parte di Giulio Ciccone.
3: Eh sì, vuole essere comunque protagonista della corsa rosa, Giro.
13: Sì, abbiamo capito per quale motivo non ha aspettato Jonathan Mila, evidentemente aveva studiato questa parte finale, questo Zampellotti si è provato, è scattato, si sta portando dietro Arrieta, ma il gruppo non lo lascia andare una cinquantina di metri di vantaggio, non di più.
3: E prova a chiedere collaborazione allo spagnolo della UAE, Manuel.
4: E sì, che in un primo momento ha fatto un po' l'indiano, si è girato dall'altra parte, poi ha capito che senza collaborazione non sarebbero arrivati lontani, ha provato a dargli un mezzo cambio ma non c'è accordo tra i due, tanto che Giulio Ciccone si rimette davanti, ma il gruppo sta rinvenendo, adesso il gruppo sta per arrivare grazie anche al grande lavoro da parte di Belocchi, che ha messo il gruppo in fila indiana e sta rinvenendo su Giulio Ciccone e Igor Arrieta. Alza il gomito a chiedere un cambio Ciccone al suo compagno della scoperta, che però nicchia, si sposta dall'altra parte, tentativo esaurito, peccato.
3: 6 chilometri alla fine. Tra poco ci sarà la neutralizzazione. Belocchi, corridore molto interessante, figlio di Joseba Belocchi, quindi figlio d'arte nella formazione americana della Education First, gruppo che torna compatto. Giovanni.
5: Sì, figlio d'arte, gran lavoro il suo, in quanto quando adoperi tutta la squadra per arrivare allo sprint non puoi sbagliare, non puoi farti anticipare, anche se chi scatta è un certo Ciccone che sicuramente fa paura e che ha la forza per poter portare a termine un attacco del genere, però il lavoro fatto fino è stato giustissimo, fatto bene, non si può lasciare andare via un corridore così, e quindi è andato a chiudere lui stesso, anche se in classifica si è messo a disposizione della squadra.
3: Gruppo molto selezionato, l'abbiamo detto, tra poco si selezionerà ancora con il tentativo ovviamente di comporre i vari treni. Manuel.
4: Ma davanti adesso il treno non va per la tappa ma va per la classifica generale, è quello giallo con un vagone azzurro della Visma Lisa Bike, con in terza ruota Jonas Vingegaard a controllare. Alle spalle del trenino della Visma Lisa Bike troviamo Egan Bernal del team Ineos, alle spalle di Egan Bernal c'è uno dei due capitani del team Bora Red Bull, ovvero sia Jai Hindley, tutti gli altri alle loro spalle. Si arriva adesso sotto i 5 chilometri, dunque siamo all'interno della neutralizzazione, che vale però solamente in caso di cadute o incidenti meccanici, e davanti restano ancora i calabroni gialli, Cristiano.
3: Con tentativo di salita anche un uomo dell'Astana, dovrebbe essere Malucelli, che è il velocista della formazione kazaka. Giro.
13: Sì, Campenaerts che fa l'andatura in mezzo alla strada e cerca di tenere là davanti il suo capitano Vingegaard, che non vuole rischiare nulla, anche se abbiamo superato i 5 chilometri all'arrivo dove c'è stata la neutralizzazione, evidentemente c'è un percorso un po' tortuoso, quindi curve contro curve, pertanto bisogna tenere una fila lunga, una fila dove non si rischia.
3: In fondo al gruppo Ben Turner, Manuel.
4: Si è staccato Ben Turner, adesso sta in realtà riuscendo a rientrare, era rimasto attardato, aveva perso una decina di metri, è chiaro che lo sforzo fatto per rientrare dopo quel problema meccanico potrebbe chiedere il pegno, ma con grande pertinacia è riuscito a riprendere la coda del gruppo, sfruttando anche ai 4 km dal traguardo il fatto che il tracciato diventa molto più tortuoso e dunque si rallenta, per modo di dire, perché siamo sempre comunque intorno ai 60 all'ora, ma un conto è prendere la coda del gruppo, un conto è risalirlo, Cristiano.
3: 3 km e 7, sempre davanti la Visma Lisa Bike, Giovanni.
5: Va bene la Visma a stare davanti, è stata avvisata delle strade tortuose, tante curve, è la squadra più numerosa, tra l'altro le squadre dei velocisti ormai sono composte da 2-3 uomini, quindi è più facile star davanti ed è giusto così, è giusto che stiano davanti e tengano il loro leader Vingegaard nelle prime posizioni.
3: In chiusura di gruppo c'è Eric Mas, che ha lavorato molto in questa giornata, tentativo di nuovo della Bahrain lì davanti,
5: Segaert,
3: Kronemann, prova ad andare via il bag, ad anticipare il gruppo, 3 km e 2 al traguardo. Manuel
4: cerca la sparata alla Ballan, per capirci, quella che ci regalò un meraviglioso meraviglioso campionato del mondo tanti anni fa, Segart ha preso un bel vantaggio, perché adesso ha già una settantina di metri nei confronti del gruppo, dove davanti la Visma ha interesse a tenere davanti il proprio capitano, ma non ad andare a chiudere. Io credo che dovrà essere un'altra squadra ad andarsi a prendere l'onere di andare a chiudere su Segart. Potrebbe aver azzeccato il momento giusto il corridore della Bahrain Victorious. A voi.
3: Manteniamo l'interrogativo, potrebbe, Ghiro?
13: Potrebbe, mancano ancora 2800 metri all'arrivo, certamente un cronome ha nelle sue gambe le capacità di, come dire, di andare oltre a quelle che sono le lunghezze così brevi, il classico finisher, no? Potremmo anche dire un Ganna che riesce a avere, a fare velocità elevatissime, ma il vuoto, si è creato un bel buco, attenzione, perché in questo momento deve intervenire una squadra che vuole portare il suo velocista, la Movistar, che ha lavorato tutto il giorno e adesso ancora in questo momento non ha preso le redini della corsa.
3: Nemmeno la Decathlon, che dietro la Visma Lease Bike come squadra, Giovanni.
5: Attenzione, perché ripetiamolo, le squadre dei velocisti non sono al completo in questo finale, anzi sono in due o tre, e quei due o tre devono essere bravi a aggiustarsi la volata all'ultimo chilometro, quindi attenzione perché Segert ci ha già abituato a questo tipo di numeri.
3: Con anche la Sodal Quickstep di Stuyven a cercare di ricucire lo strappo, Manuel.
4: Sì, ma non sarà facile perché l'azione di Segert ai due chilometri è ancora buona, mani alte sul manubrio, cerca di fare la massima velocità il corridore del team Bahrain Victorious. Altri vagoncini si staccano intanto nel tentativo di andarlo a riprendere, dorsale numero 136 è Van den Bosch del team Sudal, che prova a sua volta a raggiungere Segart. Sarà un finale tutto da vivere. A voi.
3: 1600 metri con Segart davanti a tutti, lo insegue Van den Bosch, si staccano però dal gruppo di testa tanti corridori, ci sta provando anche la Movistar con Lorenzo Milesi. Giovanni.
5: Sì, Milesi adesso all'inseguimento, però non c'è accordo, si sposta in questo momento, la Tudor va davanti, diventa difficile andare a riprendere Segert.
3: 1300 metri per il belga della Bahrain, Ghiro.
13: Diventa difficile, ma la posizione di Segert è un po' non quella idonea, ha le mani alte, deve mettere le mani basse, si gira indietro in questo momento, non lo deve fare, non deve pensare a nulla, deve guardare là davanti c'è la Flamme Rouge dell'ultimo chilometro.
3: Gli ultimi 1000 metri, anche 1X davanti NSN, poi prova a risalire proprio la Sodal Quickstep, prime posizioni anche per Jan Christen con il corridore della UAE che cerca di tornare sui migliori. Attenzione perché l'azione di Segert è molto promettente, manca ancora molto per il traguardo, ma il belga ha ancora margine ai 700 metri. Giovanni,
5: con un'azione simile quest'anno ha vinto il Grand Prix de Denain in Francia con 20 secondi per 20 chilometri, è stato difficilissimo inseguirlo, non è stato ripreso e oggi potrebbe andare allo stesso modo.
3: 600 metri per Segert, Bahrain, che sta conducendo davvero un grande giro, non soltanto per avere indosso la maglia rosa con Eulalio davanti a tutti. Segert, la 1X prova a ricucire con la Sodal, poi la NSN, c'è la stana di Marcellusi, resiste o prova a farlo almeno in questo momento Segert, il corridore belga ai 400 metri, ma c'è un gruppo a fila indiana che segue. Ghiro,
13: credo che Segert si porti a casa questa tappa perché non riusciranno a riprenderlo. Cristiano,
3: 200 metri per Segert, Bahrain Victorious pronto ad alzare le braccia al cielo, ma dietro intanto inizia lo sprint con NSN, con anche l'avanzata della Lotto, ma Segert è ormai davanti a tutti e può alzare le braccia al cielo, vince lui, vince Segert, Bahrain Victorious, e poi c'è lo sprint per le posizioni di rincalzo. Giovanni,
5: con un uomo della Lotto al secondo posto, vedremo tra poco chi è, grandissima vittoria, il team Bahrain Victorious sta correndo bene, ha il morale alto, gli mancava la vittoria di tappa, hanno una maglia rosa stupenda che stanno onorando e onorano anche l'intero Giro d'Italia con una bellissima vittoria di tappa di un gran corridore.
3: Una vittoria beffa per gli altri, ovviamente, Ghiro.
13: Sì, direi che è proprio beffa perché tutte quelle squadre che hanno lavorato hanno cercato di portare i propri velocisti che avevano resistito nelle salite più difficili, in qualche modo Segart li ha un po' beffati tutti quanti, ma c'è da dire che è partito a oltre 3 km d'arrivo, quindi ha fatto un'azione veramente da autentico finisher e credo che la Bahrain, dopo avere la maglia rosa portata da diversi giorni, adesso vincere insomma una tappa di questo genere possa dire adesso guardiamo avanti.
3: E va proprio Afonso Eulalio, la maglia rosa, a stringere le mani a Alex Segert, che vince davanti ad Aerts e a Guillermo Silva, l'ex maglia rosa, quarto Vernon, quinto Stuyven, questo quanto ci ha detto questa dodicesima frazione, con la solo di Segert per vincere la tappa. Studio,
0: pubblicità.
8: programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Sulle strade del Giro.
0: Ore 17.13, la regia di Ombretta Conti, mentre alla console c'è Francesco Pionaglieri e c'è soprattutto il colpo doppio della Bahrain Victorious, successo di tappa e conferma della maglia rosa. C'è chi ci scrive come Roberto, nostalgico ma non direi troppo, soprattutto lo definirei realista, al 335-699-2949. Sono finiti i tempi del supertreno, quello caro a Mario Cipollini, e probabilmente sì, è cambiato proprio il ciclismo, forse il numero dei corridori per squadra incide, ce lo diranno i nostri esperti, anche la necessità forse di accumulare punti per nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale adesso è proprio difficile.
4: Scusa,
0: prego.
4: Siamo con un compagno di squadra del vincitore di Alex Agard, Edoardo Zambanini, ma che numero ha fatto sto ragazzo?
14: Sì, davvero ha un motore veramente grande e la motivazione in squadra gli ha dato qualcosa in più.
4: L'avevate immaginata così oppure è stata un'azione istintiva?
14: No, era comunque un po' sotto i piani e dovevamo solo controllare la gara come andava e dopo nel finale eravamo liberi, sempre stando vicino alla maglia rosa, però potevamo giocare le nostre carte.
4: Grazie mille.
14: Grazie.
4: A voi.
3: Edoardo.
0: E naturalmente la voce era di Manuel Codignoni. Abbiamo 45 minuti anche per proporvi le interviste direttamente da Novi Ligure. Appunto al 335-699-2949 sono arrivati diversi messaggi. Quello di Roberto ve l'avevamo sintetizzato prima. Ormai in pratica ho tentato di rispondere io, ma adesso arriveranno Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto ad aggiungere. Vi volevo chiedere invece, partendo magari proprio da Giovanni Visconti, Alex Gart, oggi l'azione tipica del finisher, no? Quello che una volta veniva definito così e che pare ritornato di moda. Allora, ti chiedo Giovanni, ha sbagliato o no oggi la scelta del momento di attaccare Giulio Ciccone?
5: Direi di sì, purtroppo, perché una tappa del genere ormai si era messa in un certo modo ed era praticamente scontato l'arrivo in volata, a meno che non sia un corridore come Segaert, perché ripeto, quest'anno io ho visto vincere una gara, il Grand Prix de Nain in Francia, con un'azione molto simile ma con un assolo ben più lungo di circa 20 km nei quali il gruppo ha inseguito sempre a 20 secondi,
4: siamo con,
5: non di più,
4: con Damiano Caruso, un altro dei compagni di squadra di Alex Segaert. L'avevate immaginata così questa tappa? È stata una sua idea? Che numero ha fatto sto ragazzo?
15: No, sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era appunto se fare la volata con Zambanini o magari provare a anticipare con Segaert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio e insomma ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
4: State facendo un giro meraviglioso come squadra.
15: Sì, sono d'accordo, stiamo facendo bene il nostro lavoro e allo stesso tempo ci stiamo divertendo e questo non c'è più bello di questo.
4: L'ultima cosa, Afonso è andato a sprintare per un traguardo volante, sta bene sto ragazzo ma soprattutto tanta personalità.
15: Sì, ha tante personalità, eravamo messi bene in posizione, dalla radio ci hanno detto che appunto c'era questo sprint in cima allo strappetto, ho detto Alfonso se ne hai perché no, e lui non se l'è fatto ripetere due volte, è partito veramente forte, magari non serve però è l'atteggiamento quello che conta, lui non ha paura, sta bene, sappiamo che non abbiamo niente da perdere, vogliamo mantenere la maglia rosa fin quando sia possibile, fin quando sarà possibile e basta.
4: E ci fate divertire, grazie mille, a voi la linea.
3: Giovanni, a completare il ragionamento che stavamo facendo in precedenza prima di ascoltare le parole di Damiano Caruso.
5: Sì, per dire che comunque un attacco del genere necessita di un terreno adatto e il terreno adatto è durato 500 metri, dopodiché il gruppo ha chiuso e Ciccone non poteva essere in grado di portare a termine questa azione.
3: E con la Movistar che rimane ancora una volta beffata nonostante il grande lavoro, ricordiamo ancora una volta le prime tre posizioni con Segaert che è andato a vincere per distacco davanti a Hertz e a Guillermo Thomas Silva, l'uruguaggio che ha vestito anche la maglia rosa per un paio di giorni. Nona piazza, migliore degli italiani per Edoardo Zambanini. Ovviamente cambierà poco in classifica generale se non i secondi guadagnati da Eulalio con lo sprint. Adesso sono 33 di margine su Jonas Vingegaard. Questo insomma il resoconto della giornata di oggi. Guadagna ovviamente anche su Aresman e su tutti gli altri che hanno fatto lo sprint, tranne su O'Connor. Guadagna anche su di lui, ma soltanto due secondi, perché O'Connor lo ha seguito ed è arrivato dietro al portoghese della Bahrain Victorious, che a differenza di un'altra squadra, Little Trek, sta lavorando molto bene in questo Giro d'Italia. Ghiro, che ne pensi?
6: Stava lavorando molto bene, ma direi che non sta lavorando, se posso così fare un sinonimo all'incontrario, perché oggi è andato tutto il giorno a rimorchio e quindi, ma fa bene, ne approfitta. Abbiamo sentito Caruso, che forse è il regista in squadra, perché Caruso ha un'esperienza tale da poter dare consigli anche senza sentire la Milaglia, seppure hanno dei direttori sportivi molto bravi. Abbiamo sentito Pellizzotti qualche giorno fa, ma certamente poi, sai Cristiano, poi ci sono dei momenti che le cose ti arrivano tutte facili, no? Non le cerchi, ma ti arrivano facili. Oggi la Movistar ha cercato in tutti i modi di portare a casa la tappa, ha portato a casa un sesto posto con Eulara. Zambanini è arrivato nono, quindi non ha neanche poi così fatto una volata senza interessarsene, perché probabilmente guardava il suo compagno di squadra che stava vincendo e si è curato un po' di meno della sua posizione. Però una Bahrain che insomma con questa maglia rosa e con questo leader sta veramente facendo delle cose veramente meravigliose.
16: Studio.
0: E io saluto, erano attesi i velocisti, uno ce l'abbiamo qui, è Giacomo Nizzolo. Buon pomeriggio Giacomo.
17: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, cominciamo a andare col pallottoliere, due volte campione d'Italia, tre ne ha vinti Giovanni Visconti di titoli italiani, che si trova sulla linea d'arrivo. Io ti chiedo invece della moto, perché insomma tra motocross e enduro ormai vai più forte adesso di quando correvi a pedali, però questo si può dire sicuramente.
17: Sì, sicuramente, anche perché quando la strada saliva facevo veramente fatica, invece adesso con il motore insomma è molto meglio. È una passione che ho sempre avuto e adesso che ho modo mi sto un po' sfogando, diciamo così.
0: E chi corre con te dice che sei davvero bravo, ma è bravo anche a commentare quello che accade nel mondo del ciclismo. Giacomo, ti lascio subito ai colleghi che si trovano sulla linea d'arrivo oggi a Novi Ligure, nelle strade dei grandissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi. Cristiano.
3: Saluto ovviamente il nostro ospite, ribadiamo soltanto il risultato finale di questa dodicesima frazione con il successo di Alex Segaert, belga della Bahrain Victorious, che ha vinto per distacco davanti a Aerts e a Silva. Con i velocisti beffati, si può dire così, o è stato semplicemente più bravo il corridore della Bahrain?
17: Ma ha colto il momento giusto e ha fatto, a mio avviso, veramente una grandissima prestazione nel finale, perché rimanere allo scoperto con un gruppo che rimonta organizzato, perché comunque abbiamo visto anche la 1X ci ha provato in tutti i modi a chiudere il buco, nonostante questo lui è riuscito a raggiungere il traguardo anche con un discreto vantaggio, quindi a mio avviso oggi è stato veramente bravo lui.
3: E con Jonathan Milan e Paul Magnier, due grandi duellanti fino a questo momento per quanto riguarda gli sprint veri e propri, che si sono staccati. Però le occasioni non erano tante, no, in questo giro, non saranno ancora date, perché io credo che, non so se hai avuto modo di vedere il tracciato, anche quella che viene segnalata come una possibile tappa, diciamo, per velocisti, quella di Milano senz'altro, ma quella di Pieve di Soligo credo sia un pochino tipo quella di oggi, poi c'è Roma, ecco, finisce lì. Evidentemente allora a Milano ci sarà gran bagarre a questo punto per cercare di ottenere un'altra vittoria di tappa, Giacomo.
17: Certamente sì, a Milano sarà un'occasione da non perdere, credo che le squadre non possano farsi scappare un'occasione del genere. Oggi onestamente pedalando sulle strade del finale mi ero reso conto che per i velocisti sarebbe stato veramente complicato sopravvivere al ritmo del gruppo. Così a mio avviso sarà anche a Pieve di Soligo, perché comunque il muro del Ca del Poggio è a ridosso dell'arrivo, non vicinissimo però abbastanza vicino, e creeranno un po' che difficoltà ai velocisti se affrontato ad alta velocità. Milano e Roma sono chiare e non possono di certo farsene scappare.
3: bisogna arrivarci poi a Roma comunque per i velocisti,
17: anche questo sennò... è vero, anche questo
3: tante,
17: è vero.
3: Tante salite, ecco ora Giacomo, Giovanni Visconti, non ti vantare troppo di aver vinto un titolo più di Giacomo, ma ti cedo la parola.
5: Ciao Giacomo, sì è vero, ho vinto 3 titoli, Giacomo ne ha 22, ma lui ha vinto un bellissimo europeo e c'ero anch'io in quella squadra, l'ho aiutato per quella vittoria, lui ci ha ripagato alla grande, quindi è stato un bel momento. Giacomo, io ti voglio chiedere una domanda, ti voglio fare una domanda secca. Ormai abbiamo visto un po' tutti l'andamento di questo giro per quanto riguarda Lidl Trek e il nostro Jonathan Milan. Cosa c'è che non va? Pensi che sia un problema di condizione di Jonathan o pensi che forse anche il suo contorno, il suo treno, la sua squadra in questo momento non sta facendo le cose al meglio per lui?
17: Tanto ciao Giovanni, un piacere sentirti. Per rispondere invece alla tua domanda, la mia idea è molto chiara. A mio avviso Milan è arrivato a questo giro con un'ottima condizione. Le possibilità per lui sono state poche finora. Le prime due volate nelle quali è stato, diciamo, non ha trovato i tempi giusti, perché nella prima volata ha aspettato forse un po' troppo, complice di molti sforzi che ha dovuto fare nel finale per rimontare. Nella seconda volata era per me evidentemente più forte, ma ha anticipato troppo e Manier ne ha approfittato, e a Napoli non ha avuto neanche modo di sprintare, quindi sono abbastanza fiducioso che sia a Milano che a Roma avrà modo di far vedere il suo potenziale. La squadra ha avuto modo comunque in queste tappe di capire se ci sono stati degli errori, quindi sono fiducioso, ripeto, che nei prossimi arrivi in volata potrà essere assoluto protagonista.
3: Arriva adesso il gruppetto con Jonathan Milan e Paul Magnier. Ghirotto.
16: Sì, ciao Giacomo, ben ritrovato. La domanda è questa. Prima hai usato un aggettivo che mi è piaciuto molto. Bisognava sopravvivere oggi per i velocisti. Va bene. E allora, secondo te, la tappa, non quella di domani che arriva a Verbania, ma quella che arriva a Pila, Eulalio sopravviverà, terrà la maglia rosa che in questo momento ha circa 32-103 secondi?
17: Allora, secondo me sarà dura, perché comunque manca una settimana, la Jumbo è più che attrezzata per tenere la corsa nell'ultima settimana, quindi non c'è più, diciamo così, la strategia di lasciare la maglia a qualcun altro. Vinegar vuole cercare di accumulare più tempo possibile, quindi per quanto mi riguarda potrà farci.

0: perché è stato un grosso rammarico non riuscire a rientrare in gruppo, e la dinamica che hai spiegato è stata andata esattamente così. Io mi sono staccato a poco dallo sfollinamento, poi però purtroppo il gruppo andava veramente a velocità sostenuta e non sono riuscito a chiudere il buco per potermi giocare una volata che poteva essere, insomma, interessante. E oggi ripeto, pedalando sugli ultimi chilometri mi ero reso conto che sarebbe stato complicato per i velocisti, perché le salite, insomma, non erano banali.
1: Giacomo, ti vorrei invece portare un po' sul discorso che, insomma, gira un po' tra gli addetti ai lavori, e non soltanto la differenza, diciamo, di interpretazione del Giro d'Italia di due campioni straordinari, perché questo bisogna dirlo, Pogacar e Vingegaard. Pogacar, quando è venuto, praticamente ha lottato da subito per la maglia rosa, l'ha persa peraltro alla prima tappa perché ha vinto Narváez, si è arrabbiato anche, poi è stato un crescendo, spettacolo, entusiasmo da parte del pubblico, l'entusiasmo, perlomeno l'apprezzamento per il danese della Visma sembra un po' più freddo. Sono ovviamente caratteri diversi, corridori anche diversi, ma a te piace come sta interpretando questo giro Vingegaard?
0: Ma allora, la percezione che avete avuto è una percezione che sto avendo anch'io percorrendo le strade tutti i giorni del giro. Detto questo, non scopriamo oggi il fatto che Vingegaard sia un pochettino più ragioniere, diciamo così, rispetto a Pogacar, che invece non appena occasione prova a esprimere quelle che sono le sue caratteristiche, cerca di vincere qualsiasi cosa sia a disposizione. Vingegaard è molto più ragionato, cerca di, insomma, gestire l'energia al meglio con l'unico obiettivo di vestire la maglia rosa a Roma. Sono due scuole diverse, non nego che chiaramente l'interpretazione di Pogacar è più entusiasmante.
1: Assolutamente, io concordo anche con te, insomma, ma queste ovviamente sono assolutamente opinioni personale. Intanto di personale non c'è nulla su Milan, Manuel Codignoni, che l'hai sentito poco fa, no?
2: Sì, siamo riusciti a strappargli qualche parola in mezzo al caos, alla selva di microfoni che gli si è piantata contro nei momenti in cui è arrivato, e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo riusciti anche ad isolarle, ve le facciamo ascoltare.
3: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo, e quindi abbiamo provato a fare il massimo, ecco. Le scorse volate sono state un po' così, diciamo, si è visto. Oggi si sapeva che sarebbe stata difficile quest'ultima salita, si è cercato di fare il massimo, di passarla, di rientrare, e cosa si può dire di più? Abbiamo fatto il massimo anche oggi.
1: Ecco, Giacomo Nizzolo, il sottotesto di queste parole di Milan qual è secondo te? Cosa hai colto? Non tanto nel significato in quello che ha detto, ma in come l'ha detto, insomma, aver fatto il massimo sì, però insomma un'altra giornata non sicuramente favorevole per il friulano.
0: Ma devo essere sincero, non l'ho sentito con un tono particolarmente indispettito, magari sono un po' una voce fuori dal coro, però mi è sembrato abbastanza tranquillo. Penso che anche lui sia consapevole che, insomma, aveva poche occasioni finora e sono andate male, magari non per la sua condizione, ma per le circostanze. Capisco anche da parte sua però se ci sia un po' di nervosismo, perché chiaramente la squadra è stata un po' costruita intorno a lui per venire a questo giro, cercare di vincere le tappe allo sprint, per un motivo o per l'altro non ci sono ancora riusciti, quindi è chiaro che la pressione crea anche un minimo di nervosismo. Però devo essere sincero, da come l'ho sentito non mi è sembrato così indispettito, magari voi avete un'altra opinione.
1: No, ma è bene che sia così, perché ovviamente ce lo aspettiamo protagonista nella volata di domenica, nella tappa da Voghera a Milano, che insomma difficilmente avrà esito diverso della volata, l'avevamo detto anche oggi, però poi alla fine Segart ha sorpreso noi, ha sorpreso tutti, ed è andato a conquistare il successo di tappa davanti a Aerts e a Thomas Silva, con Eulalio che mantiene la maglia rosa con adesso però 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, 2 minuti e 03 su Aresman, quarta piazza per Gall, poi O'Connor, Hindley, Storer, Derek G e Giulio Pellizzari, che nono a 3 minuti e 42, chiude la top 10 Chris Harper a 4 minuti e 15. Domani ci attende un'altra tappa, diciamo così, da finisseur, la possiamo definire così forse, ma insomma adatta a più interpretazioni. Si arriva a Verbania, Giacomo Nizzolo, la terra di Ganna, credi che possa sorprenderci? Non ci ha sorpreso a cronometro, nel senso che ha fatto una grandissima cronometro, ma lì è il, diciamo così, il suo luogo ideale di ovviamente riuscita. La tappa di Verbania, se arriva a casa sua secondo me ci prova, no?
0: Ma assolutamente, soprattutto dopo che oggi

0: ti ha fatto vedere quello che si può fare nel finale, insomma, un colpo come quello che ha fatto oggi il corridore belga. Pippo certamente ce l'ha nelle gambe, domani si arriva a casa sua, quindi potrebbe provare a fare lo stesso, se non di meglio.
1: E allora torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: Grazie Cristiano, io approfitto della circostanza per salutare, dopo averlo ringraziato, Giacomo Nizzolo. Buon pomeriggio e grazie ancora Giacomo.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Pubblicità.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto!
5: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Fuori giro, il dopo tappa.
2: Ed eccoci ai commenti, che in realtà abbiamo già iniziato. Ombretta Conti è in regia, Francesco Pio Naglieri alla console provvede alla parte tecnica. Una zona del Piemonte che ha ospitato spesso questa la conclusione di tappe del Giro d'Italia. Riascoltiamo allora le fasi finali dell'arrivo nella vicina Tortona. L'anno è il 2017.
11: C'è Pozzato che cerca l'allungo, il corridore della Villiers Tiestina cerca l'allungo, ormai a 20 metri, 30 metri di vantaggio, curva a destra, il vento in questo momento è a favore, quindi vediamo se l'azione di Pozzato, no, in questo momento gruppo compatto ancora un'altra volta, passo definitivamente la linea.
12: Benissimo, lo scatto di Pozzato, voglio ma non posso, vorrei ma non posso. Giovanni Scaramuzzino a 1,5 km dalla conclusione di questa 13ª tappa, partita da Reggio Emilia, la città del tricolore, con arrivo a Tortona, la città di Fausto Coppi.
2: E Bennett che prova a cercare di anticipare, c'è anche Iwan ed è un testa a testa, ma Gaviria spunta davanti a tutti e al secondo posto dovrebbe essersi piazzato proprio Bennett, e se non abbiamo visto male al terzo dovrebbe essere arrivato Stuyven, quindi vediamo questo ordine d'arrivo a sensazione: primo Gaviria, che poi ha preceduto Bennett, e terzo Stuyven. E nella nostra teca c'è di tutto, si parlava di finissera. Allora, dalla moto, Massimo Ghirotto ha raccontato del tentativo proprio nei chilometri finali di Filippo Pozzato, andato male quella volta nella vicina Tortona, appunto hanno avuto la meglio gli sprint. Ecco, un corridore alla Pozzato, Massimo Ghirotto, io credo che anche in questo caso si può dire che siano cambiate le caratteristiche, no, del nuovo ciclismo. Faticherebbe un po' di più a trovare le gare adatte, quelle all'interno di una corsa a tappe come il Giro d'Italia, il Tour de France o la Vuelta. Oggi poteva essere una tappa adatta anche a lui, perché no?
13: No, perché no? Ce l'ha dimostrato Segaert, che con questa brillante azione, abbiamo detto bene, no? Da finisher. A me, così, se Ganna fosse rimasto davanti, che non è successo perché si è staccato, quindi probabilmente penserà anche domani, poteva essere anche a lui favorevole. Lui vuole vincere ancora un'altra tappa, però Pozzato era un signor corridore, ha un palmarès veramente notevole, quindi sono sempre più rari però, Giovanni, i finisher, attenzione, perché le squadre o hanno i velocisti oppure hanno dei corridori che lavorano per il capitano, per l'uomo di classifica, si tende sempre meno a inserire quegli uomini così un po' che hanno queste caratteristiche anche a volte un po' pazze, tra virgolette, no? Bisogna sempre provare.
1: Giovanni.
7: Sì, dici bene, oggi sta cambiando un po' il ciclismo, anche questi finali ci regalano cose che non ci aspettavamo. Io, se vado a scorrere l'ordine arrivo, vedo di nuovo un Narváez nei primi 10, faccio per dire, no? E scorrendo poi le classifiche, adesso è a soli 11 punti da Magnè per la lotta alla maglia Ciclamino, quindi è vero che sta cambiando, però come diceva Massimo, come dicevi te Giovanni, stiamo parlando di Pozzato, in quei tempi era un corridore sicuramente capace di un'azione alla Segert oggi.
14: Ecco Giovanni, no, scusa Cristiano, no, perché stanno scrivendo in molti e io credo che appunto i nostri radioascoltatori vadano ringraziati perché ci danno anche spunti interessanti sui quali riflettere in attesa ovviamente delle voci dei protagonisti affidate a Manuel, no? Ecco, in questo senso si può parlare allora di riduzione del numero dei corridori presenti in una grande corsa a tappe. Nel corso degli anni siamo scesi da 9 a 8, quindi l'impossibilità di puntare come una volta si faceva tutto quasi come facevano appunto le formazioni che avevano uno sprint, un fuoriclasse come Mario Cipollini o lo stesso Petacchi al Tour de France che ne mise in fila un bel po'. Ebbene, si deve puntare sulla varietà naturalmente mi viene da dire proprio delle caratteristiche, no? Perché ci deve essere soprattutto poi un punteggio relativo all'Unione Ciclistica Internazionale per far sì che il peso specifico di quella squadra conti. Il resto, se c'è, bene, se non c'è, se ne fa meno. È una sensazione completamente sbagliata questa, ragazzi.
7: No, assolutamente, non è completamente sbagliata, anzi è molto vicina alla verità. Oggi la questione punteggio è molto molto importante per le squadre ed è vero che si cerca di costruire squadre sì per il proprio capitano, ma che siano anche in grado di riciclarsi. Guardiamo un po' la UAE, quello che ha fatto, ha perso l'uomo di classifica e ha vinto 3 tappe.
15: Ti chiedo scusami Giovanni, siamo con il vincitore, the hero of the day, Alex Segert. Did you plan the action? It was instinct. Tell us something about the last skis.
16: It was mostly planned, but of course you need to be ready for 1,000 scenarios on a day like this. And I was also ready to adapt if things would change, but it was almost how I imagined it to be, a hard pace on the climb. Some sprinters dropped and then the sprinters who were left had to use all their teammates. And then this was what I was hoping for. Everybody would be on their limit in the end, and then I could go my shot and went all in.
15: When you did your gunshot, you never looked back. You go just straight forward to the line.
16: Yes, I just tried to focus on being aero and go full gas. And of course, I was hoping they would not catch me, but I was hearing in my radio they were supporting me and they believed in it from the moment I went off. And then the moment I finished, I crossed the finish line, this is just pure madness.
15: And the emotion about this victory?
16: It's super special to win a stage in my second Grand Tour, my first Giro d'Italia. Even when we have the pink jersey already for a few days with Alfonso, the team is living on a pink cloud, but still I get my chances from the team, so I'm also really grateful for that and super happy to finish it off today.
15: Thank you and congratulations. Traduco rapidamente, ha usato un'immagine molto bella, ha detto: da quando la nostra squadra ha la maglia rosa viviamo tutti quanti in una nuvola rosa, in una pink cloud, per determinare, diciamo, lo stato di entusiasmo che lo ha portato a questa tappa. Riguardo all'azione, ha detto era in un certo senso pianificata, perché si immaginava che ci fossero delle squadre che cercassero di fare il ritmo duro sulle salite per staccare i velocisti, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'avere le gambe. Ha dovuto trovarsi nella posizione giusta e poi nel momento in cui ha fatto il suo gunshot, la sua fucilata, l'ha definita così, è stato tutto quanto un andare dritto fino alla linea senza voltarsi alle sue spalle per non perdere neanche quel briciolo di concentrazione. Dall'ammiraglia gli dicevano: vai avanti, ce la può fare. Nel momento in cui ha tagliato il traguardo è stato pure madness, assoluta pazzia, e poi insomma anche l'emozione di vincere questa tappa al suo secondo grande giro, la prima al Giro d'Italia, ha detto qualcosa che non dimenticherò. A voi.
1: In effetti, insomma, credo che sia qualcosa che ti rimane, no, nel bagaglio personale, nelle emozioni, soprattutto perché è un ragazzo ancora abbastanza giovane, praticamente le prime vere esperienze, si va a conquistare un successo di tappa e sta vivendo ormai diversi giorni in una squadra che prima in classifica con Afonso e Eulalio. Dicevamo poi della questione punti, insomma, di come vengono interpretate in maniera diversa, diciamo, rispetto a qualche tempo fa, le tappe, tutte le tappe, anche quelle che teoricamente sarebbero appannaggio dei velocisti.
7: Sì, giusto per concludere il discorso, oggi si vede sempre più spesso, anche negli arrivi in salita, per esempio, guardiamo la Visma, Vingegaard che vince, Piganzoli che resta.
15: Vi chiedo scusa perché siamo con un altro dei protagonisti. We are live with Paul Magnier. Today it was impossible to follow the bunch on the climb.
16: It was impossible for me, but yeah, I think they went super fast. I did a good climb. I think I paced it very well, but yeah, it was not enough.
15: When you understand that it was impossible to catch the bunch on the final part?
16: Yeah, I tried on the downhill to put a fast pace to try to come back, but when we arrived at the bottom of the downhill, I saw we're too far. I tried with Milan to keep pushing, but yeah, it was too late.
15: Now, next stage, Milano.
16: Yeah, exactly. Now I will focus on Milano. I think tomorrow will be too hard, and then I will try to save as much energy as possible in Aosta, but I hope Milano will be a sprint.
15: Thank you and good luck. Traduciamo rapidamente le parole di Paul Magnier, che in buona sostanza ha detto: non credo neanche di aver fatto una brutta salita, ma davanti sono semplicemente andati troppo forti, non è che era impossibile tenere il ritmo di quelli davanti, è stato impossibile per me. Da lì in poi abbiamo cercato questo inseguimento, ho anche parlato con Milan, con Johnny Milan, per cercare appunto di organizzarlo, ma poi non ci siamo resi conto che non ce l'avremmo mai fatta, e poi in ogni caso anche se fossimo arrivati non saremmo stati in grado poi di disputare lo sprint. Il prossimo appuntamento per lui, ce lo ha detto, la tappa di Milano, domani un po' troppo dura per quelle che sono le caratteristiche degli sprint puri, e sia domani che soprattutto dopodomani l'obiettivo sarà cercare di salvare le gambe in vista appunto della volata nella città meneghina. Voi?
1: Manuel, attendiamo altre interviste, possiamo considerare chiusa qua la parentesi del Mix Zone.
15: Fra poco dovrebbe arrivare anche Afonso Eulalio, mi piacerebbe farvi sentire anche la voce della maglia rosa.
1: Assolutamente, ci manca ovviamente anche sapere da lui perché ha sprintato, cosa gli è venuto in mente, però è stato un gesto forse poco utile, ma che ispira ovviamente fiducia, credo, da parte della maglia rosa. Per concludere, dicevi insomma che
7: la questione punteggio, in poche parole, sta condizionando questo ciclismo, questo è verissimo.
1: E allora tornerei a questo punto a parlare di quanto è successo quest'oggi con la vittoria di Alex Segaert davanti a Hertz e davanti a Thomas Silva, con Eulalio che resta in rosa a 33 secondi dopo aver guadagnato 6 di abbuono al traguardo volante. C'è Jonas Vingegaard a 2.03, Timen Aresman, il migliore degli italiani, sempre Giulio Pellizzari, nono a 3.42, Scaroni è tredicesimo a 4.54, Piganzoli è quattordicesimo a 5.33, sedicesimo Damiano Caruso a 6 minuti e 17. Abbiamo sentito Di Magnier che insomma punta dritto verso la tappa di Milano, preoccupandosi soprattutto per quelle che precederanno però la frazione che di domenica, perché ci saranno sì la tappa di domani con Vermaglia, ma poi anche le salite che riguardano soprattutto la tappa Aosta Pila. Non una giornata banale quella, sarà una giornata di sfida evidente tra coloro che ambiscono al podio di questo Giro d'Italia. Lì vedremo Jonas Vingegaard andare a cercare il terzo successo?
13: Non lo vediamo lì, dove possiamo vederlo? Sicuramente non a Milano. Certamente è una tappa impegnativissima, perché si parte subito, pronti via, c'è una salita lunghissima da fare, 15 km, 800 metri, e lì ne vedremo di tutti i colori, perché ci creano di andare in fuga, perché chissà, magari la lasciano andare. Io non credo, perché sono quelle tappe che poi il corridore di classifica, un Vingegaard, un Felix Gall, che deve guadagnare dei secondi, perché a cronometro ne ha pagati tantissimi, ma poi l'ultima, quella di Pila, 16 km 500 metri, 7,1% di media con punte all'11%. Vingegaard ha il terreno adatto per guadagnarsi la maglia rosa.
1: Ma è il terreno adatto anche per Giulio Pellizzari, secondo te, Giovanni Visconti?
7: È il terreno adatto sicuramente per tornare alla ribalta, per far vedere quello che è, quello un po' tutti ci si aspettava da lui, e quindi speriamo, perché cominciano a essere salite vere queste lì. Lì non, non si scherza più, non ti puoi nascondere. Se arrivano le crisi, arrivano le crisi grosse, e se si recupera tanto.
1: E ovviamente ci auguriamo che Giulio Pellizzari possa anche aver recuperato da quei problemi che lo hanno infastidito, gli hanno anche fatto perdere qualcosa dal punto di vista della classifica negli ultimi giorni, anche se ieri insomma il nostro Ronald Codignoni lo ha incrociato, sembrava tutto sommato tranquillo, insomma ha anche fatto una battuta sui suoi malanni. Siamo in attesa ovviamente anche di ascoltare la maglia rosa Afonso Eulalio, che è scattato per guadagnare secondi. Bahrain che in questo momento vede sicuramente delle giornate di gloria, non solo per avere con sé il corridore che è il leader della generale, ma perché oggi è arrivata anche la vittoria di tappa, sesta formazione ad aver conquistato un successo in queste 12 etappe, ovviamente con la UAE di Jonathan Narváez, che la fa da padrona con 4 successi, poi 2 della Astana e 2 della formazione della Sodal Quickstep targati Paul Magnet, che oggi invece ha marcato visita. Abbiamo parlato della tappa di sabato, di quella di venerdì, poi ci sarà un'ultima settimana ovviamente decisiva, non potrebbe essere altrimenti, con ancora tante salite, anche con la cima Coppi di questo Giro d'Italia, il Giau. Non l'abbiamo mai, ne abbiamo parlato poco perché ci sembrava lontano tanto tempo fa, ma ci stiamo piano piano avvicinando ovviamente anche alla cima Coppi del Giro d'Italia, ovvero alla vetta più alta del...
15: Scusa, perché come preannunciato ci ha raggiunto la maglia rosa Afonso Eulalio. Un'altra giornata in rosa, quest'oggi hai addirittura sprintato per l'abbono, per la bonificazione.
16: Sì, che al final ha sido un poco de grasa, si ha dado la oportunità e perché no ir por los seis segundos, no?
15: Segno che las piernas, le gambe stanno bene.
16: Sì, no, mal non sto, no, però sì, a ver día a día.
15: State facendo un giro clamoroso come squadra, no? Anche oggi un'altra vittoria, ma che cos'è? Il tuo compagno di squadra che ha vinto, Segert, ha detto che siete in una nuvola rosa in questo momento.
16: Sì, è vero che non abbiamo empezado tan bien ahí perdendo il nostro leader, ahí Santiago Buitrago, no, però y ahora seguro habemos dado la vuelta y estamos muy bien, no? Mantener la maglia rosa o vencer la etapa è perfecto.
15: Un'ultima cosa, ti sei accorto che stai guadagnando tanti tifosi in Italia, tanta gente che tifa per te?
16: Sì, è vero, è vero, che mi gusta moltissimo, tutte le persone in Italia gritando mi nome, parlando mi nome, è incredibile. Io ho parlato con i miei direttori durante la carriera che tenia che comprare una casa in Italia, che è molto buono.
15: Consigli per gli acquisti, grazie, da parte di Afonso Eulalio, che ha detto che si è reso conto di aver aumentato i propri tifosi in Italia, ha detto che il suo direttore sportivo gli ha anche detto che deve comprare una casa in Italia, che insomma vorrà comprare una casa in Italia. Al di là delle battute, ha detto che si sentiva bene e ha detto perché no, proviamo ad attaccare questo traguardo volante per guadagnare qualche secondo. Anzi, più che stare bene, ha detto male non stavo, se evidentemente ho attaccato. Poi l'obiettivo è quello di cercare di tenere la maglia quanto più possibile in queste giornate, perché dà un boost importante a tutta quanta la squadra, che è stata molto brava a riorganizzarsi dopo il KO del proprio leader designato Santiago Buitrago, e direi che la stanno facendo assolutamente alla grande. È tutto dalla Mix Zone, a voi.
1: Studio.
14: Grazie Cristiano, io do il benvenuto all'unico team manager italiano del World Tour, è Luca Guercilena, il dirigente della Lidl Trek. Buonasera Luca.
17: Buonasera a tutti.
14: Allora, la tappa di Cosenza poteva essere quella dello spartiacque in positivo, no? Per la vostra formazione, Giulio Ciccone che indossa la maglia rosa, poi da Potenza fino ad adesso, e mettiamoci anche oggi, le cose stanno andando diversamente. È mancato l'acuto di Milan, oggi ci ha provato nel finale nuovamente Giulio Ciccone, però l'attimo giusto l'ha trovato Alek Segaert. Non ti chiedo bilanci, ti chiedo però che cos'è soprattutto che non sta andando come nelle vostre speranze, no? Giorno per giorno.
17: Ma diciamo che se dal punto di vista strettamente di Giulio e Derek G indicativamente siamo in linea con quelle che erano le aspettative, a discapito chiaramente di non essere riusciti a vincere una tappa, è chiaro che con il treno a supporto di Johnny abbiamo commesso probabilmente gli errori, l'abbiamo supportato nel modo corretto sia nelle volate in Bulgaria. Anche oggi non abbiamo avuto il supporto giusto per provare a rientrare, sebbene sapessimo che la tappa fosse dura, quindi sicuramente è responsabilità nostra cercare di ricostruire un po' i piani e nelle prossime tappe, ovviamente Milano e Roma su tutte, cercare di portare a casa un risultato, perché siamo qui per vincere e quindi dobbiamo portare a compimento il nostro lavoro.
14: Sulle strade, sulla linea del traguardo, per meglio dire, di Novi Ligure ci sono Cristiano Piccinelli, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Luca Guercilena è collegato direttamente con voi.
1: Veramente un saluto a Luca. E allora ricordiamo soltanto, perché è passato un po' di tempo, la vittoria di Alec Segaert qui a Novi Ligure, che ha vinto per distacco con Afonso Lallo, che resta maglia rosa con 33 secondi su Vingegaard, 2:03 su Aresman. Andiamo a vedere però la classifica di Derek G della Lidl Trek, per l'appunto 3:40. Ecco, diciamo che dal terzo al decimo i distacchi sono minimi. C'è una bella lotta, ci sarà una bella lotta secondo te per quanto riguarda il podio, detto che ovviamente Vingegaard è il grande favorito?
17: Ma senza dubbio, noi abbiamo pagato un po' quel minuto perso nella seconda tappa per la caduta, però appunto la classifica è ancora abbastanza stretta, sicuramente la tappa di Aosta farà un po' da spartiacque per capire chi ha la gamba per rimanere davanti e chi magari ne ha un po' meno. Noi cercheremo di entrare nella battaglia per sicuramente una top 5 e possibilmente il podio.
1: Anche perché Derek, insomma, se l'è cavata nella crono, l'abbiamo detto l'altro giorno, insomma, è stato uno dei più positivi per quanto riguarda gli uomini di classifica. Ghiro.
13: Sì, ciao Luca, ben ritrovato, un piacere sentirti. L'unico manager italiano, e la stima da parte mia è totale come da parte di tutti. Ma hai detto bene, cioè quel minuto pagato là nella caduta adesso pesa parecchio, però insomma ha fatto una grandissima cronometro. Ma ritorno su Milan, perché guarda, gli addetti ai lavori qua hanno tutti l'attenzione su Milan. C'è un po' di critica costruttiva, diciamola così, cioè Milan nelle volate non ha una posizione, quella che deve esprimere, come dire, un velocista che deve dare della potenza totale, cioè si muove un po', rapporti un po' agili. Ora, io immagino che voi stiate lavorando anche per correggere questi minimi errori.
17: Sì, sì, abbiamo passato già buona parte dell'inverno a correggere la parte superiore e cercare di farlo stare più stabile con le spalle. Poi, come dico sempre, cerchiamo di migliorare le debolezze, ma dobbiamo poi rinforzare sempre le qualità, e non è cosa semplice. Però credo che Johnny sia già migliorato, diciamo, nella sua impostazione della volata. Chiaro che in questo giro forse sono più mancate le opportunità per gestire bene la volata dal punto di vista strategico col treno. Ma per quello che riguarda appunto la performance di per sé di Johnny, i numeri ci danno conforto, quindi cercheremo di sviluppare tutta la sua potenza però per vincere la tappa.
1: Giovanni Visconti per Luca Guercilena.
7: Ciao Luca, un piacere sentirti. Ma la mia più che una domanda è più una sensazione, quello che vedo da fuori, quello che si vede da fuori, questo nervosismo che è innegabile, si denota un po' anche magari dalla dichiarazione post tappa, per esempio, di Napoli. Si capisce, io ho detto in Radio Cronaca che sembra un attaccante quando non riesce a far gol in questo momento Milan, e c'è un po' quella paura di sbagliare, quindi qualche mossa sbagliata sicuramente può esserci stata. Però più che altro volevo fare un complimento a te, perché essere un team manager di una squadra così grande, che è sempre ai massimi livelli, anche nei momenti più difficili non deve essere semplice affrontarli, ma sono sicuro che riporterai la squadra dove merita di stare.
17: Ma tanto ti ringrazio, è chiaro che non è semplice gestire gli atleti, soprattutto quando la pressione aumenta, ed è ovvio che la squadra ha gli obiettivi di alto livello, quando questi non arrivano è sempre più complesso, ma lo star siamo tutti coordinati per cercare appunto di mantenere calma coi corridori e cercare di farli concentrare solamente sul risultato, senza ulteriori stress esterni. Ma siamo abituati e questo è il lavoro da fare.
1: Allora, a questo punto torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzino.
14: Sì, io concedo naturalmente Luca Guercilena. Ti faccio una domanda al volo, no? Relativamente a uno sguardo, Luca, che ovviamente concerne anche la lotta per il podio e magari per lo stesso successo finale, considerando comunque Vingegaard il grande favorito. Fino al momento, secondo te, chi è che ha corso meglio? Oppure, te la giro al contrario, chi è che ha risparmiato più energie potendoli sfruttare in quelli che saranno e tra poco arriveranno i giorni cruciali del Giro d'Italia?
17: Ma io penso che abbiano fatto una corsa abbastanza all'arrembaggio gli uomini della Decathlon, quindi avendo molta fiducia sulle salite, per cui credo che passata la cronometro siano ancora in grado di fare bene. Però alla fine penso che quelli che hanno risparmiato più di tutti sono i corridori della Visma, perché ad oggi in realtà non hanno mai dovuto preoccuparsi di tirare e altre squadre hanno aiutato molto. Tra gli uomini che possono fare classifica, comunque penso che Pellizzari sia uno degli atleti che possa ancora fare molto.
14: Così ha parlato Luca Guercilena, l'unico team manager italiano del World Tour. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della Corsa Rosa, Luca.
17: Grazie, grazie mille a tutti.
14: Ci avviciniamo alle conclusioni, ritorniamo sul traguardo di Novi Ligure.
1: Ricordiamo la vittoria di Alex Gaert, che ha vinto per distacco la dodicesima frazione del Giro d'Italia con il belga della Bahrain Victorious, che dunque va a timbrare il cartellino. Eulalio, suo compagno di squadra, resta in maglia rosa con 33 secondi su Vingegaard, ha guadagnato 6 secondi di abbuono sul danese. Il portoghese leader della generale a 2.03 c'è Aresman, migliore italiano, e Giulio Pellizzari nono a 3.42 dalla vetta della classifica. Domani la tappa che ci porterà da Alessandria a Verbania con la salita finale e con, ovviamente, ci aspettiamo il corazziere di Verbania Filippo Ganna, protagonista come alla crono, ma è arrivato anche ovviamente il momento dei saluti. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola e affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Pagelle alle 18.40-18.45 sulla pagina di Facebook di Radio 1 Rai. A domani, ciao!
14: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti. E per il tennis io ricordo che Andrea Pellegrino, 29 anni, pugliese di Bisceglie, è entrato nel tabellone principale degli internazionali di Francia superando un altro tennista italiano, Marco Cecchinato, nell'incontro decisivo delle qualificazioni. Lo ha fatto in due set, 7-6, 6-2 a favore di Pellegrino, che ha così confermato il buon momento di forma che già aveva mostrato al Foro Italico. La sua avventura si è conclusa a Roma negli ottavi di finale contro il futuro vincitore del torneo, cioè Jannik Sinner, ma festeggia oggi anche Federico Cina, che ha battuto il canadese Gallarneau. Qui è stato abbastanza più complesso, in tre partite, 5-7, 6-2, 7-5, anche Federico Cina accede quindi al tabellone, quello degli specialisti che si contenderanno il trofeo. Ebbene, giornata dedicata al sorteggio, Jannik Sinner affronterà nel primo turno il transalpino, tennista di casa, Clément Tabour, 26 anni, numero 165 del torneo. Per Luciano Darderi, invece, ci sarà l'austriaco Sebastian Hofner. Griekspoor, l'olandese, sarà invece l'avversario di Matteo Arnaldi. Noi ci fermiamo qui. Grazie a Ombretta Conti in regia. Grazie a Francesco Pionaglieri, che ha curato la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino, l'invito a Zona Cesarini stasera, ore 21:05. Adesso però GR1.
18: Radio 1. Un mondo da sentire.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini. Apertura dedicata alla guerra in Ucraina. Nel terzo giorno di esercitazioni nucleari, Russia, Bielorussia, Kiev attacca il quartier generale dei servizi segreti nemici nella regione occupata di Kherson. In studio per gli aggiornamenti Cecilia Rinaldini.
3: Il video muto postato sui social dal presidente Zelensky parte da una cartina della regione di Kherson nella zona meridionale a ridosso della penisola di Crimea, poi uno zoom sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dei servizi federali russi, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Parla di buoni risultati delle forze speciali, il leader ucraino annuncia che il quartier generale dell'FSB è stato colpito ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria nei territori temporaneamente occupati dell'oblast di Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto, per il terzo giorno consecutivo, lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato da un'invasione di droni non identificati, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona.
2: La vicenda flottiglia. Israele ha espulso 430 attivisti già arrivati con tre aerei a Istanbul. Gli italiani attesi in patria entro domani mattina, tranne il deputato Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, già atterrati in mattinata a Fiumicino. Noi trattati come criminali, hanno detto. La procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Netanyahu, per ora non lo caccia. È rientrata in patria la donna tedesca di 69 anni che ha perso le gambe nell'investimento di sabato scorso nel centro di Modena. La sorella di Salim El Khoudry ha mandato un messaggio per esprimere il dolore della famiglia.
4: È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace.
5: Carmen El Khoudry fa fatica a trovare le parole adatte per descrivere lo stato d'animo della famiglia dopo quello che ha fatto il fratello Salim.
4: Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie, e pensare che l'abbia causato mio fratello non.
5: La donna parla a nome anche dei genitori accusati di essere scappati, ma che erano semplicemente andati per due notti a casa sua e che sono già rientrati nella loro abitazione.
4: Non possiamo neanche smettere di volerli bene, lo andremo a trovare sì, ma non sappiamo quando, non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi, non lo so.
5: Salim in carcere, in isolamento, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non con quelle di premeditazione e terrorismo. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
6: Le visite psichiatriche, psicologiche inizieranno a breve, saranno un periodo di osservazione che durerà, credo, qualche settimana, anche due o tre mesi, inizieranno a breve.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: Auto Stellantis ha presentato Fastlane 2030, nuovo piano strategico che punta ad accelerare competitività e crescita.
7: Vale 60 miliardi di euro il piano Stellantis da qui al 2030, una strategia che prevede il lancio di 60 modelli e che ha tra gli obiettivi quello di aumentare il fatturato in Nord America ed Europa rispettivamente del 25% e 15%. Il gruppo punta a uno sviluppo di prodotto rapido per rispondere alle esigenze dei mercati e della clientela, a un miglioramento della qualità e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi entro il 2028. I quattro marchi di punta saranno Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi sarà destinato il 70% degli investimenti previsti. Gli altri marchi si caratterizzeranno per un posizionamento regionale. Per Maserati previsto il lancio di due modelli elettrici. L'elettrico sarà protagonista anche della valorizzazione dello stabilimento di Pomigliano con la produzione di una nuova city car economicamente accessibile. Il piano conferma le collaborazioni con i costruttori cinesi Dongfeng in Francia, Leap Motor in Spagna e una partnership negli USA con Jaguar Land Rover, alleanze che insieme alla riconversione di alcuni impianti potranno compensare la riduzione della produzione europea di circa 800.000 unità e preservare i livelli occupazionali. Francesca Capannolo, GR1.
2: Tennis al via domenica il Roland Garros. A Parigi Yannick Sinner debutterà contro il francese Tabur. Al torneo non parteciperà Carlos Alcaraz. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini affronterà l'Ucraina Yastremska. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: il rosso e il nero.
8: Ha vinto Mussolini, non la guerra, ma il grande fratello VIP.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam, pam, pam, pam, rosso, rosso, nero, nero, rosso, rosso, nero, nero.
8: Mi riferivo ad Alessandro.
10: Che poi l'ha detto Vladimir, il rosso, non il nero, quindi insomma. E poi, a proposito,
8: che
10: oggi
8: succede?
10: Ho fatto una scoperta scientifica.
8: Addirittura.
10: Lo sai tu perché il computer va dal dottore?
8: Il computer va dal... Ma cominciamo
10: perché
8: subito con la...
10: virus.
8: Perché è il virus? No, vabbè.
10: Allora,
8: cominciamo
10: allora
8: subito così, con rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19. C'è anche un numero per scriverci.
10: Come no, è cambiato. Scrivetevelo adesso perché il 335-699-2949 novità assoluta per la radio.
8: Oggi siamo anche in diretta perché ci stanno riprendendo i social.
10: Guarda lì la telecamera, ammi gli occhi, please. Ammi gli occhi.
8: Che bella che sono, anche in video.
10: No,
8: tu?
10: No, lascia perdere. Che chiudete la telecamera.
8: Tu sei poco teleigienico, come diceva una mia amica. Di cosa parliamo oggi? Scopriamolo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
10: Leggete con me e diffondete ovunque. C'è un punto ancora oscuro nelle indagini sull'attentato di Modena. Cara Vladi, c'è l'imputazione di strage, ma non quella di terrorismo. Poi c'è un'altra perla. A sinistra voi parlavate dell'attentatore come di un pazzo, ma il giudice dice che non lo è. Chi è che vuole minimizzare?
8: C'era una diagnosi come schizzoide, cioè
10: Non schizzoidare. In casa del ragazzotto che voleva una strage hanno trovato un bel po' di materiale, una specie di arsenale e anche pubblicazioni tipico dei radicalizzati islamici. Forse vorranno esaminarlo per capire se è terrorismo o no, e i giudici ovviamente vanno coi piedi di piombo. Ma politicamente è già così evidente, e mi chiedo proprio perché la sinistra non ne voglia più parlare. Improvvisamente silenti, ma sbagliano, perché sono gesti che abbiamo già visto in Germania e in altri paesi europei. Le auto lanciate sulla folla sembrano un comandamento per le bande di estremisti musulmani. Non si può tacere, e vale sia per gruppi organizzati che per gruppi solitari. Tiè, editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
8: Vabbè, ha fatto il processo mediatico. Io sono sempre stata contraria ai processi mediatici, di cui ne abbiamo in abbondanza in Italia, e non sarò certo io a trarre conclusioni affrettate o a sostituirmi a chi sta conducendo
10: quando
8: le indagini. Io mi fido dell'intelligenza
10: quando
8: italiana.
10: Quando ti conviene.
8: Un orrendo criminale ha terrorizzato Modena.
10: Terrorizzato, quindi è
8: terrorizzato. Terrorizzato. Vabbè, non nel senso che dici tu, almeno aspetto cosa dice l'intelligence.
10: Ma io chiamo il notaio.
8: Ha privato delle gambe una turista tedesca di 69 anni, ha ferito gravemente persone che avevano la sola colpa di passeggiare. Abbiamo sentito durante il GR1 anche la confessione della sorella, che non sapeva come esprimere il dolore. Uno che andava a torso nudo in un bar e molestava i clienti. Uno che ha incolpato i cristiani per essere disoccupato. Uno che ha contattato la base NATO di Camp Derby per chiedere un lavoro e sapere come si mangiava la mensa. Uno contro Chiara Ferragni, ricca e meritatamente. Diciamo, tanto bene non stava. Infatti era già stato diagnosticato
10: che per
8: schizzoide.
10: Me quelli che fanno attentati non tutti non stanno bene, però vanno condannati.
8: Confido nella giustizia, che deve essere uguale per tutti, senza strumentalizzazioni sulle origini etniche di chi è nato, di chi ha vissuto, di chi ha studiato ed è cresciuto, anche se male, in Italia.
10: Insopportabile, speriamo negli ospiti.
8: Abbiamo il direttorissimo, il giornale Tommaso Cerno, grazie di essere ritornato da noi.
10: Salvaci tu!
11: Eccomi.
8: Ecco, sì, allora se mi alzate Tommaso anche il volume, io sarei anche più contenta. Vai con la domanda.
10: Una curiosità, Tommaso.
11: Sì.
10: Oggi il giornale parla di una testimone che avrebbe ascoltato la sera prima frasi ambigue dell'attentatore. Cos'è questa storia?
8: Sì, abbiamo letto.
11: Beh, è una denuncia che è presentata alla questura di Modena da una persona che ha riferito di avere visto, riconosciuto, crede di aver riconosciuto nella persona in fotografia in quella che poi è risultata essere l'attentatore, perché abbiamo visto girare anche diverse fotografie, casi di omonimia, in questo momento...
10: La Repubblica le ha anche mischiate le foto.
11: Esattamente, quindi c'è stato anche da parte dei giornalisti la fretta di avere degli scoop, ma adesso sappiamo che volto ha, e una donna si è presentata in questura riferendo di avere... presuppone di avere visto la stessa persona parlare con una persona più anziana poche ore prima dell'attentato, raccontando a questa persona che a Modena sarebbe successa una cosa di cui tutti avrebbero parlato e aggiungendo altri dettagli che lascerebbero intendere non solo la sua intenzione ma anche un'organizzazione intorno a questo fatto. Su questo la questura di Modena ha confermato la presenza della denuncia, quindi il fatto che questa persona è andata a riferire, ma ancora non ha riscontri,
8: esatto.
11: O non esistono riscontri di cui noi siamo a conoscenza, cioè non è stato identificato l'eventuale interlocutore, esatto. E quindi non ci sono verifiche che possano dire che questa pista è reale.
8: Andiamo, esatto. Tra l'altro, è un articolo che ha scritto Fausto Biloslavo, se sì. Leggo bene sul, sì. Sul giornale, ma aspettiamo giornale. Ovviamente sì. Le indagini. Certo. Senta, direttore, ci dobbiamo fidare della procura di Modena e del ministro dell'interno Piantedosi, che finora hanno negato la matrice terroristica e l'estremismo islamico?
11: Beh, ci dobbiamo fidare, ma dobbiamo anche domandarci il motivo. In questo momento chiedere il terrorismo islamico significa rischiare di liberarlo, nel senso che se poi il giudice per le indagini preliminari ritenesse che anche se il presupposto esiste, non esiste la prova materiale, per avere chiesto una cosa in più ci troveremo un terrorista libero, quindi precauzionalmente, giustamente, la procura viaggia per gradi, cioè incrimina per quello che può già dimostrare, e abbiamo visto quell'immagine aberrante di quest'auto che travolge le persone, che basta per la strage. Stanno indagando se aggiungerci l'aggravante del terrorismo materiale, cioè terrorismo è perché paura ha fatto. Beh, ma certo. Per la legge terrorismo significa anche matrice, rivendicazione, certo. Riferimento a un'organizzazione.
10: Comunque
11: questo
10: ci sono cittadini...
11: la procura ritiene di non avere le prove per dimostrarlo.
10: Comunque ci sono cittadini che ci scrivono, e mi raccomando, nome e città, cose anche abbastanza dure, no? Perché non sempre è così, i più immigrati, i più delinquenti, grazie comunista, insomma, non tutti lo sono. Un altro dice, grande storace a Rosticini pagati a Villa Celiera, porto Vladi e Tommaso Cerno a mangiarli. Allora, la sinistra non vuole sentire parlare di terrorismo. Ma perché islamico è il protagonista?
11: Ma guarda, mi incuriosisce molto perché, dicevo l'altro giorno, nella canzone simbolo del terrorismo anarchico che la sinistra canta da decenni, cioè La locomotiva di Guccini, è lo stesso Guccini a chiamare pazzo l'anarchico che si lancia contro il treno. Nella più famosa strofa di quella canzone, un pazzo si è lanciato contro il treno. Quindi questo chiamare pazzo il presidente degli Stati Uniti, l'attentatore di Modena, significa che noi non abbiamo più un dizionario di comunità nazionale, abbiamo dizionari di partito. Chiamiamo le persone come ci comoda politicamente. Fortunatamente la procura, gli investigatori, esatto. Il ministro, i giudici fanno altro, non sempre, ma ci auguriamo in questo caso. E devo dire che nella cultura dell'antiterrorismo l'Italia è avanzatissima, quindi io mi fido ciecamente delle indagini dell'antiterrorismo.
10: Sentiamo una cosa.
11: Oggi noi abbiamo pubblicato anche un altro documento che va letto molto bene, e cioè la relazione dei servizi presentata e votata in Parlamento durante il governo Conte, dove il centrosinistra assevera e vota una relazione che dice che questo concetto di follia legato all'islamismo radicale in Italia è un fenomeno presente, e che ci sono nuclei che eterodirigono persone che vengono spacciate per pazze per finalità di terrorismo jihadista. Quindi lo sapeva 5 anni fa, oggi fa finta di non averlo mai saputo. Allora, questo mi preoccupa.
8: Allora, intanto leggiamo anche, tra l'altro, è stato arrestato un 15enne che appunto era affiliato, diciamo,
10: all'ISIS.
8: All'ISIS, quindi vuol dire che la procura procura lavora e le indagini ci sono.
11: Certo, cioè lo jihadismo in Italia esiste.
8: E Guccini, diciamo così, non è proprio un filo terrorista, mettiamolo così. Comunque.
11: No, ma no, intendo dire che lui usava quella parola provocare l'idea dell'inconsistenza di chi la usa.
8: Esatto.
11: No? Invece, quindi è curioso che oggi proprio la sinistra invece la usi.
8: Una domanda, un minuto per rispondere. L'arcivescovo di Modena, Monsignor Erio Castellucci, ha dichiarato che il fatto che Salim El Kudri sia di seconda generazione non c'entra nulla. È d'accordo?
10: Mamma mia.
11: Assolutamente no.
8: Beh, cito un arcivescovo, sai?
11: Sì, scusami, c'è stato un arcivescovo che gli ha risposto il giorno dopo dicendogli che si occupi di Dio e che legga meglio le scritture. Ma detto questo, il tema delle seconde generazioni è un tema che
8: però
11: esiste,
8: anche
11: ma sai perché?
8: Modena,
11: Con grande rispetto, ma figuriamoci qua,
10: no, siamo sempre nel paese direttore, dove io voglio lavorare con te, non con Luxuri.
8: No, tu sei all'altra parte al
11: no,
8: tempo.
11: No, ma siete straordinari insieme.
10: Ecco, non mi vuole, può dire quello che vuole.
11: No, ma come? No, susciteremo un pandemonio, L'arcivescovo può dire quello che vuole, non significa che quello che dice è il Vangelo, è pur sempre un arcivescovo, non è Gesù Cristo. Quindi quello che dico io è: la sua frase è in contraddizione con dei fenomeni che sono noti sia alla politica sia alle forze dell'ordine, cioè che esistono associazioni terroristiche internazionali che usano le seconde generazioni dell'USA per costruire nuclei jihadisti. Quindi se lui questo non lo sa, legga i giornali, legga i libri, legga le indagini, perché ce ne sono decine e decine di casi provati. Quindi il tema della seconda generazione è un campanello d'allarme, non vuol dire che è l'unica spiegazione, ma certo, può essere una spiegazione.
8: Grazie al direttore del giornale Tommaso Cerno, buon lavoro,
11: Ne riparliamo, Francesco.
10: Bene.
8: Ah, vedi, cioè, qui proprio le proposte di lavoro in diretta.
10: Non c'è dubbio,
8: non c'è dubbio.
10: Ah, due messaggi ci sono,
8: Ah, le vuoi leggere subito?
10: Uno dice: io sono però radicale e sono schieramento di centro-sinistra, mai stato comunista. Perché mi devo sentire dire che sono comunista da Cerno? Poi Peppino da Macerata, questo è Federico da Cortona.
8: Sì.
10: Poi Peppino da Macerata: non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani.
8: Vabbè, sono le cose. Sombor Potential. Io voglio salutare il mio pizzaiolo egiziano che mi fa la pizza.
10: Buona pizza.
8: Se devo considerarlo filoterrorista,
10: non
8: mangio
10: viva
8: più la pizza.
10: La pizza egiziana.
8: Sombor Potential.

0: c'è il samba, il rosso e il nero. Attenzione, perché
1: non ho capito.
0: Cosa non hai capito? Tante cose
1: quello
0: tu non capisci.
1: No, che dici.
0: Stavo dicendo che non c'è solo il rosso e il nero, eh? C'è anche Rosso Bruni. Rosso Bruni è un libro che ha scritto il nostro ospite, sottotitolo "Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia".
1: Esagerato.
0: Non voglio non
1: ha scritto su Repubblica per caso?
0: E lo ha scritto il vice direttore della Repubblica, Stefano Cappellini. Eccolo qui, salve.
2: Buonasera.
1: Ma sempre il solito.
0: Rosso Bruni. Noi siamo il rosso e il nero, questo invece è il Rosso Bruni.
1: Quindi è contro di noi.
0: No, non credo.
2: No, anzi
1: a nessuno. Vai, Vladi.
2: Non c'è posto migliore per parlare di questo libro per ragioni cromatiche e per la presenza di Storace, che è un cultore della materia.
0: Appunto.
1: Prima botta.
0: Arriviamo all'argomento di oggi. Salim El Khoudry non era mai stato sottoposto a TSO, nonostante, diciamo, il suo comportamento. C'è già chi critica la legge Basaglia. Pura strumentalizzazione, sì, ho già sentito un po' di critiche.
2: La legge Basaglia è un caposaldo dell'Italia civile, democratica.
1: Siamo fuori strada.
0: Vuoi far parlare il nostro ospite, prego?
2: E la legge Basaglia, bisogna veramente avere un forte istinto regressivo per metterla in discussione, perché è stato uno dei momenti in cui il progresso civile del paese si è manifestato nella sua forma più alta. E Basaglia è stato un grande scienziato che nel suo campo ha veramente cambiato il corso della vita civile.
1: Tu hai dimenticato la lezione di Mario Pastore quando in TG diceva dicono che non è vero.
0: Tu hai dimenticato i tante persone che erano in condizioni davvero disumane,
1: però ne parleremo se Cappellini vuole facciamo una puntata.
2: No, ma non c'è dubbio, ma poi voglio dire, siccome non si tratta di costruire dei totem di adorare dei totem così intoccabili, ovviamente si possono discutere tanti aspetti poi marginali o anche meno marginali, ma la legge Basaglia è appunto un punto fermo della storia civile di questo paese.
1: Senti, però mi spieghi perché, come si fa a non parlare di terrorismo nel caso di Modena?
2: Ma secondo me è molto facile, ma io questo è un dibattito che ho trovato un po' surreale a tratti, no? Questa voglia di mettere delle etichette a prescindere dai fatti, no? Io non parlo di terrorismo se intendiamo, diciamo, il terrorismo per quello che l'abbiamo conosciuto nella sua forma di terrorismo islamista. Secondo me l'unico punto di contatto del tutto superficiale è il fatto che la dinamica dell'attentato ricorda invece situazioni che si sono verificate, penso a Nizza, penso ad altri casi in Europa analoghi, ma è appunto un'analogia del tutto superficiale, nel senso che poi manca un elemento fondamentale, cioè il fatto che l'attentato sia compiuto per, diciamo, su mandato, dopo l'adesione, diciamo, al programma, agli intenti dell'ISIS o di altre organizzazioni del terrorismo islamista. Qui manca questa fondamentale.
1: Perché i lupi solitari non esistono
2: condizione.
1: Più. Non esistono
2: no,
1: più.
2: No, ma ma la condizione non è essere lupo solitario. Certo, molti lupi solitari hanno agito, diciamo, invocando l'azione, rivendicando l'azione a nome dell'ISIS o di altre organizzazioni del terrorismo islamista. Qui non c'è nulla di tutto questo. Qui abbiamo una persona molto confusa che ha sicuramente pronunciato delle frasi di odio verso la religione cristiana, verso l'Occidente, l'Italia, poi si è scusato. Una persona sicuramente con dei problemi, questo lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, una persona che poi dopo la cattura ha chiesto una Bibbia, lo ha fatto per
1: ragioni... dice l'avvocato, lo dice su
2: io non ho mai sentito un terrorista islamista che poi chiede una Bibbia. Insomma, noi sappiamo che nella storia del terrorismo, anche quello che abbiamo avuto noi in anni lontani, i terroristi che agiscono proprio con quell'intento
0: poi dopo
2: specifico
0: frasi come alla mi lasci fare una domanda, prego.
2: Scusami, soprattutto lo rivendicano, lo legano, non è che dissimulano.
0: Mentre Salvini, senza aspettare l'esito delle indagini, subito ha incolpato chi è di seconda generazione. Tajani, ci metto anche Tajani, che invece dice che il criminale era un italiano, non c'entra nulla, ma ci metto anche Piantedosi, che esclude la pista del fondamentalismo islamico. Un centrodestra polifonico?
2: Sì, cioè, questo invece periodo è particolarmente polifonico, quasi dodecafonico potrei dire, perché nelle ultime settimane dopo la sconfitta al referendum si sono acuite un po' tutte le divisioni all'interno della maggioranza, quindi ormai è abbastanza frequente che parlino in tre e dicano tre cose diverse.
1: È pluralismo.
2: No, per carità, è un modo di dirlo, diciamo, o vabbè, anche diciamo un po' di entropia, un po' di entropia.
0: Ricordiamo il libro.
2: In questo caso è facilitata anche dal fatto che appunto è una vicenda di cui ancora dobbiamo capire alcuni contorni.
0: Esatto, noi aspettiamo intanto Rosso Bruni, si chiama Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia, autore Stefano Cappellini, che è stato nostro ospite. Buona serata.
1: Ciao Stefano.
2: Buona serata a voi.
0: È arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa che sarà con noi nella seconda parte.
1: E chi è?
0: Indovinate, sentite la voce.
3: Ciao Francesco. Ciao Vladimir.
1: Che voce.
3: So che nella seconda parte del vostro programma avete un ospite misterioso.
1: Eppure precisa.
3: Oggi sarò io. Avete capito chi sono?
0: A me quanto piace quel fiore di maggio, quella è la rosa. Quanto
1: perché
0: mi piace
1: i marinai ti piacciono?
0: Mamma mia, sto facendo la gatta morta in questo momento.
1: Oddio, il notaio.
0: Si sta arrabbiando, il numero.
1: 3599-2949.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla situazione più critica sulla A1 Milano-Napoli tra

0: verso Genova, 4 km di coda a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fidenza e il bivio A1 a 15, Parma La Spezia verso Bologna, coda a tratti a causa dell'incidente. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Lotta all'illegalità e all'inquinamento, operazione della Guardia Costiera lungo i 360 chilometri del litorale laziale. Diventa definitiva la confisca dei beni e dell'impianto sportivo sequestrato al clan Gamba Curta, il Monte Spaccato Calcio resta all'asilo Savoia. Dopo quello del giornalista Mantovani e del deputato Caro Tenuto, è previsto per le 23.30 di stasera il rientro degli altri attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura, l'operazione della Guardia Costiera lungo la costa laziale contro l'illegalità e inquinamento.
2: Motovedette in mare, pattuglie a terra, subacquee a controllare i fondali e aerei in volo. Tre giorni di operazioni della Guardia Costiera lungo tutto il litorale della regione. Il comandante Valerio Mazzarino, reparto operativo Guardia Costiera del Lazio.
3: Tutte le componenti specialistiche della Guardia Costiera sono messe a sistema per tutelare l'habitat marino.
2: In regione sono due le aree marine protette, le isole di Ventotene e Santo Stefano e le secche di Tor Paterno, un'area quest'ultima a 9 chilometri dalla costa tra Ostia e Torvaianica. Ancora il comandante Mazzarino.
3: È particolare perché è un isolotto di roccia vulcanica che da un fondale di meno 50 metri ha una cresta che arriva a 18 metri, creando le condizioni ideali di vita per varie specie ittiche e per la posidonia.
2: I sub si immergono, hanno individuato le cosiddette reti fantasma abbandonate sul fondale, le portano su, sono un pericolo. Tenente di vascello Alberto Lanzillo.

0: Lotti, nucleo sub della Guardia Costiera.
1: Sono pericolose perché continuano a pescare e a distruggere tutto ciò che trovano sul fondale. Allo stesso tempo continuano ad alimentare l'inquinamento da microplastiche.
0: Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
2: La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Valerio Gambacurta, figlio del boss Franco Gambacurta, rendendo definitiva la confisca del centro sportivo di Monte Spaccato, per anni considerato uno dei simboli del potere del clan nella periferia ovest di Roma. Il centro Don Puglisi e la squadra di calcio restano dunque affidati all'asilo Savoia, l'ente che negli anni ha trasformato il bene confiscato in un presidio sociale e sportivo per il quartiere. Rientreranno a Roma nelle prossime ore gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, bloccati ed arrestati in acque internazionali dalla Marina di Israele. Stamattina hanno fatto rientro il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che hanno confermato i maltrattamenti subiti. Intanto sulla vicenda apre un fascicolo anche la Procura di Roma, che si aggiunge a quello già aperto sul precedente episodio per i reati di tortura, sequestro di persona, danneggiamento con pericolo di naufragio e rapina. I saldi estivi 2026 a Roma e nel Lazio partiranno ufficialmente il 4 luglio. La data è stata stabilita dalla Regione Lazio, che ha definito il calendario del periodo di sconti valido su tutto il territorio regionale. Le offerte dureranno per un massimo di 6 settimane consecutive a partire dal giorno di avvio, coinvolgendo negozi e attività commerciali della capitale e delle altre province del Lazio. Dopo 12 anni riapre il Teatro Valle. Il primo spettacolo sarà ad ottobre con La Sera della Prima di e con Francesco Piccolo, tratto da 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello. L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro di Roma. 90 spettacoli tra Argentina, India, Torlonia e appunto il Valle. Ora le notizie sul traffico con l'agenzia Roma Mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, in Via Aurelia Antica, Via della Pineta a Sacchetti, in Via della Moschea, Via Nomentana, in Via Po, sulla Via Tiburtina in prossimità del raccordo anulare, in Via Ardatina presso il Gra, su alcuni tratti di Via Laurentina e sul raccordo anulare tra la diramazione per l'autostrada in direzione Napoli e quella per l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Dalle 21 di domani sera e fino al termine del servizio di sabato saranno eseguiti dei lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria della linea A della metropolitana e per questo motivo il servizio sarà interrotto ed entreranno in funzione linee bus sostitutive. 18, 34 minuti e 27 secondi è tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia, da Cleto Romantino che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di serata sulle frequenze di Rai Radio 1. Un buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione a...
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Pioggia di fatture da Saturno.
16: Fatture processate.
15: Pratiche nebulose.
16: Già chiuse.
17: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
18: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
19: Il rosso e il nero.
20: Siamo alla seconda parte del rosso e nero.
21: Brigati.
20: Oh,
21: ma calma. No, perché c'è un ospite fantastico.
20: Luxuria e Storace, riascoltiamo la voce dell'ospite che tra poco sarà con noi.
22: Ciao Francesco. Ciao Vladimir. So che nella seconda parte del vostro programma avete un ospite misterioso. Oh. Oggi sarò io. Avete capito chi sono? A tra un po'.
21: Mamma mia.
20: Già si scioglie questo.
21: Mamma mia. Ha ragione Flavio da Cagliari, che è quello che ha indovinato
20: per primo
21: insieme a tutti gli altri, ma col messaggio più carino. Voce sensuale, sarà mica
20: Marina La Rosa.
21: Eccola
20: qua. Ciao.
23: Ciao a tutti ragazzi. Bravissimo Franco.
20: Bravo, vedi Sardi, vedi Sardi.
21: Semini conteggiatori qua.
23: Vedi, la Sicilia, la Sardegna, tutte le isole, ragazzi. Le isole hanno sempre una marcia in più, non c'è niente da fare.
20: Lei è della Sicilia. Come ne sai della Sicilia? Siciliana.
21: Dito unici.
23: Io di Messina sogno.
21: Io a Capo d'Orlando ero a casa.
23: Ah, carina, c'avevo dei fidanzatini quando ero piccola.
20: Quanti?
23: Adesso non scendiamo, cioè, non che volgarità contabile.
20: Brava,
23: la quantità non è importante, la qualità.
20: Esatto, neanche le misure. Ascolta, allora, non posso.
21: Ma ti pare che una persona seria come me deve sentire
20: seria, mamma.
23: Esatto, come me.
20: Che parolone. Marina, è finito il Grande Fratello VIP, ha vinto Mussolini, ho detto non la guerra, la Alessandra, diciamo così.
23: Certo. Quella,
20: l'hai seguito? Secondo te era giusto che vincesse lei, Alessandra Mussolini? Di polemica.
23: Oddio, guarda, questa domanda è veramente una domanda ampia, come il tema libero a scuola, no? Cioè, puoi parlare di tutto e di niente, però te lo dico perché la verità, la sincerità mi contraddistingue sempre. Io non l'ho seguita questa edizione, perché non per fare la snob, ci mancherebbe altro, perché io sono stanca, cioè io...
21: Come sei stanca?
23: È vero, ragazzi, vivo una stanchezza ormai, siccome mi sveglio la mattina presto alle 6, arrivo la sera alle 10 distrutta e ho seguito un po', però poi a un certo punto mi addormentavo sempre. Alessandra Mussolini non ho capito neanche perché ha vinto, perché abbia vinto, perché i congiuntivi sono importanti. Non mi è stata particolarmente simpatica.
21: Ma chi lo dici?
23: No, perché invece molte persone che conosco invece erano impazziti, perché comunque ha tenuto sulle spalle
20: animato,
23: tutto il programma.
20: Sì, animato.
23: Quindi in realtà forse la vittoria è proprio per questo. È stata
21: però pure tu c'hai un difetto, eh?
20: Quale difetto? Difetto
21: Marina. Perché ti chiamano gatta morta?
20: La chiamavano.
23: Questo è il difetto? Questo è un difetto?
21: Ah, grande.
23: No, mi chiamavano gatta morta.
21: Sì, proprio missinicia.
23: Perché all'epoca, cioè nel 1864, quando io ho fatto il primo Grande Fratello, il primo reality show in Italia, ero una ragazzina diciamo molto molto vivace, ecco, e però tuttavia avevo bisogno di un contatto fisico.
21: Ma che nick e nack?
23: Ah, sì, ma veramente, quindi andavo a
21: lei
23: abbracciare,
21: sa che vuol dire
23: uno,
21: che nick e nack.
23: Abbracciavo un altro, che nick e nack, certo. Abbracciavo quell'altro, ma semplicemente per affetto. E che l'italiano medio non la capisce questa cosa, no? Quindi hanno visto questa donna con questa sensualità, una ragazzina, una bambina. Venivo dalla Sicilia, quindi magari la gente nel suo immaginario pensa che la Sicilia la donna debba avere i baffi, non lo so. Invece io stavo mezza nuda per casa, che abbracciavo uno, abbracciavo l'altro.
21: Per casa?
1: casa o per caso? Detto,
20: per casa.
23: Per casa, per casa. Stavo in una casa. E quindi da lì gatta morta, rovina famiglie, donna di insomma di tutto e di più. Ecco, gatta morta, diciamo, è la cosa più carina poi che mi dicevano per strada.
20: Se ti richiamano, ci ritorneresti al Grande Fratello VIP? Che non ti hanno mai richiamata, credo.
23: No, sì, infatti, tutti gli anni praticamente mi arriva sta telefonata e io ho sempre detto di no, ma devo dire la verità, abbiamo tutti un prezzo, perché non è che si può dire no, non ci tornerei mai. Se mi riempissero dei soldi, ragazzi, io sono in vendita.
1: La storia del bonifico che abbiamo sentito ieri.
23: Sono in vendita, non posso cantare perché sono stonata.
1: Senti, però, anziché il Grande Fratello, ho scelto di andare dalla Berlinguer, che è un programma che però non sta facendo tanti ascolti.
23: Diciamo, scusa, posso dire che, cioè, non so come ti sia venuta questa connessione, ma sono imparagonabili.
1: Ho capito, però è quello che fai.
23: Sì, no, però dici, invece di andare là, vai là. Non è che sono due cose simili, sono due cose completamente diverse. Vado lì e ci vado sempre con grande gioia, perché affrontiamo dei temi a me cari. Uno tra tutti, per esempio, è il ponte sullo stretto di Messina. Non ho avuto ancora il piacere di conoscere personalmente il nostro ministro delle infrastrutture, ma è un simpaticone, dai, su.
20: Diciamo. Guarda, poi ti può aiutare Francesco, che è un suo grande amico, quindi se puoi presentare
1: Marinella fino a Capo d'Orlando, il ponte
20: fino a casa tua direttamente al garage.
23: Sì, il ponte.
1: Però ma lì dicevo fai l'opinionista politica, ma perché?
23: No, perché sono allora molta gente diceva adesso fai la politica, ti occupi
1: candidi alle elezioni.
23: In realtà no, niente di tutto ciò. La politica, ragazzi, amici, la facciamo tutti. La fate anche voi che fate radio, la fa anche l'idraulico che viene a casa ad aggiustarti il tubo, cioè ognuno di noi che ha un'opinione su qualcosa esprime un pensiero anche politico sulla società, sul paese in cui viviamo. Quindi io vivo in Italia e quindi esprimo delle opinioni.
20: A proposito di opinioni, io qui
23: sì.
1: Eccolo,
20: hanno fatto discutere alcune tue affermazioni sulle doti di Vannacci, del generale Vannacci, paragonato al duce.
23: Sì, Moscenti. Questa è stata, ragazzi, una cosa significativa.
1: Tu l'hai detta però,
23: Sì, l'ho detto io, ho detto che insomma l'atteggiamento di Vannacci è talmente autoritario che ricorda anche nelle foto che si fa la postura,
20: sì,
23: no?
20: Ma che c'entrano le dimensioni.
23: Ho detto sarebbe interessante, ovviamente io nasco provocatrice, questo è ovvio, mi viene naturale, ma la cosa assurda è che la gente in qualche modo ci ha creduto, cioè com'è possibile, perché io ho detto hanno fatto un'autopsia recentemente sul corpo di Mussolini, hanno visto che effettivamente era una cosa tipo di un centimetro o due centimetri. Ma soprattutto, ragazzi, posso dire, ma come si può fare mai l'autopsia misurando un fallo ad un morto? Cioè,
1: no,
23: già
1: senti,
23: se sei,
1: no,
23: magari,
1: basta
23: già
1: questa
23: se
1: storia,
23: ce l'hai così,
1: chiudiamola qua,
23: se non sei
1: chiudiamola
23: eccitato,
1: qui, arrivederci, è stato bello.
23: Me l'hai fatta la domanda, adesso ti sei risposto. Cioè, un essere umano, uomo, adulto,
1: ma
23: che
1: non si fa
23: questa
1: cosa,
23: avere anche 3 centimetri.
1: Io ti ho parlato, io ho parlato di candidatura. Alle elezioni, non alle elezioni.
23: basta cambiare una lettera.
20: Usciamo da questo cul de sac.
1: Sì.
23: Ma se sai cosa mi ha insegnato Maurizio Costanzo? Che in un'intervista, sì, certo, è interessante le persone che le
1: sola,
23: risposte che ti dà, ma sono importanti le domande fondamentali. Quindi attenti alle domande che mi fanno.
20: Io pensavo che per dote ti riferissi all'intelligenza,
1: all'intelligenza,
20: altro per questo. Io che sono una così ingenua, ecco.
1: Senti, se dovessi tirare le somme, qual è stato il momento di maggior orgoglio della tua carriera, visto che da oggi è finita?
23: La carriera si intende insomma una cosa molto ampia. Il momento in cui mi sono dato una pacca sulla spalla e ho detto wow.
1: Da sola?
23: E sì, no, l'hanno detto anche in tante altre persone. E quando ho iniziato, mi sono presa l'abilitazione e ho iniziato a lavorare come psicologa.
20: Ecco,
23: e
20: storace.
23: Quella cosa lì che ovviamente
20: ne hai bisogno,
23: no, economicamente diciamo che guadagno molto meno, ma devo dire che è una grandissima soddisfazione personale, sì.
1: Perché la soddisfazione?
20: Vabbè, è psicologa, fa la psicologa.
23: Perché vedi la crescita, l'evoluzione di alcuni meccanismi di alcune persone.
1: Insomma, Vladi quindi... è incurabile. Per
20: sì, certo. Marina, senti, come ultima domanda. Voglio ricordare Pietro Taricone, perché sì, anche tu come lui, grande, che purtroppo sì, ci ha lasciati per un tragico sì, incidente, una volta che sei uscita da reality ti sei messa a studiare recitazione e poi hai fatto tanto teatro, hai fatto per esempio l'Elettra di Sofocle. Sì. Vuoi dire che anche se tu sei diventata famosa grazie a un reality, che non basta partecipare a un reality per dire sono arrivata?
23: Ma figurati, i reality non è niente, cioè ti dai una vetrina dove guadagni dei soldi, guadagni insomma un po' di pubblico, un po' di notorietà, ma fondamentalmente io, perché poi sono stata male, ho avuto anche degli attacchi di panico, perché io ho avuto quel successo totalmente immeritato, cioè non è che partecipare ad un qualunque programma, che sia il Grande Fratello o qualunque altra cosa, sia un punto d'arrivo. Forse per me sicuramente è stato un punto di partenza, di cui sono molto felice ovviamente, ma è stato un successo totalmente meritato, non ero
1: diventata
23: famosa.
1: Perché la pacca era sulle spalle, vero?
23: In che senso?
1: Tu l'hai detto. Ah, alle spalle. Invece no, ci vuole un'altra pacca.
20: Ma
1: va
20: bene,
23: grazie. Madonna mia, ma come siamo oggi?
20: Grazie a Marina La Rosa, guarda, io ti risparmio.
1: Allora, da Genova, devo dire che la vostra ospite è davvero simpatica.
20: E poi c'è, tra l'altro c'è anche chi ci ricorda che nell'edizione che tu hai fatto c'era pure Rocco Casalino, che ha fatto anche lui una carriera anche brillante.
1: Ciao Marina.
20: Grazie Marina La Rosa.
23: Ragazzi,
20: ciao.
23: A voi.
20: Poi
23: baci,
20: ti parlo
23: grandi
20: delle misure di Storace. Poi dopo.
1: Beh, sono abbondanti.
20: Guarda, basta che ti dico il titolo di una trasmissione televisiva, si chiama Chi l'ha visto? Kiss from a Rose Sill. Grazie Marina.
23: Ciao ragazzi. Ciao.

0: Mamma Rose, Seal, è arrivato il momento dei podi.
1: Marina Rosa?
0: No. E non è rosa, è rosso il mio podio.
1: Ah, ecco, il podio rosso.
0: Al terzo posto ci metto il Dipartimento del Tesoro americano, che ha rimosso Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate dopo il ricorso accolto da un giudice federale americano.
1: Ma che noia.
0: Al secondo posto ci metto il gelso nero, quindi ti piacerà il gelso nero, che è stato piantato per suggellare l'amicizia tra Italia e India, donato dal primo ministro indiano alla presidente del Consiglio italiana. Finalmente abbiamo visto la Meloni zappare la terra.
1: Che c'è da ridere? Tanto dopo ti rispondo io su questo.
0: Al primo posto ci metto il tuo amico Trump.
1: Ancora.
0: Che dichiara la fine dei bombardamenti in Iran e, visto che finita la guerra se ne fa un'altra, magari ora minaccia Cuba.
1: Che finita la guerra in Iran.
0: Speriamo.
1: Podio nero, al terzo posto Chiara Appendino, 5 Stelle, che non vuole Renzi nella coalizione del campo largo. Ci tradirebbe un minuto dopo. Chiara Chiarezza. Al secondo posto, per infantilismo, il professor Montanari, solito rettore dell'università.
0: Bravo.
1: Per stranieri di Tiera,
0: grande uomo,
1: che adesso propone la revoca della cittadinanza a Salvini. Ma uno normale c'è a sinistra? E al primo posto le previsioni del tempo, che segnalano l'arrivo del caldo
0: oggi, sì,
1: in vista l'estate.
0: Oggi sì.
1: E adesso caldo. Vizi e virtù di Vladimir Luxuria.
0: La virtù è la possibilità di avere un garage per parcheggiare la propria auto.
1: Che problema c'hai?
0: Il vizio: ormai i prezzi dei garage sono alle stelle. In Piazza Navona a Roma, per 13 metri quadrati, sai quanto si spende? 260.000 euro. A San Babila a Milano un garage di 19 metri quadrati può costare oltre 210.000 euro.
1: E la colpa si chiama Gualtieri e Sala.
0: Sono
1: i sindaci.
0: Anche là. Qual è il tuo tweet?
1: Il mio tweet è poi per la Meloni, che con l'India, al contrario di quello che dici tu, ci ha portato affari per 20 miliardi. Tutta salute per la nostra Italia.
0: Ma con te, mica ho detto una cosa sbagliata.
1: No,
0: assolutamente no.
1: Chiedi scusa.
0: Ho detto che zappava la terra.
1: Sì, come lui.
0: Che falciava il grano, capito?
1: Certo. E poi che cantiamo?
0: Cantiamo insieme, non il rosso, né il nero, ma rosa.
1: Perché ancora?
0: Con il nastro rosa. Io ti infiocchetterei con un nastro rosa. Lucio Battisti. Grazie.

0: credo che stai cercando una notizia dell'ultima ora.
1: Certo, perché qui bisogna, in realtà ce ne sono tante, però bisogna scegliere quella giusta.
0: E qual è?
1: Perché mo te la dico, non è che
0: ho capito,
1: la trasmissione è che finisce
0: prima che mi ricresce la barba, dai.
1: Intanto come riesce la barba?
0: No, niente, no. Io sono come Cenerentola, dopo una certa ora.
1: Allora, intanto dalla nostra redazione ce ne arriva una che è una bomba.
0: Oddio.
1: Sulle accise dei carburanti, nuovo giro di sconti. Il che è segno buono, così la smettete di lamentarvi quando andate dal benzinaio.
0: Accise, che uno fa la benzina e poi dice: oh, t'ha accisa.
1: No, non lo dice nulla.
0: Non lo dice nulla.
1: Accise vostra.
0: No, non lo dice. Come noi ringraziamo i nostri autori.
1: Ma oggi come si è comportato il notaio?
0: Bravo, ma bravissimo, guarda. Sorride a 75
1: isolato,
0: denti.
1: Isolato.
0: Sì. Massimiliano Lenzi, grazie per la musica. Senti che bella musica che ci propone Duccio Pasqua.
1: Però aspetta, Duccio, però io voglio più spesso Lucio Battisti.
0: Alla regia c'è Ludovico Suppa, alla parte tecnica Federico Foroni, e noi vi lasciamo con questo bel brano.
1: E domani sorprese, domani
0: una bella puntata.
1: Top, la massacro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Ah, dai ragazzi!
2: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flottiglia, tutti gli attivisti hanno lasciato Israele. Il deputato Carotenuto denuncia violenze e torture. L'Italia chiede a Bruxelles sanzioni contro Ben-Gvir. Droni ucraini su un sito degli 007 russi a Kherson. Zelensky, un centinaio tra morti e feriti. Mosca testa un nuovo missile nucleare. La portaerei statunitense Nimitz nei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio: con Cuba meglio un accordo, ma reagiremo alle minacce. E sull'Iran, nessuna intesa coi pedaggi a Hormuz. Giorgia Meloni a Niscemi per un sopralluogo sulla frana. La premier annuncia nuove misure nel Consiglio dei Ministri di domani, poi vola a Brescia da Coldiretti. Garlasco, il padre di Sempio, rompe il silenzio. Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, dice al TG1, quel giorno era con me. Il capitale umano, poche nascite e popolazione sempre più vecchia, lo conferma il rapporto annuale Istat. Dal rituale giapponese a nuova moda verde, il tè matcha è la bevanda più amata dai social. Giro d'Italia, tappa dedicata ai campionissimi, quella di Novi Ligure. Vince Segaert, resta in rosa il portoghese Eulalio. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda della Global su Mood Flottiglia. I 430 attivisti, tra cui il gruppo di italiani, sono stati trasferiti in Turchia con tre diversi voli partiti da un aeroporto del sud di Israele, vicino a Eilat. Il ministro degli esteri italiani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir, dopo il video.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ed è lui, dice il vice premier. Da Gerusalemme, la corrispondente.
5: Tutti sono stati espulsi dal paese, ha fatto sapere il ministro degli esteri Gideon Saar. Solo una di loro è stata arrestata, perché anche cittadina israeliana, portata questa mattina in tribunale per la conferma dell'arresto. Ma l'eco di quanto scatenato dalle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir ancora risuona. Lo stesso Ben-Gvir, dopo le parole durissime rivoltegli da Gideon Saar, ha rilanciato e dichiarato: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e i nostri militari hanno preso in controllo i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. È una vergogna che abbassi la testa davanti a questi personaggi. Una polemica che sta fortemente dividendo il governo, ma che rientra in un dibattito politico di campagna elettorale ormai cominciata. Ben-Gvir però ora è nel mirino della comunità internazionale. Non solo l'Italia chiede sanzioni contro di lui, anche altri paesi. Le immagini degli attivisti trattati come criminali, tenuti in ginocchio, bendati, le mani legate dietro la schiena per ore, hanno provocato un'ondata di indignazione mondiale. Ora si tratterà di vedere se questa porterà ad azioni concrete contro lo Stato di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Dopo lo scalo di Istanbul, la trentina di attivisti italiani è attesa nelle prossime ore nel nostro paese. Fanno eccezione il deputato 5 Stelle Carotenuto e il giornalista Mantovani, rientrati a Fiumicino già questa mattina.
6: Con i mitra spianati contro di noi, noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita.
7: Sono stati attimi drammatici quelli seguiti all'abbordaggio della flottiglia da parte dei militari israeliani. A raccontarli è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. A lui e al giornalista Alessandro Mantovani è andata meglio rispetto ad altri attivisti.
6: Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo "Welcome to Israel", ci picchiavano selvaggiamente.
7: Anche Mantovani mostra i segni delle botte.
8: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Sono un po' gonfio qua, ho dei segni su una coscia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio.
7: Il video che mostra il ministro israeliano Ben-Gvir mentre offende i fermati inginocchiati a terra e con le mani legate dietro la schiena sarà acquisito dalla procura di Roma. Ma oltre alle umiliazioni, questa volta il trattamento subito è stato ancor più duro, spiega il giornalista del Fatto Quotidiano alla seconda missione a bordo della flottiglia.
8: Fin dagli a noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
7: Simone Zazzera, GR1.
3: La guerra in Ucraina, Putin e il presidente bielorusso Lukashenko presiedono esercitazioni nucleari congiunte. Il capo del Cremlino definisce l'uso delle armi atomiche una misura estrema per garantire la sicurezza nazionale. Intanto Kiev assesta un duro colpo d'immagine alle forze russe.
5: Sui social il presidente ucraino Zelensky plaude al risultato delle forze speciali che hanno colpito in pieno il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti interni russi, nei territori occupati della regione di Kherson. Il video muto postato da Zelensky parte da una cartina dell'oblast, zooma sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dell'FSB, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Il leader ucraino annuncia anche la distruzione di un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche e parla di un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto, per il terzo giorno consecutivo, lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato dall'invasione di un altro drone non identificato, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Cuba sempre più nel mirino degli Stati Uniti. Ieri, oltre all'incriminazione di Raul Castro, c'è stato un invio della portaerei Nimitz nelle acque dei Caraibi. Poco fa, infine, la notizia che la Corte Suprema ha autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. La corrispondente da New York.
5: La portaerei statunitense Nimitz con il suo gruppo d'attacco è schierata nel Mar dei Caraibi. Al momento l'amministrazione intenderebbe usarla come strumento di pressione e dimostrazione di forza e non come piattaforma per azioni militari come la portaerei Gerald Ford durante il blitz per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lo dice una fonte al New York Times, ma non sembra una coincidenza l'arrivo nei Caraibi proprio mentre il Dipartimento di Giustizia annunciava le accuse contro Raul Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento di due aerei civili nel 96. Trump ha detto ieri che non ci sarà un'escalation e poco fa il segretario di Stato Rubio ha annunciato che Cuba ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e ha aggiunto: il futuro dell'isola appartiene al suo popolo, ma la minaccia alla sicurezza nazionale riguarda gli Stati Uniti. Sul fronte della guerra in Iran, Rubio ha parlato di segnali positivi, ma ha anche detto che un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz renderebbe impossibile un accordo diplomatico. Trump avvertito: la risposta di Teheran dovrà essere quella giusta al 100%, in caso contrario agiremo rapidamente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni nei territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi, con lei il capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Poi la premier nel pomeriggio ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta ci aggiorna Carla Macrellino.
2: Sì, è atteso l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea della Coldiretti a Brescia con il Vice Premier Antonio Tajani e anche altri ministri del Governo sui temi di salute e sicurezza sostanzialmente, in uno scenario internazionale che è segnato da guerre, da tensioni geopolitiche, da instabilità energetica che incidono su famiglie e imprese. Si riflette su questo all'Assemblea della Coldiretti. Ma questa mattina la Premier è andata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove ha annunciato la messa a terra delle risorse previste con due provvedimenti diversi che saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Sentiamo.
9: Vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni di euro, per un totale quindi di 150. Il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda il tema degli indennizi ai proprietari di case.
2: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare anche il taglio delle accise sui carburanti che scade proprio domani. Prima la Presidente del Consiglio però incontrerà i rappresentanti degli autotrasportatori che hanno annunciato uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio. Ed è tutto, linea allo studio.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla premier Meloni a Bruxelles di una maggiore flessibilità sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprenda le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha aggiunto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento. Sentiamo.
10: È tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende ahimè ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
3: E proprio per il nostro paese, insieme all'Eurozona, la Commissione Europea taglia le stime di crescita.
11: Previsioni riviste in calo per l'Eurozona, l'Unione Europea e per l'Italia. Secondo Bruxelles, il nostro paese dovrebbe crescere quest'anno dello 0,5% contro lo 0,8% previsto in autunno, l'Eurozona dello 0,9% contro l'1,2%, l'intera Unione Europea dell'1,1% contro l'1,4%. I rischi sono orientati al ribasso, afferma il commissario economico Dombrovskis, perché non esiste una soluzione evidente al conflitto in Medio Oriente e per la normalizzazione delle forniture di energia. Inoltre, abbiamo spazi fiscali più limitati rispetto alla precedente crisi, afferma Dombrovskis. Viene poi rivista al rialzo l'inflazione per quest'anno con il caro energia al 3,1% nell'Unione Europea e al 3,2% per l'Italia. Confermata per il nostro paese la discesa del deficit sotto il 3% sia per quest'anno che per il prossimo, inferiore a quello dell'Eurozona, mentre continua a crescere il debito pubblico che l'anno prossimo supererà quello della Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: I dati economici, insieme al caso Flotiglia di cui vi abbiamo dato conto all'inizio del giornale, restano al centro del confronto tra i partiti.
12: Fratelli d'Italia rivendica il lavoro del governo su famiglie e imprese. Salvo Sallemi.
13: Dopo la crescita dell'export italiano certificata dall'Istat, l'obiettivo di 20 miliardi di euro in interscambio con l'India conferma l'impegno del governo Meloni nel tracciare nuove rotte per la crescita delle imprese italiane.
12: Forza Italia torna ad attaccare il superbonus, continua a pesare come un macigno sul nostro debito pubblico. Matteo Salvini ribadisce la necessità del ponte sullo stretto e centrosinistra con il PD denuncia servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux e Lichline.
14: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai che lavorano in Italia per loro.
12: L'Italia torna a fanalino di coda, mandiamo Meloni a casa, commenta Giuseppe Conte. L'Istat dice conferma che gli italiani rinunciano a fare figli mentre il governo non arretra sulle spese militari. Dall'esecutivo propaganda rincarano Verdi Sinistra. Sul caso Flotilla il ministro Nordio denuncia quanto fatto dagli israeliani. È un crimine, ancora peggio un errore. Per la Lega, da Israele brutte immagini e un atteggiamento improprio. E le opposizioni insistono, basta ambiguità, ora sanzioni e stop all'accordo. Da Tel Aviv violazioni indegne di un paese civile. Alessandro Allegra, GR1.
3: Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in quanto presidente del CSM, ha indetto per il 25 e 26 ottobre 2026 l'elezione dei 20 componenti togati dell'organo di autogoverno della magistratura. Contestualmente, il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha invitato i presidenti delle Camere a convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei 10 componenti di designazione parlamentare dello stesso CSM. Rai Radio 1 alle 19:12 minuti, la cronaca con il delitto di Garlasco. Rompe il silenzio al TG1 il padre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
15: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
16: È un fiume in piena Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Ai microfoni del TG1 parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili mentre i loro legali lavorano per smontare le accuse nei confronti del figlio. Tra poco gli avvocati depositeranno in tribunale le loro memorie difensive, le loro consulenze. Nel frattempo i Sempio si fanno forza.
15: Cioè, siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
16: Giuseppe Sempio è a sua volta indagato dai pubblici ministeri di Brescia con l'accusa di aver corrotto nel 2017 l'allora procuratore pavese Mario Venditti, ma ora questo per lui non ha importanza. Si dice certo dell'innocenza di Andrea e conferma, senza indugiare, l'alibi del figlio.
15: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
16: Giuseppe Lisi, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I sub finlandesi specializzati hanno ultimato il loro lavoro ed è più chiaro il quadro di quello che potrebbe essere accaduto.
17: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
18: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
17: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo due torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
18: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
17: Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'Istat festeggia i suoi 100 anni con la presentazione del rapporto annuale 2026 davanti al capo dello Stato Mattarella. Si registra un calo ulteriore della popolazione, scesa 58,9 milioni di italiani. Il saldo negativo, circa 300.000 persone, è compensato da quello positivo dei migranti.
19: Dal 1926 l'Istat accompagna la nostra storia raccontando attraverso i numeri le trasformazioni economiche, sociali e demografiche del paese.
20: In un secolo di attività l'Istat, spiega il presidente Francesco Maria Kelly, ha fornito al paese dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini. Il rapporto annuale 2026 dedica particolare attenzione al capitale umano e sociale e ai cambiamenti demografici con la progressiva riduzione del tasso di natalità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi d'Europa, e l'invecchiamento della popolazione, con un quarto del totale rappresentato da over 65.
19: La politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire in modo tempestivo, con misure che favoriscano la genitorialità e sostengano le famiglie.
20: Per quel che riguarda salute e disuguaglianze sociali, la speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa.
21: La scuola e l'università concorrono allo sviluppo del capitale umano e rappresentano luoghi fondamentali di inclusione.
20: Eleonora Belviso, GR1.
3: Approvato il bilancio RAI 2025, primo risultato netto positivo dal 2017.
22: Il Consiglio di amministrazione ha approvato poco fa il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità 2025, illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
23: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile nel bilancio consolidato della RAI segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda, anche perché questo è il quarto risultato più importante degli ultimi 18 anni.
22: Dati frutto di un positivo andamento della gestione che ha consentito di rafforzare e accelerare il percorso di rinnovamento e ringiovanimento degli organici, affiancato da un esteso sviluppo delle competenze digitali. La posizione finanziaria netta a fine esercizio è pari a 585 milioni di euro. Sul piano immobiliare l'AD Giampaolo Rossi ha spiegato.
23: Si parla sempre delle vendite, ma non si parla di quello che stiamo facendo, il nuovo centro di produzione a Milano. A settembre inaugureremo 2 nuovi studi di produzione a Saxa Rubra per trasformare questa azienda in un broadcaster europeo all'avanguardia.
22: Paola Bonanni, GR1.
3: E a proposito di RAI, il ministro della Cultura Giuli, dopo la visita al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, si è recato a Palazzo Lavia, tra gli immobili che l'azienda intende dismettere. E ha parlato anche del Teatro delle Vittorie. Lo ascoltiamo.
24: Confermo molta forza la nostra ferma intenzione di valorizzare, per quanto sarà nelle nostre possibilità, Palazzo Lavia, così come il Teatro delle Vittorie. È una testimonianza di vicinanza del Ministero della Cultura.
3: Da rituale giapponese a nuova moda, è il tema ciò salutare ed energetico.
25: È verde e brillante, non è uno smeraldo, ma il nuovo ingrediente gioiello della cucina, il tè matcha, che spopola in gelato, biscotti e tiramisù, emblema contemporaneo di gusto e di relax. In realtà ha origini antichissime. È un rituale buddista del IX secolo, prevede che questo sia in polvere e venga bevuto nella cha wan, una grande tazza in ceramica tradizionale. Stefania Viti, scrittrice ed esperta di Giappone.
26: La polvere del tè matcha porta con sé tutta una storia antichissima, venne scoperta
0: scoperto secoli fa, portato in Giappone dalla Cina, ha a che vedere con il buddismo, con la filosofia zen. È uno di quegli ingredienti fondamentali della cultura e della cucina giapponese.
25: Oggi nelle strade di New York o Londra capita di trovare lunghe file davanti ai negozi che vendono il tè matcha, e sempre più prodotti lo contengono.
0: Essendo una polvere purissima di foglie di tè molto verdi, è ricca oltretutto di antiossidanti, si è un po' mutuato questo aspetto a salutare anche nella cucina, nella cultura culinaria.
25: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Ora a Cannes, dove il Festival del Cinema si avvia verso il fine settimana di conclusione, l'inviata.
1: Frammenti dall'ultimo rendezvous del Festival di Cannes, che accoglie così Tilda Swinton, abito coloratissimo, ciuffo biondo e una carriera unica da raccontare. La verità è che il cinema è un esperimento continuo, dice l'attrice scozzese, come sottolinea. Stasera anche sulla Monte de Marche della Bola Negra, il sorprendente film dei Los Chavis, i due Javier, Ambrosi e Calvo, ispirato a García Lorca, melodramma che attraversa la storia spagnola e cosa abbia significato esprimere la propria sessualità. Penelope Cruz, quasi irriconoscibile, è sciantosa durante la guerra civile. Guerre di ieri, guerre di oggi. L'annuncio del CIAC per Linea di difesa a Gaza. Il nuovo film di Alessandro Tonda, Paolo Del Brocco e la D di Rai Cinema.
4: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità divisa da Farnesina, tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accaduti, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
1: Nel cast Vinicio Marchioni, Stefano Accorsi, Sara Serraiocco, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovanioli, in regia Stefano Catini ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
6: Caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
27: Ci siamo. Torna a Play Memories.
28: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
29: Vogliamo la commedia!
28: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
31: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
32: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
33: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
34: L'Italia è fantastica.
2: fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: GR1 Sport.
9: In studio Giuseppe Bisanti, su una tappa sempre dalle grandi emozioni, quella che arriva a Novi Ligure, il percorso, seppur a ritroso, è in parte quello della Milano-Sanremo, ma poi la cittadina piemontese è quella dei campionissimi, di coloro che hanno fatto la storia del Giro d'Italia e del ciclismo in generale. Oggi a Novi è arrivata la 12ª tappa, ce la racconta uno dei nostri inviati.
10: Viva il Giro!
11: Novi Ligure, patria di campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, finale d'altri tempi per una tappa vissuta tutta sul filo. La spunta il Berga Segaert, più classico dei colpi da finisher, una specialità in via d'estinzione. Il gruppo è ridotto, il ritmo della Movistar sulla salita aveva fatto saltare i velocisti classici. Il belga della Bahrain Victorious prende tutti in controtempo e taglia il traguardo a braccia alzate. Un'azione, spiega il suo compagno di squadra e mentore Damiano Caruso, concertata solo in parte.
12: Sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era appunto se fare la volata con Zammanini o magari provare ad anticipare con Segaert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio, ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
11: Ritmo folle, dicevamo, si staccano i velocisti come la maglia Ciclamino Magnè e il nostro Milan.
13: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo e quindi abbiamo provato a fare il massimo, ecco.
11: Nella generale nulla muta, se non che Eulalio, compagno di squadra di Segaert, peraltro, sprinta a un traguardo volante e guadagna altri 6 secondi. Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
9: Giorno di pausa per il calcio italiano che da domani manderà in scena l'ultima giornata del campionato di Serie A. Venerdì e sabato le partite senza interessi di classifica, domenica sera si assegnano gli ultimi posti europei e si decide l'ultima retrocessa. Domani alle 20:45 Fiorentina-Atalanta, sfida sempre interessante. Intanto si avvicinano i mondiali di calcio, mentre la delegazione iraniana sta chiedendo i visti per gli Stati Uniti, la Germania ha diramato l'elenco dei 26 convocati e non ci sono l'interista Bissek ed il milanista Füllkrug, ma torna il quarantenne Manuel Neuer, che manca dalla nazionale da 2 anni. Siamo al tennis, con ancora negli occhi il trionfo di Sinner al Foro Italico, è già tutto pronto per il Roland Garros. Oggi è stato sorteggiato il tabellone e sentiamo com'è andata con il prossimo servizio.
14: Si riparte da quei 3 match point falliti nella finale 2025 contro Alcaraz. Una ferita sportiva, quella del Philippe Chatrier, ancora viva nella memoria di Yannick Sinner, pronto per prendersi finalmente anche il trono di Parigi, l'unico slam ancora assente nel carniere del numero 1 al mondo. L'esordio lunedì o martedì per Sinner sarà contro il francese Tabor, 26enne inserito nel tabellone grazie a una wild card. Il cammino per Yannick prevede poi la

0: e Sierra, debutterà invece contro una qualificata Elisabetta Cocciaretto. Francesco Albanese, GR1.
1: Chiudiamo con la pallacanestro, gara 3 dei quarti di finale dei playoff Scudetto alle 20, Trieste-Brescia, situazione di parità 1-1, alle 20:45 Reggio Emilia-Olimpia-Milano, Milano avanti per 2-0. Collegamenti e aggiornamenti su questa rete Radio 1 Rai dopo il giornale radio delle 21 all'interno di zona Cesarini. Sono adesso le 19:27:43 e tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il riciclismo.
10: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, le code a tratti per il traffico intenso. Sempre sulla A4 c'è un veicolo in fiamme tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, il traffico scorre su due corsie. Verso Brescia c'è la coda per questa ragione tra allacciamento A4 a 58 e Trezzo. Verso Milano la coda invece per curiosi tra Trezzo e Cavenago, sempre per via del veicolo in fiamme. A1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda a tratti tra svincolo di Lainate Arese e Castellanza verso Varese. Sulla A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Bivio per la A15 Parma La Spezia in direzione di Bologna ci sono 9 km di coda per un incidente al chilometro 94, coinvolti un camion e 5 auto, il traffico scorre su due corsie. A14 Bologna-Taranto c'è un incidente tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona, ci sono 4 km di coda in aumento. E poi ci sono 6 km di coda sulla A1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Arezzo verso Roma per un incidente e un traffico bloccato sulla A14 Bologna-Taranto, incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, traffico bloccato verso Bari, coda per lo stesso incidente verso Bari tra Bivio 14 a 25 Pescara Sud. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
12: 112, mi dica.
2: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
2: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
3: Il premier mette a punto in queste ore.
4: The president did what he always would.
5: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
7: 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 21 maggio 2026. In apertura vi racconto i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. A cominciare da Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Come forse sapete, nei prossimi giorni alla Camera dei Deputati arriverà un molto attesa legge delega destinata a riaprire il capitolo dell'energia nucleare in Italia, che era stato chiuso con ben due diversi referendum. Il governo lo dice da molto tempo, anzi lo ha detto addirittura in campagna elettorale, ci sono venuti più di 3 anni e alla fine la legge sta probabilmente vedendo la luce. Il governo poi avrà appunto la delega per da stabilire le risorse, le tecnologie necessarie, i siti in cui costruire questi nuovi centrali nucleari, insomma una serie di questioni aperte sul tavolo e di cui parleremo con Gilberto Pichetto Fratin. Sempre di energia e del modo in cui appunto la maggioranza e il governo stanno gestendo anche la crisi energetica successiva conseguente alla chiusura dello stretto di Hormuz, alla guerra in Iran, cose che sapete molto bene, di questo anche parleremo invece con Annalisa Corrado del Partito Democratico, è un europarlamentare del PD e responsabile ambiente della segreteria nazionale del suo partito. Poi torneremo un po' alla tragica vicenda dell'attentato a Modena. Sapete che il colpevole, insomma, che la persona che è stata arrestata, Salim El-Khoudry, adesso in carcere, la procura ha contestato il reato di strage ma non il reato di terrorismo. Le perquisizioni, le analisi di quanto è stato trovato in termini di telefono, di chiavette USB, di computer, almeno a quanto si sa, non hanno consentito alla procura di individuare una caratteristica di terrorismo nelle motivazioni dell'attentatore. Noi ne parleremo con Alberto Pagani, che insegna a Bologna, insegna terrorismo, sicurezza a Bologna, ed è anche un advisor nel settore della sicurezza nei confronti dell'intelligence italiana. È stato anche un parlamentare dal 2013 al 2022. Poi parleremo di NATO, soprattutto di come la NATO si sta trasformando, di come Trump la stia minando. Trump continua a parlare di una NATO come di una tigre di carta e poi compie delle scelte che portano a questa, che confermano questa sua definizione. Cancella le truppe in Germania, cancella le truppe adesso probabilmente anche in Polonia. I polacchi hanno protestato, il governo polacco ha protestato, 4.000 soldati in meno in Polonia, e proprio nel momento in cui da Mosca, dal Cremlino, arrivano delle minacce molto serie, molto preoccupanti nei confronti dei paesi baltici, verso i quali vengono evocate quelle che si chiamano false flag. Il Cremlino sostiene che dal territorio della Lettonia, per esempio, partano missili contro la Russia. I lettoni hanno smentito, non c'è nessuna prova di questo, però ovviamente è una di quelle accuse che un po' servono a destabilizzare, un po' servono a minacciare, a dire: ecco, se dalla Lettonia parte un missile verso la Russia, Putin ha detto noi non avremo nessun ritegno a colpire la Lettonia anche se fa parte della NATO. Questa è la situazione. Ne parleremo con Stefano Marcucci, che insegna storia delle relazioni internazionali al Centro Alti Studi della Difesa e ha appena pubblicato, appena scritto un libro, L'Europa e la NATO alla fine della guerra fredda. Di questo parleremo con Marcuzzi. Poi sarà con noi Gennaro Carotenuto, un professore di storia contemporanea all'Università della Campania, un grande esperto di America Latina e soprattutto di Cuba, perché a Cuba sta succedendo qualcosa di interessante, di drammatico e interessante. Innanzitutto sapete che da mesi a Cuba non arriva una goccia di petrolio, perché da quando poi Trump ha, come dire, preso il controllo del Venezuela, sostanzialmente governando da remoto il Venezuela, e il petrolio che quel paese forniva a Cuba, il flusso si è completamente interrotto, e quindi la situazione civile dei cittadini cubani è drammatica, con blackout continui, senza poter lavorare, insomma è una situazione veramente molto difficile. Però in questo momento dall'America arrivano delle accuse, anche qui un po' come le false flag di cui parlavamo prima che arrivavamo dal Cremlino. L'America accusa il governo cubano di aver accumulato 300 droni di costruzione iraniana per attaccare Guantanamo e per sostanzialmente minacciare gli Stati Uniti. Questa è l'accusa. Questa accusa fa pensare che, insomma, possa essere imminente un intervento di qualche tipo, magari anche militare, tant'è che la Nimitz, la portaerea Nimitz e tutto il suo gruppo di combattimento è stato portato nei Caraibi con, diciamo, un atteggiamento piuttosto minaccioso. Ne parleremo con Gennaro Carotenuto, che studia questi temi da molti anni. Poi parleremo con Maurizio Pulvirenti. Maurizio Pulvirenti è un direttore, attualmente il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale di Gela, ma è stato uno, credo, l'unico italiano, il primo sicuramente, a contrarre il virus Ebola nel 2014 in Sierra Leone. Sapete che si parla molto del virus Ebola perché c'è stato un outbreak, c'è stata una diffusione di questo virus terribile in molte zone dell'Africa, in Uganda, in Zaire, in Congo. Il virus ha superato le frontiere, si sta allargando, i paesi fanno fatica a metterlo sotto controllo, a isolare il resto della popolazione, e quindi di questo si parla. L'OMS, pur non accendendo allarmi troppo preoccupanti, perché comunque la situazione è ancora circoscritta, chiede a tutti di aumentare il livello di vigilanza. Noi parleremo con Pulvirenti per sapere, farci raccontare come avvenne il suo contagio. Faceva il volontario all'epoca di Medici Senza Frontiere, come riuscì a salvarsi la vita, che rischiò seriamente, che cosa si può fare oggi rispetto a questo virus. Bene, questa era la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, e poi cominciamo.
6: Flottiglia, rientrano gli attivisti, alcuni feriti e trasportati in barella. Il racconto shock di pestaggi e manette, torturati anche con l'elettricità, abusi sulle donne e sugli anziani. Il governo chiede all'Europa sanzioni contro Ben-Gvir, dal ministro israeliano inaccettabili vessazioni, il video agli atti della procura, le opposizioni, stop ad accordi commerciali. Zelensky, attacco con droni al quartier generale dei servizi russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti, esercitazioni nucleari con Putin, testato missile ipersonico. Cuba, gli Stati Uniti spostano la portaerei Nimitz nei Caraibi, se c'è una minaccia agiremo, l'annuncio dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. Il caso dell'ex ministro polacco ricercato per diversi reati, dall'asilo nell'Ungheria di Orban alla fuga negli USA, l'ira del premier Tusk, polemiche per il volo partito da Malpensa. Terremoto ai Campi Flegrei, paura ma solo danni lievi, la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli, scuole chiuse in molti comuni, verifiche sulla stabilità degli edifici.
7: 19:41 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Cominciamo la nostra puntata, la cominciamo come detto con Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ministro, buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
8: Buonasera a voi.
7: Allora, tra qualche giorno, il 26 maggio, se non sbaglio, arriverà in aula la legge delega sul nucleare voluta dal governo. Le commissioni congiunte ambiente e attività produttive l'hanno vista e approvata, se ne dovrà discutere in aula. Quando la legge delega sarà legge dello Stato, che cosa succederà? Quali saranno i passi successivi per arrivare a portare l'Italia a rientrare nell'ambito dell'utilizzo dell'energia nucleare?
8: Allora, ecco, giustamente andrà in aula a partire dal giorno 26, poi naturalmente si tratta di vedere quanti giorni impegna, come funziona il calendario, poi dovrà passare al Senato e quindi io naturalmente l'augurio è quello che si chiuda questo processo entro la pausa estiva. Passata l'approvazione definitiva, devono esserci i cosiddetti decreti attuativi, che sono le norme specifiche sulle procedure, il controllo, sulle tecnologie, sulla formazione e naturalmente l'impegno che abbiamo come governo in questo momento inserito il disegno di legge è entro 12 mesi, ma l'impegno che abbiamo è comunque un impegno politico di chiudere entro fine anno tutto il processo. Da quel momento in avanti ci sono le condizioni.
7: Ho visto che le opposizioni hanno polemizzato su un punto, che la legge delega lascia completamente mano libera al governo sul tipo di tecnologie, sulla quantità di risorse da mettere in campo, sulla localizzazione degli eventuali reattori. Quindi diciamo, il governo incassa un via libera e poi però può fare un po' come vuole sul percorso verso il nucleare, così?
8: Ma guardi, diciamo che per forza deve essere così, perché quale sarà la tecnologia bene fra 4-5 anni con la velocità del cambiamento che stiamo vivendo, sarebbe stato assurdo, sarebbe stata sabbia buttata negli occhi il mettere vincoli tecnologici da parte di quello che è il Parlamento nella legge delega, ma anche i decreti attuativi saranno impegnativi, dovranno dare i criteri. Poi ecco, quello che mi permetto anche di dire, questo è un percorso che non è immediato, è immediata la fase di regole, ma quando parliamo dei reattori sostenibili, i cosiddetti small reactor, parliamo di qualcosa che arriva verso fine di questo decennio, quindi 2029-2030, e quindi sarà anche la prossima legislatura. Pertanto le cose vanno fatte naturalmente bene e adattate alle condizioni di quelle che sono poi le tecnologie in quel momento, mentre sul permitting cercheremo le procedure che saranno definite dai decreti delegati e vanno comunque in Parlamento, perché comunque un'espressione della Commissione parlamentare ci sarà sempre.
7: C'è un'altra polemica, un'altra questione aperta, che è proprio quella della tempistica. Si dice, ma insomma, questi small modular reactors, questi SMR, sono ancora di là da venire, il testo parla anche di fusione, che è ancora più lontana in termini di prospettive. Insomma, si può fare qualche data per capire quando questi reattori entreranno in funzione?
8: Ma guardi, io mi azzardo a fare questa valutazione dagli elementi che ho, dai tecnici che mi sorreggono tecnicamente e naturalmente anche da tutte le considerazioni che possiamo trarre dai viaggi, dalle conoscenze di come si sta evolvendo la fase di sperimentazione nelle varie parti del mondo. Possiamo ritenere che verso fine di questo decennio ci siano i cosiddetti small reactor, e verso, possiamo tardare, 33-34, pensare ad un inizio di produzione di energia da fonte nucleare.
7: Ecco, è anche interessante quello che si dice sui costi. Si dice che la produzione di energia nucleare avrà costi molto più bassi, in prospettiva aiuterà insomma le famiglie, le imprese a pagare l'elettricità meno cara, però si dice anche che i costi per la costruzione di questo tipo di reattori sono così alti che ci sarà una lunga fase di ammortamento che graverà ovviamente sul prezzo dell'energia prodotta. Guardi, si mette in conto questo?
8: Sì, bisogna fare i conti, bisogna farli bene. Chiaramente un reattore dura 50-60 anni, bisogna sempre andare a valutare qual è il termine di paragone. Naturalmente al momento la valutazione è che i costi del nucleare e tutte le previsioni anche sugli small reactor sono che i costi siano molto più bassi che altre forme di produzione di energia. E peraltro, io mi permetto anche di dire, noi dobbiamo avere tutte le modalità, in tutti i modi di produzione, e di conseguenza dobbiamo continuare con geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico, e l'energia nucleare si va ad aggiungere, non va a sostituire.
7: Perché molti degli oppositori invece sostengono che questi disegni futuri di impiego di energia nucleare servano in realtà a bloccare, a togliere risorse, a rallentare lo sviluppo delle rinnovabili, che sarebbero invece la vera soluzione.
8: Allora, guardi, io mi permetto di dire questo, tutte le previsioni, tutti gli analisti, ma basta vedere cosa sta succedendo nel mondo dei cosiddetti data center, nell'immediato, nel giro degli ultimi 2 anni ci sono istanze per data center che si sono moltiplicate. La domanda di energia, che oggi in Italia è di 315 miliardi di kilowattora, e ne produciamo già solo 260 miliardi di kilowattora, è destinata ad andare oltre i 400. Questo significa che noi dobbiamo riuscire a rispondere a questa domanda, e con solo fotovoltaico ed eolico e quel poco che può aumentare di idroelettrico non ci arriviamo. Secondo, se come nel 2030, 32, 33, 34 ci saranno altre modalità di produzione più conveniente, io sarò il primo a dire scegliamo le altre modalità, ma noi abbiamo un dovere, dobbiamo mettere questo paese nelle condizioni, il nostro paese e le future generazioni nella condizione di avere l'opportunità di avere l'energia, che è la grande discriminante. E i governi futuri, che io mi auguro sia una continuazione dell'attuale governo, comunque sia nella condizione di scegliere nell'interesse proprio del paese.
7: Senta, secondo lei gli italiani politicamente, culturalmente, sono pronti a tornare al nucleare, o si porrà invece un tema molto complesso di come dire, di accettazione dei cittadini lì nei siti dove si deciderà di costruire nuovi reattori, di farli accettare? Perché questo è un tema molto importante. Qualcuno scriveva l'altro giorno che davanti a questa legge sul nucleare si potrebbe produrre un fenomeno come quello sul referendum sulla giustizia. Se venisse chiesto un referendum sul nucleare, magari i cittadini sono anche favorevoli, ma potendo votare anche in questo caso contro il governo lo boccerebbero.
8: Siamo una democrazia, credo anche secondo una democrazia matura, credo che sia una questione, chiamiamola, di trasparenza. Noi dobbiamo essere il più possibile trasparenti, il più possibile chiari, dare tutte le informazioni, e poi naturalmente, essendo una democrazia, saranno i cittadini, qualora si dovesse andare a un referendum, a scegliere. Vorrei dire che il grande rischio è quello di fare dei passi indietro, e quindi passi indietro, o comunque di non crescere più, e non sarebbe un grande servizio alle future generazioni.
7: Ministro, lei che previsioni fa rispetto alla risposta che la Commissione europea e il Consiglio europeo potrebbero dare alla proposta italiana di utilizzare la clausola di salvaguardia che è già in vigore per le spese sulla difesa, anche per le spese per l'energia, per ridurre i costi per famiglie e imprese? Pensa che sia una cosa su cui l'Europa possa alla fine accedere?
8: Ma io mi auguro che sia possibile, quindi più che previsione il mio è un augurio, una speranza, anche perché è una situazione, chiamiamola, di emergenza che abbiamo a livello di alcuni paesi, non tutti, perché parlavamo di nucleare prima, la Francia non ha questo tipo di preoccupazione, la Spagna nemmeno, quindi la Commissione europea deve naturalmente fare questo tipo di valutazione anche su quelle che sono l'emergenza è di un grande paese come l'Italia, ma unita all'Italia ci sono anche altri paesi che chiedono questo, che pongono questa condizione.
7: Perché altrimenti mi sembra che il governo è costretto di mese in mese, se non addirittura di settimana in settimana, a svenarsi, a svuotare le casse pubbliche per continuare a ridurre le accise sui carburanti.
8: Diciamo che chiaramente il bilancio dello Stato è quello che è, il nostro bilancio, quindi il continuare a caricare sul bilancio dello Stato significa poi ribaltare sulle tasse, ma ribaltare sulle tasse vuol dire impoverire le famiglie. Quindi, e poi è una questione di vero governo dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea, che è la continuazione della CE, Vorrei ricordare alla comunità europea che ha lo scopo di facilitare i commerci e di unificare l'Europa. Se dobbiamo unificare l'Europa, dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono le condizioni di flessibilità per accompagnare i vari paesi verso questa unificazione.
7: Ministro, le ringrazio molto, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
8: Grazie a lei.
7: 19:51 minuti, era Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Forza Italia. Noi restiamo in gran parte nello stesso ambito tematico con Annalisa Corrado del Partito Democratico, europarlamentare appunto del PD, ed è anche responsabile ambiente della segreteria del suo partito. Buonasera, onorevole Corrado, bentornata a Zapping.
9: Buonasera, buonasera.
7: Allora, partiamo dalla parte conclusiva della nostra conversazione con il ministro Pichetto Fratin, quando parlavamo della posizione del governo che da molte settimane chiede di poter utilizzare i vantaggi delle clausole di salvaguardia applicate al programma SAFE, quindi alle spese militari di difesa e sicurezza, anche alle spese che si renderanno, che sono necessarie per mitigare l'impatto della crisi energetica. E il governo ha spesso, diciamo, difeso questa posizione a livello europeo, la Premier ha anche scritto una lettera a Ursula von der Leyen per sollecitare una risposta su questo fronte. Voi del Partito Democratico, in generale, diciamo, l'opposizione, cosa pensa di questa proposta?
9: Ma allora, io penso che sia una mossa sufficientemente disperata che certifica che siamo in una situazione veramente drammatica di crisi, che me lo faccia dire, la crisi di Hormuz non ha fatto altro che aumentare, accrescere.
7: Ma disperata è giusta o disperata è sbagliata?
9: La richiesta?
7: Sì.
9: No, me lo faccia contestualizzare un secondo però, perché prego. Appunto il tema è sempre questo, cioè allargare il debito per fare cosa? Perché finora, in tutto questo tempo, quasi 4 anni ormai, non abbiamo assistito a nessuna misura strutturale. Cioè, prima il ministro diceva la Spagna al nucleare, ma non è soltanto questa la ragione del cambio che c'è stato in Spagna negli ultimi 4 anni, proprio a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi dell'ultima crisi energetica che c'è stata. La Spagna aveva una forte dipendenza anche dal gas e ha utilizzato questi 4 anni per uscire da quella dipendenza grazie a un investimento massiccio sulle fonti di energia rinnovabili, che sono quelle che in questo momento storico costano in assoluto di meno. Quindi lì sì che soldi sono stati investiti e non solo spesi. Questa è la grande differenza. Se noi chiediamo dei soldi, chiediamo di indebitarci ancora di più, e ricordiamoci che noi siamo ancora in procedura di verifica e controllo perché non abbiamo abbassato il rapporto deficit-PIL come era stato promesso dal governo sotto il 3%, no? Quindi noi siamo ancora
7: Però oggi ho visto che la Commissione ci dà il 2,9, non so se hanno fatto dei calcoli diversi e se qualcosa
9: l'ultimo calcolo era 3,1, sì. Non lo so, ma comunque il discorso è questo: noi stiamo in una situazione con più di 36 mesi consecutivi della produttività italiana che arretra. E noi l'abbiamo detto in tutti i modi, ci sono oltretutto anche dei fenomeni speculativi fuori controllo nel nostro paese. A causa della dipendenza da gas, noi siamo il paese europeo che paga l'elettricità più cara d'Europa, ma più cara nel senso che dopo la crisi di Hormuz pagavamo il prezzo unico nazionale, che è l'ingrosso dell'energia elettrica, 5, 6, 7, 8 volte, 10 volte di più della Spagna. Stiamo parlando di questi valori, non di briciole o di bruscolini, no? Quindi il punto è, loro hanno in 4 anni cosa hanno fatto di strutturale per migliorare questa situazione che già era fortemente critica? Assolutamente niente. Allora a me tremano un po' i polsi adesso quando sento una premier che non ha fatto assolutamente niente di strutturale e che ancora insiste col nucleare. Me lo faccia dire, il nucleare, io sono un'ingegnera, no? Non è che ce l'ho con le tecnologie. Il nucleare, se noi volessimo farlo oggi, quello che esiste già, non quelli che ancora non esistono, ci metteremmo almeno 15-18 anni. 15-18 anni.
7: Se non cominciamo, se non partiamo, non arriviamo mai, si può anche dire questo, ma, no? Perché a forza di dire ci vogliono 20 anni, ci vogliono 20 anni.
9: Sì, però per fare le rinnovabili. Sì, sì, ma per fare le rinnovabili per bene, già in un anno si potrebbero fare 11-20 gigawatt, questo dice la nostra.
7: Va bene, possiamo anche dire che l'una cosa non esclude l'altra, non mi pare che ci sia questa auto.
9: Ma noi abbiamo bisogno di risolvere un problema grave, urgente. Noi non abbiamo 15 o 18 anni e visto che ci vogliono moltissimi soldi per fare il nucleare, perché non c'è un pazzo di privato che ci investe, sono tutti soldi pubblici, invece nelle rinnovabili ci investono moltissimo i privati perché sono una degli investimenti più importanti in questo periodo, e testimonianza ne è quello che sta avvenendo in Cina. Non è che sono diventati improvvisamente tutti ecologisti, è che le rinnovabili, eolico e fotovoltaico in primis, ma anche idroelettrico, geotermico, tutte le altre, sono diventate, grazie all'apprendimento tecnologico, all'abbassamento dei prezzi, un investimento assolutamente.
7: Il contesto è chiaro. Poniamo che l'Italia dica all'Europa: noi vogliamo indebitarci un po' di più perché da domani vogliamo dare una spinta incredibile alle energie rinnovabili in Italia, vogliamo accelerare le autorizzazioni, vogliamo aprire X milioni di megawatt Ecco, se fosse questo, la richiesta sarebbe giusta?
9: Ma se fosse questo, parliamone. Ci dovrebbe essere sottostante una strategia che ancora assolutamente non c'è. Faccio anche un altro esempio. Per esempio, no? Noi avevamo proposto le accise mobili, no? Il sistema che quando sale il prezzo dei carburanti, automaticamente c'è una restituzione dell'IVA per abbassare il prezzo, no?
7: Sì.
9: E questo è un sistema automatico, no? Che non morde la carne viva dei fondi pubblici. Invece il governo Meloni ha preferito tappare, no? con in un altro modo. Questo significa appunto che ogni volta che noi tappiamo non c'è nessun investimento strutturale e stiamo bruciando dei soldi. Noi a seguito della crisi di Hormuz l'Europa ha già spende ogni giorno in più 500 milioni di euro ogni giorno, semplicemente per l'aumento dei costi, no, dell'indebitamento. Allora, a me la
7: invece
9: cosa
7: con le accise mobili questo non succederebbe, perché l'IVA tra l'altro è materia europea, non so se si può tanto muoversi in autonomia sull'IVA.
9: No, sull'IVA a me risulta di sì, quindi questo è un sistema già previsto, tra l'altro, che bisognerebbe solo attivare, è già strutturato. È stata fatta una scelta diversa, ma l'abbiamo visto anche nel DL bollette, cioè alla fine ci sono dei bonus anche abbastanza risibili rispetto agli aumenti. Ci sono delle misure non strutturali che non cambiano il sistema, questo è il punto. Cioè, se noi siamo, come dire, c'è cioè una specie di Robin Hood impazzito che ruba ai poveri e alle piccole e medie imprese e alle famiglie nel nostro paese, per dare alle grandi imprese che lavorano sull'energia, perché questo sta succedendo, no? Mentre siamo in arretramento sulla produttività industriale, mentre le famiglie non arrivano a fine mese, mentre paghiamo la bolletta più alta d'Europa, ci sono i grandi gruppi che si occupano di energia che hanno trimestrali e semestrali.
7: Quindi lei dice viva la tassa sugli extra profitti a questo punto.
9: Ma guardi, allora, questa è anche qui è una misura emergenziale. A me non piacciono le misure emergenziali. Perché vengono fatti questi extra profitti? Qual è il meccanismo che consente di fare questi extra profitti? Noi stiamo chiedendo trasparenza, ma veramente da 3 anni. Abbiamo chiesto al governo di far fare una relazione ad ARERA per dire perché ci sono questi extra profitti, perché c'è questo valore fuori scala del prezzo unico nazionale dell'energia. E abbiamo ricevuto soltanto pochi mesi fa un primo riscontro in cui addirittura ARERA dice potrebbero esserci stati dei comportamenti che non vanno bene secondo la norma. Dopodiché dice però questa cosa necessita approfondimenti e non si è più saputo niente. Allora io dico, qualsiasi medico prima di mettere le mani su un paziente la dovrà fare una diagnosi, no? Quindi se noi non sappiamo perché c'è questo meccanismo che consente di fare gli extra profitti, cioè io qualche idea ce l'avrei, però dico, se non lo sappiamo nel dettaglio come facciamo a intervenire? Allora, faccio un esempio numerico che si capisce bene. Anche nei paesi in cui il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica lo fa il gas, perché nei momenti in cui si dipende dal gas per vari motivi, il prezzo del prezzo unico nazionale dell'energia è 2,5 volte quello del gas. Ok? Se il gas costa 50, l'energia elettrica costa, non so, 125, una cosa così. ok?
7: Sì.
9: In Italia invece di essere 2,5 è 3 volte, alle volte 4 volte. Allora io mi domando,
7: beh, perché siamo più dipendenti del gas da qualsiasi altro paese europeo.
9: No, a parità di prezzo del gas,
7: no, però ne usiamo di più, ne usiamo di più.
9: Sto dicendo un'altra cosa, cioè a parità di prezzo del gas il nostro fattore moltiplicativo per arrivare al prezzo dell'energia elettrica è per 3, per 4, mentre in un momento, in un paese sano è 2,5, ma in quel momento in cui il prezzo lo fa il gas, non in media. Quindi non c'entra quanto sì. gas e per quante ore viene usato in questo senso. Vuol dire che nei nostri meccanismi c'è qualcosa che non va. E quindi questo era innanzitutto un tema da affrontare subito, come anche per aiutare un disaccoppiamento di fatto tra energia e gas, energia elettrica e gas. La nostra proposta era sempre stata quella di facilitare i contratti diretti fra produttore di energia rinnovabile e imprese. Come dire, tiriamoci fuori dalle logiche di mercato, facciamo contratti diretti per molti anni, le PPA, Power Purchase sì. Agreement, no? Questi qui sono un sistema molto rapido di abbassare...
7: Però di questo ha parlato anche Giorgio Meloni quando è stato approvato il decreto bollette, no? ha detto abbiamo costruito un meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo sì. dell'energia elettrica da quello del gas, febbraio
9: molto
7: del 2026.
9: Noi l'avevamo chiesto il 2023.
7: Ha fatto una cosa buona, quindi, magari tardi, ma ha fatto una cosa giusta.
9: Molto
7: diciamo.
9: Tardi, molto tardi, molto tardi. Insomma, quindi anche un pezzettino di riforma dell'acquirente unico che avevamo chiesto noi l'ha fatto molto tardi, non tutto, però un pezzettino. Però qui stiamo parlando della carne viva del paese. È per questo che io non mi fido, cioè io questo scostamento appunto per fare cosa? Per ora le misure emergenziali sono tutte bruciare soldi che non servono a niente se non a tamponare lì per lì. Allora è come dire, vogliamo suturare una ferita lasciando il coltello dentro? Visto che nel frattempo Meloni cerca di distruggere in tutti i modi la prospettiva del Green Deal, che è quella che ci porta fuori dall'utilizzo
7: adesso,
9: dei combustibili.
7: Adesso non apriamo no? tutta la questione degli ETS,
9: no,
7: che sarebbe un discorso. Mi faccio fare una domanda un po' maliziosa in chiusura. Ma se sì. la legge delega sul nucleare venisse approvata, per caso vi passa per la testa di farci un referendum abrogativo?
9: Ma non ce n'è bisogno, perché costa troppo, non si farà mai. Il nucleare sostenibile piccolo ancora non esiste, ci vorranno 5-6 anni, forse per avere i primi impianti disponibili, forse. Invece quello lì che esiste già, bisogna tirare fuori un sacco di soldi pubblici, non ce l'abbiamo, quindi io...
7: Lei è tranquilla, cioè, il nucleare non ce l'avremo mai. Va bene.
9: No.
7: Grazie onorevole Corrado, la devo salutare, grazie ancora,
9: grazie,
7: buonasera, buon lavoro. Sì. Annalisa Corrado, grazie. Europarlamentare del Partito Democratico e responsabile ambiente della segreteria del PD. Sono le 24 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
12: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
13: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
12: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Meteoradio.
18: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso Adriatico, dello Ionio, del Tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
19: Zapping.
7: Le 28 minuti, bentornati. Zapping, prima di andare avanti parleremo con il professor Alberto Pagani a partire dall'attentato a Modena, quello che ha ferito 8 persone in un sabato pomeriggio appunto in quella città, e parleremo dello sviluppo delle indagini, di come meglio capire quello che è accaduto. Ne parleremo con Alberto Pagani. Prima però i titoli del TG1 su tutte le altre notizie.
1: La denuncia degli attivisti della flottiglia rientrati da Israele: noi picchiati, torturati e umiliati. Tajani all'Unione Europea, sanzioni contro il ministro Ben Gvir. Meloni: serve equilibrio tra spese difesa ed energia, in CDM indennizi per Niscemi e verso proroga taglio accise. Opposizioni, numeri certificano fallimento esecutivo dopo la condanna di Raul Castro da parte del governo americano. Cresce la pressione su Cuba, gli Stati Uniti inviano una portaerei. L'Ucraina colpisce base dei servizi segreti russi a Kherson, un centinaio di morti e feriti, esercitazioni nucleari in Bielorussia. Garlasco, il padre di Andrea Sempio al TG1: mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara, questa è una vigliaccata, quel giorno lui era con me. Parla la biologa ferita nell'Odigiano: ho pensato di morire, ma aiuterei di nuovo quel cane, l'aggressore è ancora in fuga, indagini per rapina aggravata. Vela, America scappa, Cagliari si accende la sfida verso Napoli 2027, show delle imbarcazioni, domani prime regate, Luna Rossa tra le favorite. Il buon vento di Jovanotti e Alfa, la TG1 e il video del loro duetto in uscita domani, un omaggio alla natura, al mare e alla passione per la musica. Per noi questa canzone è come una nave, dice Lorenzo, e Alfa non nasconde l'emozione. Sono fan di Giova sin da bambino.
7: Le 29 minuti, questi erano i titoli del TG1. Di nuovo bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al professor Alberto Pagani, insegna all'Università di Bologna geopolitica e strategia, anche advisor nel settore della sicurezza, esperto di terrorismo e di intelligence. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
20: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
7: Allora, torniamo sui fatti di Modena di sabato scorso. La persona che è stata arrestata è colpevole, quello che ha guidato la sua auto contro la folla delle persone che si trovavano appunto in una via centrale di Modena, ferendone gravemente 8, è in carcere. Salim Al-Kudri è nato a Bergamo, da famiglia marocchina, sappiamo ormai alcune cose su di lui. La procura di Modena non ha contestato il reato di terrorismo, bensì quello di strage, probabilmente perché non ha ancora, nonostante le perquisizioni, l'acquisizione di materiale informatico, non ha ancora verificato che ci siano elementi che facciano pensare a qualche forma di radicalizzazione di contatto con centrali terroristiche. Quindi non contestato il reato di terrorismo. Lei che ne pensa?
20: Dipende dall'approccio, cioè da se si affronta in termini giuridici, e la procura sta facendo ovviamente il suo lavoro. Per poter dimostrare che c'è terrorismo occorre, secondo l'ordinamento italiano, che ci siano prove che evidenziano che c'è un legame con un'organizzazione politico, religiosa, ideologica, che ha intenzione attraverso questi atti di destabilizzare lo Stato, eccetera eccetera.
7: Ma anche in caso si tratti di un cosiddetto lupo solitario che potrebbe avere intenti terroristici ma non essere collegato ad alcuna organizzazione?
20: Bravissimo, è proprio questo il tema. Non c'è un dubbio al mondo che il modus operandi rientri nello schema propagandato da Daesh, dello Stato Islamico, che ha utilizzato, a differenza di Al-Qaeda, che era un'organizzazione, è un'organizzazione che tende a selezionare, a reclutare terroristi indottrinati, a inquadrarli con una cerimonia, un giuramento e tutto il resto. La strategia di Daesh è il contrario, cioè diffonde attraverso vari canali propaganda che spinge alla radicalizzazione e al terrorismo, cercando possibilmente appunto persone con fragilità psichiatriche che hanno magari, anche se non sono credenti, non è fondamentale che siano dei bravi musulmani, anzi è piuttosto irrilevante. L'importante è che siano persone che hanno ragioni personali di rancore verso la società che possono portarli a compiere degli atti di tipo terroristico. Quindi il consiglio che viene loro dato è questo modus operandi, cioè prendi quello che puoi, una macchina, un camion, un furgone, vai contro la folla scelta a caso ad alta velocità, uccidine più che puoi, prendi un coltello, uccidine più che puoi. Quindi non si tratta di uno schema che prevede quegli elementi di prova che dimostrano che c'è appunto un legame con un'organizzazione, è semplicemente un modello, un format di cui chiunque diventa consapevole dopo che si è ripetuto più volte. Allora, a Nizza, sulla Promenade des Anglais, l'attentatore era disturbato mentale, violento, non era una persona credente o legata, diciamo,
7: però in quel caso, se ricordo bene, si trovò la traccia, l'evidenza, sì, di una radicalizzazione in rete anche
20: nei
7: solitaria,
20: dispositivi,
7: no?
20: Informatici, sì, bisogna, a quel punto, per dimostrare che c'è un legame col terrorismo occorre, nell'analisi forense delle tracce informatiche, vedere che ha guardato video, eccetera. Non è detto che questo non è neanche molto rilevante dal punto di vista criminologico, dal punto di vista sociologico e criminologico è identico. Non cambia nulla, cioè che uno si sia radicalizzato perché ha guardato un video sui social network, o che si sia radicalizzato perché ha parlato con una persona di cui non resta nessuna traccia, o che si sia semplicemente radicalizzato perché ha trasformato il suo odio personale, il suo rancore personale in un odio verso il paese nel quale vive, quindi verso tutti, non cambia molto nella sostanza. Il tema è, si tratta di un modus operandi che rientra in uno schema precostituito o no?
7: Però potrebbe anche, diciamo, El Kudri potrebbe anche non essere del tutto consapevole che ci sia un modus operandi, come lei lo chiama, anche una piattaforma narrativa ormai, no? In cui uno si innesta. Potrebbe aver detto soltanto: io odio questo paese, odio Modena, non mi assumono, sono senza lavoro, che faccio?
20: Copio per emulazione quello che hanno fatto altri.
7: Visto che funziona, che ha un effetto, che ammazza un sacco di gente, se sono bravo lo faccio, al di là di qualsiasi, anche diciamo, affiliazione appunto religiosa o terroristica.
20: Esattamente.
7: È uno sfogo di una frustrazione. Mi chiedo se possa anche essere solo questo, poi ovviamente solo questo.
20: Ma io credo che sia questo, francamente non lo so se c'è c'è anche una traccia o meno di una radicalizzazione dovuta ad un indottrinamento. Potrebbe essere solo questo, però francamente io non vedo questa gran differenza, cioè la capisco.
7: No, perché lei lo sa, professore, che in queste ultime due settimane si è parlato soltanto di questo, c'era una specie di, come dire, di distinzione ontologica, no? O è pazzo, sì, o è terrorista. Abbiamo parlato solo di questo.
20: È un dibattito tra dementi, mi scusi. Cioè, non si può mettere in contrapposizione o è pazzo o è terrorista, perché tutti i terroristi, che i cosiddetti cavalieri solitari o lupi solitari, come li chiamiamo noi, sono tutti pazzi. Cioè, non ce n'è uno che non avesse una problematica.
7: Beh, io immagino che chi diceva chi si appellava di più sul versante malattia mentale avesse la preoccupazione di dire: cerchiamo di evitare la sovrapposizione automatica tra immigrato, dall'Islam,
20: certo,
7: e il terrorismo.
20: Io la penso allo stesso modo, sono assolutamente d'accordo. Ci sono 1,5 miliardi di musulmani, per fortuna. Non c'è 1,5 miliardi di terroristi, sennò ci converrebbe arrenderci. Cioè, è chiaro che si tratta di una
7: invece chi insiste sul ruolo, cioè sulla configurazione terroristica, è probabilmente chi ha più a cuore, invece di dire: avete visto, dobbiamo chiudere ancora più strettamente i confini, dobbiamo deportare ed espellere ancora di più gli immigrati, dobbiamo fare i blocchi navali. Cioè, è diventato molto politica il dualismo, no?
20: Sì, ma è una politica un po' misera, mi perdoni, è una strumentalizzazione misera o miserabile di una vicenda drammatica per avvalorare la propria tesi, e la contrapposizione tra le due parti è una contrapposizione tra due errori, non tra due ragioni, perché è errato assimilare immigrazione uguale Islam uguale terrorismo, perché chiunque utilizzi il buon senso capisce che non ci può essere una sovrapposizione, ed è altrettanto sbagliato negare l'evidente, cioè negare il fatto che questo schema, questa modalità di esprimere la propria rabbia e la propria vendetta verso la società risponde in maniera pedissoca esattamente ad un format precostituito. Cioè, non riconoscere che veicolo ad alta velocità e coltello è un format è da ciechi. Questo non vuol dire che sia una radicalizzazione islamista legata ad un'organizzazione.
7: No, anche perché, professore, se ci fosse questo, forse sarebbe anche più facile un'operazione di prevenzione, di sorveglianza.
20: Ma certo.
7: Invece fenomeni come quello che stiamo descrivendo, completamente solitari, isolati, un misto di malattia mentale, di frustrazione e di copycat, no? di emulazione, è difficile farlo cadere in qualche rete preventiva.
20: È esattamente questo, cioè la nostra che e le nostre forze di polizia lavorano con molta efficacia nella prevenzione, che però prevede individuare comunicazioni tra i partecipanti di un'organizzazione o un'attività che è l'attività di preparazione del classico attentato terroristico, in cui ci sono più persone che pianificano un attacco, lo studiano, decidono come intervenire, quali armi usare, e questo è possibile prevenirlo perché si cerca appunto di raccogliere quelle informazioni.
7: E lo si fa spesso anche con efficacia, mi pare. Spesso si legge
20: La maggior parte degli attentati sventati nessuno impara nulla. Certo che lo si fa con efficacia, e per fortuna abbiamo forze di polizia e di intelligence valide che fanno questo lavoro e che riescono efficacemente a ridurre il rischio. Annullare il rischio del tutto è impossibile, non è possibile, per la semplice ragione che ci può essere anche il cosiddetto lupo solitario, cioè quella persona che non comunica con nessuno, non è organizzato, non è radicalizzato da un predicatore che lo convince a compiere un attentato, si è radicalizzato da sé, ha sue ragioni personali, di fallimenti personali che lo portano ad esprimere una rabbia e a volersi vendicare contro il mondo con un gesto eclatante, magari anche volersi suicidare in questo modo. Può
7: convinto di uscire di casa e di tornare e morire, certo. No? L'aveva detto.
20: nella maggior parte dei casi succede esattamente questo.
17: Se voi prendete la casistica, cioè prendete tutti gli attentati terroristici che hanno questo schema, Nizza, mercatini di Natale di Berlino, la Rambla di Barcellona e il Ponte di Londra, sono molto simili, cioè lo schema è praticamente lo stesso, sono tutte persone che non sono radicalizzati, fanatici religiosi che improvvisamente sono stati mandati da un'organizzazione, sono persone che hanno deciso di farla finita in questo modo, nobilitando il loro fallimento nel gesto, appunto, che è un format precostituito. È molto difficile anticipare questa cosa perché non parlano con nessuno
7: e neppure si possono mettere dissuasori, barriere, in tutte le strade delle città, insomma, anche se in alcuni casi lo si è fatto, ormai i mercatini in Europa sono tutti difesi in questo modo.
17: Ci sono tante misure, alcune sono state adottate anche dopo gli attentati, non attentati, la vicenda dello sciagurato con lo zaino in Piazza del Castello a Torino durante la trasmissione della partita della Juventus, mi pare, che provocò parecchi morti, cioè danni, morti e feriti, quello non era un attentato terroristico, era uno scemo, ma il risultato fu quello di un attentato terroristico, e quello portò ad adottare delle misure di prevenzione correttamente più restrittive, evitare di vendere vetro, eccetera eccetera. Quello che si può fare lo si fa, ma non si può blindare le città. Forse se c'è una cosa che non si fa in modo sufficiente ed adeguato, non è il mio campo, quindi io non voglio addentrarmi con la saccenza di chi fa finta di sapere e non lo sa, ma probabilmente nella seguire e curare le patologie psichiatriche come questa, perché ho sentito la dichiarazione del sindaco di Modena.
7: È uscito dal radar, non certo.
17: È uscito
7: punto.
17: Dal radar, è un problema se è uscito dal radar, certo. Perché poi ha fatto un guaio. Forse la capacità di accompagnare durante un percorso terapeutico una persona, anche se si sposta da una città all'altra, e di non perderlo dai radar, è quello che può fare la società e non può fare la polizia.
7: Certo.
17: La polizia non è che può seguire tutti i disturbati mentali che ci sono, ma purtroppo ce ne sono pure tanti.
7: Professore, devo purtroppo salutare, la ringrazio molto per essere stato con noi, davvero buonasera e buon lavoro. Grazie Alberto Pagani.
17: Grazie a voi.
7: Grazie ancora.
17: Buonasera.
7: Grazie. Sono le 20:23 e cambiamo stavolta argomento e lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che è il professor Stefano Marcuzzi, che insegna storia delle relazioni internazionali al Centro Alti Studi di Difesa, il CASDEM, un analista storico militare, ha molto studiato l'Alleanza Atlantica, la NATO, ha scritto un libro, L'Europa e la NATO alla fine della Guerra Fredda, uscito per i tipi del Mulino nel 2025. Professor Marcuzzi, buonasera, benvenuto a Zapping.
21: Buonasera a voi, bentrovati con tutti i vostri ascoltatori.
7: Allora, vorrei cominciare da una riflessione per capire o per far capire ai nostri ascoltatori che oggetto sia la NATO. Io mi ricordo un po' di anni fa fece scalpore una frase del presidente Macron che diceva che l'alleanza, che la NATO, aveva l'encefalogramma piatto. Poi a un certo punto molti si entusiasmarono dicendo: avete visto l'aggressione, l'invasione russa in Ucraina, invece ha dimostrato la vitalità, l'importanza della NATO, guardate quanti nuovi paesi per garantire la propria sicurezza chiedono di entrare nella NATO, quindi c'è un risveglio, fino a oggi che poi c'è Trump che ci vuole convincere ad ogni piesto spinto che la NATO è una tigre di carta, che non merita che l'America vi spenda risorse o vi metta, diciamo, forze militari. Ecco, in che fase siamo di questa alleanza?
21: Sì, è una domanda estremamente interessante. Diciamo che forse noi dobbiamo ricordarci sempre la definizione che è stata attribuita a Lord Ismay, cioè il primo segretario generale della NATO britannico, sul perché la NATO è stata costituita nel 49, perché lui diceva lo scopo era di mantenere gli americani in Europa, di tenervi fuori i russi e di tenere sotto controllo i tedeschi.
7: È famosa,
21: no?
7: Questa cosa.
21: È famosissima, sì. No? The Germans in, the Germans down, the Americans in, the Russians out. Però poi aggiunse una cosa che invece è molto meno nota, e cioè disse lo scopo primo e ultimo e continuativo, cioè quello che rende la NATO rilevante nel tempo, non è soltanto l'articolo famoso 5 di difesa collettiva, quindi l'impegno a difendere un membro come se tutti fossimo attaccati allo stesso modo, ma è, quindi non un patto di difesa, non solo, ma è lo scopo vero, è impedire la guerra tramite la deterrenza. E anche questa era una delle ragioni per cui tanti paesi hanno nel tempo cercato di entrare nella NATO, perché era un club che mettendo insieme le risorse, soprattutto mettendosi sotto l'ombrello degli Stati Uniti, ti consentiva di tagliare le spese militari e dedicarle ad altro, perché la guerra si preveniva con la deterrenza nucleare sostanzialmente.
7: Quindi si entrava nella NATO in virtù del fatto che c'era un socio pagatore che garantiva la sicurezza di tutti.
21: Sì, che poi in verità in parte questo è alla base ovviamente delle lamentele americane, certo, che in parte sono anche legittime, diciamoci la verità, perché in termini di spesa in difesa gli americani hanno sempre messo 3 o 4 volte quello che hanno messo gli europei, però questo non significa che gli europei non abbiano giocato le loro partite politiche con una certa autonomia rispetto agli americani, che rafforza la sensazione degli americani che appunto sono trascinati in cose che non sempre vorrebbero, e nel libro che lei citava cortesemente prima io lo spiego quando finisce la guerra fredda e si scioglie il blocco sovietico e apparentemente la NATO stessa perde un po' di senso, no?
7: Pensava quasi di chiuderla, chiudeva il patto di Varsavia, chiudeva la NATO, insomma.
21: Esatto, esattamente, perché no? Perché da un lato

0: comanda la geopolitica europea e quindi riscoppiano tutte le rivalità interne europee. La Francia li vorrebbe cacciare, gli americani, che dice così comandiamo noi, e la Gran Bretagna ovviamente dice no, fa sponda con l'Italia, che è gelosa della Germania che si sta riunificando. Cioè, tutte
1: poi c'è
0: queste
1: la Polonia
0: cose...
1: che sgomita, che vuole un ruolo più di prima linea.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente, certo. Quindi ecco, queste dinamiche intraeuropee che poi sono quelle che io analizzo negli anni 90, che sono la nuova frontiera della storiografia, perché stanno aprendo gli archivi, ok? Ma in realtà richiamano tantissimo il dibattito che sentiamo nei media proprio al giorno d'oggi, no? Quindi cosa fare dell'Europa? Facciamo l'Europa della difesa, facciamo l'esercito europeo? È un dibattito che noi ci trasciniamo, ma neanche...
1: L'altro giorno ho sentito il comandante militare della NATO, Cavo Dragone, dire l'esercito europeo o è un non senso o è un ossimoro. Cioè la NATO quindi non vede la possibilità di una cosa, qualsiasi cosa essa sia, cioè di un esercito europeo. Pensa che non sia possibile.
0: Ma c'era questa formula che andava molto di voga appunto durante gli anni 90 di costruire delle forze di intervento rapido separabili ma non separate, cioè che stessero sotto la catena di comando della NATO e fossero mobilitabili attraverso le infrastrutture della NATO, ma che fossero sganciabili e attribuibili come catena di comando al vice della NATO, vice comandante militare della NATO. Il comandante capo della NATO è sempre, militarmente parlando, il capo di stato maggiore è sempre americano, il suo vice è sempre europeo, ok? Quindi in quel caso diventerebbe lui il comandante, consentendo agli europei di fare degli interventi militari senza chiamare in ballo gli americani, laddove gli americani non volessero intervenire, ad esempio, ok? C'era questa formula che poi è entrata in crisi fondamentalmente perché c'era anche lì per gelosia interna degli stati membri, in questo caso per esempio dei turchi, che si sentivano esclusi, che sono un membro della NATO non dell'Unione Europea, certo. Dice quindi non vogliamo far sì che gli europei si muovano in autonomia, e cominciarono a mettere i bastoni fra le ruote in sede della NATO. È una delle ragioni, il ruolo della Turchia molto controverso, per cui Macron arrivò a dire quella famosa frase, certo, riferita alla Libia, no?
1: Oggi è interessante, non so se l'ha visto, una dichiarazione del cancelliere tedesco Merkel, il quale ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership. Ha parlato anche il ministro degli esteri tedesco e ha detto: l'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico militare nostro, cioè di nostro, della Germania, sì, e dell'Europa. Quindi l'intenzione, insomma, degli europei che cominciano a rendersi conto che c'è una specie di arto fantasma ormai nella NATO, no? Come quando appunto si perde un braccio e abbiamo l'impressione che invece sia ancora lì. Allora, poi ci si rende conto che invece il braccio ormai è stato amputato e magari si inventa una protesi. Mi pare che l'Europa sia un po' in questa fase.
0: Sì, è frutto del fatto che noi siamo in una fase un po' inedita della NATO da questo punto di vista, cioè il futuro dell'alleanza veniva messo in discussione negli anni 90 da attori europei che volevano, sgomitavano per avere maggiore autonomia. I francesi giocarono molto questa partita, ad esempio. Ma oggi la ragione della crisi è diversa, non è tanto un'Europa che vuole rendersi più autonoma quanto un'America che vuole staccarsi. Cioè all'epoca era differente, no? Mentre qui siamo davvero di fronte a una prima assoluta da questo punto
1: ma
0: di vista.
1: Ma è vero quello che dice Trump quando dice che senza l'America la NATO è una tigre di carta?
0: Beh, al momento direi abbastanza sì, nel senso che ancora una volta in termini di investimenti in difesa, non soltanto di numeri delle forze armate, ma anche per esempio di scorte di materiali. Noi l'abbiamo visto molto chiaramente con una operazione molto infelice che ha caratterizzato il nostro vicinato, cioè la Libia, nel 2011, quando quella non era, è passata alla storia come una guerra.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
0: Perché fu chiamata la NATO? Semplicemente perché c'era bisogno di coinvolgere di più gli americani nell'operazione tramite la NATO, perché dopo meno di dieci giorni di operazioni, le varie operazioni nazionali a guida soprattutto europea finirono le bombe.
1: E c'era Obama che voleva leading from behind, no? All'epoca,
0: esatto,
1: guidare,
0: esatto,
1: da dietro, insomma.
0: Sì, quindi anche questa ondata di isolazionismo americano arriva da prima di Trump, no? Quello era proprio un esempio in cui un presidente americano non voleva farsi coinvolgere e invece gli europei li hanno tirati per la giacchetta in un'operazione che altrimenti si sarebbe interrotta in poche settimane.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molto.

0: volte a Stefano Marcuzzi, grazie per il suo intervento. Ricordo il suo libro L'Europa e la NATO, la fine della guerra fredda, il crollo dell'ordine bipolare, il dilemma della sicurezza collettiva. Le faccio un'ultima domanda rapidissima, mi può rispondere anche con un sì o con un no. Ma tutta la retorica dell'allargamento a est della NATO che bussa alle porte di Mosca, è vera?
1: No. No, però nel libro c'è un capitolo di 100 pagine che spiega, bene tutti gli scambi diplomatici che sono intervenuti.
0: Quindi la risposta non è semplice. Va bene, grazie davvero, grazie Stefano Marcuzzi.
1: A voi, grazie dell'invito.
0: Buonasera e buon lavoro. Allora, andiamo avanti con la puntata, ci spostiamo niente meno che a Cuba, dove, come forse sapete, gli americani hanno spostato tutto il gruppo di combattimento legato alla portaerei Nimitz, che adesso è nei Caraibi, e contemporaneamente hanno incriminato Castro, Raul Castro, per una vecchia storia, una storia di parecchi anni fa. Lo hanno accusato di essere responsabile dell'uccisione di due americani mentre c'era un'operazione che si chiamavano, mi pare, i Fratelli della Salvezza, dei anticastristi americani avevano organizzato sull'isola. Poi ci sono delle accuse che l'America rivolge adesso a Cuba di serbare, di minacciare l'America stessa, Guantanamo, gli Stati Uniti, e quindi tutto questo diventa una cosa piuttosto calda in questa fase. Noi ne parliamo con il professor Gennaro Caratenuto, che insegna storia contemporanea all'Università della Campania. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, ci spiega un po' che cosa sta succedendo attorno a Cuba, che partita l'America sta giocando attorno a quell'isola?
2: Ma in fondo sta giocando una partita abbastanza simile, anche se storicamente molto, molto più di lunga durata, a quella che ha giocato il 3 gennaio in Venezuela. Sta creando le condizioni perché ci possa essere un cambio di regime senza alcun tipo di transizione democratica, che è esattamente quello che è successo in Venezuela, dove sta governando la vice di Nicolás Maduro. Trump dice che i venezuelani sono tutti molto felici e che soprattutto un mare di petrolio sta viaggiando verso le raffinerie di Houston in Texas.
0: E ha smesso di viaggiare verso Cuba perché, come sappiamo, c'è un...
2: E soprattutto, ci stavo arrivando, a ragione, ha smesso di viaggiare contro Cuba. Ora io volevo dire una cosa, allora, tornando all'episodio che ha portato a questa sorprendente, diciamo così, incriminazione di Raul Castro, che all'epoca era ministro della difesa, era un'epoca storica un po' simile all'epoca storica attuale, perché era il cosiddetto periodo speciale, quando Cuba per la prima volta dopo la caduta dell'Unione Sovietica si era trovata nella situazione di reinventarsi, una terribile crisi economica, una situazione per la quale i nostri corrispondenti viaggiavano una o due volte l'anno a Cuba a raccontare l'ultimo primo maggio con Fidel, l'ultima, cioè la fine della rivoluzione cubana in quel momento, sì. E succedevano anche cose poco commendevoli, tipo per esempio questa tensione che portò all'abbattimento di quei due aerei, soprattutto una lunga serie di attentati terroristici. C'era in particolare questo Miss Posada Carriles, che era un cubano di Miami, agente della CIA, che per esempio aveva orchestrato, aveva rivendicato l'assassinio del cittadino italiano Fabio Di Celmo, che era un povero giovane imprenditore che stava lì, si beccò in piena faccia una bomba e fu assassinato quasi contemporaneamente con l'episodio del quale è accusato in questo momento Raul Castro. Insomma, c'era questa situazione di fine della rivoluzione cubana, che però continuava dal suo punto di vista con legittime ragioni, insomma, a non voler rifluire in quello che era il destino di Cuba pre-rivoluzione, e che fu salvata in qualche modo dall'arrivo di Chavez al potere, che cominciò a vendere il petrolio. Lo scambio importante era petrolio in cambio di medici. Furono i medici cubani che costruirono il sistema sanitario del Venezuela.
0: Parlavamo proprio
2: Chavez
0: l'altro giorno col presidente della regione Calabria di medici cubani in un altro contesto.
2: Esatto. Ma quella è una cosa importante che ha fatto Cuba negli ultimi molti anni. che è stato mandare medici non solo in Calabria o in Venezuela, ma in posti anche molto remoti, in Sierra Leone, in posti molto, molto difficili da frequentare. I medici cubani sono andati evidentemente con un tornaconto economico, ma anche con quella che è presentata, secondo me anche con qualche ragione, come un'esperienza di solidarietà internazionale, la salute, eccetera, che è sempre stata una delle grandi bandiere della rivoluzione cubana. Però i cubani, con questo fatto di Chavez, del petrolio di Chavez, secondo me hanno fatto almeno un enorme errore, ne hanno fatti molti, ma in particolare per quello che ci concerne un enorme errore, che è stato quello di non fare la transizione ecologica, di non fare il loro Green Deal e dipendere dal petrolio di Chavez invece che andare dalla Cina, amica loro, e farsi riempire un'isola dove il sole non manca di pannelli solari. E quindi questa è l'origine in particolare della situazione attuale, che porta a questi blackout continui in un sistema che evidentemente economicamente tiene in piedi un po' per i capelli. Cuba produce pochissimo, produce.
0: Io leggevo in questi giorni un po' di reportage, anche il New York Times se ne è occupato, e alcuni dicono che a questo punto i cubani quasi si augurino un intervento militare americano, perché è talmente drammatica la situazione in cui vivono che anche cambiare completamente la scena, anche se non sono convinti della legittimità, se i discorsi sono comunque più complicati, dicono vabbè, basta che le cose cambino. È possibile che ci sia questo il sentimento dominante?
2: Da parte di qualcuno sicuramente sì. Non sono sicuro che Cuba ha una cultura particolare che noi anche per una questione anagrafica abbiamo conosciuto la Cuba della rivoluzione, quindi la Cuba che era caratterizzata dal socialismo, insomma, dall'essere da quella parte della guerra fredda. Però la storia di Cuba, da quando Cuba diventa indipendente nel remoto 1898, me la faccio breve, non si spaventi, è una storia nella quale ci sono due tendenze: quella all'assimilazione con gli Stati Uniti e quella alla indipendenza nazionale rispetto agli Stati Uniti. Ecco, la storia di Fidel Castro e della rivoluzione cubana, prima ancora di essere una storia di socialismo, è una storia di indipendenza di Cuba. E quel sentimento io penso che continui a essere forte, al di là delle difficoltà estreme che sta vivendo la popolazione di Cuba in questo momento. Però l'antinomia assimilazione indipendenza è quella che è la cifra di quest'isola di Cuba per tutta la storia. C'è una storia simile per esempio nella vicina Porto Rico, certo. Anche lì che è una storia molto simile quella di Porto Rico, senza rivoluzione socialista ovviamente.
0: Ma questa evocazione di minacce possibili che vengono da Cuba, si dice che viene accusata di aver accumulato 300 droni di fabbricazione iraniana, di essere pronta a scagliarli contro Guantanamo, se non addirittura contro la Florida. Ho visto che il segretario di Stato Rubio ha detto che insomma l'isola Cuba rappresenta comunque una minaccia strategica se altri paesi dovessero riempirla di armi. Insomma, tutto questo prelude secondo lei ad un intervento militare di tipo venezuelano?
2: Allora, intanto questa che Cuba sia una minaccia fa un po' ridere. Di tutte le cose che si possono dire di Cuba, questa cosa qui fa davvero ridere. Cuba non
0: in questi giorni
2: fatto.
0: Nelle televisioni americane, soprattutto Newsmax e Fox, lo ripetono tutti.
2: È cambiata la narrativa, ma anche questa storia di Raul Castro spuntata improvvisamente dopo 30 anni, dopo che per esempio durante il primo mandato di Trump non aveva mai pensato a incriminare Raul Castro per quel vecchio episodio del 1996. È cambiata sulla base, c'è una rivista specializzata in questioni militari che ha tirato fuori, che sta a Arlington in Virginia, che ha tirato fuori questa storia dei droni. È come un po' cambiata la narrativa, che sembra star preludendo a un intervento militare ovviamente. Ma dire adesso, noi dal nostro punto di vista, dire che Cuba in questo momento storico rappresenti una minaccia per gli Stati Uniti mi sembra veramente offendere.
0: Si direbbe a Roma non c'hanno gli occhi per piangere.
2: Bravo, esattamente, cioè in questo momento Cuba proverà a sopravvivere, non certo ad attaccare la più grande potenza mondiale.
0: Ma ecco, insomma. Ma quando parliamo di un intervento di tipo venezuelano, lì c'è un vice, un qualcuno che potrebbe, come dire, svolgere il ruolo dell'attuale presidente venezuelano?
2: Ma vede, dopo che abbiamo saputo martedì che Trump e Netanyahu pensavano ad Ahmadinejad. Insomma, non posso dirle io chi può essere.
0: Non c'è limite alla fantasia, insomma.
2: Pronto,
0: le dice,
2: a subentrare. Io so che la signora Delcy Rodriguez, che è una persona molto preparata, ha fatto degli studi importanti, dall'essere una narcoterrorista, oggi come oggi è libera da sanzioni, gli hanno ridato la carta di credito American Express e può andare sulla quinta strada di New York a fare shopping come una brava signora borghese. Insomma, questo è anche affascinante da seguire, insomma, in questo momento storico. O per esempio l'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni di galera per narcotraffico, e lui sì narcotrafficante, negli Stati Uniti, stava in un carcere negli Stati Uniti, è stato graziato da Trump e rimandato in Honduras libero da ogni condanna.
0: È così, e quindi è difficile fare previsioni. Io intanto però la ringrazio, grazie a Gennaro Caratenuto,
2: grazie a voi,
0: per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro.
2: Buona serata.
0: Abbiamo i titoli del TG2 prima di chiudere la puntata con Fabrizio Pulvirenti.
3: Rientrano in Italia gli attivisti di Flottiglia, denunciano picchiati e torturati. Procura di Roma acquisirà video di Benvir. Tajani invia a Bruxelles richiesta sanzioni per ministro israeliano. Il messaggio di Giorgia Meloni a Bruxelles: serve equilibrio tra spese, difesa e energia. Maggioranza noi a difesa interesse nazionale, opposizioni, governo fanalino di coda in Europa. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la porta aerea Nimitz dopo l'incriminazione di Raul Castro. L'annuncio di Rubio: l'isola ha accettato aiuti per 100 milioni. La storia di Davide Cavallo, studente bocconiano accoltellato a ottobre da due giovani. L'abbraccio ai due aggressori dopo la sentenza. Al TG2 racconta: era un gesto necessario. Al TG2 le immagini straordinarie della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona, appena completata. Il capolavoro di Gaudì diventerà la chiesa più alta del mondo. Alfa e Jovanotti insieme per un brano che sa già di estate, Buon Vento. Nel nostro TG ricordi del giovane cantautore genovese. Jovanotti è stato il motivo per cui faccio questo lavoro.
0: Le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, andiamo verso la fine di questa puntata, non prima però di aver salutato Fabrizio Pulvirenti, che è il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e insomma è anche stato il primo italiano a contrarre il virus Ebola nel lontano 2014 in Sierra Leone. Buonasera, buonasera direttore, buonasera dottore, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto le vorrei chiedere come accadde che si contagiò. Io ho letto che lei era volontario di Medici Senza Frontiere, appunto in Sierra Leone.
4: No, di Emergency.
0: Di Emergency. Mi scusi se ricordavo male. E era volontario di Emergency in Sierra Leone e si occupava proprio di malati di Ebola e si ritrovò a un certo punto con i sintomi che la fecero sospettare di averlo contratto. Come andò quella
4: vicenda? Esattamente. Una mattina mi sono svegliato dopo una notte trascorsa tra dolori addominali, vomito e diarrea, mi sono svegliato con la febbre oltre i 39, per cui ho fatto il test e sono risultato, dopo qualche ora ho avuto il riscontro ed ero positivo.
0: Ha capito come è potuto succedere? Perché no, Ebola non si trasmette come il Covid, per esempio, no? Bisogna toccarsi.
4: No, assolutamente, non si trasmette come il Covid, è necessario un contatto con una fonte che normalmente è il paziente, ma possono anche essere delle superfici contaminate da liquidi biologici, infetti. No, non saprei dire come è avvenuto il contagio.
0: E ci sa invece dire come è riuscito a guarire? Come si svolge, come si cura l'Ebola? Si può curare?
4: Ma per l'Ebola non c'era cura allora e non c'è cura neanche adesso. Il sistema per curare i malati di Ebola è quello di mantenerli in vita nelle terapie intensive laddove necessario, fin tanto che il sistema immunitario sviluppi gli anticorpi necessari a combattere la malattia e a contenerla. Poi dopo la negativizzazione si è dimessi.
0: Immagino che non sia una passeggiata questo essere tenuti in vita fino allo sviluppo degli anticorpi.
4: Tutt'altro, è una malattia devastante che colpisce qualsiasi organo e tessuto, per cui i sintomi sono molto vari, vanno da sintomi gastrointestinali, a parte la febbre, che quella è un dato costante di tutti i malati di Ebola, e poi ci sono sintomi gastrointestinali, sintomi neurologici, sintomi osteoarticolari, l'epatite, cioè c'è un quadro sintomatologico davvero ampio, variegato e grave.
0: Ecco, all'epoca non c'era una cura come non c'è oggi, però oggi per alcuni ceppi di Ebola c'è un vaccino, se non sbaglio.
4: C'è un vaccino, ci sono degli anticorpi monoclonali ai quali ritengo, penso di aver contribuito anche io, in quanto
0: con i suoi anticorpi.
4: Con i miei linfociti che sono stati donati a un istituto di ricerca britannico, ho fatto diverse donazioni di plasma iperimmune, quindi ho contribuito anch'io in qualche misura, non so in che misura, ma sicuramente qualcosa ci sarà stato fatto con i miei linfociti.
0: In quanti casi di media essere tenuti in vita poi salva la vita, se così posso dire?
4: La media si innalza notevolmente. Quello che abbiamo fatto con Emergency in Sierra Leone è stato di cominciare a trattare i malati di Ebola come si trattano nei sistemi occidentali, nel nord del mondo. Gino Strada diceva sempre, io ho un ricordo vivido di lui, anche perché condividevamo la stessa villa, non si porta nel terzo mondo una sanità da terzo mondo. Inseguendo questa logica sono state create delle vere e proprie terapie intensive, e diciamo che fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a lavorare in questo modo, la letalità per Ebola nei nostri centri si è abbassata decisamente in modo più netto rispetto agli altri centri.
0: Senta, la situazione adesso in Africa rispetto a questo nuovo ceppo di Ebola che si sta diffondendo, a che livello di allarme è secondo lei?
4: Allora, ha ragione il direttore dell'OMS, per l'Occidente il livello è basso perché al momento non ci sono contagi transcontinentali.
0: È successo
4: questa epidemia di Ebola ha qualcosa di quella del 2014, in quanto ha passato le frontiere della Repubblica Democratica del Congo, è arrivata in Uganda, in Sud Sudan, dove è giusto ricordarlo e tenerlo nella dovuta considerazione, sono soprattutto il Sud Sudan sono teatri di guerra, e in quelle condizioni è ben più difficile riuscire a fare sia il trattamento dei malati sia quello che tecnicamente si chiama il contact tracing, cioè risalire uno dopo l'altro al
0: ce lo ricordiamo il contact tracing cosa fosse, sì, se ne parlava, esatto, anche ai tempi del Covid. Quindi diciamo sì, c'è una fase, l'OMS l'ha definita non ancora pandemia, no? Non siamo in una fase precedente.
4: Ma guardi, personalmente ritengo che sia o probabile che diventi una pandemia tipo Covid, anche perché le modalità di contagio sono profondamente diverse. Che ci sia però un allarme locale, e questo è vero, bisogna tenerlo nella dovuta considerazione.
0: E quindi diciamo è chiesto ai paesi di controllare le frontiere, di contenere i focolai di infezione. Cosa possono fare per cercare di disinnescare questa fase?
4: Al momento c'è soltanto un'allerta che riguarda Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Sud Sudan. Al momento non ci sono delle misure preventive allargate al resto del mondo, però è giusto stare allerta. L'Occidente ha sviluppato una serie di interventi in grado di bloccare eventuali epidemie che dovessero raggiungere i nostri confini, quindi è corretto quello che dice l'OMS, al momento non c'è un rischio pandemia.
0: Ma che tipo di virus è l'Ebola? È uno di questi virus respiratori di cui sentiamo tanto spesso parlare?
4: No, è un virus silvestre che colpisce prevalentemente dei pipistrelli. Il contagio avviene in modo casuale quando uno di questi pipistrelli, a cui il virus non fa nulla, entra in contatto con i primati, sia le scimmie sia gli uomini, avviene casualmente. Quello che io ho potuto verificare, ed è un dato che dovrebbe farci riflettere soprattutto noi occidentali, io ho sovrapposto le mappe dei focolai di Ebola fino al 2014 con le mappe del disboscamento in Africa, e purtroppo coincidono. Cioè a dire, da dove l'uomo si è maggiormente addentrato nelle foreste per ottenere il legname che poi viene trasferito in Occidente per i mobili eccetera, lì in quelle zone si sono accesi i più numerosi focolai.
0: Cioè, si verifica quello che si chiamava lo spillover, no?
4: Lo spillover è quando avviene il passaggio di un virus silvestre all'uomo. Esattamente, è proprio quello.
0: Ecco, si sono fatti progressi nella ricerca di un vaccino che funzioni davvero anche per questo nuovo ceppo?
4: Non ancora, perché questo nuovo sierotipo ha dato finora soltanto o due o tre focolai, adesso non ricordo bene, molto contenuti, quindi non c'è stata la diffusione come lo Zaire, quello con il quale mi sono contagiato io, che essendo molto più vasta l'epidemia, chiaramente ha consentito di avere un maggior numero di soggetti da studiare, dai quali ottenere i linfociti come ho fatto io, e quindi è stato possibile preparare delle strategie vaccinali o di anticorpi monoclonali. Questo virus è relativamente nuovo, ha dato pochissimi focolai epidemici, quindi si sa molto poco e le strategie di terapia sono molto limitate.
0: Senta, leggevo sui giornali che la diffusione così extra frontiere di questo nuovo focolaio potrebbe essere anche dovuta al taglio di tutti gli aiuti legati a USAID. Gli Stati Uniti hanno deciso di tagliare quel tipo di cooperazione anche sanitaria e hanno indebolito cliniche locali, medici, infermieri, e tutto questo potrebbe aver contribuito a questo salto di frontiera.
4: Non l'ha sicuramente determinata, ma avrà sicuramente contribuito, perché la riduzione ci vogliono degli investimenti, ridurre i fondi disponibili per contrastare le tante epidemie che ci sono in Africa. Guardi, io le dico soltanto che il morbillo, che da noi è una malattia quasi banale, in Africa diventa una malattia importante, anche perché espone ad una immunodepressione, cioè abbassa le difese immunitarie, e il primo germe che si fa avanti non appena le difese immunitarie sono abbassate è la tubercolosi. Quindi capisce bene che anche il semplice morbillo, in mancanza di strategie, di fondi, di finanziamenti adeguati, diventa un problema davvero importante in Africa.
0: Quindi c'è un problema di finanziamenti adesso?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Che andrebbe su cui bisognerebbe riflettere. Lei è più tornato in quelle zone dopo quel contagio? Ha avuto più a che fare?
4: No, ho dato da subito la mia disponibilità a rientrare, ma evidentemente non c'è stata più necessità, anche perché poi l'epidemia è stata dichiarata conclusa qualche mese dopo. Quando io ero già in forza, l'epidemia era chiusa, lo stato epidemico era chiuso, quindi non c'è stato più bisogno dell'infettivologo o degli infettivologi per tornare sul posto.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero Fabrizio Pulvirenti, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon
4: serata.
0: Lavoro. Grazie ancora, sono le 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zappa. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, la parte tecnica. Stasera ringraziamo Fabio Cardinali e Francesco Pio Naglieri. Io vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, e vi ricordo che questa puntata, così come tutte le precedenti, la potete ritrovare su raiplaysound.it. Chiudiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
9: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
10: Maria, sposa delle nozze messianiche, oltre che vergine nell'ascolto di Dio e nella docilità a Lui, oltre che madre nel generare il figlio e nell'essere in Lui madre di tutti i credenti, Maria è anche la sposa delle nozze messianiche. Ce lo dice in modo particolare il canto del Magnificat nel capitolo primo di Luca, che mostra come Maria sia colei in cui l'Eterno è venuto a inaugurare e realizzare nel tempo una nuova alleanza d'amore, un'alleanza sponsale con le sue creature. Proprio così in Maria viene espressa la Chiesa come comunità dell'alleanza, delle nozze col Dio vivente. Nel cantico, il Magnificat, sono numerose le evocazioni dei salmi dei poveri di Dio, gli Anawim Adonai. Più in generale c'è il senso, lo spirito dell'attesa del Primo Testamento. Maria è la figlia di Sion che vive la fede nell'ascolto del Dio vivente e si mantiene aperta alle sue promesse. Ma che cosa il cantico manifesta di lei che lo pronuncia? Presentando Maria come portavoce dell'attesa messianica dei poveri, che trova compimento nell'azione potente di Dio, in Maria ci viene indicata la figura esemplare della prima discepola cristiana, di colei cioè che è compimento dell'Israele della speranza, beata perché ha creduto, e colei in cui vengono a compimento le promesse di Dio si realizza in maniera esemplare la novità del Vangelo, il nuovo inizio che Dio opera a partire dai poveri, guardando in lei, affidandoci come credenti alla sua intercessione, possiamo anche noi aprirci all'alleanza con Dio, stringere il patto di quell'alleanza nuova e definitiva che infonde nei nostri cuori l'esperienza della novità di vita nel tempo e promessa anche per l'eternità.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, Giorgia Meloni. Dopo un sopralluogo in Sicilia, nei territori colpiti dalla frana di Niscemi, ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta Carla Macrellino.
4: Infinite le sfide che ci attendono in Europa, sostiene la Premier, dove la competitività viene evocata a parole. L'Unione ci aiuti nella difesa delle nostre eccellenze e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni guarda avanti, considerando l'attuale contesto geopolitico, scandisce che questo è il tempo del realismo e delle priorità sensate, soprattutto sulle scelte di spesa. Sentiamo.
5: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
4: La Presidente del Consiglio arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove rivendica i tempi rapidi di intervento con 150 milioni di euro stanziati, e annuncia per domani nel Consiglio dei Ministri il varo di due provvedimenti per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizi per chi ha perso la casa, attesa anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino ai primi di giugno. È tutto, linea allo studio.
3: E domani il CDM dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quacivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e si sarebbe dimesso per motivi personali. Il ministro dell'economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla Premier a Bruxelles di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprende anche le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha detto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento.
6: Non vogliamo chiedere questa deroga per fare, diciamo così, interventi di sussidio sul fronte energetico in senso lato, ribadisco, perché non è sull'energia e non sulla difesa, ma per fare gli uni e gli altri. Naturalmente sul 26 probabilmente più sull'energia, in prospettiva sul 27 e 28 più sulla difesa.
3: Rientreranno tutti in tarda serata tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, caricati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Maria Elena Delia è la portavoce italiana della missione internazionale.
7: Sono stati picchiati ripetutamente, pesantemente, ci sono persone che riportano fratture, fratture agli arti, fratture alle costole, qualcuno che ha delle fratture alle costole addirittura che gli sta impedendo di respirare, molestie sessuali, privazioni di ogni genere. Faremo un nuovo esposto alla Procura di Roma, di nuovo per sequestro di persona e tortura.
3: La guerra in Ucraina, Kiev assesta un duro colpo d'immagine alla Russia, il presidente Zelensky posta un video sui social annunciando che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, dei servizi segreti russi, nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche, un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. E gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato Rubio. Sul fronte iraniano il segretario di Stato ha fatto sapere: i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma ha anche sottolineato che con i pedaggi a Hormuz è impossibile raggiungere qualsiasi accordo. La cronaca: restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti da Salim El Kudri, mentre è stata trasferita in un centro specializzato in Germania la donna tedesca 69enne che ha perso le gambe. La sorella del 31enne ha mandato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
0: Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, né i miei genitori, nessuno.
8: È lo sgomento della famiglia El Kudri nelle parole di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
0: Perché è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe, perché era vero, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua era sia lo studente che il figlio perfetto.
8: Poi qualcosa è cambiato, il disagio psichico, il chiudersi in se stesso, segnali forse non colti dalla famiglia che ora se ne fa una colpa.
0: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni.
8: Un disagio testimoniato anche da quelle mail ai toni ostili inviati all'agenzia di lavoro interinale, rancore e rabbia scoppiati in un gesto folle, anche se il giudice al momento non lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere. Claudio Vigolo, GR1.
3: La linea ora va a zona Cesarini, buon ascolto.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Zona Cesarini.
4: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pirieschi. Sono le 21:09 in questo istante, giovedì 21 maggio 2026, qui su Radio 1, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, Francesco Pianalieri in alla parte tecnica, in redazione Tony Tisi, e seguiremo insieme intanto il basket con i playoff di Lega A, due partite in corso. Per noi c'è Sebastiano Franco a Trieste, per Trieste e Brescia si sta giocando Reggiana Olimpia Milano. Fra poco vedremo aggiornamenti di entrambe le gare. L'Open di Francia, ovvero siamo a Roland Garros con il tennis, e due italiani che hanno passato il turno: Pellegrino, che ha battuto Cecchinato nel derby italiano 2-7-0, e anche Cina, che ha sconfitto il canadese Galarneau 2-7-1. Entrambi quindi passano dalle qualificazioni al tabellone principale dello Slam, e questa è sicuramente una buona notizia. Due italiani su tre impegnati nella finale che passano il turno. Il Giro d'Italia con la 12ª tappa e la vittoria di Alex Segart, con ancora Eulalio che rimane in rosa e guadagna anche 6 secondi, quindi dovremo parlare anche di questo, di Giro d'Italia e di tanto altro, ma lo faremo fra pochissimo. Prima ci trasferiamo proprio da Sebastiano Franco per un aggiornamento sulla gara in corso, playoff, quarti dei playoff di Serie A di basket, gara 3, Trieste-Brescia.
5: Avanti Brescia, 54-47, 4:51 da giocare nel terzo quarto. C'è Trieste in attacco, sotto di 7 con Bennan che si avvicina a canestro e subisce il fallo di Ndure. Proprio Ndure, uno dei migliori di Brescia, autore fino a questo momento di 12 punti. C'è anche Burnell con 8. Brescia che è andata a referto con 8 giocatori diversi. Brescia che è stata sempre avanti dall'inizio della gara, anche più 11 nel secondo quarto. Hanno inciso due falli tecnici fischiati, uno la panchina di Trieste nel secondo quarto, uno a Colby Ross. Partita in equilibrio con Trieste, però sempre non è mai riuscita a mettere la testa avanti. Brescia che è stata avanti anche di 11 punti, di 7, ha chiuso avanti i due quarti, il primo e il secondo. Il rimbalzo in questo momento in attacco è di Candussi che si fa male alla mano. Sempre avanti Brescia, 54-47, 4:37 da giocare nel terzo quarto. Studio.
4: Bene, grazie a Sebastiano Franco. L'altra partita che si sta giocando sempre per i quarti di finale dei playoff di Lega di basket, Reggiana Olimpia Milano. Siamo 25-21 per la Reggiana nel secondo quarto. E poi c'è una partita in corso di tennis, quella dei quarti di finale del torneo di Amburgo sulla terra battuta, con in campo l'azzurro Darderi, che ha ben figurato agli internazionali d'Italia, e l'Australia De Minor. Primo set però per De Minor in 43 minuti, un 6-0, quindi davvero netto. Nel secondo, primo game subito all'australiano, e adesso è al servizio l'azzurro sul 15-0 in quello che è appunto il secondo game del secondo set. Quarti di finale di Amburgo, vedremo come andrà a finire. E poi c'è da parlare ancora del Giro d'Italia. Dicevamo, Alec Segart, che ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia, una frazione che doveva essere adatta ai velocisti, però sui due GPM di giornata sono andati in crisi sia Jonathan Milan che Paul Meunier, e quindi c'è stata una rivoluzione e alla fine l'ha spuntata proprio Alec Segart. Non cambia però la maglia rosa Afonso Eulalio, che resta in rosa e quindi con un distacco dagli altri anche abbastanza importante. Più tardi nella seconda parte della nostra trasmissione, poi parleremo di Giro d'Italia con i nostri inviati che sono al seguito della Corsa Rosa. Il nostro numero SMS WhatsApp non l'ho ancora dato, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Torniamo da Sebastiano Franco, basket, Trieste-Brescia.
5: E ancora 54 a 47 per Brescia, 4 minuti da giocare nel terzo quarto, la serie sull'1-1, perfetta parità con Trieste in attacco con Colby Ross, lo scarico per Candussi da 3, l'errore, completamente sbagliato il tiro di Francesco Candussi, rimbalzo di Brescia con Bilan e poi la transizione, c'è la mano di Toscano Henderson a toccare il pallone, rimessa laterale dal fondo per Brescia, Brescia lo dicevamo sempre avanti nel corso del punteggio, per Trieste c'è moltissima curiosità, c'era moltissima curiosità per vedere se il presidente Matiasic veniva ad assistere alla partita. Sapete che è in corso la trattativa per trasferire la squadra a Roma, con il presidente Matiasic che non si è seduto al suo solito posto in tribuna ma è rimasto nel tunnel che porta agli spogliatoi, non si è fatto vedere insomma dal pubblico. Bennan in attacco con il fallo subito e ci sarà rimessa laterale per Trieste, 47 Trieste, 54 Brescia, sempre meno 7, 3:35 da giocare nel terzo quarto, con Brescia che chiama time out in questo momento. Studio. No matter what, no matter what.

0: Lady Gaga con Runaway qui a Zona Cesarini, 21, 16 minuti e 55 secondi. Torniamo al basket, i playoff, quarti di finale, gara 3, Trieste-Brescia, Sebastiano Franco.
1: Allunga Brescia, 59 per la squadra di Coach Cotelli, 49 più 10 a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. I canestri da tre di Barnell, autore di 11 punti, e il canestro da sotto di Bilan, che sta giocando una gran partita in termini di rimbalzi ma anche di punti in attacco, il centro di Brescia. Ora dall'altra parte Trieste con De Angeli da tre, l'errore, il rimbalzo lungo è quello di Ross per Trieste, nuova opportunità d'attacco per la squadra di casa, biancorossi che faticano tantissimo in attacco con bassissime percentuali al tiro, è arrivata al 40% Trieste nel terzo quarto. Ora Cannuzzi riesce a segnare da sotto canestro dopo aver recuperato il rimbalzo, meno 8 Trieste, 51 pallacanestro Trieste, 59 Germani Brescia, 1:19 da giocare nel terzo quarto. Studio.
0: Grazie a Sebastiano Franco. L'altro match, Reggiana Olimpia Milano, anche qui gara 3, siamo 31-30 per l'Olimpia Milano nel secondo quarto, in questo caso la serie è sul 2-0 per l'Olimpia. E poi dicevamo poco fa delle qualificazioni del passaggio al tabellone principale a Roland Garros di Cina e Pellegrino, i due azzurri che hanno vinto i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazione appunto, e si giocheranno tra l'altro per la prima volta in carriera uno slam nel main draw, quindi saranno in questo caso 9 gli italiani nel tabellone maschile, fra cui ovviamente Jannik Sinner, e sappiamo con chi farà il suo esordio in Francia proprio l'azzurro, ovvero contro il padrone di casa Clément Tabor, che è un giocatore che è stato ammesso al tabellone principale grazie ad una wild card, quindi Sinner se la vedrà col 26enne numero 165 del circuito internazionale in un debutto che dovrebbe permettergli di entrare in clima del torneo sicuramente con tranquillità. Insomma, è stato un periodo davvero particolare per l'azzurro, si è reso protagonista negli ultimi 2 mesi e mezzo delle vittorie in 5 Masters 1000 consecutivi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma, e quindi adesso un po' di giorni di riposo, perché il debutto di Jannik Sinner a Roland Garros è fissato per lunedì 25 o martedì 26 maggio, non c'è ancora l'ufficialità, quindi ci saranno un po' di giorni ancora, 5-6 giorni per recuperare dopo davvero questo tour de force e per puntare anche qui ad arrivare in fondo a Roland Garros. Torniamo invece al basket da Sebastiano Franco per un aggiornamento su Trieste e Brescia.
1: Il contropiede di Brescia con il canestro di Curno per il 61 Brescia, 54 Trieste. Finisce in questo momento il terzo quarto, c'è anche un fischio arbitrale, tantissime le proteste di Trieste soprattutto per il metro arbitrale, perché si è sembrato che gli stessi contatti dalle due parti fossero fischiati in modo diverso. Poco fa Cannuzzi ha subito un contatto importante nella sua entrata a canestro, non è stato fischiato fallo, ha protestato ma moltissimo. Però proprio Cannuzzi è stato l'autore del canestro da tre che ha riavvicinato Trieste al meno 5, poi ancora Brescia che allunga più 7 alla fine del terzo quarto, 61-54, Brescia che è sempre rimasta avanti nel corso di tutta la gara. Studio.

0: Kuwait con Ci vuole una laurea qui a Zona Cesarini, 21, 23 minuti e 10 secondi, e torniamo a Trieste e Brescia, gara dei playoff, gara 3 dei quarti dei playoff di Lega di Basket. Sebastiano Franco.
1: Il canestro in penetrazione di Nan, 63 Brescia, 57 Trieste. Trieste che si era riavvicinata grazie alla bomba di Brown. Trieste che in attacco con Candussi da sotto, subisce fallo e c'è il canestro. Il fallo è di Curno di per Brescia, il canestro con fallo da parte di Francesco Candussi, che sta accendendo la reazione di Trieste. In questo momento però si spengono i riflettori del Palasport e quindi probabilmente la partita verrà interrotta per qualche istante in attesa che si possano riaccendere. 59 pallacanestro Trieste, 63 Germani Brescia, 8:39 da giocare nell'ultimo quarto alla fine della partita. Brescia sempre avanti, avanti di 4 in questo momento, come di 4 era stata avanti anche nel primo quarto. Studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco, torneremo da te a breve per capire se il match ripartirà o meno. Si sta invece giocando Reggiana Olimpia Milano, anche qui siamo gara 3, sempre ai quarti di finale playoff di Lega di Basket. Secondo quarto 37-31 per la Reggiana, in una serie che vede l'Olimpia Milano avanti per 2-0. Poi c'è anche un quarto di finale di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo, con un azzurro in campo, Darderi che ha perso il primo set con De Minor australiano 6-0, nel secondo è dietro 3-1 per l'australiano, che è anche al servizio in questo momento nel quinto game del secondo set. Torniamo da Sebastiano Franco, Trieste Brescia.
1: Squadre ancora nelle due panchine perché non si sono accese le luci almeno di metà parte del campo, a dire la verità è al buio, l'altra parte i riflettori sono accesi ma non è sufficiente per andare avanti nella partita. Ripetiamo il parziale: 63 Germani Brescia, 59 Candussi, con Candussi che deve andare in lunetta per un ulteriore tiro libero. Dicevamo delle percentuali migliorate nel terzo quarto da Trieste, che nel secondo quarto aveva tirato con il 42%. Brescia è stata più continua in attacco e ha sfruttato anche la sua maggior fisicità, soprattutto sotto canestro con Milan e Endur. I palloni sono arrivati sotto e poi dal perimetro Barnell e Carno hanno fatto, e Curno hanno fatto la differenza nel tiro da tre. 63 Germani Brescia, 59 pallacanestro Trieste, 8:39 da giocare, il gioco è ancora fermo.
0: Perfetto, grazie a Sebastiano Franco. Allora noi ci ascoltiamo Laid Back, Sunshine Reggae, e poi c'è l'Onda Verde. Subito dopo torneremo a seguire gli ultimi minuti di Trieste-Brescia.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 9 Lainate Como Chiasso. Partiamo da qui, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A1 Milano Napoli a Cale tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino della pavimentazione. A1 Milano Napoli tra Guidonia e Montecelio e il Bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, il traffico è bloccato. Ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 534 che ha visto il coinvolgimento di due furgoni e di un'auto. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, segnalato incidente al chilometro 65 e 6. Un'occhiata alla viabilità ordinaria sulla statale 16 Adriatica tra incrocio Monselice e incrocio strada regionale 104, il traffico è bloccato, c'è un incidente in entrambe le direzioni. Sulla statale 6 via Casilina prima dell'incrocio Anagni, il traffico è rallentato a causa di un incidente in direzione dell'incrocio Capua. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Zona Cesarini.
4: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:31 minuti e 40 secondi. Torniamo da Sebastiano Franco per Trieste Brescia, gara 3 dei playoff di Lega di Basket, per sapere cosa sta succedendo. La gara era ferma da qualche minuto. Sebastiano.
5: Sì Giacomo, la gara continua a essere ferma perché i riflettori di metà parte del campo sono spenti, c'è un problema elettrico credo importante a questo punto perché non danno segni di vita i riflettori della parte destra rispetto alla nostra visuale che siamo sotto il canestro al di là dall'altra parte degli spogliatoi. 59 pallacanestro Trieste, 63 Germani e Brescia, 8:39 dice il cronometro alla fine della partita, una partita sempre condotta dicevamo da Brescia che è stata avanti di 4 alla fine del primo quarto, di 5 nel secondo quarto e poi anche ha chiuso avanti il terzo quarto di 7, quindi Brescia che ha sempre condotto grazie alla fisicità soprattutto sotto canestro. 9 le palle perse di Trieste in attacco, questo ha fatto anche un po' la differenza per quanto riguarda la formazione di coach Taccetti. Tutto ancora, almeno metà è spento diciamo così, 63 Brescia, 59 Trieste, 8:39 sul cronometro. Le squadre si stanno riscaldando in attesa che possa riprendere la gara.
4: Perfetto, grazie a Sebastiano Franco. L'altra partita invece è sul 42-36 Reggiano Olimpia Milano, parliamo sempre di basket, siamo all'intervallo fra le due squadre, gara 3 con la serie che vede Milano avanti 2-0 e poi c'è invece il tennis con i quarti di finale del torneo di Amburgo sulla terra battuta tedesca, Dardi contro l'australiano De Minor, primo set a De Minor 6-0, nel secondo siamo 3-1 per De Minor che quindi avanti di un break e al momento

0: Times Square con Follow the Sun qui a Zona Cesarini, 21, 37 minuti e 15 secondi. Torniamo da Sebastiano Franco per capire cosa sta succedendo fra Trieste e Brescia in questa gara 3 dei playoff di Lega di Basket. Sebastiano.
1: Sta succedendo che c'è questo blackout prolungato, 63 Brescia, 59 Trieste, 8:39 da giocare alla fine della gara, serie sull'1-1, questa è gara 3 dei quarti di finale playoff, la prima delle due sfide che si giocheranno a Trieste, però è andata via la luce in metà parte delle luci che illuminano il park. L'elettricista del Palasport ha detto che ci vorranno 20 minuti almeno perché possa riprendere il piena funzionalità delle luci del parquet. È successo, pensate, già lo scorso anno nella stessa serie c'è stato un blackout prolungato nello stesso Palasport e poi naturalmente ci sono stati anche parecchi cori di scherno qui al Palasport verso il presidente Matiasic, che sicuramente per quella che è una storia che sta facendo il giro dell'Italia del basket non è più amato qui a Trieste, perché ha fatto capire di voler portare via la squadra, di portare via il titolo a Roma. C'è stata però la rassicurazione da parte del presidente della regione Fedriga la scorsa settimana, che ha detto che comunque Trieste avrà una squadra in Serie 1 nella prossima stagione. Si sta parlando, ci sono voci di un interessamento da parte di un imprenditore locale, almeno per quanto riguarda una sponsorizzazione importante. Staremo a vedere, intanto la partita è ancora ferma, 63 Germani Brescia, 59 Pallacanestro Trieste, 8:39 da giocare alla fine della partita. Si stanno riaccendendo le luci, almeno parzialmente una ventina, i fari che devono riaccendersi, se ne sono riaccesi almeno la metà, una decina. Linea Giacomo Prioreschi allo studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco, rimaniamo in attesa di capire quando riprenderà questo match. Fermo anche Reggiana Olimpia Milano, l'altra partita dei quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, ma in questo caso per l'intervallo, per la pausa di metà partita, con la Reggiana avanti 42-36, serie che vede però Milano avanti invece 2-0. E poi il quarto di finale di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo, con Darderi e De Minor, australiano, in campo. Primo set a De Minor 6-0, avanti ancora l'australiano 4-1 con Darderi al servizio sul vantaggio in questo momento per De Minor, quindi ancora in difficoltà Darderi e a rischio del secondo break nel secondo set l'azzurro.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui a Zona Cesarini, 21:42 minuti e 45 secondi. Torniamo a Trieste, Trieste-Brescia, il basket, Sebastiano Franco, questi playoff, gara 3, vediamo se la partita è ripresa.
1: Sì Giacomo, si sono riaccese le luci, 7:53 da giocare nell'ultimo quarto con il tiro di De Angeli da tre sbagliato, 59 Trieste, 65 Brescia, più 6 per la squadra di coach Cotelli, con Brescia ancora trascinata da Miro Bilan, autore di 14 punti, 16 perché Bilan allunga ancora per Brescia con il canestro da sotto sull'assist di Cournot. Ancora Trieste in attacco con Brown, fa moltissima difficoltà, poco fa l'errore con il tiro supplementare dalla lunetta di Candussi, ora il giro palla con la penetrazione di Toscano Henderson, il canestro di Toscano Henderson, protagonista non di una bella partita, problemi di falli e anche percentuali a tiro molto basse per lui. 67 Germani Brescia, 61 pallacanestro Trieste, 7:06 da giocare, dall'altra parte c'è ancora Brescia in attacco con Milan sotto canestro, lo scarico fuori per Barnell, Endur sul perimetro, ancora Ivanovic, il tentativo da tre di Ivanovic, l'errore, il rimbalzo di Bennan. 67 Brescia, 61 Trieste, 6:51 da giocare. Studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco. Ripresa non ancora l'altra partita, Reggiana Olimpia Milano, sempre all'intervallo con la Reggiana avanti 42-36 e Milano invece in vantaggio nella serie per 2-0. Darderi e De Minor, non cambia il trend di questo match. Primo set all'australiano 6-0, qui parliamo di tennis e siamo ai quarti di finale di Amburgo sulla terra battuta. Dicevo, l'australiano ha vinto il primo set 6-0 in 43 minuti di gioco, ne hanno giocati appena 41 fin qui nel secondo e De Minor è sempre avanti, in questo caso 5-2 con Darder ora che si appresta a servire per quello che sarà l'ottavo game del secondo set. E però ricordiamo anche le buone notizie che sono arrivate invece dalla Francia, Roland Garros, con Federico Cina e Andrea Pellegrino che hanno vinto i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazione allo Slam Parigi e giocheranno per la prima volta in carriera nel main draw di uno slam, e questo ci fa davvero piacere. Saranno 9 in totale gli italiani nel tabellone maschile di questo importante torneo. Torniamo al basket da Sebastiano Franco.
1: Il canestro in penetrazione di Ivanovic, 69 Brescia, 61 pallacanestro Trieste, 6:18 da giocare, dall'altra parte il canestro di Bennan per Trieste, l'australiano con il sottomano destro per lui, ancora tiene in vita Trieste che continua a fare grandissime difficoltà in attacco. Su Ivanovic c'è il fallo di Ramsey, allora ci sarà rimessa laterale per Brescia che continua a essere avanti di 6 punti quando sono da giocare ancora 6 minuti e 3 secondi alla fine della partita, con 3 giocatori di Brescia in doppia cifra. Si tratta di Bilan, 16 punti, Indur 12, Barnell 11, dall'altra parte il miglior marcatore per Trieste è Ross con 16. Ancora una penetrazione di Bilan, il passaggio, lo scarico sbagliato, ma ancora Bilan recupera, raccatta da per terra il pallone sul che era rimbalzato sul ginocchio di Cournot e mette dentro un canestro importantissimo per questa sfida. 71 Brescia, 63 Trieste, più 8, 5:36 da giocare, ancora una palla persa in attacco da parte di Trieste, in sottomano di Brescia per il più 10 Brescia, 5:32 da giocare. Chiama timeout coach Taccetti, deve parlarci sopra, la situazione di Trieste si fa davvero difficile, meno 10 a 5:32 da giocare. Studio.
0: Bene, grazie Sebastiano Franco. Giornata speciale per l'Inter in un pomeriggio con doppio evento all'Arena Civica di Milano, prima la partita tra leggende del club e poi l'allenamento della squadra di Cristian Chivu sotto gli occhi di migliaia di tifosi accorsi per l'occasione. Nel mezzo anche il giro d'onore del presidente Beppe Marotta, era presente in tribuna anche Massimo Moratti assieme al tecnico Cristian Chivu e Catherine Ralph, esponente di Oaktree. Lo stesso Marotta ha poi preso la parola e ha fatto una frecciata al Milan, ha detto: abbiamo raggiunto un traguardo straordinario da celebrare in un contesto iconico, qui si è allenata l'Inter di Elenio Herrera, la grande Inter che ha conquistato due Coppe dei Campioni sotto la presidenza di Angelo Moratti, ringrazio il presidente, il tributo va a questi ragazzi e al loro leader Christian Chivu. In questa arena oggi ci sono presenti tutte le componenti della società, della famiglia, e se la squadra vince anche merito della squadra invisibile di centinaia di dipendenti dell'Inter che fanno sì che la squadra si esprima al massimo delle proprie possibilità. E poi la frecciata: siamo la squadra della città, l'unica che ha due stelle, nella città di Milano ci siamo solo noi e questo è motivo di orgoglio. Beh, sicuramente sarà materia per i tifosi, ovviamente, per i prossimi derby e quant'altro. Le parole di Beppe Marotta in questa giornata speciale di festa e celebrazioni per i nerazzurri dopo la vittoria in Coppa Italia e soprattutto dello scudetto. Torniamo invece alla lotta per lo scudetto nella Lega di Basket, i quarti tra Trieste e Brescia, gara 3, Sebastiano Franco.
1: Ramsey, la tripla per il meno 7 di Trieste, 66 Trieste, 73 Germani Brescia, 5 minuti e 5 secondi da giocare alla fine della partita. Trieste ancora viva nonostante le difficoltà in attacco, una bomba da quasi 8 metri di Ramsey con il pressing a tutto campo in questo momento per la squadra di coach Taccetti. Biancorossi che pressano con Ramsey su Ivanovic che riesce a superare la metà campo in questo momento con il blocco portato da Barnell per il pick and roll. Ivanovic allontana Barnell e poi il servizio sotto per Barnell da fuori. Rivers, il canestro importantissimo di Rivers da 3 punti, ancora più 10 Brescia, 76 Germani, 66 Trieste, 4:40 da giocare. Toscano Henderson, l'errore in penetrazione ma rimbalzo in attacco di Bennan, l'australiano che con il mancino sinistro prova ad andare al tiro da sotto, subisce il fallo di Miro Bilan, autore di 18 punti, il centro di Brescia, miglior marcatore di questa gara. Bilan però autore anche di 4 falli, lo tiene in campo coach Cotelli per questi ultimi 4 minuti e 33 da giocare. 76 Germani Brescia, 66 pallacanestro Trieste, in lunetta Bennan per Trieste per cercare di riavvicinare ancora con due tiri liberi almeno ad andare al meno 8 per Trieste, che comunque, lo abbiamo detto, è sempre rimasta sotto nel parziale per tutta la partita. Realizza il primo dei due tiri liberi Bennan, 67 Trieste, 76 Brescia, con giocatori di Trieste come Ruzier che sono stati i protagonisti di una non di una bella prestazione. Candussi si è acceso nel terzo quarto ma gli italiani di Trieste non sono riusciti a fare la differenza come in altre occasioni, come nella gara 1 con Brescia. Il canestro, il 2 su 2 da parte di Bennan per il 68 pallacanestro Trieste, 76 Brescia, 4:26 l'attacco di Brescia, Barnell inseguito da Renzi, Barnell l'avvicinamento a canestro, spalla a canestro, poi lo scarico da sotto Bilan e poi da fuori Curnò, l'errore di Curnò da 3 con la lotta a rimbalzo alla meglio, ancora una volta Bilan gigantesco, Miro Bilan sotto canestro gigantesco nei rimbalzi ma anche in attacco. 68 pallacanestro Trieste, 76 Brescia, 4:12 da giocare, ci saranno due tiri liberi per Milo Biran in linea allo studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco. È ripresa anche Reggiana Olimpia Milano dopo l'intervallo, siamo 44-43 per la Reggiana, gara davvero molto tirata con l'Olimpia avanti 2-0 nella serie, mentre siamo sul 5-3 nel secondo set del quarto di finale di tennis in Germania ad Amburgo fra Darder e De Minor. Primo set all'australiano 6-0, ora 5-3 sempre per De Minor che è anche al servizio sullo 0-30 nel nono game del secondo set. Torniamo da Sebastiano Franco, Trieste-Brescia, quarti di finale, gara 3 dei playoff di Lega di Basket.
1: Bilan fa 2 su 2 dalla lunetta per il 78-68, più 10 sempre per Brescia, 3:55 da giocare. Dall'altra parte la tripla di Bennan completamente sbagliata all'rimbalzo di Brescia con Ivanovic in attacco, la transizione per Curnò e poi lo scarico per Barnell, ancora sul perimetro Ivanovic il tentativo e poi c'è il fallo di Ramsey su Ivanovic e quindi ci sarà ancora rimessa laterale per Brescia, ancora un'azione d'attacco per la squadra di coach Cotelli. Balotelli, più 10 per Brescia. Trieste non riesce a ricucire lo strappo che Brescia è riuscito a creare nel terzo quarto e poi ad inizio quarto quarto, prima del blackout e subito dopo il blackout, con i canestri di Bilan, autore fino a questo momento di 20 punti. Partita sontuosa per Miro Bilan. La rimessa laterale da parte di Brescia con Ivanovic, e Bilan ancora a colloquio per stabilire strategie d'attacco, con Bilan che va a prendere posto al centro della lunetta. Ancora si attende che venga asciugato il parquet. 68 Trieste, 78 Germani Brescia, 3:39 da giocare. Seguiamo questo attacco di Brescia, il pallone consegnato a Ivanovic per la rimessa laterale. Bilan lo scarico, ancora Ivanovic, Rivers si avvicina e viene mandato dall'altra parte. Il tiro da tre di Barnelle, la lotta a rimbalzo perché il tiro di Barnelle è sbagliato, rimbalzo di Trieste con Ross subito in attacco, lo scarico per Brown, Bennan ancora, lo scarico per Sissoko sotto canestro, l'errore da sotto di Sissoko e poi Bilan che lascia cadere il pallone in testa a Bilan, si arrabbia molto Sissoko con l'arbitro, viene ripreso dall'arbitro. Sissoko ha già preso un tecnico nel corso di questa partita. 68 Trieste, 78 Brescia, 3:20 da giocare. Studio.
0: Bene, nell'altra partita, Reggiana Olimpia Milano, siamo 47-48 per l'Olimpia Milano, davvero gara tirata in questo, quello che è il terzo quarto, questa è la gara che è iniziata dopo Trieste e Brescia, quindi 47-48 per l'Olimpia Milano, serie con l'Olimpia avanti 2-0. Torniamo invece a Trieste e Brescia, sempre basket.
1: Mette a segno il primo dei due tiri liberi Sissoko, il centro magliano di Trieste. 69 Trieste, 78 Brescia, meno 9, 3:20 da giocare. Seguiamo il secondo dei tiri liberi per Sissoko, con Trieste pronta anche a pressare subito in attacco. Fa 2 su 2 Sissoko, così è pressing subito di Trieste con la rimessa di Barnell che riesce nel consegnato per Rivers che sbaglia e poi il canestro sulla rubata di Ross per il 72 Trieste, 78 Brescia, 3:09 da giocare. Allora Trieste si riavvicina, meno 6, ancora Cournet in attacco e poi la stoppatissima da parte di Sissoko che cancella il tentativo in penetrazione di Cournot. Dall'altra parte c'è Bennan con il sottomano, il fallo di Indur, ci saranno due tiri liberi per Bennan, l'australiano di Trieste. 78 Germani Brescia, 72 pallacanestro Trieste, 2:55 da giocare alla fine di questa partita che è ancora viva. Si riaccende anche il pubblico di Trieste, 2:55 da giocare. Coach Cotelli, Brescia chiama time out. Studio.
0: Rimane vivissima anche la sfida fra la Reggiana e l'Olimpia Milano, ora a lungo dell'Olimpia Milano, 51-47 nel terzo quarto in quella che è gara 3 di questi quarti di finale dei playoff di basket, e una partita davvero sempre molto equilibrata e che di cui vi continueremo a dare aggiornamenti, mentre meno equilibrato è il match di tennis ad Amburgo sulla terra battuta, quarti di finale fra Dardi e De Minor, primo set all'australiano con un netto 6-0, siamo ora 5-3 per De Minor nel secondo set, al servizio l'australiano in vantaggio nel nono game, no, era match point, e chiude l'incontro De Minor e quindi passa il turno, eliminato ai quarti di finale di Amburgo Darderi. Torniamo al basket, Sebastiano Franco, Trieste Brescia.
1: 78 Brescia, 72 pallacanestro Trieste, 2:55 da giocare con il time out chiesto da coach Cotelli. Più 10 Brescia, poi è stato ricucito il parziale in parte da Trieste con la rubata da parte di Ross su una rimessa davvero effettuata male di Cournot, però Brescia ha giocato con molto equilibrio per tutta la partita, ha sbagliato pochissimo, buone le scelte in attacco. Ora ci saranno due tiri liberi per Bennan che può riavvicinare ancora Trieste, portarla a meno 4, tenendo così vivo questo finale di partita. 2:55 da giocare, seguiamo il primo dei due tiri liberi di Bennan con i giocatori anche pronti come sempre di Trieste per il pressing subito sulla rimessa di Brescia. Il primo dei due tiri liberi di Bennan è sbagliato, lo sentirete dalla delusione del pubblico. Rimane 78 Brescia, 72 Trieste, meno 6 per Trieste che non riesce a riavvicinarsi con il primo dei due tiri liberi, il secondo è pronto ad effettuarlo Bennan con l'arbitro Quarta che chiama, che invita tutti a rispettare le linee dell'area, con Bennan ancora nel secondo dei tiri liberi, lo mette a segno questa volta. 78 Brescia, 73 Pallacanestro Trieste. Nuovo attacco di Brescia con il pressing a tutto campo da parte di Trieste. C'è Ramsey su Ivanovic che supera la metà campo, ancora in punta centrale Ivanovic, il blocco di Mobio con Ramsey che rimane su Ivanovic. 8 secondi per chiudere questa azione per Brescia. L'errore di Ivanovic, la palla è recuperata da Brown con il tentativo e la schiacciata sbagliata da parte di Sissoko, la layup per Sissoko da parte di Brown, l'errore di Sissoko. Rimane 78 Brescia, 73 Pallacanestro Trieste, che ha sprecato moltissime occasioni per riavvicinarsi. Ancora un errore in attacco con il recupero da parte di Brescia con Renzi. 2:11 da giocare, più 5 sempre per Brescia. Bennon da sotto con il mancino chiuso e poi lo scarico per Sissoko. C'è infrazione di passi di Sissoko, rimane 78 Brescia, 73 Trieste, 2:03 da giocare. Linea allo studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco. Torneremo a seguire e a sapere come andrà a finire questo match dopo il GR, fra pochissimo quello delle 22, l'altra gara, gara 3 di basket, quarti di finale dei playoff di Lega A tra Reggiana e Olimpia Milano. Vede ora in questo momento Olimpia Milano avanti 56-49 nel terzo quarto, quindi vantaggio considerevole dopo tanto equilibrio in questo terzo quarto, e la serie vede avanti Milano 2-0. È stato sconfitto Darderi nei quarti di finale del torneo di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo in due set 6-0, 6-3 dall'australiano De Minor. Più tardi nella seconda parte di Zona Cesarini parleremo di ciclismo e di tanti altri argomenti, soprattutto il Giro d'Italia con i risultati di questa 12ª tappa e tutte le previsioni poi per le prossime. Ora c'è il GR1 delle 22, noi torniamo subito dopo con Zona Cesarini.

0: 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La premier Giorgia Meloni alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia su salute e sicurezza alimentare è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
3: Presidente del Consiglio che in mattinata ha visitato a sorpresa i territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi insieme al capo della Protezione Civile siciliano, rivendicati i tempi rapidi di intervento da parte del governo. E domani in Consiglio dei Ministri sono attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise. Secondo la Commissione europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9% contro l'1,2% ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5% a fronte dello 0,8% stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione. Quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2% nel bel paese. La guerra in Ucraina. Mentre i presidenti di Russia e Bielorussia presiedono le esercitazioni nucleari congiunte, le forze speciali ucraine colpiscono al cuore i servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson.
5: Da settimane l'Ucraina intensifica i suoi attacchi in territorio russo mentre rivendica successi al fronte e ora arriva questa operazione al sud nella parte dell'oblast di Kherson che collega il resto dell'Ucraina alla Crimea. Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sull'attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Rientreranno fra poco tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, catturati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che hanno denunciato botte, catene e violenze anche ad anziani. La Procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. A Milano è in carcere con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso l'uomo risultato ubriaco che con l'auto ha travolto due sorelle ultra settantenni sulle strisce pedonali. Una ha perso la vita.
6: Dopo una giornata trascorsa all'ospedale San Raffaele ad assistere la sorella più grande, Alfonso e Filomena stavano ritornando nell'appartamento messo a disposizione dall'associazione Progetto Accoglienza, che aiuta i familiari delle persone malate che vengono a curarsi a Milano. Loro erano di Ioppolo Giancaxio, paesino di 1000 abitanti in provincia di Agrigento. La presidente della Onlus, Raffaella Barbanti.
7: Questa notizia ci ha colto veramente impreparate, le signore le abbiamo viste pochi giorni fa quando sono venute a registrarsi, quindi ci lascia veramente esterrefatti.
6: Erano le 9:30 di ieri sera mentre attraversavano stavano sulle strisce pedonali, le due sorelle sono state investite dall'auto guidata da un 39enne italiano. Non si è fermata a soccorrerle, ma con il veicolo semidistrutto è scappato. Immediati soccorsi. Alfonso, 75 anni, è stata trasportata proprio a San Raffaele, ma è deceduta poco dopo. Filomena è arrivata nei guardie in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno indicato il numero di targa dell'auto pirata alla polizia locale. Dopo un'ora e mezza il 39enne si è fermato in zona Niguarda, ha chiamato la madre che ha avvertito il 112. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito ed è risultato positivo alla cocaina. Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
3: Sport, Giro d'Italia, il belga Alex Segaert vince in solitario la 12ª tappa Imperia Novi Ligure dopo aver staccato tutti a 3 km dal traguardo. Il portoghese Alfonso Eulalio, suo compagno di squadra, mantiene il comando della classifica generale. Domani la carovana rosa resta in Piemonte per la Alessandria Verbania. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
0: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme, seconda parte della nostra trasmissione, qui Zona Cesarini su Radio 1, 22, 5 minuti e 50 secondi, sempre Giacomo Prileschi al microfono con voi, ma torniamo da Sebastiano Franco per seguire proprio gli ultimi secondi di Trieste e Brescia, quarto di finale dei playoff di Lega di Basket, gara 3.
8: Ci sono i giocatori di Brescia che festeggiano in mezzo al campo perché è finita da pochissimi secondi con la vittoria della Germania, 84-80 sulla pallacanestro Trieste. Si spezza quindi l'equilibrio, la serie va dalla parte di Brescia, 2-1 per Brescia. In questo momento si giocherà a Trieste, gara 4 sabato alle 20, Brescia trascinata da una prestazione incredibile di Miro Bilan, 20 punti e 12 rimbalzi, ma la formazione di coach Cotelli ha portato 5 giocatori in doppia cifra, oltre a Bilan sono andati in doppia cifra anche Cournot e anche Ndur e anche Rivers. Proprio di Rivers è stato il canestro che, dopo che Brown ha segnato da 3 a 10 secondi dalla a un minuto dalla fine, il canestro del meno 3, Rivers con una bomba da 3 punti ha riportato il più 6 a 14 secondi dalla fine per Brescia, chiudendo di fatto la gara con, nonostante la tripla ulteriore di Brown a 10 secondi dalla fine, e finisce quindi 84-80 dopo il tiro libero di Barnell. Serie che va quindi dalla parte di Brescia, 2-1 per la squadra di coach Cotelli, 84 Brescia, 80 Trieste. È tutto dal Palo Rubini, a te.
2: Grazie Sebastiano Franco, chiudiamo definitivamente i collegamenti per quanto riguarda la sfida fra Trieste e Brescia, questi quarti di finale, i playoff, la gara 3 di Lega di Basket. Si sta ancora giocando l'altro quarto di finale, l'altra gara 3, quella fra Reggiana e Olimpia Milano, 60-53 per Milano in questo, nel finale del terzo quarto, con Milano avanti di 2-0 nella serie, mentre fra pochissimo parleremo di un libro che ci racconta un po' l'evoluzione del calcio moderno negli ultimi 15 anni di questo sport.

0: Le Spice Girl con Who Do You Think You Are qui a Zona Cesarini, 22:11:30, parliamo di un libro, il Neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore, scritto da due colleghi, Enrico Currò della Repubblica, che saluto, ciao Enrico.
1: Ciao.
0: E Bruno Bartolozzi, giornalista e scrittore del Corriere dello Sport, ciao Bruno.
2: Salve, buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, vi chiedo subito, partiamo con una battuta, abbiamo ascoltato le Spice Girl, questo è un brano del 97, Who Do You Think You Are, com'era il calcio del 97, quanto è cambiato, visto che è un po' questo il tema, no, Enrico, del vostro libro?
1: È cambiato tanto, è cambiato direi soprattutto però nel terzo millennio, diciamo che fino al 2005-2010 più o meno era quello, poi è cambiato vorticosamente diventando qualcos'altro che abbiamo appunto cercato di descrivere entrando tra le pieghe di questa nuova entità che chiamiamo appunto il neocalcio.
0: Bruno Bartolozzi, come è nata questa idea di scrivere questo libro insieme?
2: Ma l'idea è nata dal fatto che io e Enrico Currò lavoriamo praticamente, abbiamo cominciato a lavorare tanti anni fa, ben prima diciamo dell'inizio delle crisi vorticose alle quali alludevate prima. Il sodalizio, l'amicizia fraterna è rimasta, ma anche è rimasta la voglia di approfondire i temi del calcio che spesso nelle contingenze o nei passaggi che i giornali sono obbligati ad avere non sono così presenti. E allora abbiamo detto, siccome questo fenomeno ci ha colpito molto e fa parte della nostra vita e della nostra cultura, andiamo a lavorare per vedere sia gli effetti e le ragioni contingenti e di attualità del presente, ma anche le ragioni strutturali remote che hanno determinato da un punto di vista culturale, filosofico, estetico della teoria della percezione quali sono le figure che sono state aggredite dal modello del capitale che ha trasformato tutto in merce.
0: Sicuramente ai nostri radioascoltatori questo è un tema caro, penso ad esempio a quello che trattate nel libro, il neocalcio, quello della perdita progressiva della dimensione popolare del calcio, Enrico, no? Cosa è successo nella seconda metà del Novecento e come è avvenuta quella che sembrava un po' la base, no, del calcio?
1: Beh, il calcio è lo sport, resta lo sport popolare per definizione, però ha innegabilmente perso i connotati della popolarità in senso stretto che era quella che lo caratterizzava prima. È diventato uno sport che viene fruito in maniera spezzettata con gli highlights individuale, non più, si è perso questo senso appunto dell'evento vissuto in maniera popolare in senso stretto. È diventato qualcos'altro, è diventato uno sport anche molto spesso virtuale, consumato dai clienti. Il tifoso oggi è percepito più come cliente che come tifoso in senso stretto, e questo è sicuramente un aspetto rilevante. Lo è poi il fatto che l'aggressione da parte della grande finanza, dei fondi in particolare, delle proprietà dei club, ha evidentemente anche trasformato il senso a volte dello sport stesso, il senso agonistico, perché ci sono club che dichiarano apertamente che il loro scopo non è di vincere lo scudetto, ma di arrivare tra le prime quattro per andare in Champions, in un circolo vizioso per cui tu guadagni un sacco di soldi perché arrivi in Champions, ma poi alla fine questi soldi li spendi per mantenere tutto l'apparato che ti porta di nuovo a cercare esclusivamente la Champions. Il risultato in sé sta perdendo il valore che aveva prima, il risultato del campo.
0: Bruno, c'è un'altra questione, quella degli stadi che avete trattato. Qui è interessante, no? Perché ad esempio in Italia siamo molto indietro da questo punto di vista, però c'è stata una vera e propria trasformazione anche di questi luoghi, come erano prima e come sono adesso, e di sicuro il modello funzionante è quello attuale degli stadi che vediamo magari in Premier League, faccio un esempio d'eccellenza, ma in Bundesliga, un po' dappertutto, anche in Liga Spagnola, però ecco quali sono anche i lati negativi di questa trasformazione di questi luoghi?
2: Ma inevitabilmente quando si parla per esempio di intervento della finanza, dei fondi e delle speculazioni relative al calcio, abbiamo un'accoppiata, le nuove proprietà insediatesi tra i progetti presentano quelle del nuovo stadio, perché fa parte proprio anche di una tecnica consumata di acquisire valore in maniera fittizia attraverso una struttura che in qualche modo si va a inserire nel novero delle proprietà. Spesso anche quando queste strutture da un certo punto di vista funzionano, perché per esempio l'Inter è una delle società che in Europa fa più incassi e ricavi, ma eppure è stato posto il problema dello stadio, che è diventato centrale nel dibattito politico, ma anche nelle appeal dei due nuove entità, chiamiamo apposta entità perché si tratta di entità non trasparentissime, che si sono insediate in Inter e Milan. E quindi da questo punto di vista il rapporto stadio e nuove proprietà, nuovi interventi e finanza non spesso trasparente è solo funzionale ad operazioni di irrobustimento finanziario. Certo, poi rimane il problema degli stadi e della visibilità e della fruibilità, ma questo problema è un problema che sembra essere messo in secondo piano rispetto al primo, che è la caratteristica rilevante di questo nuovo neocalcio.
0: Enrico Curò, tra l'altro vi siete fatti un regalo, no? La prefazione di un grande del calcio, Walter Casagrande, ex attaccante brasiliano, no? Come mai questa scelta? Non so, immagino sia un amico o quant'altro.
1: È un amico sicuramente, ma dovendo noi trattare questo argomento del calcio, del neocalcio, non potevamo scegliere uno qualsiasi, dovevamo scegliere chi avesse rappresentato qualcosa nel calcio precedente, anche non solo sul campo. Casagrande è uno dei protagonisti della Democrazia Corinziana, sì. Quel movimento che negli anni 80, negli anni 70-80 aveva praticamente teorizzato e praticato l'autogestione da parte dei calciatori, quindi un modello del club, un modello molto avanzato. E a me in particolare, che ho conosciuto Casagrande al Mondiale del 2022, aveva colpito, lui faceva e fa il commentatore in Brasile, aveva colpito la sua grande capacità di indignarsi, che è un po' quello che abbiamo perso. Lui si indignava e si indigna per le storture del calcio, e quindi ci è parso particolarmente adatto ricorrere a lui per parlare e per introdurre questo argomento.
0: Bruno Bartolozzi, cosa è cambiata anche qui da Walter Casagrande a giocatori che hanno abbracciato una sorta di individualismo assoluto, no? Sono delle aziende, hanno i loro manager, insomma decidono un po' tutto loro, ma in maniera molto diversa rispetto a quello che intendeva Casagrande.
2: Sì, perché in realtà parliamo dei top player, questi calciatori sono aziende che praticamente collaborano con altre aziende che sono i club, spesso da posizioni dominanti. L'opacità deriva anche dal fatto che a volte le proprietà dei cartellini sono in mano a dei fondi che gestiscono anche i club e i club concorrenti dei giocatori dove questi militano, e in qualche modo si è sganciato, è una riflessione che abbiamo fatto, il rapporto fra il tutto vitale quello che abbiamo identificato in questa maniera, il rapporto con il territorio, l'identità, il club, la narrazione, la partita stessa del giocatore, e di conseguenza quello che lo abbiamo descritto anche con una serie di particolari, fonti e riferimenti, si è perso quello che il calcio rappresentava. Il calcio rappresentava in sostanza ciò che il teatro greco nella Grecia classica era per la polis ateniese, e quindi i calciatori erano in qualche modo i coreuti che caricavano su di loro le asperità della vita da comunicare attraverso il dramma tragico. E questo invece non c'è più, perché si è moltiplicato il frammentare delle imprese sportive individuali, e non si sa neanche più a questo punto, spesso vedendo gli highlights o le performance o i premi che sono moltiplicati, a quali gare appartengono. Quindi si è rotto il rapporto fra calciatore, come era Casa Grande, e il proprio popolo, e in questo caso abbiamo una schiera enorme di clienti che vogliono soltanto fruire di quei secondi che spesso gli highlight li propongono, e spesso i calciatori protagonisti non sono conosciuti nemmeno per la squadra della cui maglia indossano.
0: Allora, per chi si fosse collegato solo adesso con noi, stiamo parlando del libro Il Neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore. Enrico Currò, come si inseriscono i social in questo contesto?
1: I social sono sicuramente un aspetto del neocalcio molto rilevante, ma sono in realtà un aspetto rilevante della società di oggi. Nel neocalcio sono particolarmente pervasivi, perché hanno sostanzialmente cambiato, trasformato in maniera profonda la narrazione del calcio, che avviene attraverso queste reti sociali hanno trasformato profondamente, ma a mio giudizio hanno anche distrutto la professione del giornalista sportivo tradizionale. Non so se questo possa essere considerato un problema, un guaio o meno. Sicuramente dal punto di vista del racconto hanno cambiato tutto, in qualche modo hanno alimentato il virtuale, la percezione da parte del fruitore che questo calcio sia poi un'entità della quale tutti possono parlare, perché non c'è più l'intermediazione, c'è la cosiddetta disintermediazione, cioè la convinzione, per esempio, per il tifoso che usufruisce del social di parlare direttamente con il calciatore, quando di non aver più bisogno del filtro del giornalista professionista, di poter parlare direttamente col calciatore, quando nel 99,99% dei casi sta in realtà parlando col suo social media manager. Quindi poi questo è tutto molto artefatto. Alle soglie del giornalismo sportivo nuovo, chiamiamolo così, adesso c'è poi un'ulteriore trasformazione, che è quella dell'intelligenza artificiale, che probabilmente darà la spallata definitiva a un mestiere che purtroppo sta finendo.
0: Bruno Bartolozzi, ti chiedo però una considerazione finale, direi, su questo libro, perché non è alla fine, anche se potrebbe sembrare, no, il neocalcio un libro nostalgico in qualche modo?
2: No, il neocalcio non è un libro nostalgico, perché è un libro che cerca di indagare le strutture, sia da un punto di vista economico che relazionale, e da un punto di vista della formazione nel corso degli anni del Novecento nel campo estetico della percezione, e quindi ricavare quali sono stati i modelli che il mercato ha potuto aggredire. Quindi la speranza è, come abbiamo cominciato il libro citando la Gaia Scienza di Nietzsche, che annunciava la morte di Dio, e quindi in questo caso trasfigurato nel testimonianza divina del ruolo del calcio, abbiamo finito sempre con lo stesso autore, citando Umano troppo umano, in cui Nietzsche sostanzialmente sostiene che l'arte, e noi il calcio attraverso varie fonti lo assimiliamo a una forma d'arte, che l'arte deve essere vissuta come una pratica della vita, e quindi si deve ricominciare ad assaporare il calcio e lo sport praticandolo. È una delle cose che ci spinge più a misurarci poi con il calcio dei grandi campioni. Per esempio, in queste settimane a Bologna, io vivo a Bologna, una società storica come la Sempre Avanti compie 125 anni e ha diffuso un'idea di pratica dello sport che ci riconcilia poi con la tecnica alta di questa disciplina. E allora da questo confronto, riappropriarsi della vita e dello sport per riappropriarci anche del gusto di celebrare i grandi campioni e le grandi vicende dello sport.
0: Prima di salutarvi, Enrico Currò, ti chiedo della figura del tifoso, che ne esce indebolita, a mio parere, da questa vostra analisi. Allora, come districarsi da tifosi nel neocalcio?
1: Districarsi non è semplice, perché ormai ci sono tante piattaforme, ci sono tanti elementi diversi che si sovrappongono, c'è quella frammentazione di cui parlava Bruno. Sicuramente cercando un po' di aprire gli occhi, cioè di rendersi conto, per esempio, che la narrazione di questo neocalcio è spesso una narrazione artefatta, fittizia, e quindi cercare di ricorrere alle fonti giuste, di ricorrere al buon giornalismo che ancora esiste, e come diceva Bruno, di assaporare il calcio, assaporarlo sia con la pratica sia anche con una visione oculata, che magari ritorni anche un pochino al gusto del guardare una partita intera, che è ormai una cosa che si è persa. La partita ha, nel racconto che ne fa Bruno anche nel libro, ha delle analogie con la tragedia, con l'arte greca, col kabuki giapponese.

0: non sono tifose, che non si può fare a meno di analizzarlo, e noi speriamo nella nostra, appunto nel nostro piccolo, di avere offerto degli spunti di riflessione ai tifosi.
1: Ci attendiamo a questo punto già un secondo capitolo, però intanto io ricordo il nome del primo libro che avete scritto sul fenomeno del neocalcio, Il neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore. Grazie a chi lo ha scritto, ovvero Enrico Currò e Bruno Bartolozzi. A presto, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buonasera.

0: Il Luna Pop con 50 special qui a Zona Cesarini, sono le 22:33:10. Ora parliamo di una campagna sociale, quella di Amref. La fame non è un gioco, una campagna di raccolta fondi appunto promossa da Amref Italia con l'obiettivo di raggiungere 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie ad interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, le campagne sanitarie. Si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza in questi paesi. Per sostenere Amref è possibile donare al numero solidale 45587, ve lo ripeto, 45587. Per parlare di questo c'è con noi uno dei testimonial di Amref, l'alpinista Hervé Barmas, che saluto. Buonasera e benvenuto a Zona Cesarini.
1: Buonasera.
0: Allora, lei, Hervé, ha praticamente fatto un viaggio, no? In Kenya per vedere con i suoi occhi la situazione in

0: un paese come quello?
1: Sì, diciamo che io innanzitutto sono un alpinista e spesso sono anche divulgatore dei cambiamenti climatici e come testimonial di AMREF ho chiesto l'opportunità di andare a vedere con i miei occhi cosa succede nelle aree agropastorali che subiscono maggiormente questa crisi climatica. E sono rimasto purtroppo scioccato, colpito, perché noi alpinisti spesso decidiamo di andare in zone dove la natura è aspra e severa, come le montagne di 8.000 metri, ma è una nostra decisione, lo siamo di passaggio. Queste persone vivono in situazioni di estrema siccità, dove l'acqua diventa un bene raro, dove la malnutrizione dei bambini è, diciamo, una consuetudine, e dunque è una natura aspra e severa che ha degli effetti estremamente collaterali sulla salute dell'uomo. E lì AMREF mi ha dato veramente questa opportunità di testimoniarlo attraverso un film che si chiama Barrenlands, di cui sono stato regista, ma ripeto, è stata l'esperienza umana una delle più forti della mia vita.
0: Allora, ricordiamo il numero per donare ad AMREF, la campagna si chiama La fame non è un gioco, il numero solidale è il 45587, ve lo ripeto, 45587, siamo in collegamento con l'alpinista Hervé Barmas, che è stato nel nord del Kenya, proprio, ha girato anche un documentario, come ci stava dicendo, magari ci racconti un aneddoto, un'immagine, no, che ha raccolto da questo documentario che può far capire magari meglio ai nostri radioascoltatori che cosa si è trovato di fronte in quelle zone.
1: Ma una delle immagini più forti riguarda sicuramente la disuguaglianza di cui si parla tanto, ma spesso non si fa un collegamento appunto con la crisi climatica. Voi dovete pensare che diciamo, la sussistenza o comunque il reperire l'acqua è un compito delegato alle donne, alle ragazze e alle bambine. Quando diciamo, si verifica una siccità importante, normalmente non basta il pozzo del villaggio, per villaggio stiamo proprio parlando di capanni e i pozzi sono pozzi profondi 8 metri dove l'acqua per noi sarebbe l'acqua del colore di una pozzanghera, per dare l'idea che loro utilizzano per bere, per alimentarsi. Ecco, le ragazze, le bambine e le donne sono obbligate a fare chilometri in periodo di siccità per andare a reperire l'acqua ai pozzi più lontani. Si parla anche di 10 chilometri a temperature di 35, 38, 40 gradi sotto il sole, e dunque il tempo lo passano quotidianamente a fare questo lavoro, questo compito. Questo ovviamente non permette loro di accedere agli studi, di andare a scuola, e non permette loro di avere un'indipendenza. E mi ricordo questa madre che ho incontrato in un pozzo e mi ha guardato e avevo un traduttore con me e gli ho chiesto: ma che cosa desideri per i tuoi figli? E lei mi ha guardato e mi ha risposto: assolutamente non la mia vita, spero che loro possano essere più fortunati di me. Ha preso la sua tanica, una tanica di plastica da 25 litri, se l'è caricata in spalle e sotto i 38 gradi ha fatto 10 km per tornare al suo villaggio.
0: Allora, noi ricordiamo ancora il numero solidale, dopo questa immagine davvero evocativa che ci ha regalato Hervé Bermas, che è stato appunto in Kenya e ha girato questo documentario. Lui è un alpinista. Il numero solidale è il 45587, ve lo ripeto ancora, 45587, per donare ad AMREF, la campagna La fame non è un gioco. L'obiettivo è quello di raggiungere 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come l'Etiopia, il Kenya e il Burkina Faso. Hervé, le chiedo, lei è abituato a imprese quasi impossibili, ne ha fatte tante nella sua carriera di alpinista e ovviamente è abituato anche, no, a ritrovarsi in luoghi impervi. E cosa ha imparato un alpinista come lei, un abituato come lei, a certe situazioni invece in Kenya, in un'avventura del genere?
1: E ci sono persone che riescono ad aggrapparsi alla vita, proprio intesi legati, utilizzando la metafora della cordata e della corda che si usa in montagna, si aggrappano, si mettono in cordata per cercare di sopravvivere al disagio quotidiano. E ho imparato che alla fine la sfida più grande, anche per un alpinista, non può essere solo quella di scalare le montagne, di compiere quelle che poi vengono definite imprese, ma cercare di mettere anche al servizio delle persone che purtroppo non hanno la fortuna di vivere una vita migliore. Ovviamente ci sono tanti problemi nel mondo, i conflitti hanno peggiorato questa situazione, l'hanno peggiorata maggiormente comunque in queste aree, però purtroppo ci sono persone che noi non immaginiamo quanto soffrono, quanto stanno male. Dunque penso che pietà da parte degli alpinisti, da parte delle persone comuni, da parte di persone che hanno una voce in capitolo, da parte degli sportivi, sia il mio augurio per cercare di aiutare AMREF e comunque le persone che effettivamente soffrono, e sono tanti.
0: Cambiamento climatico è un tema che le sta molto a cuore anche a noi, ovviamente ad AMREF. Sono curioso di sapere qualcosa in più della sua percezione di quanto sta accadendo nel mondo, visto che è spesso in montagna, anzi quasi sempre, e vede, diciamo, tutto ciò da un'altra prospettiva magari rispetto a tanti di noi.
1: Ma io ho la fortuna di vivere questa passione che è l'alpinismo, che mi porta, come diceva lei, in montagna quotidianamente, e io posso solo verificare quelle che sono le prospettive e i dati scientifici. E purtroppo si parla ancora della fusione dei ghiacciai, ghiacciai che arretrano, ma quella è semplicemente una conseguenza. Si parla della montagna come bene comune, perché comunque dobbiamo pensare che dalle montagne il 60-70% delle acque dolci derivano proprio da territori considerati di montagna, e dunque ne beneficiano tutti, e dunque la montagna è da preservare, ma non è la montagna da preservare in sé, perché la montagna sopravviverà anche senza ghiacciai, cambierà il suo, cambierà la sua immagine, ma se noi non preserviamo la montagna e non cerchiamo di fare qualcosa per, non dico invertire la rotta, ma almeno rallentare ciò che sta succedendo, purtroppo chi ne pagherà le conseguenze è l'uomo, è l'essere umano, siamo tutti noi, e l'essere umano dipende estremamente da ciò chiamato acqua. Dunque è una sorta di spettacolo, perché la natura è sempre spettacolare, anche attraverso la crisi climatica, però c'è anche una sensazione di disagio, perché probabilmente il campanello d'allarme più importante si verifica davanti ai miei occhi quasi quotidianamente. Io dico sempre che la montagna assomiglia un po' all'urlo di Munch, questo dipinto, no? Che si capisce che c'è qualcosa, un po' di sofferenza. La montagna soffre, ma in realtà la montagna sta lanciando un cappello d'allarme all'essere umano, e ciò che ho visto in Africa è la conseguenza che aspetta ad alcune persone, ma è la conseguenza, se non cambieremo qualcosa, se non cambieremo la nostra rotta, che aspetterà tutti noi.
0: Collegato con noi c'è Hervé Barmas, alpinista, testimonial di AMREF Italia per la campagna La fame non è un gioco. Potete donare al numero solidale 45587, ve lo ripeto, 45587. Prima di salutarla le chiedo quale è il suo prossimo obiettivo da alpinista. Noi siamo una trasmissione sportiva, quindi siamo molto curiosi di sapere cosa sta progettando, programmando, visti che è un alpinista di fama internazionale, proviene da una famiglia di alpinisti, Cervino, Himalaya, Nepal, concatenamento del Gran Sasso. Quale prossimo obiettivo si pone Hervé Barmas?
1: A breve, nel mese di giugno, cercherò di vivere un'avventura completamente su territorio italiano, che unirà la resistenza fisica e l'alpinismo in un lungo viaggio che, diciamo, porterà in giro per tutta Italia, cercando di vivere e di riscoprire il nostro territorio, perché l'Italia è fantastica, lo sappiamo tutti, ha dei paesaggi incredibili. Spesso la leghiamo e la colleghiamo ovviamente come penisola a un territorio di mare, ma in realtà è anche un territorio di montagna. Ogni regione ha le proprie montagne, e mi sono reso conto che le persone sono affezionate e legate alle proprie montagne. Non anticipo di più, sarà una grande avventura, spero di riuscire a portarla a termine, perché sarà di...
0: Non lo sentiamo, forse lo abbiamo perso, vediamo se riusciamo a eccoci, sì, guarda, ci siamo persi l'ultima parte.
1: L'ultima parte, dico, sarà una grande avventura, sicuramente estenuante, ma che in certi tratti riuscirò a condividere con le persone che ne vorranno far parte. Sarà una grande cordata l'escalata sul territorio italiano, un'ascensione infinita.
0: Bello, bello, davvero bello. Ci saranno sicuramente collegati con noi tanti appassionati anche solo di trekking. Ci sono tante montagne anche non così difficili da scalare intorno alle nostre grandi città, e quindi sicuramente molti appassionati la staranno ascoltando con attenzione. Hervé Barmas, prima di salutarla le chiedo di ricordare la campagna AMREF, visto che ne è testimonial.
1: Beh, la campagna è semplice: la fame non è un gioco, e il numero solidale a cui donare, come ha ripetuto lei più volte, è 45586.
0: Grazie davvero a Hervé Barmas per essere stato con noi, e donate al 45587.
1: Grazie.

0: Questo è Bryan Adams con Summer of 69 qui a Zona Cesarini, 22:47 minuti e 20 secondi. Ci trasferiamo al Giro d'Italia, parliamo quindi di ciclismo. Si è chiusa la 12ª tappa, collegato con noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buonasera.
1: Ciao Giacomo, ben trovato a chi ci ascolta.
0: Allora, parliamo un po' di questa 12ª tappa. Non è andata come ci si aspettava intanto.
1: No, assolutamente no, perché insomma tutto faceva presagire un arrivo in volata, soprattutto per lo svolgimento della tappa, che è stata caratterizzata da una fuga sempre tenuta sotto controllo dal resto del gruppo, ma poi sulla salita l'ultima salita che precedeva di una ventina di chilometri il traguardo, abbastanza dura, c'è stata selezione, hanno pagato dazio i velocisti più importanti, a cominciare dal nostro Jonathan Milan, ma anche la maglia ciclamino della classifica punti Bolmagnier, che ha già vinto due volate. Sono rimasti attardati, hanno provato per qualche chilometro e poi hanno rinunciato, ma nonostante questo non si è arrivati comunque in volata, perché poi ad anticipare tutti ci ha pensato, quando mancavano poco più di 1000 metri al traguardo, ci ha pensato Alex Gart, che si è lanciato, ha trovato il momento giusto in cui affondare il colpo ed è arrivato a braccia alzate sul traguardo, anticipando un po' tutti, sorprendendo anche le squadre dei velocisti che erano rimaste, che avevano fatto un gran lavoro, a cominciare dalla Movistar di Aular, ma anche la NSN che lavorava per Michels, il campione estone. Quindi è stato un esito impronosticabile, con però grande soddisfazione per la Bahrain, che conquista una vittoria ormai da diversi giorni, anche la maglia rosa con Afonso e l'Aulio.
0: Cristiano, a proposito di questo, ti aspettavi una resistenza tale di Eulalio lì davanti con la maglia rosa?
1: Ma direi di no, però è stato bravissimo sia nella crono, dove ovviamente il suo vantaggio è stato eroso da Jonas Vingegaard, ma è rimasto comunque al comando. Oggi è anche scattato prima di un traguardo che concedeva buoni in termini di secondi, e ha aumentato il suo vantaggio su Vingegaard a 33 secondi, quindi è un corridore che ha dimostrato assolutamente personalità. Certo è che a breve, perché già da venerdì insomma si comincerà davvero a salire sulle salite alpine con la tappa la Aosta Pila, che sarà un banco di prova importante. Io credo che in quella giornata Eulalio sarà a gioco forza costretto a lasciare il simbolo del primato, da capire se effettivamente Vingegaard non avrà rivali o se qualcuno proverà a insidiare quello che sembra essere il suo dominio sulle salite, perché finora nei due arrivi in salita ha sempre vinto lui.
0: Secondo, 33 secondi di distanza dalla maglia rosa Eulalio per Vingegaard, favoritissimo di questa edizione del Giro d'Italia. Ha anche detto praticamente gli abbuoni contano poco, insomma non sono quei secondi a fare la differenza, molto sicuro di sé.
1: Io credo insomma che le differenze saranno in termini di minuti, non in termini di secondi, però insomma è chiaro, no, che l'uscita di oggi, la sparata di oggi di Eulalio sia anche stata una condizione in cui si è venuto a trovare in quel momento, e allora non è costata tanto in termini di fatica, perché è stato uno scatto minimo, ha preso quei 6 secondi che potrebbero servirgli però per magari tentare di rimanere nei primi 5. È un po' l'obiettivo che si è data anche la Bahrain Victorious, che conosce ovviamente i limiti del ragazzo in salita, però il vantaggio sugli altri pretendenti ai primi 5 posti, perché no anche al podio, certo bisognerà soffrire, sono tanti, quindi proverà sicuramente a dare battaglia a questo ragazzo portoghese, che è un po' stato adottato dal pubblico italiano, perché insomma ha già trovato tanti tifosi lungo la strada che lo cercano, lo esaltano anche al momento delle premiazioni, perché tutti i giorni ovviamente viene premiata la maglia rosa, viene chiamato sul palco il detentore del simbolo del primato, e quindi ha trovato tanti tifosi, anche perché è sempre bello sorridente, non potrebbe essere altrimenti, perché si ritrova a essere comunque leader di una grande corsa a tappa in maniera abbastanza inaspettata, e credo insomma che questo gli dia anche forza. Il nostro Manuel Codignoni ha più volte detto che questa maglia gli dà potenza, perché lui parla, è portoghese, ma con noi parla in spagnolo, pur comprendendo ovviamente l'italiano, e oggi insomma gli ha anche detto che sta pensando a acquistare una casa in Italia. evidentemente si sta trovando bene nel nostro paese, poi in squadra ha diversi compagni italiani, a cominciare da Damiano Caruso, che è un po' la sua chioccia, no? Perché Caruso, 38 anni, smetterà a fine di questa stagione, si sta, ecco, ritagliando anche questo ruolo all'interno della Bahrain, Victorious.
0: Ci fa piacere che Eulalio si stia trovando bene in Italia, abbia trovato anche la sua sacca di tifosi, di appassionati che lo seguono, come ci farebbe, Cristiano Piccinelli, tanto piacere vedere un italiano vincere il Giro d'Italia, ma di questi tempi immagino ci potremmo anche accontentare di un podio. Giulio Pellizzari, 3 minuti e 42 di ritardo dalla maglia rosa, 3 minuti e poco più da Vingegaard, come l'hai visto, come sta secondo te, e stanno diminuendo o aumentando le sue chance?
1: Allora, ha avuto un problema fisico, ce l'ha detto, insomma, un virus intestinale che lo ha un po' debilitato nel corso delle ultime tappe, però a crono, che insomma era un po' il suo tallone d'Achille, rischiava di affondare. Così non è stato, anzi si è difeso in maniera più che onorevole. È una squadra, la Red Bull, forte, alla pari della Visma Lisebike, e in montagna servirà assolutamente la squadra. È una squadra con due capitani, al momento Jay Hindley, che il Giro l'ha vinto nel 22, è davanti in classifica generale, ma se riuscirà a recuperare, se si sarà ristabilito prima di venerdì, insomma qualcosa dovremmo vedere, perché è un ragazzo anche abbastanza sfrontato, il marchigiano, e è arrivato a questo Giro con tante ambizioni sue personali e della squadra, perché c'è la volontà sicuramente di far bene. Secondo me ci proverà a stare in ruota di Jonas Vingegaard. Al momento non c'è riuscito nessuno a stare a ruota di Vingegaard, ma forse era anche normale che succedesse. La tappa di venerdì, con tutte le salite di quella frazione molto intensa, breve ma molto intensa, sulle salite ostane, secondo me, non dico che scriverà in maniera definitiva la classifica, ma la delineerà un po' più chiaramente. Capiremo effettivamente se ci sono speranze di podio per Giulio Pellizzari e gli eventuali possibili avversari per Jonas Vingegaard, che finora ha corso in maniera abbastanza conservativa, non ha dato, non si è certo spremuto per andare a vincere le due tappe che ha vinto, non ha dato grande spettacolo, ma me lo aspetto assolutamente sulle salite che andremo a trovare da qui alla fine del Giro.
0: Sbilanciamoci un po', quali sono i nomi da seguire oltre a quelli che hai citato? Insomma, c'è Eulalio in maglia rosa, Vingegaard grande favorito, Pellizzari per il podio in azzurro. E poi?
1: Io credo che ci sarà una bella lotta per il podio e anche per provare a stanare un po' Jonas Vingegaard, da parte della Decathlon, la formazione francese che ha in Felix Gall il suo capitano, che ha provato anche sulla salita del Corno alle Scale ad anticipare Vingegaard. E poi credo che vedremo un Aresman molto combattivo, la sua squadra è forte, la squadra di Filippo Ganna, e credo insomma che l'olandese possa dire la sua per quanto riguarda la questione podio. E poi ovviamente ci auguriamo magari che possa venire fuori sia Pellizzari, ma perché no, possa anche un po' risalire la classifica Giulio Ciccone, che insomma in montagna è uno sempre da tenere in considerazione.
0: Prima di salutarci, Cristiano, ti chiedo, già ci hai detto qualcosa in realtà, però dici ancora qualcosa in più su questa 13ª tappa, quindi domani Alessandria Verbania.
1: Allora, una tappa di 188 km, tutta in Piemonte, con una prima parte pianeggiante, con un finale però con un paio di salite non clamorose, non particolarmente difficili, in tutto saranno circa 600 metri di dislivello, quindi insomma fattibile anche per gli uomini veloci, ma è una tappa che si addice molto a corridori che sono veloci sì, ma che sono anche magari potenti, che riescono ad allungare in maniera progressiva con i lunghi rettilinei, e nel finale ci saranno gli ultimi 13 chilometri dopo con discesa, ma anche con una fase finale completamente piatta, quindi territorio per Filippo Ganna, anche perché a Verbania è nato e cresciuto, e io credo che domani lo vedremo assolutamente protagonista della tappa numero 13 con tutti gli altri pretendenti, perché con oggi soltanto 6 squadre hanno conquistato una vittoria, insomma sono tante quelle che hanno bisogno anche di punti per quanto riguarda le classifiche della Federazione Internazionale, perché servono poi per mantenere la licenza World Tour, che è un po' la Serie A del ciclismo.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo domani a partire dalle 2.30 su Radio 1 sulle strade del Giro per raccontarci questa 13ª tappa assieme a tutta la squadra di Radio 1, e quindi saluto anche Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, che compongono così il team di Radio 1 al Giro d'Italia. Grazie a Cristiano Piccinelli, a domani.
1: E grazie anche a Jacopo Teodoro, che ha curato questo collegamento.

Stiamo ascoltando i Queen con Killer Queen qui a Zona Cesarini. È finita anche Reggiana Olimpia Milano, quarti di finale dei playoff di Lega di basket, 84-72 per l'Olimpia Milano che vola in semifinale perché si porta 3-0 sulla serie. I saluti alla nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Francesco Pionalieri, in redazione Tony Tisi, con voi Giacomo Piorischi che vi augura una buona serata.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della Global Sumud Flotilla. La procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. A breve il rientro dei 28 attivisti italiani espulsi da Israele. Un gruppo arriverà tra circa mezz'ora a Fiumicino, l'altro poco dopo a Malpensa. Nello scalo romano già atterrati in mattinata il deputato dei 5 Stelle Dario Caruso tenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Ascoltiamo le loro parole.
4: Con i mitra spianati contro di noi, noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente.
5: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Sono un po' gonfio qua, c'ho dei segni su una coscia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Fin dagli abbordaggi a noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
3: La premier Meloni è stata immattinata in Sicilia per il terzo sopralluogo nelle zone colpite nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi. Con il capo della protezione civile siciliano, la presidente del Consiglio ha rivendicato i tempi rapidi di intervento da parte del governo. Nel pomeriggio Meloni si è recata a Brescia alla convention nazionale di Coldiretti. È tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Domani in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. Gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato il segretario di Stato Rubio. Sul fronte iraniano, lo stesso Rubio ha fatto sapere, i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma anche sottolineato che con i pedaggi Hormuz è impossibile raggiungere qualsiasi accordo. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Vertenza Electrolux, siamo di nuovo in Italia, il Ministero delle Imprese apre la richiesta dei comuni in cui hanno sede gli stabilimenti di partecipare al tavolo convocato per lunedì prossimo.
6: I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano del gruppo Electrolux viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani dell'azienda, che una decina di giorni fa ha annunciato 1.700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al ministro delle imprese Urso di essere presenti all'incontro fissato al ministero lunedì prossimo e il ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Campi Flegrei, la terra torna a tremare. Questa mattina scossa di magnitudo 4.4, una delle più forti dell'ultimo anno. Nessun danno a persone o cose. A Bacoli c'è una decina di sfollati. Qui l'intervista a Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano.
7: Dottoressa, la scossa più forte è alle 5.50-5.51 di questa mattina. Che fenomeno è?
8: È uno sciame che è iniziato appunto con questo evento di magnitudo 4.4. Non avevamo un evento di magnitudo maggiore uguale a 4 dal primo settembre. Oggi, come del resto noi avevamo sempre detto, che dal momento che tutti gli altri parametri sono stazionari, quindi c'è il sollevamento del suolo un centimetro al mese, un degassamento diciamo molto importante, ci aspettavamo che la sismicità potesse riprendere anche con eventi di magnitudo importanti come quello di questa mattina.
7: Avvertita distintamente anche a Napoli, come mai? È comunque collegato al fenomeno bradisismico?
8: Assolutamente sì, diciamo non ci sono variazioni importanti nello stato del vulcano, questo rientra nel fenomeno che già conosciamo. diciamo, e che teniamo sotto controllo oramai da anni.
7: Qual è l'andamento adesso dello sciame?
8: La sismicità è ancora in corso, però con un'energia che sta diminuendo nel tempo.
7: C'è una previsione, diciamo, su quando finirà?
8: No, assolutamente non si possono fare previsioni in questo tempo.
7: Napoli, Lara Martino, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 24, buon ascolto.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
2: Guarda quanta gente finalmente, ma guarda, vorrei proprio abbracciarvi proprio tutti. Quando ho finito di dire le mie preghiere, recito i primi 12 articoli della Costituzione. Tutti i cittadini e le cittadine sono uguali davanti alla legge. Qualcuno dice che non lo posso dire, ho 83 anni, piccolo partigiano, non potete impedire. Chi è che l'ha causata questa cazzo di crisi? Banca Mondiale, sono loro! E lo devono pagare i lavoratori, e le fasce più deboli, e i bambini, e i ragazzi, e tutto il mondo. Sulla testa!
9: Quella che avete sentito è la voce di Don Andrea Gallo e la sua storia è quella che vi raccontiamo questa sera. Don Gallo era un prete al fianco degli ultimi, un uomo di fede che però aveva compreso come oltre al pulpito fosse importante vivere la strada. La battaglia del Gallo, come lo chiamavano i genovesi, era per la pace, per la liberalizzazione delle droghe leggere, soprattutto per cancellare ogni tipo di stigma sociale. E lo faceva a modo suo, col Vangelo in una mano e la Costituzione nell'altra. Così parlava Don Andrea Gallo.
10: Io avevo 19 anni, con esperienza in Marina, nella Brigata Partigiana, quindi ero un ragazzo altro che disinibito. Ho incontrato, questo è il centro, è qua, ho incontrato un salesiano di Don Bosco e ho visto che Don Bosco andava a raccogliere nella grande capitale sabauda i ragazzi abbandonati. Ho detto, ma io ho trovato il mio posto.
0: Radio Italiana 531.
11: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: il sette bello che di solito veniva fuori quando si faceva le cene, no, sa, anche i pranzi, dopo che si giocava a scopone.
1: Yes. Scopone scientifico, bravo, te lo ricordi?
0: No, Marco, 10 carte, quando era bello. Cioè, c'era quelle 4.000 lire sul tavolo, sembravano dei miliardi allora.
1: Io ho un problema con le carte, però non mi ricordo mai bene le regole, devo giocare più spesso.
0: Lu, guarda, un parente qui, uno dei parenti di Rosa qua, c'ha un bar a Faulkner.
1: Ah, Faulkner, Faulkner. Anche lì, cioè, per arrivarci, sì, ci vuole il passaporto. Cioè.
0: Sì, anche per entrare al bar, perché vabbè, per giocare a carte devi dare un ID. Ecco. E giocano a Ramino.
1: Ma no.
0: Io non mi ricordo più come si gioca a Ramino.
1: Ma io non credo di averlo neanche mai saputo, sai.
0: Cosa bellissima delle carte, perché nel weekend che eravamo a Mertz, poi c'era una coppia di fianco a noi, sì, sotto il sole, non di Riccione, di Mertz, che giocavano a carte.
1: Ah, davvero?
0: C'erano le carte a briscola, bellissimo.
1: Ma che meraviglia.
0: Sì, infatti mi è piaciuto.
1: Comunque devo dire che a Mertz l'abbiamo visto un sacco di gente con delle maglie veramente number one. Vogliamo parlarne? Sì, cioè, veramente c'era un gruppone che probabilmente erano tutti insieme, ma si sono divisi in sezioni, tipo la sezione con la maglietta passaporto,
0: quella del caffè,
1: la sezione con la maglietta del caffè, e poi c'era una che andava in giro con Ciao Bella.
0: Ciao Bella era quella di Mornington Peninsula.
1: Ah, ecco, penso. Però bellissima,
0: c'era
1: l'idea.
0: C'era una che senza maglia, che andava,
1: ah, davvero? Tu quella l'hai vista, ma, ovviamente.
0: Solo io. C'ho una foto. Ciao,
1: vero, adesso, addirittura.
0: Sì, non ma stavo, no. Non stavo, ma non le stavo malissimo, guarda.
1: Ma no, allora, però secondo me è un'idea bellissima quella di andare in gruppo con le magliette organizzate, sì, fatte, baracca, veramente sì, simpatica.
0: Beh, stavo per dire qualcosa che non si può dire.
1: No,
0: il
1: meno male.
0: Il celibato.
1: Sì. Vabbè,
0: di solito si fa le magliette uguali.
1: Sì, sì, è vero.
0: Cose lì.
1: È vero, è vero.
0: Adesso va di moda vestirsi un po' da dinosauro.
1: Ah, davvero?
0: Sì, da clown o quelle cose
1: lì. Di al celibato?
0: Sì, prima o qua, forse qua, si vestono tutte da un po'
1: anche,
0: da...
1: anche nei giorni normali, sì, per andare al lavoro vedi gente vestita da Superman.
0: La nazione,
1: hai ragione, hai ragione, hai ragione.
0: Un continente anche.
1: Ma come no?
0: Sì, però vabbè, ci stai, fa la maglietta uguale, perché magari
1: fa la... è stato molto divertente. Gente,
0: fa la
1: anche...
0: predappio, no?
1: Cioè, aiuto. Devo dire che è stato molto divertente anche vedere.
0: Terme.
1: Ma no, ma dacci, è stato molto divertente anche vedere la gente con le sedie messe lì in modo campeggio a fare picnic. C'era un sacco di gente così.
0: Rido perché i primi 10 minuti, chiamiamo una mezz'ora, che siamo seduti, che c'è la gente che cammina con la loro sedia, quelle da campeggio australiane, classiche, col buco per il drink.
1: Giusto. Quelle di Bunnings.
0: Quelle che next level hanno il tavolino,
1: certo,
0: di fianco,
1: e
0: che si apre.
1: Anche quelle che hanno next level, la cosa per i piedi. No, per l'appoggiapiedi, esatto.
0: E se proprio vuoi andare nel Lamborghini delle sedie
1: di Bunnings,
0: sì, esatto, ci sono praticamente quelle padded che hanno proprio
1: come
0: dietro.
1: No,
0: cioè,
1: sì, c'era di tutto,
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: C'erano però anche quelli che rubavano le sedie dai tavoli della fiera, quelle bianche di plastica da bar, per intenderci.
0: C'è gente che si è portata la tovaglia.
1: Sì, ma è bellissima
0: tovaglia,
1: questa cosa.
0: C'è la roba da campeggio. Perché poi Mertford, per quelli che magari ci hanno ascoltato, c'è la stripped of grass, come si dice,
1: la strada principale.
0: Però c'è l'erba.
1: Ah, sì, sì. No, non quell'erba, no. Il prato, c'è il prato. Stiamo venendo le parole.
0: Marimba. C'è il prato e la gente praticamente si mette lì, ma c'era, poi essendo stata una giornata bellissima. Stavano tutti anche lì dal mago, un po', non so se
1: è fatti, sì. Infatti mangiare la polenta buonissima, con sti 25 gradi sotto il sole mi ha fatto un po' strano.
0: Sono andato in bagno il martedì.
1: No, però devo dire che quella polenta è stata buonissima, e vogliamo anche ricordare che c'è stata anche questa diatriba, no, dei vicentini che si sono accorti

0: che non stava mangiando la loro polenta e quindi sono arrivati a darci la loro polenta col sugo, perché, come dire, ricchi del loro orgoglio vicentino, assaggiate anche la nostra polenta perché è più buona di quella trentina. Insomma, abbiamo mangiato veramente
1: la faccia
0: pazzesco.
1: Della signora quando gli ho detto che stavo mangiando quella trevigiana è stata ben breve. Ma che cazzo ti mangi? Adesso ti faccio
0: adesso
1: vedere,
0: ti faccio vedere
1: ed è andata e tornata velocissimamente e
0: via.
1: Sì,
0: veramente buon
1: così, abbiamo scorcata una,
0: abbiamo scorcata una, cioè, poi sono arrivate anche delle gnocchi.
1: Quanto costa la polenta?
0: Costava
1: un euro.
0: Pensavo quanto costava.
1: Veniva venduta 18
0: dollari. Veniva venduta 18, però con lo spezzatino e con i crauti.
1: Sì.
0: Però tu stai lì, no? Con il bicipite a girare. Bicipite o tricipite? Forse il tricipite più che il bicipite. Anche il deltoide, anche un po' laterale. Tutti i muscoli praticamente.
1: Come c'era Sergio, qualcuno che si chiama così, che girava la polenta.
0: Era un workout completo praticamente quello.
1: Dici. Abbiamo poi il venerdì sera siamo stati veramente gentilmente, tutto flattering come si dice in australiano, anche bello, lusingati
0: esatto.
1: E di essere eravamo stati invitati da Patrizia e Simone. Allora qua Eleonora ha fatto subito del plagiarismo, cioè praticamente ha copiato subito una ricetta.
0: Ho riprodotto beh, per onorare, sì, ma come ti permetti?
1: Ma non è che il sudanese che vende la riproduzione di Louis Vuitton sulla spiaggia Riccione dice: ma è una riproduzione, non è che copia.
0: Ma non è che l'ha fatta, cioè io ho riprodotto per onorare, scusami. Ma come ti prometti di darmi della plagiara?
1: Allora,
0: plagiara è romanesco, diciamo.
1: Sì, a parte tutto quello che c'era, che era buonissimo. Che non mi ricordo più neanche
0: la pasta, i tortellini. La zuppa di castagne. Io ho riprodotto quella. Io neanche, non so neanche che esistesse.
1: Cioè,
0: io sono un po' come i cinesi, no? Vedo le cose e le rifaccio uguali. capito? Così è così che faccio il mio database.
1: Non va bene.
0: Dipende, se mi ispira quello, cioè. Scusami, non è che i vietnamiti sono famosi per proprio copiare tutti i cinesi, così per eccellenza.
1: Adesso dovrebbe arrivare il romano della zanzara,
0: esatto.
1: Per un po' di razzismo, così siamo a posto.
0: Ma vero, però. A parte che adesso ormai vogliamo dirla tutta.
1: Hai copiato, comunque hai replicato.
0: Ho copiato. Che brutta parola, non so, l'elementare.
1: Hai cercato di riprodurre la zuppa.
0: Ho replicato. Come si replicano le opere d'arte, ok?
1: Vabbè, che sono falsi. Allora,
0: era buonissima.
1: Vegetable stock ci hai messo.
0: Certo, ho fatto esattamente quello che ha detto lei. Tu c'eri quando ha detto
1: sì,
0: la
1: microonde?
0: No, l'ho fatte bollite.
1: Ah, quanto le hai fatte bollire? Per
0: 20 minuti, il tempo di bollire. Ero lì con la forchetta che controllavo.
1: Quindi le hai pelate?
0: Yes,
1: prima.
0: Le ho pelate, esatto.
1: Dopo
0: essere bollite.
1: Ah, dopo essere bollite.
0: Sì, no, non le puoi spelare.
1: Quindi le hai
0: Le ho bollite
1: per 20 minuti.
0: Più o meno. Le ho pelate
1: per farle sentire morbide, che
0: esatto.
1: Provi con la forchetta.
0: Esatto, con la forchetta.
1: Come bistecca,
0: bravissimo.
1: Bistecca,
0: poi dopo
1: bistecca
0: bicicletta, esatto.
1: Bistecca condita,
0: benissimo. A posto, battutoni.
1: Poi
0: le ho pelate.
1: Sì,
0: poi le ho messe nel
1: raffreddare.
0: Certo, perché sennò mi pelavo anche le dita.
1: No, vestei un po' pastrani con di
0: non
1: Voltron.
0: Ce l'avevo più. Esattamente. Dopodiché le ho rimesse in pentola con il brodo vegetale.
1: Sì.
0: Io ho seguito la ricetta che ha detto
1: poi Patrizia. L'hai smashed.
0: Sì, con un goccio di latte, lei ha detto. Io uguale, con un goccio di latte.
1: Sì.
0: E poi le ho frullate.
1: Ah.
0: E poi ci ho messo anche la fogliolina di prezzemolo, perché lei ci ha messo fogliolina di prezzemolo. Io
1: allora,
0: ho replicato uguale.
1: E sai come si stava dopo quella zuppa?
0: Da Dio.
1: Come dice Bresci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Radio Italiana 531.

0: ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: in Canada 682 persone si sono vestite da dinosauro.
1: Yuppie!
0: E si va a ballare, come dicevamo prima, se c'era un addio celibato,
1: esatto,
0: perché non vestisse a dinosauro?
1: Ma perché no? Ma perché no? Infatti interessante questa cosa. Cioè, ma se c'è,
0: perché sono in Canada?
1: Perché boh, saranno, non
0: dei,
1: so,
0: dei coglioni ce li abbiamo anche in Italia,
1: è
0: per
1: vero,
0: fare una roba del genere, no?
1: Ma, più che altro 682 persone sono tante, nel senso,
0: come?
1: Se 682?
0: Non sento più niente.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: Sei diventato sordo?
0: Niente.
1: Tutto ad un tratto?
0: Non sento più niente. Cioè, guarda.
1: Come? Non senti più niente. Neanche che fossi la donna cinese, quella che si è svegliata, che non ha più sentito, che non ha più sentito le voci degli uomini. Questo è un genio, comunque.
0: Battutone,
1: posso dirlo?
0: Sento muggire.
1: Ma sei veramente ammutoliciti.
0: Gli uomini le hanno fatto questa roba.
1: Cioè, questa, lei è un genio praticamente. Tu hai voluto provare a replicarla, ma lei veramente si è svegliata al mattino e non sentiva più la voce maschile.
0: Ha smesso di sentire le voci basse, soprattutto quelle maschili. Vabbè, dai.
1: Capita.
0: Si è svegliata la mattina e dopo aver scorreggiato in bagno non riusciva
1: a
0: sentire perfettamente le donne,
1: vedi.
0: Ma non il fidanzato o altri uomini.
1: Capita.
0: Secondo i medici la causa sarebbe il forte stress.
1: Capita. Che cosa dobbiamo fare? A Corvetto, invece,
0: Milano?
1: Come no, zona diciamo non proprio di quelle, però a Corvetto, zona est di Milano, alla storica bakery, diciamo, di via Barambino, due agenti di polizia, della polizia locale, hanno chiesto di mangiare gratis. Ecco, questo non è...
0: Ma lei lo sa che sono io?
1: Esattamente. Altrimenti hanno detto che avrebbero mandato i controlli. Allora, cosa è successo? Questo onore al proprietario li ha denunciati e da quel momento i due agenti sono indagati, mi sembra giusto.
0: Barboni.
1: Perché basta con questo abuso di potere, basta! Diciamo, basta.
0: Ma se ti viene offerto, ben venga.
1: Se ti viene offerto, ben venga. Ma che tu lo vai...
0: il caffè alla guardia.
1: Certo, ma se tu lo vai a reclamare perché una cosa è dovuta, no.
0: Come diceva la frase, signora guardia.
1: A Corvetto diciamo no.
0: In una contea del Wisconsin,
1: sì,
0: USA, hanno introdotto un limite di velocità super specifico, 17.3 miglia orarie, che noi chiaramente in Europa, anche qua in Africa, in Australia, non lo abbiamo.
1: Non lo abbiamo.
0: Circa 27.8.
1: Sì, diciamo un po' preciso, ecco.
0: Sì.
1: Un pochino.
0: Buona pugnetta. Il motivo, secondo le autorità, un numero così strano costringe gli automobilisti a fare più attenzione alla strada.
1: Certo, se tu pensa che devi andare a 27.8 km.
0: Ma non è vero.
1: Sei a 27.9, azzo, sono già fuori. E così funziona, capito? E poi freni di botto.
0: Sì, ma infatti, pay attention, guarda la strada invece che stare a guardare.
1: Invece di guardare, capito,
0: esatto,
1: i quanti chilometri. Vabbè.
0: Esatto,
1: comunque, in UK, cioè in Inghilterra, questo un allevatore praticamente basta, si è stufato perché le sue mucche sono state prese d'assalto dalla gente che va a farsi dei selfie con loro. Parliamo delle Highland, no? È presente nella Scozia.
0: Sì.
1: Tu ricordi Highlander? Quelle zone lì bellissime, tutte verdi. Allora la gente ovviamente va a farsi...
0: Ma sono le vacche anche là?
1: Come no? Ma no? Ci sono soltanto quelle praticamente. Allora la gente si va a fare le foto con queste mucche così fluffy, come dire, con questo pelo così morbido. Allora questo allevatore a un certo punto ha detto, basta, cioè sta su The Dos praticamente. Un po' in questo, esatto, con questo accento molto scozzese, no? Cioè, se su The Dos, Runoi Ball, basta. Quindi,
0: lui avrà queste mucche meno fotogeniche.
1: Sì,
0: diciamo,
1: praticamente, vuole selezionare le mucche.
0: È come quello che va sempre in porta, cioè quello bruttino.
1: Le vuole selezionare scarso, praticamente, così, insomma, basta con questi selfie, perché sennò le mucche porine non riescono più a performare.
0: Per la categoria colpo di culo, questa signora in Maryland ha vinto $50,000 alla lotteria locale due volte nel giro di due settimane. Non è collusione, sia chiaro, non sapeva che numeri venivano fuori, no, non sapeva niente, ha comprato il biglietto come si fa alla festa dell'unità, 48, io c'ho la radio.
1: Senti, può essere semplicemente che è stata fortunata. Adesso la fortuna gira un po' per tutti, evidentemente ha girato...
0: Sì, ma c'è che che è sorda qua, ha girato
1: velocissimo.
0: Dai,
1: in Maryland.
0: Dammi l'ultima notizia, va.
1: Allora, in Giappone invece esiste un servizio che permette di affittare le nonne a partire da 20 euro all'ora. Allora si chiamano OK, no, le nonne si chiamano OK Oba-chan e sono delle donne, delle signore tra i 60 e i 94 anni, esattamente quel sono
0: Oba-chan.
1: Lì esattamente loro, e loro praticamente possono essere ingaggiate a tutti gli effetti per cucinare, per ascoltare, per accompagnare i bambini, per fare le faccende domestiche, per essere di supporto emotivo, fare compagnia, insomma fanno le nonne.
0: Ma benvenga che magari si mangia meglio di McDonald's se avete le nonne
1: sicuro,
0: a casa.
1: Sicuro, anzi io direi di più che $20 all'ora è troppo poco.
0: Torna finalmente
1: l'hai
0: il
1: trovata.
0: Mio favorito, Willy Peyote con Kodak.

0: Nazarite.
1: È bella, eh?
2: Molto bella. Poi a me lui, i peyote, anche quelle che sappiamo, dicono a me non sappiamo. Piace questa, a me piacciono tutti.
1: Lo so.
2: Allora io ho avuto problemi di tossicodipendenza e sono andato in Portogallo.
1: Bravissimo.
2: Allora, adesso, questo è il titolo di quello che non sono tossicodipendente, ma ho avuto problemi. Comunque ho avuto problemi in famiglia, sì, ci sono stati parenti molto vicini e non sono andato in Portogallo.
1: Male.
2: E ho detto questo perché il Portogallo nel 2001 all'1% della popolazione portoghese era dipendente dall'eroina. L'1%, cioè tantissimo.
1: Beh, Portogallo, che non lo so che popolazione ha.
2: Secondo me non supererà magari 10 milioni.
1: 10 così poco?
2: Sì,
1: beh,
2: sì,
1: no, sì, effettivamente.
2: Non è tanto grande, cioè.
1: No, è vero.
2: No, è un po' come l'osso della gallina, quello piccolino.
1: So, per dire, un po' come la Lombardia.
2: Un po' come la Lombardia.
1: Che non che non serva nulla, oh, attenzione, per i 10 milioni.
2: Un po' come il Molise.
1: Era per i 10 milioni, ma come sai.
2: Praticamente, invece di arrestare i tossicodipendenti, hanno depenalizzato tutte le droghe, trattato la dipendenza come un problema di salute.
1: Hai capito, portoghese?
2: Quindi le morte per overdose sono crollate dell'80%.
1: Certo.
2: I casi
1: certo.
2: di HIV o HIV o di AIDS praticamente
1: sì.
2: da iniezione sono passati a 16.
1: Sì, sono ridotti.
2: Esatto,
1: insomma.
2: E oggi una persona in Portogallo ha 45 volte meno probabilità di morire di overdose
1: grandi
2: rispetto
1: portoghesi.
2: A uno degli Stati Uniti. Vabbè, allora,
1: gli Stati Uniti però sono anche 100 cioè, miliardi di persone.
2: Chi l'ha scritta questa? Cioè, Tom e Jerry? Cioè, allora, a parte
1: no.
2: Tom e Jerry, l'Australia ha fatto la stessa cosa con Richmond. Se vogliamo parlare del Victoria, dove hanno queste safe environment per drogarsi, per iniettarsi,
1: sì,
2: perché sono controllati e con il controllo cercano e inducono la riduzione di queste cose.
1: Sì, che ma io, nel senso, stai parlando di quelle boxes, di quelle sì. Che le chiamano?
2: Sì, sì, injection room.
1: Bravissimo.
2: Grazie.
1: Prego. Quindi è così, basta, è finito. Sì, no, in realtà bravi portoghesi, vabbè, dall'Australia forse te lo puoi anche aspettare, magari dal Portogallo dici ma non ci avrei pensato, ecco. Comunque queste sono un po', diciamo, delle notizie di paesi che hanno risolto alcuni problemi che invece altri paesi ancora non hanno risolto. Allora, per esempio, parliamo sempre in tema di notizia.
2: Il cosa Portogallo succede? Ha 10 milioni di abitanti, ma chi siamo?
1: Poi guarda la Lombardia.
2: Andiamo avanti.
1: Comunque, volevo parlare della Norvegia. La Norvegia, dato che parliamo sempre di questioni di salute, insomma, ha risolto la recidiva, cioè, di salute, in realtà non c'entra, però.
2: Mentale, salute mentale.
1: Praticamente cosa succede? Si parla di carceri norvegesi. Che sembrano un po' dei dormitori universitari, cioè i detenuti cucinano il proprio cibo, frequentano delle lezioni, imparano dei mestieri. Questo, se vuoi, è un po' tutta quella filosofia di pensiero per cui in carcere, esatto, bisogna riabilitare.
2: Sì, no? Se sei un coglione, cioè adesso quello che ha asfaltato le persone a Modena, cosa riabilitiamo?
1: Cioè, siamo d'accordo. Però in Norvegia, contrario alla popolazione, se vuoi, comunque soltanto il 20% dei detenuti rilasciati torna a delinquere. Negli Stati Uniti invece parliamo del 76%, quindi la Norvegia cosa ha deciso di fare? Ha deciso di fare 5 milioni, la metà praticamente del Portogallo. La Norvegia invece cosa ha deciso di fare? Ha deciso che la pena è perdere la libertà praticamente, non l'umanità. Ecco, quindi si scopre allora, che quando tratti appunto le persone come degli esseri umani, diciamo che poi si comportano come degli esseri umani, ecco, quando escono.
2: Allora, continuiamo sull'Islanda, diamo le ultime due. L'Islanda ha risolto l'alcolismo adolescenziale, quindi il 42% degli adolescenti, come me,
1: esatto.
2: Islandesi poi,
1: uguale tu,
2: si ubriacava, chiaramente, regolarmente tra l'altro.
1: Che posso dire, ci sta, perché sono paesi dove magari non è che c'è tantissimo da fare quando sei giovane, ecco, dai.
2: Poi insomma, negli anni, diciamo che poi dopo anche quando c'è l'inverno per 8 mesi
1: è buio,
2: dura.
1: Poi di che inverno parliamo,
2: cioè quando ci vai a giocare al parco, poi il bambino lo perdi, mette una flashlight nel collo
1: col ghiaccio alle sopracciglia.
2: Invece di combattere le droghe hanno sostituito il bisogno di assumerle praticamente. Interessante. Sport, musica e arte,
1: esatto,
2: gratis per ogni ragazzo. Linee guida sul coprifuoco per i genitori.
1: Giusto.
2: Consumo di alcol tra i giovani è sceso il 42% al 5%.
1: Sì.
2: La cannabis dal 17% al 2%. Beh, basta non importarla o non farla crescere. Cioè, anche perché lì non è che ci sia tanto sole per farla crescere.
1: No,
2: devi
1: infatti.
2: Fare una serra, secondo me. Comunque, sono passati dall'essere i peggiori in Europa ai migliori senza una singola campagna antidroga che costano tantissimo.
1: Bravi, che però anche lì parliamo di Islanda, di quanta popolazione stiamo parlando. Cioè, come
2: 2
1: dire,
2: milioni.
1: Facile, facile gestire.
2: Mi dia l'ultimo.
1: Vogliamo parlare di Israele? Vogliamo parlare di Israele in questi giorni?
2: Nessuno comunque voleva fare di Israele durante l'Eurovision. Comunque,
1: comunque parliamo di Israele, che ha risolto la scarsità d'acqua. Cioè nel 2009 praticamente stava per finire l'acqua. Allora invece oggi cosa è successo? Che esporta addirittura l'acqua ai paesi vicino, cioè ricicla il 90% delle acque reflue, sì, per l'agricoltura. E quindi il paese più vicino è la Spagna al 20%, e praticamente cosa hanno fatto? Hanno inventato l'irrigazione a goccia, cioè hanno costruito degli impianti di desalinizzazione che trasformano appunto l'acqua di mare in acqua potabile a un costo ovviamente inferiore rispetto all'acqua dolce naturale.
2: Vabbè, ringraziamo lo Stato del Victoria che praticamente quel progetto di desalinizzazione ha da tipo 25 anni.
1: È un po' come la Salerno-Reggio Calabria che
2: è ancora lì.
1: Non si sa.
2: C'è quello della paletta che è ancora all'autogrill, se lo sono dimenticati.
1: Esatto, guardate. C'è anche la Lollipop Girl sempre lì.
2: Sempre lì. Ritorna Tiziano Ferro con Lazza, chiaramente, che cantano insieme per due.
1: Non ci credo.
2: Un po' di pausa e poi torniamo subito dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana, fa.

0: Allora, siamo rientrati. Paola Turci, tra l'altro, sempre. Cioè, da quanti anni c'è Paola Turci?
1: Troppi.
0: No,
1: troppi,
0: ma non volevo intendere quello. Troppi. Dai.
1: Vita mia di Paola Turci, bellissima.
0: Bene, bene, sì.
1: Allora, per dare un po' indietro a quello che è successo nel modenese, che purtroppo è una cosa che mi tocca, comunque Modena è sempre forte, noi non molliamo mai.
0: Grandi.
1: E anche gli emiliani, i romagnoli, poi hanno avuto anche loro problemi con gli alluvioni, tutte queste cose qua.
0: Sì.
1: Oggi parliamo dei brand famosi nati in Emilia Romagna.
0: Vai.
1: Il primo che tutti sanno, quando dicono, ah, sei di Modena, quindi...
0: No, no idea.
1: Non c'è niente, cioè non sai neanche che è la Ferrari.
0: Ah, certo!
1: Per favore.
0: Ma vedi,
1: cioè, avete solo la nebbia, solo la nebbia.
0: Ma neanche più quella ci abbiamo in Palpadana, insomma.
1: Allora, la Ferrari, chiaramente sappiamo tutti, nata a Maranello,
0: lo sappiamo.
1: Prima nacque come scuderia Ferrari, poi dopo cominciò a fare le macchine per scuderia Ferrari per guardare Alfa Romeo, poi dopo decise di fare le sue macchine, la portò, creò la prima macchina, poi tutto nacque, tutto quel comprensorio.
0: Tutta memoria le sai proprio,
1: comprensorio.
0: Cioè, me le insegnano a scuola ste robe, non
1: sì,
0: ho capito.
1: Cioè,
0: io.
1: Ti fanno una
0: la storia, praticamente storia di moda.
1: Pillola blu. Sono 12 anni che prendo la pillola blu, guarda, ho imparato tutto.
0: È vero, eh?
1: L'altra parte, c'è cioè la counterpart.
0: Ovviamente, la Lamborghini. Tu sei più Ferrari o sei più Lamborghini? Come, aspetta, come...
1: Basta,
0: no, vabbè,
1: basta.
0: Non volevo fare la domanda.
1: Lamborghini
0: dici?
1: Fa i trattori.
0: Ah, vabbè, ma che c'entra?
1: Guarda, le Lamborghini sono tutte uguali.
0: Ma se te lo chiedi alla Tassini ti dice che era Lamborghini, sicuro.
1: Infatti lei è romagnola.
0: Vabbè, allora, sentilo subito! Attenzione, quella... campanilismo proprio. Sì, allora, Lamborghini...
1: Dopo un'ora di programma te lo puoi dire.
0: Ecco. Allora, la Lamborghini, ovviamente, no, nasce sempre lì nel bolognese. Ma allora, insomma, vabbè, effettivamente. Ferruccio era un esperto di trattori, ha ragione, ok? E decise di sfidare Enzo dopo questo diverbio tecnico, no, sulle frizioni.
1: Sì,
0: tu ti immagini questo diverbio allora, in modenese?
1: Sì, tra l'altro modenese e bolognese.
0: Il bolognese, esatto.
1: Ascoltan bene, in bambì dall'alcol.
0: Ecco.
1: Partita così, secondo
0: così
1: me.
0: Così è andata, sicuro. Ascoltan
1: bene, in bambì dall'alcol.
0: Questo chi era?
1: Questo è Ferruccio.
0: Ok.
1: Su Newquay, comprai una macchina.
0: Ecco.
1: È la Van Cash,
0: no? E quell'altro?
1: Accoccia il pedel, va niente. Ha messo la Mefrisian e guarda un po'.
0: Comunque sembra un milanese distorto.
1: Poi,
0: diciamo.
1: Poi l'ho perso. Adesso che torno in Italia lo riprendo subito.
0: Bravo, vai, benissimo. Sì, vabbè, sì. Insomma, fatto sta che c'è stato questo diverbio, no? Fra Ferruccio e Enzo.
1: Una frizione.
0: Sì, sulle frizioni, esatto.
1: Lo sfidò.
0: Esatto, lo sfidò. Da quel momento, no, il marchio del toro che è stato scelto, no, come simbolo di potenza per creare ovviamente insomma, per superare il mito della Ferrari, ha ridefinito un po' tutto il concetto di supercar, che mi sta venendo in mente Kit in questo momento, no?
1: Lo
0: ricordi?
1: Certo che
0: e quindi ogni modello ovviamente della Lamborghini è diventato un po' un'icona di rottura, no? Capace di spostare sempre di più in avanti i limiti della velocità e i limiti del design, perché effettivamente ha delle linee un po' più, come
1: troppo
0: dire,
1: moderne,
0: è
1: sì,
0: un po' più robuste.
1: Ma sì,
0: ecco.
1: Sembra un wedge per fermare una porta, dai, che uguale.
0: Sono un po' più tamarre, ecco. Qua, diciamo, sì, in Australia ci stanno da Dio, insomma, con
1: se andate a Modena in via Divisione A, qui girate la rotonda a sinistra, c'è la Maserati.
0: Oh, e qui si parla proprio di eleganza, manetta.
1: Maserati, che così ha fatto un po' fatica negli anni, però un carissimo amico di mio padre, nonché meccanico, Sergio, ciao, ho detto Cignatta anche,
0: ecco,
1: non so perché.
0: Chissà perché.
1: Ma sono quei
0: nomignoli
1: emiliani,
0: certo,
1: e lui aveva una Maserati, lui si comprò un Biturbo. Maserati Biturbo, bellissima, vecchio modello, e la tenuta... Schmick. Vabbè,
0: sì.
1: Il tridente,
0: il simbolo,
1: il tridente che praticamente potete è quello di Nettuno, la spada di Nettuno,
0: certo.
1: Potete trovare la statua del Nettuno in piazza a Bologna, quando andate in Piazza Maggiore, che andate a vedere, guardatela dritto a voi, c'è un pisellino piccolino, la guardate dal lato, c'è il pisellone molto lungo. Dico questo perché è vero, il Gian Bologna la disegnò in questo modo perché la chiesa si oppose,
0: ecco,
1: alle dimensioni del pene che il Gian Bologna disegnò la prima volta la statua.
0: Questo sempre nelle lezioni di storia che
1: certo,
0: in tutte le scuole
1: quindi,
0: primarie dell'Emilia Romagna.
1: Guardatevi la statua del Nettuno, del Giambologna, vedete proprio il dito, e se lo guardate da una certa angolazione è in erezione.
0: È sempre
1: geniale,
0: comunque,
1: geniale. Si parla di Endingan. L'altra interessante è questa,
0: ovviamente, la Ducati. Quindi qua si parla di moto. Tu come sei messo a moto? Ti piacciono come le macchine, più delle macchine, meno delle macchine? Vabbè, allora la Ducati nasce a Bologna,
1: San Giovanni in Persano, Borgo Panigale,
0: ecco, va bene, ok, bene, bene, bene. Fondata dai fratelli Bruno, Adriano e Marcello, Cavalieri Ducati. Solo dopo la seconda guerra mondiale, cioè nel 1946, l'azienda si converte ai motori lanciando il cucciolo. Che nome meraviglioso, il cucciolo. C'è un piccolo motore, capito, per le biciclette, che invece in realtà segna l'inizio di un mito, no? Su due ruote. Ancora oggi, come hai detto tu, è basata a Borgo Panigale. La Ducati ovviamente è diventato un simbolo globale, no? Di prestazioni italiane, ovviamente passando.
1: Ha comprato l'Audi, dai.
0: E vabbè, vincendo MotoGP, Superbike, eccetera, eccetera.
1: Max Mara, Serata Reggio Emilia.
0: Parliamo un po' di Max Mara, delle collezioni.
1: Reggio Emilia è bellissima, sono i negozi anche qua in Australia, io gli vedevo ancora o ancora?
0: Ma ancora adesso?
1: Ancora adesso proprio.
0: Ancora adesso? Sei un po' che non vedo il negozio di Max Mara, forse dobbiamo andare a fare un giro.
1: Di dove sei? Gambia, ok, di dove sei? Uganda.
0: Allora andiamo avanti, perché veramente qua stiamo
1: Max
0: scendendo.
1: Max Mara Reggio Emilia, ecco. Grandissima, cioè veramente grande, la trovate, la Tecno Gym.
0: Ma non lo sapevo, ma la Tecno Gym nasce a Cesena, la Tecno Gym c'è in tutte le palestre praticamente.
1: Ok, era in palestra questo,
0: ma
1: ragazzo.
0: Anche qua c'è la Tecno Gym.
1: Sì,
0: Alessandri, no?
1: C'è ovunque,
0: grandissimi.
1: Nel garage costruì questa palestra, va bene. Erano primi tempi che ancora non c'era molta così.
0: Non c'era niente, insomma.
1: Per chi va a Milano, che passa dalla Via Emilia, passa davanti anche allo stabilimento della
0: Barilla, è vero, lo vedi sempre sull'autostrada, mi ricordo benissimo, sull'autostrada verso Parma, vedi lo stabilimento della Barilla, verissimo, è vero, e lì proprio c'è un tonfo al cuore.
1: Tutte le volte che passo e mi viene in mente la pubblicità, quando c'è la bambina che sta cucinando la pasta.
0: Ma
1: che
0: un sacco di pubblicità, ma quante te ne vengono in mente? Tantissimo. Poi, leader mondiale, perché anche qua, voglio dire, supermercati pieni di Barilla, anche Bronze, tutto Barilla, tutto, c'è un sacco veramente.
1: Chiudiamo con quel bastardo di tanti che lo chiamo fuori, perché è giusto così, perché ha distrutto la Parma, praticamente. Tantissima gente che stava lavorando a Parma, la Parma, lui si è mangiato il mondo, ha distrutto tutto quello che era il comprensorio del dairy farm, che adesso non so come sia, e l'industria casereccia, caseifici, delle vacche, quello che volete, era grandissima, ha distrutto tutti. Io mi ricordo ancora gli anni Parma, praticamente, che vedevo filato da quelle parti, quindi i parmigiani, se si possono chiamare così, che sarebbero parmensi poi, sono crollati, poverini, mi dispiace tantissimo.
0: Esatto, e poi loro, vogliamo ricordarci che hanno introdotto, no, a parte il latte a lunga conservazione, anche i contenitori Tetra Pak.
1: Certo, ma il Tetra Pak è l'azienda a Modena che l'ha inventato. Attenzione, a Modena ancora azienda di famiglia. Mentre ci ascoltiamo bamboli di pezzo con porno, ti faccio vedere.
0: Mi vuoi mettere il rumore della frusta?

0: Allora,
1: Bumble di Pepe, innanzitutto, che sono sempre belli i Bumble di Pepe.
0: Sì, sì, loro sono fantastiche. Sono avanti. Cioè, che prima parlavamo di statue, no? Allora, sì. Parliamo un attimino di dei nomi antichi. Prima abbiamo parlato della statua di Nettuno,
1: Annibale.
0: No? Per esempio, no? Allora, parliamo un po' di questi nomi antichi femminili e maschili, tutti e due, no? Che sì. Sono parte della mitologia greca, che sono rari, sì. E che però sono bellissimi. Allora, mentre leggevo questo articolo, pensavo però in inglese questa cosa un po' si perde, no? Però, tantissimo. Per esempio, pensa a un nome come Clizia, che è bellissimo, Clizia, no?
1: Clizia! Clizia!
0: No, con la L, non con la R, Clizia.
1: Però è il problema, che sono diverso.
0: Cioè, Clizia era una ninfa innamorata del dio sole, no? Che era Elio. Cioè, già senti che poesia che ti sto dicendo. Quando fu abbandonata, continuò a fissarlo nel cielo senza mai distogliere lo sguardo. Cioè, pensa che cucciola questa, no? Allora, ecco, è arrivato. Lei praticamente cosa è successo? Consunta dal dolore, venne trasformata in un girasole.
1: Bello, anzi.
0: Senti che roba.
1: Però era sempre buio.
0: Perché un sole, no, il girasole perché un sole è un fiore che segue il sole, no? E quindi praticamente era presenta una devozione assoluta verso ciò che ama. Quindi Clizia, innamorata del dio sole, cioè bellissimo. Ora tu pensa in inglese come
1: Eleonora
0: potrebbe
1: Barbero
0: essere
1: qua oggi.
0: Clizia è bellissimo. Poi abbiamo Galatea.
1: Ma cosa? Dai, Galatea sembra la galatina, la caramella delle farmacie, dai.
0: Ma infatti Galatea vuol dire candida come il latte. Secondo me la galatina l'ha presa da lì.
1: Molto probabilmente.
0: Ma sicuro, tra l'altro le galatine che buone. Adesso in Italia magari ce le portiamo.
1: Ma adesso le compro. Comprale prima te. Compra anche le gole d'oro.
0: Me lo devo ricordare, non me lo ricordo. Sì. Comunque, Galatea.
1: Cioè, la memoria di un goldfish.
0: Ho della memoria selettiva io, cosa vuoi? Sì, sì, sì. Comunque, come? Galatea non ti piace quindi?
1: Dal dolore di Galatea nacque un fiume dal sangue di Aci, trasformato dagli dei. Il mito unisce amore, perdita e trasformazione. E poi arriva un change manager che ti aiuta.
0: Ecco. No, vabbè, però senti che roba. Allora, senti che dramma. Sembrano quasi le canzoni di Baciata.
1: Asteria.
0: Ecco, o Asteria.
1: Asteria.
0: Secondo me è Asteria.
1: Asteria.
0: Asteria, perché vuol dire stella.
1: Però Asteria.
0: No, non allora, è apostrofo. Quella è roba. Asteria, no. Asteria. Senti anche che voce, faccio un po' voce quark, no? Un nome che significa stella, cioè chi era lei? Era la figlia del titano Ceo, che per sfuggire a Zeus si trasformò in una quaglia. Vuoi farmi una quaglia?
1: Non so come fa.
0: E si gettò nel mare, diventando l'isola di Ortigia, ovvero l'isola delle quaglie, no? Nella mitologia simboleggia il legame con il cosmo, con i sogni e con le profezie. Bellissimo. Vuoi dirmi il prossimo?
1: Da un lato ti odio, però è un sentimento sempre. Ifigenia.
0: Bello.
1: Il nome significa nata forte o di stirpe potente. Io sono Ifigenia.
0: Hai capito?
1: Sono figlio di Agamennone.
0: Esatto.
1: E sono destinato a sacrificio per placare la dea Artemide.
0: Sai chi sembri? Sembri quello degli audiolibri.
1: In alcune versioni viene salvata e portata lontano dalla dea. Il suo mito rappresenta il destino e il conflitto tra dovere e affetti.
0: Bello.
1: Cioè, come lavorare e stare a casa.
0: Ti piace il nome Melanto?
1: Melanto.
0: Melanto?
1: Sì.
0: Ah, non è Melanto?
1: No, perché è Melanto.
0: Il fatto sai che vuol dire fiore scuro.
1: Ecco, bello, figo. Che non copre fiore scuro.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: vuol dire fiore scuro. Cosa c'è? Cioè, da fare praticamente.
1: Dei fioristi questa settimana.
0: Vabbè, lei era una delle ancelle di Penelope ed era anche una ninfa marina. Sì. E praticamente cosa è successo? Che lei tradì schierandosi con i pretendenti e diventando amante di Eurimaco. Dopo il ritorno di Ulisse fu punita insieme alle altre serve infedeli, probabilmente per ordine di Telemaco.
1: Telemaco!
0: Sono tutti romani per te, nemmeno, non ho capito io.
1: Allora,
0: comunque è bellissimo, questo.
1: Tornano i PTN o i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.
0: Lo sento.
1: Fantastica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà.

0: Anna, bellissima musica nuova venerdì mattina, Thank God It's Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street.
1: Sì.
0: E noi adesso vi parliamo di quei luoghi che così si sono un po' riempiti.
1: Quei luoghi,
0: scusate, non riempiti.
1: Sono svuotati. Quei luoghi che non sono, cioè, presente quei posti che non sono né casa né lavoro, no? Che non sono, che non richiedono un dress code, che tu ci vai semplicemente
0: perché
1: è un posto
0: familiare.
1: Sì, perché li conosci, sai che sono lì, capito?
0: E ti dicono ciao Leonora, come stai?
1: Bravissimo,
0: cioè,
1: quelli lì.
0: Quel senso di dici ti senti
1: esatto,
0: a casa.
1: Cioè tu ci entri, ci stai bene. Quindi potrebbe essere, che ne so, il barbiere sotto casa, il bar sotto,
0: sì,
1: casa, la biblioteca,
0: la Gisella coi vestiti, veramente la Gisella del girasole che vendeva, non so, i primi jeans
1: per
0: della
1: esempio,
0: Levi's,
1: per, che ne so, anche alla piazza semplicemente,
0: certo,
1: no? Il circolo,
0: certo,
1: il baretto del paese, non
0: dovevi
1: so
0: dire niente, così tac, arrivava già il caffè corretto, no?
1: Bravo,
0: Sambuca,
1: esatto,
0: no?
1: quelle sensazioni
0: dentro
1: lì,
0: via.
1: Ecco, allora cosa è successo? Che al loro posto sono arrivati degli spazi bellissimi e molto estetici, molto fotogenici, e praticamente ne abbiamo buttato fuori dalla nostra società questi posti che appunto abbiamo elencato. No, in ogni città, tra l'altro, questa cosa è successa, non è che è successo soltanto in alcuni posti più grandi, per intenderci, no? Quindi
0: mi ricordo di bar dove c'era gente che prendeva soltanto un caffè e si leggeva tutti i giornali.
1: È vero, è vero.
0: Andavano,
1: è vero,
0: a casa con le mani sporche di inchiostro.
1: Esatto. Allora, praticamente stiamo parlando un po' di quei posti, insomma, che, come abbiamo detto prima, no, ci facevano sentire a casa, no? Che è il punto dove il barista sapeva il tuo nome, dove ci passavi senza un motivo preciso, perché tanto andavi in piazza, qualcuno c'era.
0: C'è.
1: Sempre.
0: Andiamo a vedere al bar chi c'è.
1: Chi
0: dai.
1: C'è? Sì, quante volte l'hai detta sta frase? Sempre. Sempre.
0: Tantissime. Adesso non lo posso dire perché il bar chiude alle 2 del pomeriggio.
1: Esatto.
0: Quindi andiamo da Brunetti a vedere chi c'è, ma che vuoi,
1: e
0: che
1: c'è?
0: Sia, ma che sia dei turisti.
1: Chi c'è? Esatto.
0: Il sociologo Ray Oldenburg,
1: sì,
0: che non sta bruttando, ve lo prometto, e li ha chiamati terzi luoghi.
1: Terzi luogo.
0: Degli anni 80, negli anni 80. Né casa né lavoro. Spazi che non richiedevano un motivo per entrarci.
1: Esatto, cioè non ti chiedevano nulla in cambio.
0: Beh, insomma, hai lasciato il conto, adesso lo devi pagare. Beh, oh, che qua non si fa mica conto.
1: Vabbè, ma
0: quanti,
1: quello era il minimo,
0: cioè,
1: che ti chiedevano, come sei fiscale, insomma. Non ti chiedevano niente spiritualmente, diciamo, per esistere, ecco,
0: esatto,
1: no? Questo era bellissimo, effettivamente. Erano dei posti che ovviamente esistevano perché quel modello

0: l'economico permetteva di esistere.
1: Esatto,
0: no?
1: Il bar del quartiere, che non aveva niente di che, come il negozio del quartiere, era quel posto dove praticamente tu facevi una scommessa finanziaria e familiare, chiaramente, sia
0: certo.
1: chiaro. Cioè non era Donald Trump che veniva a comprarsi il bar dello sport, sia chiaro, però non ci si speculava.
0: Esatto.
1: E si trovava quell'ambiente dove si stava dentro e bisognava tenerlo aperto.
0: Allora adesso questa cosa mi sta facendo ricordare però una roba di cui noi abbiamo già parlato, no? Forse questo mi ricorda un po', adesso riderai, però sì. Secondo me è un po' quello che c'è sotto al poveritivo, che abbiamo già detto svariate volte.
1: Sì.
0: Cioè sono quei bar di paese, di quartiere, perché parliamo
1: sì,
0: di Milano.
1: Sì. Dove si cerca di attrarre
0: dove
1: le persone.
0: Dove cerchi di, esatto, di attrarre la comunità locale e farti un aperitivo con un crodino, due patatine, due pizzette a dei prezzi decenti, cioè
1: ragazzi,
0: che ne so, 5-6 euro.
1: Crodino col porto, era bellissimo.
0: Per esempio l'altro giorno io sono andata da Brunetti, erano le 11 del mattino, io alle 11 del mattino mi sarei presa volentieri un crodino, dopo essermi presa due caffè non volevo prendermi il terzo caffè.
1: Beh.
0: E il crodino Brunetti non ce l'ha.
1: Neanche il San Viter?
0: No.
1: Ha sempre
0: non ce l'ha. È più facile, non ce l'ha, è più difficile.
1: E quindi cosa hai preso?
0: Quindi ho preso un altro caffè, ho pensato per un secondo di prendere attenzione. Ho pensato, mi sono passate due idee in testa. Una è stato un chai latte,
1: sì.
0: Poi ho pensato un matcha tea e poi ho detto vabbè, facciamo un caffè, dai. Via.
1: Voi sapete che Eleonora è comunque una persona molto calma, no? Quindi con tre caffè potete immaginare la velocità di esecuzione delle sue parole. Quando si dice sei una persona loquace, beh.
0: E cosa dovevo prendere?
1: Two.
0: Cioè c'era lo spritz, ma io mi posso bere uno spritz alle 11?
1: Beh,
0: no.
1: Però analcolico.
0: Lo spritz analcolico, ma il che crodino, spritz sei tu?
1: Lo spritz analcolico è il crodino.
0: E non c'è, infatti io volevo chiamare, però erano vabbè.
1: Tra il 2012 e il 2025 hanno chiuso 156.000 negozi in Italia, che è veramente triste, perché sono comunque tutti negozi locali, chiaramente familiari,
0: sì.
1: E oltre un quarto del totale dei negozi.
0: È pazzesco se ci pensi.
1: E in questi anni il tessuto urbano è cambiato anche nella composizione delle attività. Cioè,
0: certo.
1: I negozi tradizionali
0: sono calati, per esempio le edicole sono calate del 52%, effettivamente
1: no,
0: le edicole.
1: Con Playboy.
0: Però cioè. Dove lo compravo io? Il magazine? Vabbè. L'abbigliamento delle cazzature 37%, e tra l'altro hanno chiuso uno dei posti storici in zona Milano, valigeria, pelletteria,
1: certo,
0: scarpe,
1: bellissimi,
0: quei negozi pazzeschi, mobili e ferramenta meno
1: 37%.
0: Esattamente, quella lissone c'è ancora, però sono invece aumentate le attività legate al turismo e alla ristorazione.
1: Chiaramente i ristoranti salgono, come le gelaterie, le pasticcerie, abbiamo visto gente che mette insieme il pistacchio e l'olio di macchina insieme per fare quei gusti strani, e come è aumentato un po' anche quel turismo degli affitti brevi, perché poi in Italia una volta si prendeva sul telefono: ciao Gianni, vengo a fare due settimane di vacanza al bagnomaria, 188
0: esatto. E tra l'altro il numero di telefono lo trovavi sul giornale,
1: certo, e si prenotava, si bucava, e quando arrivavi ancora c'era quel senso di famiglia,
0: certo, che ti aspettavano, sapevano
1: certo,
0: chi eri,
1: ti
0: eccetera,
1: servivano,
0: eccetera.
1: Ti facevano tutti. Comunque questa crescita non è casuale, cioè insomma questi ristoranti, caffè, questi posti così riempiono praticamente il vuoto lasciato dai negozi di quartiere. Però è un po' strano, perché sono spazi progettati per attrarre,
0: certo,
1: forse l'estetica dei social media, insomma, e poi possono cambiare talmente tanto velocemente, perché per adesso per avere una trattoria che è lì da 50 anni ce ne sono veramente veramente pochi.
0: Esatto, cioè alla fine cosa vuol dire? Che potresti essere in qualsiasi città, ma poi alla fine non è che te ne rendi conto, perché non è che neanche più di tanto caratteristico, no? Quindi vabbè,
1: come ogni quartiere di Melbourne praticamente.
0: Esatto, ovviamente, sì. Esatto, ovviamente chi è che ci rimette di più? I giovani perché ovviamente vivono in appartamenti condivisi senza, insomma, degli spazi comuni, non hanno magari un luogo domestico adeguato.
1: Dormite in garage.
0: Esatto. E però alla fine della fiera appunto la scomparsa di questi terzi luoghi, come vengono chiamati da questo sociologo, è una questione di accesso allo spazio urbano, no?
1: Noi invece vi diamo accesso a questo spreco di potenziale che è offerto da Dito nella Piaga.

0: Tu? Ma che bella musichetta allegra.
1: Eristico.
0: Ecco.
1: Io inizio subito così. Io sono così, eristico.
0: Cioè,
1: io sono una persona che di solito ha argomenti eristici.
0: Addirittura, cioè sì. cosa vuoi dire? Sì, sì, sì. Cosa sei?
1: Ragionamenti sottili.
0: Ah.
1: Solo che devo convincerti. Questo Tupperware qui davanti a te di Cook and Dine di Coles, praticamente lo puoi mettere anche nel microonde e che non si scioglie.
0: Ah, benissimo.
1: Poi è abbastanza, cioè un ragionamento veramente sottile. E poi, hai mai visto qualcosa che si scioglie nel microonde?
0: No, ma non vorrei neanche vederlo. Allora. Non vorrei neanche vederlo, se possibile.
1: Esatto.
0: Comunque, parliamo di parole. Parole che in italiano non esistono più, ma che invece dovrebbero tornare. Come per esempio, ingramagliare.
1: Ma dai, ci voglio 15 minuti.
0: Ingramagliare. Cioè, questo è uno scioglilingua praticamente. Cosa vuol dire? Vuol dire vestirsi a lutto. Cioè, vabbè.
1: Vestirsi di nero, no?
0: Vestirsi di nero, esatto. Cioè, in maniera sobria, ecco. In maniera sobria, con delle tonalità scure. Si parla, diciamo, dell'etimologia di questa parola partendo dalla gramolla, che in spagnolo vuol dire o significa è una veste, diciamo, lunga, antica, no, fine piedi, insomma,
1: quella calabrese,
0: una tunica,
1: ma
0: praticamente
1: sì,
0: no, ecco, un abito da lutto,
1: ma
0: e da qui ingramagliare.
1: Don Mario, dai, Don Mario, ci sta. Obnubilare.
0: Ah, quante
1: allora biscuita? È una parola che ha chiaramente origini latine, coprire di nuvole.
0: Eh beh, nubilare, nubi.
1: Noi di solito, esatto, noi diciamo, ma se è annebbiato, o anche, ma zio un caion dalle mie parti.
0: Ah, vero?
1: Cioè, sì, è molto simile,
0: vero,
1: molto vicino. Però viene usato per indicare qualcuno che è chiaramente ai sensi annebbiati, che non ha la totale e momentanea padronanza delle proprie, come?
0: Ecco, mi sono persa.
1: Facoltà.
0: Comunque, tu sei mai stato in uno stato ipnagogico?
1: Tutte le mattine con la settimana enigmistica. Sei questo che immagino. Se invece altrimenti
0: secondo
1: non lo so.
0: Me no, perché lo stato ipnagogico è quella transizione tra veglia e sonno. Quindi non so se tu sei. Esatto, come? è quella lì. È quella caratterizzata da immagini, da pensieri, da suoni, vuoi rifarmelo?
1: Sì.
0: Ecco, da suoni un po', insomma, vaghi che appaiono mentre uno si addormenta.
1: Sì.
0: È proprio quel momento lì, esatto. Cioè la mente praticamente è in bilico, un po' di qua e un po' di là.
1: Come farò?
0: In realtà.
1: Ogni tanto Rosa Russa la spingo che va sul lato e mi dice è il carpet che mi fa respirare
0: bene. Lo facciamo tutti.
1: Comunque,
0: cosa mi vuoi dire della prossima parola?
1: Cioè, devo chiedere scusa a Rosa, devo rimpedulare quello che ho detto, perché praticamente
0: rimpedula.
1: Devo rimpedulare che praticamente io che russo. E praticamente letteralmente rimpedulare significa rifare il pedule, la parte inferiore alle calze.
0: Ecco.
1: In senso figurato è spesso usato in espressione letteraria per indicare i concetti di riparare, rimettere a posto, rinnovare o rattoppare, che può essere figurato o concreto o astratto.
0: Cioè la vita dell'uomo praticamente.
1: Ma spariamo a questo uomo poverino.
0: Ah,
1: cioè.
0: Ma hai detto tu che devi rimpedulare, con
1: capito,
0: Rosa, scusami.
1: Dai, siamo a posto così, ci ascoltiamo.
0: Comunque tu le conoscevi queste parole?
1: No, mai. Comunque non sapevo neanche io le calze le rimpedulavo comunque.
0: Ecco.
1: Allora,
0: rimpedula.
1: Torna il piotta.
0: Sì.
1: Con Aldair, che è praticamente la serie Netflix su Aldair, il cacciatore chiaramente brasiliano della Roma.
0: Io sento una base di samba.
1: E Piotta è un romanaccio che c'è posta
0: samba
1: tutto.
0: Più romano, pazzesco.

0: fai tutto quanto passerà.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Love, trovatelo, bellissima,
1: bella
0: musica,
1: questa, molto bella, molto molto bella.
0: Allora, poi c'è, e poi c'è quel ritmo rock,
1: è vero,
0: Alex Wise, c'è il ritmo rock,
1: è vero, è vero, è vero,
0: questa
1: è vero.
0: Filosofia qui,
1: sì, quale?
0: E tu hai questo accento francese,
1: ah,
0: dire.
1: La prêt-à-penser,
0: che beh, non oui. È il prêt-à-porter,
1: no,
0: cosa vorrebbe dire, tradotto per quelli che
1: il prêt-à-penser,
0: sì,
1: è pronto da pensare, veloce, rapido,
0: i nostri filosofi preferiti, sì, risponderebbero ai vostri vocali di 7 minuti che sono delle lagne da paura,
1: ecco, cioè, ma perché subito così torni,
0: non sono male,
1: ecco.
0: Come direbbe il nostro amico Seneca,
1: sì,
0: il problema è ti ritrovi a lamentarti di continuo, che
1: sì,
0: tu sei
1: io lamentona, sì, no. Ma no, io no, lamentona no.
0: Come direbbe Seneca,
1: sì,
0: come lo risolverebbe Seneca? Il tempo è il bene più prezioso,
1: esatto,
0: non sprecarlo,
1: esatto,
0: in lamentele o rancori, rispondi meno ai messaggi e vivi di più.
1: Vedi come è filosofico Seneca, giustamente.
0: Certo.
1: Allora, poi ci sono altri problemi, per esempio, quando uno vuole sempre avere l'ultima parola, tu conosci quelli che vogliono sempre avere l'ultima parola?
0: Faccio io.
1: Ah, sei tu?
0: Sì.
1: Allora io ti risponderei come risponderebbe Wittgenstein.
0: Wittgenstein,
1: no?
0: Ammazzo tutti!
1: No, allora Wittgenstein ti direbbe che non tutto si può dire, cioè alcune cose si capiscono solo nel silenzio. Senti che pura filosofia, no? Cioè impara a fermarti prima della parola di troppo, ovvero conta, pensa prima di parlare, non è che devi per forza dire tutto, sante parole direi. Del resto Wittgenstein è sui libri.
0: Sono in silenzio ancora. Sto pensando.
1: Vuoi dirmi il prossimo problema?
0: Ti senti inadeguata.
1: Tu ti sei mai sentito inadeguato?
0: No, che sono comfortable con me stesso, cioè, magari se mi sbatti su uno yacht dove sono tutti in role, che sono dei miliardari e parlano di muovere dei miliardi, allora sì, mi sento inadeguato, ma in un ambiente dove sono comfortable.
1: E
0: sì.
1: Cosa ti direbbe Nietzsche?
0: Nietzsche mi direbbe: usa il disagio come materia prima, cresci controvento, ogni resistenza modella ciò che sei destinato a diventare. Ah, io lo yacht lo prendo,
1: ecco.
0: Cioè, ma non dà fastidio.
1: Comunque disagio mi ricorda molto
0: sì
1: capsula in nucleo di Zelig, disagio. Allora, un altro problema potrebbe essere, no? Quando ti chiedi che senso ha l'onestà in questo mondo.
0: Mentire come fanno i politici.
1: No, però, insomma, siamo tutti presi, no, da tutte le cose che succedono nel mondo e tu dici, ma che senso ha essere onesti quando poi c'è sempre quell'altro che è pronto a fregarti? Allora
0: sì.
1: Kant ti direbbe che devi agire.
0: Che è quello che ti ha fregato, chiaramente.
1: No, Kant, K-A-N-T, Simone. Ti direbbe di agire per principio, cioè anche quando nessuno guarda devi fare ciò che senti giusto, perché la coerenza, che è, a volte la coerenza certo, veramente è una parola d'ordine, è la tua bussola.
0: Certo, integrità.
1: Esatto.
0: Allora, ti infervori o ti arrabbi
1: sì,
0: per ogni ingiustizia.
1: Sì. Tu sei un po' così?
0: No, per certe ingiustizie.
1: Però ci sono alcune persone,
0: le guardo, mi danno un po' fastidio e gli dico qualcosa. Cioè,
1: ci sono delle persone che si arrabbiano.
0: Allora,
1: per
0: l'altro
1: ogni...
0: giorno c'ho voglia di farmi il caffè, che c'è le cose, il burner, lo stove che non funziona. Scendo giù da Meccas,
1: ecco,
0: che ce l'ho davanti, vado a prendere lo shower macchiato. La
1: sì,
0: signora mi va davanti, io la guardo e dico, sorry, mi guarda e
1: ecco,
0: mi fa, dico scusa c'ero io, praticamente
1: ecco,
0: detto in inglese, quella è un'ingiustizia, ha visto che c'ero io prima
1: e l'hai passata davanti.
0: Aristotele avrebbe detto: né troppa rabbia né troppa rassegnazione, la serenità nasce dall'equilibrio, la virtù è nel mezzo, non serve bruciare per fare luce.
1: Vabbè, Aristotele mi sembra molto
0: c'era, spostati.
1: Allora,
0: vabbè,
1: quando invece sì, allora ti dico, quando ricevi un messaggio leggermente aggressivo,
0: cosa vuoi?
1: Ecco. Una roba così, no? Allora Socrate ti direbbe: ascolta prima di parlare. Questo lo direbbero anche le nonne.
0: Sì.
1: Comunque, ascolta prima di parlare.
0: Non è che Socrate sia così giovane.
1: Bisnonne. Le domande smontano le certezze più delle urla. Quindi, se vuoi vincere una discussione, cerca di capire prima.
0: Giuliana con tasche vuote, voci femminili che praticamente non cercano discussioni perché cercano di capire prima.

0: delle leggi così, che comunque sembrano abbastanza strane, magari non ci pensiamo noi, magari perché in Italia siamo abituati a fare un po' così alla CDC, sì, come ci pare un po', però qua in Australia
1: parliamo di guida,
0: che è la moglie di Guido,
1: esattamente,
0: di quelle strane che praticamente non capisci che magari potresti essere
1: multato pesantemente.
0: Sì,
1: tu
0: sì,
1: hai preso tante multe qua?
0: Questi non sono affari tuoi,
1: ecco, che non quindi voglio... la risposta è sì. è un sì mascherato.
0: Sì, se vogliamo parlare di qualcosa di molto personale, qua c'è stato dei momenti in cui ho anche appena sono arrivato in South Australia nel giro di 6 mesi,
1: certo,
0: cioè ho cuccato multe,
1: ma South Australia sono tremendi,
0: ma tremendi, cioè,
1: peggio secondo me forse Western Australia è un altro stato così, ma
0: 62 mi ricordo, ho beccato qualcosa, insomma. Se sei in South Wales invece suoni il clacson perché ti dà fastidio qualcuno, perché magari così sei un po' come me in macchina,
1: sì,
0: potresti essere fined o comunque multato, sì, circa $410.
1: Ecco, stai attento.
0: Quindi,
1: vabbè, essere... quando suoni il clacson, però, che non dovresti suonarlo.
0: Spostati!
1: Ecco.
0: Ma non mi sente, come devo fare? Faccio
1: fai un veloce, però. Così.
0: E quindi praticamente devi soltanto. Non puoi neanche usarlo per così dire agli animali, sai, quando c'hai i piccioni, sì, quelle cose lì, per spostarli, cioè lo devi ammazzare.
1: Addirittura?
0: Anche il piccione ce l'abbiamo, ci sta.
1: Cioè sei un attimino esagerato, però vabbè. Comunque, sempre parlando di queste notizie un po' così particolari, parliamo invece della Queensland, mi sembra. Cioè, in Queensland si potrebbe rischiare, diciamo, di prendersi una multa di $500 e 3 punti di demerito per portare in giro più di 7 passeggeri.
0: Vabbè, che macchina c'ha, capito? Un CC.
1: Vabbè, magari, vabbè. Allora, diciamo che in Queensland anche lì sono abbastanza... Vorrei dire nazisti, ma non voglio dire nazisti.
0: Sì, però devi parlare che è l'isola in Queensland.
1: Sì.
0: Come si chiama? Quella dove c'è Harvey Bay, fuori da Harvey Bay.
1: Beh, quella lì.
0: Vabbè, adesso vado a
1: quella lì.
0: Vai.
1: Praticamente è l'isola più grande. È Fraser Island.
0: Fraser Island. Mi hanno cambiato nome poco tempo fa.
1: Esatto, è Fraser Island. È l'isola, diciamo, al mondo più grande di sabbia. Come si dice in italiano? È l'isola di sabbia più grande al mondo. Cioè, ragazzi, aiuto, l'italiano non è più cosa mia.
0: L'hanno cambiata. Fraser
1: Island. E tra l'altro ci sono stata e ho affittato i 4x4. Ci sono andata anche in giro con quei 4x4. È molto bello e divertente, ovviamente. No? Esatto, no? Allora, però, se appunto vai in giro con più di 7 persone, ti possono ovviamente multare e potresti anche essere multato per
0: portare roba sul
1: per portare esatto la roba sul tettuccio della macchina, che non si può perché devi rimanere visibile.
0: Sono qua allora praticamente in New South Wales invece, se praticamente fai finta di allacciarti la cintura come si faceva a Napoli con la t-shirt e ti beccano, perché comunque in New South Wales c'hanno le telecamere anche per le cinture, dopo ve ne dico una del Queensland, scusate, puoi prendere circa $400 e 3 punti di demerito,
1: sì,
0: e potrebbero andare anche fino a $1200 quando eri in Queensland. Finiamo qua. Quando eravamo in Queensland, sì, praticamente, o ero in Queensland, eravamo chi? Solo io andavo in giro con questa ragazza, comunque,
1: sì,
0: e lungo questa freeway c'avevo il telefonino che era, stavo cercando una cosa, era appoggiato sulla coscia,
1: multa,
0: e ho preso la multa. Ovvio. Chiaramente ho preso la multa. Quando mi è arrivata a casa la foto, si vedeva anche il seno della ragazza brasiliana.
1: Attenzione, che
0: poi anche era da quanto prendeva dentro la macchina, cioè si riusciva a vedere anche il pomello che mi cambia praticamente le icone dell'iPhone dentro.
1: Che poi quelle foto sono quel bianco e nero che si vede tutto, assurdo, è vero.
0: Però parlare poi di altre cose che si potevano fare.
1: Vabbè, allora
0: Ermal Meta con calma metafisica, andiamo in pubblicità, poi torniamo che siamo verso la fine di Thank God It's Melbourne 365 Little Collins Street dallo studio Hot Study, e perché non ci ricordiamo più come ci chiamiamo, Giovanno e Emilio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: E così finalmente posso sgolarmi una bottiglia d'acqua perché ho perso tutta la saliva a parlare oggi. È arrivato il weekend, è finita la puntata, ma è arrivato a trovarci anche Emma velocemente, che è venuta a prendere Eleonora. Dove andate? Dove andate?
1: Andiamo a mangiarci una steak.
0: Fate bene.
1: Andiamo a mangiarci una steak.
0: Fate bene, bravo.
1: Così, per incominciare bene questo weekend, anche se è venerdì, ma si sa che venerdì è già weekend, si sa che il giovedì è il nuovo venerdì, quindi io sono già in modo weekend praticamente dal mercoledì, pre-weekend. E niente, quindi questo weekend cosa faremo? Ma io vorrei andare a ballare della salsa, però qua mi incastrano delle cene, quelle proprio, quelle bastarde, capito?
0: Ma lascialo stare, cioè.
1: Ma io vorrei andare a ballare della salsa, capito?
0: Ma hai un uomo che balla salsa che non vuole ballare.
1: Vabbè, perché lui ha firmato un contratto, capito? E c'era la clausola. C'era la clausola.
0: Hai firmato un prenup, spero che tu possa scappare.
1: C'era la clausola salsa e baciata.
0: Ci sono dei momenti in cui gli uomini non possono dire niente.
1: Niente,
0: però tra uomo e uomo c'è
1: quello
0: così,
1: sguardo.
0: C'è questo sguardo che dice tutto, che dice tantissimo.
1: Che bei momenti.
0: Beh, non puoi mica fare salsa per due giorni di fila.
1: No, vabbè, una sera, insomma.
0: Quando è che vai in Italia?
1: A fine maggio.
0: Sì, che giorno è?
1: Il 28.
0: 28, va bene, salutiamo tutti, dai. 28.
1: Quindi mi perderò il festone.
0: La storia di Mark Pellegrini che è il 30, ma va benissimo.
1: Ma ci andrai tu con Silvia, quindi.
0: Vediamo, che sono molto impegnato, sto mettendo dei mobili.
1: Ha ragione.
0: Quello lì sono il test, vabbè, della relationship, se sei capace di mettere i mobili insieme.
1: Quindi vabbè, se non ce la farai Marco non si arrabbierà, perché saprà che cioè, è una questione di vita o di morte.
0: Senti, ma poi domenica?
1: E domenica dipende un po' dal tempo, sai com'è la situation,
0: Victoria,
1: no?
0: Cioè,
1: quindi lavatrici
0: ancora, cioè veramente cambio, due, quanto sporcate,
1: cambia delle lenzuole, presente, no?
0: Devo essere sincero che da quando Rosa è entrata in casa la bolletta dell'acqua era doppia.
1: È vero, hai visto? Quindi bisogna fare straordinari, insomma.
0: No, no, adesso non è che siamo così proprio in dire straits, che non ci sono due soldi da parte, cioè,
1: no, perché sentivo una nota polemica, capito?
0: Aspetta,
1: allora
0: mi è arrivato un messaggio sul marketplace che sto vendendo un rene.
1: È ancora disponibile. Sì. Secondo me ti conviene guardare per l'offerta migliore.
0: Vabbè, cosa
1: senti,
0: faccio?
1: Tu a parte montare mobili cosa farai?
0: Beh, me ne servi su un piatto d'argento, però magari non dico niente. E c'è da montare un mobile, sì. Poi dopo c'è da giocare a calcio,
1: sì.
0: Che è importantissimo.
1: Certo, fare crossfit.
0: No, giocare
1: crossfit,
0: no, no.
1: No,
0: non ce la faccio. Non ce
1: si può fare tutto.
0: O gioco a calcio o faccio crossfit, cioè, sono un vegetale dopo.
1: Ma senti, com'è sei messo tu con il montaggio mobili?
0: Do
1: it yourself.
0: Io lo dico subito, io ho trovato Danny Anthony, vi do il numero, lui viene, $280 cash, ma monta il mobile.
1: Allora chiamavi me?
0: No.
1: Chiamavi me,
0: no,
1: e chiamavi lui, ma perché no?
0: Perché dopo posso dare
1: io
0: la colpa a
1: qualcuno. Io amo montare mobili.
0: Senti, lasciamo stare che
1: è perché
0: così.
1: Sono donna?
0: No.
1: Stavo incominciando a fare questo discorso? Vogliamo incominciare a fare questo discorso a fine puntata?
0: No, assolutamente. Proprio non avevo voglia e quindi ho preferito fare una roba del genere. Cioè, era meglio morire da piccoli, veramente.
1: Vero,
0: come la canzone che andava benissimo così, guarda, è bellissimo. Domenica invece, secondo me, mi rilasso a riempire il mobile.
1: Giusto,
0: perché,
1: mi sembra giusto.
0: Non posso fare altro, però sarà così questo weekend.
1: Comunque, io mi auguro che questo Anthony sia degno del ruolo che tu gli hai delegato.
0: Ma degno di $280 chi mi chiede più che altro?
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Questa è la parte più importante.
1: Perché
0: cioè,
1: se non fosse così, vabbè, niente. Eviterò di prenderti in giro settimana prossima.
0: Allora, prima di passare all'ultima canzone, ci salutiamo.
1: Sì.
0: Ci baciamo, ci abbracciamo.
1: Sì.
0: Baci e abbracci.
1: Ci facciamo gli auguri di buon weekend.
0: Grazie a quelli che ci hanno ascoltato, a quelli che non ci ascoltano, a quelli che ci ascolteranno e anche a quelli che magari dicono: mamma mia, che palle ancora questi due. Sì,
1: e tanti cari saluti a voi e a famiglia.
0: Guarda, a te e a Sorta. Ciao, buon weekend.
1: Buon weekend.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
1: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, venerdì 22 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il dibattito sul progetto del campo da golf di North Adelaide continua a dividere la città, con un giornalista che sostiene che il premier Peter Malinauskas abbia un chiaro mandato democratico per andare avanti con il piano approvato durante l'ultima campagna elettorale. Il progetto prevede l'abbattimento di 585 alberi, ma anche la piantumazione di altri 1000, con l'obiettivo di creare un campo da golf di livello internazionale. Il giornalista ha criticato duramente le proteste più estreme nate attorno al cosiddetto Possum Park, accusando alcuni manifestanti di aver oltrepassato il limite con minacce e attacchi personali rivolti al premier e alla sua famiglia sui social media. Secondo lui, questo clima tossico rischia di allontanare le persone dalla politica. Infine, ricorda come Adelaide abbia spesso osteggiato grandi progetti poi diventati simboli cittadini, come l'ammodernamento dell'Adelaide Oval o il ponte sul Torrens. A suo avviso, accadrà lo stesso anche con il nuovo campo da golf, un'opera destinata col tempo a essere accettata e apprezzata dalla comunità. Cambiamo argomento. Primo discorso acceso in Parlamento per Carlos Quaremba, nuovo rappresentante di One Nation nel Consiglio legislativo del Sud Australia. Davanti alla leader del partito, Pauline Hanson, e all'ex leader dei Nationals Barnaby Joyce, Quaremba ha attaccato duramente le politiche sul net zero, l'immigrazione di massa e il funzionamento dei consigli comunali. L'ex consigliere comunale di Victor Harbour ha definito molte amministrazioni locali segrete e distanti dai cittadini, accusandole di prendere decisioni importanti a porte chiuse. Ha però precisato di non voler abolire i consigli comunali, ma riformarli. Nel suo intervento ha anche raccontato la propria storia personale. Nato in Argentina e trasferitosi in Australia da bambino, ha detto di amare profondamente il paese che lo ha accolto. Allo stesso tempo ha criticato l'attuale livello di immigrazione durante la crisi abitativa, definendolo irresponsabile. Quaremba ha inoltre elogiato Pauline Hanson, descrivendola come una delle figure politiche più resistenti e dirette della politica australiana. Il suo discorso conferma il tono combattivo con cui One Nation punta a rafforzare la propria presenza nello Stato. Voltiamo pagina. I principali medici del Sud Australia chiedono nuove regole più severe per l'uso delle e-bike da parte dei minori. L'Australian Medical Association ha proposto quindi di vietare le bici elettriche ai ragazzi sotto i 16 anni, dopo che uno studio nazionale ha evidenziato un forte aumento degli incidenti gravi. Secondo il presidente dell'associazione, le e-bike non devono essere considerate giocattoli. I dati mostrano infatti che chi utilizza biciclette elettriche ha quasi il doppio della probabilità di subire traumi cranici rispetto ai ciclisti tradizionali. I medici chiedono anche controlli sulla velocità, limiti più bassi nei percorsi condivisi e standard di sicurezza obbligatori al momento della vendita. Il chirurgo Chris Dobbins ha spiegato di aver trattato numerosi casi di lesioni molto gravi causate da incidenti in e-bike, comprese fratture, traumi al torace e danni permanenti. La proposta porterebbe il Sud Australia in linea con altri stati australiani che stanno già introducendo restrizioni simili. Nel frattempo cresce il dibattito pubblico sulla sicurezza delle e-bike, soprattutto tra i più giovani. Cambiamo ancora argomento. L'iconica nave pirata del parco giochi di St. Kilda, Pirate Ship, rischia di essere demolita dopo che un rapporto tecnico ha evidenziato gravi problemi di sicurezza. Secondo gli ingegneri strutturali, la struttura presenta rischi diffusi, compresa la possibilità di un crollo parziale, e servirebbero circa $500,000 per metterla in sicurezza. Il comune di Salisbury ha chiuso l'attrazione già da febbraio per ridurre i rischi per il pubblico. Tra i problemi individuati ci sono legno deteriorato, fondamenta instabili, passerelle non sicure e barriere non conformi agli standard moderni. Per molti residenti, però, la nave rappresenta un simbolo dell'infanzia. Diversi genitori hanno raccontato di aver giocato lì da bambini e di volerci portare oggi i propri figli. Alcuni chiedono che venga restaurata o sostituita con una nuova versione, pur mantenendo lo spirito originale del parco. La sindaca, Gillian Aldridge, ha dichiarato che il Consiglio Comunale

0: Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Ditto. Alleva lini, glicero, fosfato e bromo televisionato, grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Buongiorno ed eccoci al nostro programma Il Farmacista in compagnia di Daddy Michael. Michael questa mattina ha fatto le corse perché poverino si è trovato incastrato nel traffico, ma ce l'abbiamo fatta. Bravo Michael.
3: Come stai?
2: Io sto bene adesso, tu come stai?
3: Sto bene, grazie a te.
2: Ti vedo un po' triste, che c'è?
3: No, triste no, sto un po' stanco stamattina.
2: Troppo lavoro.
3: No. Sì.
2: Anche, tanti pensieri.
3: Un po' di tutto, no, sto bene.
2: Bene, allora ti sei dimenticato della cena mercoledì, però ti abbiamo rappresentato, non ti preoccupare, sì. Perché hanno presentato tutti i programmi, che sono 60 da quello che ho capito, e non sono tanto espansiva da dire, però ho detto che sei una brava persona e che mi diverto con te, parliamo di medicina, and that's it. Stop.
3: Ah, ok, grazie.
2: Prego, grazie. Prego. E come ti ho detto, ti farò da segretaria da oggi in poi.
3: No, la prossima, sì.

0: Romonda.
1: Yeah, don't worry. Ma io ero convinta che tu ti fossi, che ti ricordassi, insomma.
0: Lo sai perché non abbiamo fatto la settimana passata, allora sono due settimane sono passate. Che
1: esatto, esatto.
0: Stiamo insieme il venerdì, pur darsi.
1: Sì,
0: che...
1: allora io ti ricordavo, ci vediamo mercoledì.
0: Ma
1: qua
0: la colpa
1: là,
0: è
1: però...
0: tua.
1: La colpa è mia, certo, perché non ti ho ricordato.
0: Grazie.
1: Perché io ogni giovedì, diciamolo, ti messaggio, ci vediamo domani, sì.
0: Sì.
1: E mercoledì mi sono dimenticata.
0: Grazie.
1: Prego, prego.
0: Grazie.
1: Ho fatto le tue veci, come si dice in Italia.
0: Ok.
1: Allora, Michael,
0: dimmi.
1: Oggi di cosa parliamo?
0: Che vuoi parlare?
1: Non lo so, abbiamo interrotto una puntata sul fumo. Che non
0: sì.
1: L'abbiamo finita perché
0: sì.
1: Abbiamo detto che è dannoso e provoca diverse malattie. Possiamo parlare anche delle medicine che non abbiamo finito, che tu hai detto che bisogna, che sai cosa facciamo oggi, Michael? Raggruppiamo queste due puntate e le finiamo.
0: Ok,
1: allora cominciamo magari con il fumo. Diciamo che il fumo è un vizio che purtroppo porta
0: sì, sai,
1: a disturbi.
0: Quello che non abbiamo parlato del fumo sono le medicine che si può prendere per aiutarti a fermare a fumare.
1: Esatto.
0: Abbiamo parlato un po' del fumo e questo vizio e della difficoltà di smettere a fumare, ma non abbiamo parlato di... Le medicine che possiamo fare, anche i programmi che ci sono per aiutarti.
1: Sì,
0: la prima cosa che sempre la prima cosa che dobbiamo sapere è devo essere una voglia di fermare.
1: Ci deve essere la volontà di fermare
0: quella
1: sì.
0: persona,
1: esatto.
0: Non gli altri vicini,
1: no.
0: La moglie, un figlio, deve essere quella, perché è difficile.
1: È difficile.
0: E per fare ci vuole questa voglia. Se non c'è una voglia, è meglio che continui a fumare.
1: Esatto. Però bisogna anche dire, prima di
0: tutto...
1: Questo
0: è importante.
1: Sì, tanto.
0: Perché
1: tanto.
0: La prima cosa che una persona viene in farmacia da me e dice che Michele voglio comprare qualche cosa per aiutarmi
1: a smettere
0: a fumare.
1: Di fumare.
0: La prima cosa che sempre che lo chiede è... Vuoi smettere? Sei pronto di fare questo?
1: Esatto.
0: Perché sì, allora la risposta è no, non lo so. O
1: non sono convinti.
0: Allora continua a fumare. Se tu vuoi fumare, fumi.
1: Esatto.
0: Non è che tu devi essere pronto tu di fare, che fai?
1: No, abbiamo la pubblicità, scusami. Lo so, ma abbiamo il notiziario che è lungo, che ci porta via 7 minuti, e adesso abbiamo un po' di pubblicità, ma sai cosa facciamo? Invece di ascoltare una canzone, dopo ritorniamo, okay?
0: Ok?
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Ed eccoci tornati al programma Il Farmacista, sempre in compagnia del nostro farmacista caro Michael e Ida alla console. Ida. Allora, abbiamo introdotto il discorso del fumo. Abbiamo detto che per smettere di fumare ci vuole grande forza di volontà, giusto?
0: Tu hai fumato?
1: Tanti anni.
0: Perché è arrivato un punto, perché sai, quando tu fumi, sei un fumatore, sai, vuoi fumare,
1: sì.
0: Sai. La gente ti dicono sempre perché fumo, non è buono, perché fumo, ma tu stai in questo vizio dove queste sono parole per te.
1: È
0: tu
1: vero.
0: Fuma e non ti addona la gente che dicono.
1: È vero,
0: ah.
1: È vero.
0: Ma dopo arriva un certo punto, dopo c'hai quella volontà di smettere, ma è difficile. Per te a quel punto, e tu lo sai che hai fumato, dai.
1: Madonna.
0: Alla gente che hanno fumato o ancora fumano, lo sanno che ci sono sempre la gente vicina a te che dicono perché fumo, ma tu non ti importa.
1: Il vizio è talmente, ti fa stare talmente bene questo vizio.
0: Ah. E stai più comodo,
1: esatto,
0: con la gente che fumano.
1: È vero, è vero. E
0: sai,
1: io ti racconto come ho smesso io.
0: Io non sono fumatore, ma capisco le...
1: No, no,
0: psychology.
1: Yes, yes.
0: Sai, perché una persona che fuma, tu vai a un ballo, diciamo. I fumatori si smettono insieme.
1: Certo.
0: Perché siete fumatori.
1: Esatto. No, no, è vero. Guarda che io adesso, se uno fuma, io lo sento subito... E comincia anche a darmi fastidio l'odore del fumo.
0: Adesso,
1: però sì. Una volta, delle volte penso, non me ne vogliano tutti quelli che fumano, per carità, però dico, ma io odoravo di quell'odore là una volta. Perché l'odore del fumo si impregna sui vestiti,
0: tutto,
1: sui capelli, dappertutto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Comunque io ho fumato tantissimi anni, ho cominciato a 18 e ho smesso a 53. Ho smesso qua in Australia perché in Italia... Come si sa, costano pochi soldi, 5 euro. Fumavo un pacchetto e mezzo al giorno. Quando ero stressata e nervosa, lasciamo perdere. Sono venuta qua, il prezzo cambia.
0: Moltissimo.
1: E Mario fumava anche lui. Essendo in due in famiglia che fumava, sai, vai al lavoro solo per le sigarette.
0: Sì.
1: Allora abbiamo deciso di comune accordo, dal 1 gennaio di 7 anni fa, smettiamo.
0: Sì.
1: E così è stato, non abbiamo più toccato una sigaretta. Ed io dico la verità, è stato veramente difficile, soprattutto la prima settimana.
0: Sì.
1: Cioè, volevo spaccare tutto. Però la forza di volontà mi ha aiutato, perché se no, senza forza di volontà non fai niente.
0: Sai, il governo qua in Australia l'ho fatto apposta per alzare i prezzi delle sigarette. Perché
1: e fanno bene.
0: Vogliono che, specialmente i ragazzi che fumano, cioè, $50 per un ragazzino è molti soldi.
1: Tanti,
0: sai,
1: soldi, sì.
0: Allora, hanno fatto così per fare questo blocco come si dice?
1: Sì, di fermare, di cercare di limitare sti giovani a fumare, giusto?
0: Quella è la prima cosa,
1: sì.
0: Perché hanno fatto proprio un prezzo dove per loro è esagerato,
1: esatto.
0: Sai? Secondo, per la gente che fumano, che lavorano, anche loro è esagerato le costi delle sigarette. E perciò adesso ci stanno queste, sai, puoi comprare questi shop piccoli dove, saranno...
1: Beh, no, neanche io adesso, ci sono queste...
0: C'è sì. Un black market.
1: Esatto,
0: sai,
1: black market.
0: E quello,
1: esatto,
0: succede sempre, quando un prezzo si alza, si troverà di queste sigarette, da dove vengono, che fanno, non lo so.
1: Esatto.
0: Ormai il prezzo è una cosa grandissima per la gente che fumano, perché è un vizio che tu fai ogni giorno. E dopo un po' di tempo pensi, ma questo è, che posso fare con questi soldi? Sono molti soldi. Il governo nostro, per la gente che fumano, hanno alzato i prezzi, non è una cosa bene. Mm-hmm. Per aiutarti la gente per non fumare, sì, credo che ci sono la gente che non fumano più perché il prezzo.
1: Tanti, io mi sono accorta, e tu
0: ma altri problemi, ci sono altri problemi, ragazzi, sì? Perché se le sigarette costano troppo, vanno trovando altre cose che costano di meno.
1: Esatto.
0: E quella è la problema.
1: Esatto, quello è il problema più grave. Però dobbiamo anche dire che i giovani d'oggi preferiscono magari avere il vizio piuttosto che magari provare a smettere, perché è più facile. Magari i genitori anche li aiutano a comprarsi le sigarette, perché magari poverino non ce la fa, che qua, che là. Non è giusto, però è anche giusto quello che ha fatto il governo, che non si può fumare in certi ambienti, bisogna rispettare certe regole.
0: Sì.
1: E anche quello è un aiuto in più per poter smettere, perché se tu vai al ristorante, va bene, vai fuori a fumare, però...
0: Sì, è anche quello, abbiamo le leggi, non solo il costo il fumo, ma il cambiamento delle leggi per fare un fumatore di fuma è più, molto molto più difficile di fumare in pubblico.
1: È vero.
0: E allora tu sei proprio ho detto che i fumatori stanno insieme perché stanno lontano da altra gente, dal ristorante, il posto pubblico, le scuole, tutto fuori, non esatto. Solo il vicino, ma ci sono le leggi del mietre da questi posti dove si può fumare. Mm-hmm. Allora ci sta questa eliminazione di la gente in pubblico e non si vedono moltissimo di più fra 30-50 anni fa.
1: È
0: sai,
1: vero.
0: Perché
1: è vero.
0: Quando era 50 anni fa? Sull'aereo si fumava.
1: Si fumava?
0: Sul taxi si fumava. Dentro le poste pubbliche si fumava. Ristorante si fumava. Allora, se tutto fumano, è una cosa che la società la vedono che è una cosa normale. È più facile la persona per fumare.
1: Certo.
0: E dopo anche i bambini. Mm-hmm. Ragazze che crescono, vedono i genitori che fumano, vedono tutti i vicini di casa, escono, fumano, allora per loro che fanno? Arrivano a certa età,
1: esatto.
0: Anche loro fumano,
1: esatto.
0: Ma adesso le leggi, il tempo è cambiato, specialmente qua in Australia.
1: No, ma è anche in Italia, sai, e tu ti accorgerai quando vai in Italia che ci sono più donne che fumano,
0: sì,
1: rispetto ai maschi.
0: Ma solo in Italia ho visto l'anno scorso, ancora ci sono la gente, pur darsi ci sono le leggi per non fumare al ristorante fuori, ma la gente come fumano?
1: Sì.
0: Allora,
1: non rispettano tanto le leggi.
0: Stai in una persona dove mangi, qualche posto, non proprio il ristorante, stai fuori, ma ci sta sempre una vicina che se senza,
1: esatto,
0: la donna del fumo. Oh, ok, ma pur darsi ci sono le leggi per non fumare, ma
1: sì, beh.
0: Ma sai, all'aeroporto fuori sta tutto fumare.
1: È
0: qua
1: vero.
0: All'aeroporto, quando esci qua, Adelaide, non sa nessuno che fuma.
1: No, è vero, qua non c'è
0: allora,
1: tantissima gente
0: che ci sono
1: fuma.
0: Più gente, quell'altra cosa. Ci sono molto più gente, è più difficile per mettere le regole per tutte, per fare. Ma sì, dagli anni che sono stato in Italia, anni fa, da adesso, è cambiato un po'.
1: Sì, è cambiato, sì.
0: Ma si vede più gente che fumano di qua.
1: Siamo più restrittivi qui in Australia che in Italia. Però devi tenere anche conto, Michael, che le sigarette in Italia veramente costano poco rispetto a qua. Perché adesso io non lo so, ma credo 6 euro che sono rispettivamente quanti.
0: E perciò, perciò ci sono più ragazze che fumano,
1: sì,
0: in Italia di qua.
1: Io credo di sì. Guarda che i ragazzi a 14-15 anni, anche prima, cominciano a fumare in
0: Italia. Qua no, qua non si vede. Pur darsi, non è che non si fumano, ma non si vede.
1: Sì, nascondono.
0: Ormai ci sono di meno persone.
1: Esatto.
0: Là ci sono molto, molto, molto di più di persone. Vai in piazza, sono pieni di ragazzini, ma fumano. Ci sono quelli che fumano, non tutti,
1: non
0: ci sono,
1: esatto,
0: quelli che fumano.
1: Esatto, e come
0: verso
1: ti ho
0: qua
1: detto?
0: qua non è una cosa, è una cosa visto un po' sporco, okay, sai, okay. Ancora. Ma ci so, porterà altri problemi.
1: Certo.
0: Se alzi il prezzo della sigaretta, sì, la gente che non possono, hanno i soldi, ma vanno trovando altre cose. Mm-hmm. Quello è il problema.
1: Sì, quello è un problema grave. E devo dire che secondo il mio punto di vista, per come ho visto che ho vissuto in Italia e adesso vivo qua, ci sono molto più persone che fanno abuso di altre cose che fumo. E lo devo dire apertamente. Però... cosa fai?
0: No, allora per noi queste leggi che hanno fatto hanno fatto per aiutarci la gente, per pensare, per non fumare. Anche noi abbiamo le leggi dove ci sono le sulla scatola, ci sono le
1: sì,
0: fotografie,
1: sì.
0: Le,
1: sì, sì,
0: ci sono le warnings. Yes. Sai, ci sono le commercials.
1: Eh beh, ormai sono 10-15 anni che ci sono i pacchetti.
0: Allora, questa è sempre una strategia, una strategy
1: sì.
0: per aiutare la gente che fumano, per pensare che fanno.
1: Mm-hmm.
0: Sai, abbiamo fatto, sai, dal 1920 dove tutto fumavano e non capivano ancora i rischi del fumo a quel tempo. Sai.
1: Però devi anche mai capire che una volta non fumavano le sigarette come sono adesso, fumavano il tabacco. E secondo me era più pulito, era meno invasivo rispetto alle sigarette.
0: Ma ancora problema?
1: Sì, sì, certo.
0: Ancora non è che è più naturale, sì, ma sempre problemi, sai. Allora, che possiamo fare? Che la prima cosa, abbiamo parlato delle cose, dell'aiuto del governo, aiuto. Allora, ci sta il Quitline, e questo è 24 ore dove puoi telefonare qualcuno. La gente che tu telefono, la maggioranza sono gente che hanno fumato, allora, sai, una persona che non ha mai fumato, è difficile qualche volta per...
1: capire.
0: Sai, una persona, sai, verso la gente che hanno fatto... e tu sei un fumatore, stai più vicino a quelle persone che vuoi, sei interessato, l'ha fatto, come l'hai fatto? Io fumo 10 al giorno, tu fumi, anch'io ho fumato 10 al giorno, che hai fatto? Sai è una cosa che ti attacco di più,
1: esatto.
0: Sai, e Quitline è buono perché tu puoi, non costa, il governo lo paga questa gente, è una chiacchierata, sai,
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: fai, ti aiutano, nel Parlamento con loro.
1: Sì, sì, come si dice, parli con loro e loro ti danno la soluzione, secondo loro, la più giusta. Però
0: ascoltala prima.
1: Sì.
0: A te, è pure per una persona, solo per parlare con un altro fumatore o una persona, è un buon posto per cominciare, perché se tu vuoi andare al medico, ci vuole tempo,
1: sì,
0: appuntamento, se tu vuoi parlare adesso, proprio a 9:30 di venerdì mattina, fai una telefonata,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: loro sono lì, quando ritorniamo... Andiamo una canzone,
1: andiamo con un po' di pubblicità, poi ascoltiamo una canzone, poi ritorniamo con il discorso del fumo e parleremo come poter aiutare una persona a smettere di fumare.
0: Vogliamo parlare alle medicine che si può prendere in farmacia.
1: Ok, va bene.
6: Radio Italiana 531.
7: Speed camera locations per
8: venerdì 22 maggio, Port Road, Cheltenham, St. Vincent Street, Port Adelaide, Torrens Road, Cheltenham, Trime Parade, Seaton e Valletta Road, Kidman Park. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
9: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Idea Sicilia Club, domenica 21 giugno.